0: colpa del governo italiano, sono gli israeliani che sono disgraziati, ma state a casa, state a casa. Bravo Jonathan, bravo.
1: Buongiorno Gennaro da Scalea, quindi Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli. Ce ne faremo una ragione, lo ringrazieremo per tutto. Adesso però si riforma di nuovo la squadra, si fa un nuovo allenatore, dicono che arriva Sarri, ma onestamente le minestre riscaldate a me non piacciono tanto. Comunque io mi fido tantissimo di De Laurentiis, quindi forza Napoli sempre.
2: E allora eccoci, siamo tornati, io Luca Terese e qui al mio fianco il dottor ingegner Cavaliere.
3: Cavaliere proprio troppo.
2: Cavaliere
3: troppo.
2: È perfetto, ma come si può dire lobbista in un modo simpatico, carino, affettuoso? Non bis ideale e gratuito per ora che sappiamo anche delle armi.
3: Ma questo tu non lo sai, eviterò di fartelo sapere che saranno affari un po' miei quelli.
2: Sei dicente gratuito.
3: Non dicente che la cosa migliore, devo rassicurare il nostro ascoltatore, sì è vero, noi abbiamo opinioni differenti e dopo la birra no, perché nessuno dei due beve, però il caffè e anche le cene, molto volentieri e con molto affetto e anche molto divertimento, caro Luca. Però andiamo subito a vedere la situazione internazionale, sempre più complessa, non so, io noto anche un po' di stanchezza da parte di giornalisti e commentatori, perché le posizioni sono ormai così cangianti, così mutevoli nell'arco della stessa giornata, che è difficile seguirle e fare un'operazione di interpretazione politica e geopolitica degna di questo nome. Noi ci proviamo lo stesso e ci proviamo soprattutto in compagnia di un grande reporter come Fausto Biloslavo, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Fausto, grida con me, fai rosicare Giuliano, viva la manina, viva l'emendamento provvidenziale dei ripensanti di centrodestra che volevano cancellare il 5%, hanno dimostrato che bastava un voto in più, la prossima volta lo avremo, la prossima volta quando Trump incastra qualche strano amore che va da Hormuz a combattere con lui con le insegne della NATO, ci ricorderemo di questo atto eroico.
4: Atto eroico? No. Il 5% ce l'ha strappato Trump, ce l'ha strappato le pressioni americane, per quanto la difesa con questo mondo nel disordine mondiale, nel caos che ci circonda, insomma, bisogna difesa 5%, anche più se ne avessimo le possibilità, ma non ce l'abbiamo, questo è il punto, insomma.
2: Ah ecco, io esaltavo la cancellazione 5 e tu lo volevi portare al 10. Bene signori, sì. Questa è giornata di radio, tutte però, le opinioni.
4: Però non ce l'abbiamo, non abbiamo i soldi, l'aperto è troppo corta, insomma, però guarda, pensate solo a quello che stanno
2: Fausto,
4: facendo.
2: Fausto, ti sentiamo un po' male, un po' disturbato, forse è questione di qualche grado,
3: le opinioni
2: sono così belle che la NATO le disturba stamattina.
4: Mi sentite
3: sarà il
4: meglio
3: patto di Varsavia.
4: Mi sentite me?
2: Sì, ora meglio.
3: No, Fausto, proviamo a richiamarti.
2: No,
3: scusaci un secondo, è peggio. Proviamo a richiamarti e magari su un'altra linea. E nel frattempo ti attendiamo mentre la regia
2: succede?
3: Si riconnette.
2: Quando noi diamo voce alle idee, arrivano i segnali di disturbo, caro Giuliano.
3: E sono i russi. E adesso io poi lo ridirò non appena ci ricolleghiamo con il nostro.
2: Se si capisce, ora facciamo un tracker, se si capisce che è partita dall'Abaro, sappiamo.
3: Sappiamo chi è il responsabile dell'azione di disturbo.
2: C'era un hacker, i famosi hacker dell'Abaro.
3: Con te e con Fausto.
2: Eccolo.
3: E Fausto
2: l'abbiamo
3: è ritornato con noi. Volevo chiedere a Fausto conto dell'apertura di CNN oggi, che dice: la Russia sta perdendo in Ucraina, Xi se n'è accorto e anche Trump dovrebbe accorgersene per arrivare a spuntare una tregua prima e una pace dopo. Le crescenti perdite e le difficoltà economiche della Russia offrono una nuova opportunità alla diplomazia di Trump per porre fine alla guerra.
4: Ma
5: Ma sta perdendo, insomma, mi sembra un parolone, e non sta probabilmente neanche vincendo come dice Putin. Se una vittoria è sicuramente una vittoria di Pirro, ma io, guarda, seguo ogni giorno un sito che aggiorna ogni 48 ore la situazione sul campo, sulla linea del fronte. Tutte le voci, tutte le freccette, soprattutto nel Donbass, c'è cioè la parte più calda di questi 1000 chilometri di fronte, e sono enemy advance, avanza il nemico, e ogni tanto gli ucraini riescono a fermare, a tamponare, però le perde, è vero,
2: sì,
5: le perde,
2: però Fausto, enormi. Quando tu hai 500 droni che arrivano su Mosca, ammazzano 4 persone, esatto. Perdendo la tua integrità territoriale, no?
5: Sì, no, esatto. Allora, gli ucraini cosa hanno fatto? Difendono centro per centimetro quello che resta in mano loro del Donbass, quindi prima di tutto infliggono perdite pesantissime ai russi, che per quel enemy advance, per quei piccoli avanzamenti, che sono anche talvolta di 50-100 metri al giorno, non di più, però perdono un sacco di uomini, sia morti che feriti. E poi comunque gli ucraini sono riusciti l'altro giorno a lanciare 300 droni, non 3, non 30, 300 droni sulla Federazione Russa, arrivando fino a Mosca. Questo ha oltre che all'impatto, diciamo, anche militare di un'armata di droni come questa, che poi è in risposta ai bombardamenti russi sull'Ucraina, ovviamente, però oltre all'impatto militare anche d'immagine, no? Cioè, perché quando i cittadini si vedono i droni arrivare alla capitale e colpiscono la capitale, è chiaro, insomma, che è un impatto diretto anche sulla stessa immagine di Putin. È questo il punto vero. Io spero che tutto ciò serva appunto a far rendere conto ad ambo le parti che ora non della pace giusta, perché quella è una chimera, quella ce la sogniamo, ma che ora almeno di sedersi a un tavolo e di firmare una tregua vera, un cessate il fuoco vero.
3: Anche se, ti ripeto, in questa analisi molto accurata di Brett McCark su CNN dice che seguito un saldo positivo di territorio.
2: Giulian, dice no? L'analisi molto accurata dice che...
3: Mi sentite?
2: Io ti sento.
3: Dice che, l'Ucraina e non la Russia ad aver conseguito un saldo positivo sul territorio.
5: Ma è un saldo positivo, allora bisogna vedere da quando e come lo calcoli.
3: Dal 1 gennaio 26 hanno preso più territorio gli ucraini dei russi, semplice.
5: No, non è dal 1 gennaio 26, no, questo non è accaduto che hanno preso più territori gli ucraini, anzi no, questo non è vero. Quello che è vero è che i russi, se calcoliamo dall'inizio dell'invasione, gli ucraini si sono ripresi il 50% dei territori che i russi avevano occupato, ma non è che dal 1 gennaio 26 sono avanzati di più gli ucraini e di meno i russi, è esattamente il contrario. Casomai i russi sono avanzati meno rispetto all'anno precedente, ai mesi precedenti. I russi stanno avanzando sempre di meno perché subiscono sempre più perdite, perché gli ucraini sono sempre più arroccati sulla linea del Piave, che è costituita poi da Sloviansk e Kramatorsk, e per esempio c'è una cittadina che conosco molto bene, Konstantinivka, che ormai è semicircondata, farà la fine di Pokrovsk, ma insomma semicircondata, ma è anche in questo caso combattono neanche casa per casa, porta per porta, insomma, ecco, e danno del filo del torcere ai russi, che prima o dopo la prenderanno pure questa, ma si calcola, ecco, questo è un altro calcolo interessante che è stato fatto.
2: E se continuano a questa velocità, vuoi dire, occuperebbero tutto in un anno, due?
5: Allora, è stato fatto anche un calcolo, occuperebbero tutta l'Ucraina nel 2056, eccetera. Se no, gli servirebbe ancora un anno e mezzo, forse anche due, per prendersi tutto quello che resta del Donbass in mani ucraini, che è circa il 15%, 17%. Quindi vale la pena? Questa è la domanda, insomma, ecco.
2: molto interessante. Senti, Fausto, prendi tutto, l'altra... ci dai, posso chiedere l'opinione di Fausto, che ovviamente è diversa dalle mie, ma non ti sembra veramente incredibile che ci sia stato questo abbordaggio della Fottiglia in acque internazionali? Ora, a prescindere dal fatto dell'opinione che ognuno di noi sulla Fottiglia, la mia è ottima, quella di altri so è meno ottima, ma il punto non è incredibile che questi dicano: ma io non aspetto le mie acque, io questi qui che sono pure disarmati prendo e gli sparo pure con proiettili di gomma e gli sequestro le navi in acque internazionali. Proprio vuole dire: voi europei contate meno di una cippa, io sono io che decido come, dove, quando e perché.
5: Ma sarà anche incredibile, ma gli israeliani ci hanno abituati a fare quello che vogliono, insomma, non solo nel caso della flottiglia, però devo dire in una maniera che è incredibile, che sono incredibili anche questi a flottiglia, perché sanno benissimo come va a finire e continuano a insistere su cosa. L'obiettivo della flottiglia, l'obiettivo della flottiglia sarebbe quello di arrivare a Gaza e a portare degli aiuti a Gaza. Questo ufficialmente è sempre stato l'obiettivo di tutte le flottiglie, no? Non ci sono mai arrivati e mai ci arriveranno. Allora la domanda è questa:
2: perché abbiamo dei governi invertebrati?
5: Sì,
2: perché abbiamo delle pippe? Perché abbiamo Tajani che dice dure sanzioni ai coloni, sembra limitazione, certo, di Crozza, ma quando no, abbiamo riso con Giuliano sabato, non so se l'hai visto, che Crozza dice, fa Tajani, dice abbiamo preso le sanzioni molto dure, sì, abbiamo messo la farina a 00 nell'impasto dell'hummus e si aggruppa,
3: abbiamo buttato i dati,
2: ecco, questi sono, sì, i governi europei, però, le mezze seghe.
5: Fammi tornare sulla flottiglia. La domanda è:
2: ma te lo immagini
3: no, Fausto, non
2: che
3: c'è
2: si
3: verso.
2: Fa abbordare, no, sì, perché niente, noi niente. Abbiamo memoria, ma quello gli
5: sparava, è lanciato verso
3: no
5: Gaza.
3: Quando prende questo argomento, l'osso che entra nel cervello, devi attendere che si esaurisca la spinta, esatto, propulsiva, bisogna stare zitti.
2: Io la dignità di un cittadino europeo, non caro Giuliano come te del sottopanza.
5: No, però allora, la domanda
3: quanto a panza di sicuro hai più esperienza, però ti dicevo, caro Luca, che la questione sulla quale bisogna concentrarsi è che la flottiglia e l'IDF sono in realtà due straordinari rappresentanti di un accordo perfetto, cioè entrambi hanno vantaggio dall'azione dell'altro. Immagina flottiglia che arrivasse a Gaza e non trovasse nessun ostacolo e dovesse lì far vedere che è arrivata a fare niente e a buttare le caramelle sulla spiaggia.
2: Invece capisce finiscono bene che questo, in carcere, quello che richiedono a prendersi le bastonate perché hanno la schiena dritta. Però voglio sentire Fausto.
3: Finiscono sui giornali e la schiena mi sembra che non ce l'abbiano così dritta, però deve essere un'impressione.
5: No, quello che sto dicendo tornando appunto alla flottilla è che se tu parti già sapendo come va a finire, anzi vai proprio a cercartela, no? Allora cosa diventa? È una missione umanitaria o è comunque una provocazione seguita da un'altra provocazione, che quella dei corpi speciali israeliani che vanno a prenderli in mezzo al mare in acque totalmente internazionali? Insomma, secondo me sono provocatori e sbagliano ferocemente tutti e due le parti, anzi sono l'opposta faccia della stessa medaglia, in cui si gioca su cosa alla fine? Sulla pelle dei palestinesi e sulla pelle, esatto, dei palestinesi a Gaza. Questo, si gioca su questo, tanto sanno bene che non arriveranno mai, gli israeliani sanno bene che li fermeranno sempre e andrà avanti così. E io sinceramente non sono così semplicistico come gli ascoltatori che ho sentito prima, ma che stiano a casa, cosa vanno a fare, eccetera, ma che facciano qualcos'altro, che parlino con Pizzaballa, che è più intelligente.
2: Sì, Pizzaballa gli hanno sparato gli israeliani, sì, a lui e ai cristiani di Gerusalemme.
5: Perché è il più intelligente, che parlino con loro su cosa fare veramente, che raccolgano gli aiuti e che poi attraverso Pizzaballa li fanno arrivare a Gaza, se vogliono fare qualcosa di umanitario, se vogliono fare qualcosa di politico,

0: i turchi, è venuta fuori una mezza strage, insomma, ecco, perché hanno provato a reagire nei confronti dei soldati israeliani. Gli israeliani non hanno pensato due volte a tirare il grilletto.
1: Perché sono assassini. Bene, questi sono assassini di persone che vanno disarmate in mezzo al mare e che pagano. Vedi, non mi convince la vostra equazione equidistante, perché pagano con la loro libertà, con le torture che gli vengono inflitte, il prezzo delle loro azioni. Quindi si avvicinano ai palestinesi nel modo migliore a cui possono arrivare, cioè rischiare non è uguale.
0: Luca,
1: l'israeliano Luca, che però spara sul civile non è uguale al civile che non spara sull'israeliano, quindi è una sfida simmetrica, non violenta, gandhiana, bellissima.
2: E siamo arrivati alle 8:30. Grazie Fausto per essere stato con noi,
0: grazie,
2: e aver sopportato anche stamattina tutto questo. Grazie a Fausto Biloslav.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 2 e 18 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
11: Buongiorno Luca, rispondo a quell'ascoltatore che ha detto che non è il momento di iniziative come queste, di manifestare per la flottiglia con iniziative che portino solidarietà e aiuto. Sì, ha ragione, quando sarà il momento non ci sarà più nulla da salvare. Buona giornata, Luciano dalla provincia di Roma.
12: Ho già fatto questa domanda ma non ho sentito la risposta, per cui la rifaccio. Io vorrei sapere cosa ne pensa la gente russa, il popolo russo, della guerra di Putin. Perché mentre in Iran magari è impossibile avere inviati e roba del genere, ma sicuramente in Russia ci sono dei giornalisti occidentali che possono magari avere qualche informazione in più e riportarci il sentore, quello che la gente dice, senza andare a cercare il contro Putin, proprio ascoltare la Vox Populi. Vabbè, io sono Giacomo da Milano.
13: Buongiorno a tutti. Allora, stamattina condivido con voi una riflessione. Il governo sta affrontando, sia in Parlamento che in Europa, la questione energia. Vogliamo verificare e approfondire

0: cosa ha fatto il governo a livello legislativo rispetto alla, al sostegno alle fonti di energie rinnovabili. Vogliamo verificare se per esempio ha approvato norme, leggi, sia a livello di autorizzazioni che a livello fiscale, che stanno rallentando la costruzione di fonti di energie rinnovabili. Grazie e buona giornata.
1: Certo che voi de destra il vittimismo ce l'avete nel sangue, come la vostra premier, ma quale odio? Chi lo odia Jonathan? Rompe solo le scatole con le sue opinioni ridicole, come sono le tue, a mio parere. Sentirlo tutti i giorni dà fastidio. Tu almeno chiami una volta ogni tanto, è la prima volta che ti sento, ma nessun odio, solo fastidio.
2: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese, Giuliano Guidabardi con voi all'attimo fuggente. Caro Luca, parliamo di economia? Andiamo un po' a vedere che cosa succede dietro il G7, perché poi alla fine mi sembra che sia la ragione più importante dietro questa guerra, e forse le regioni che faranno in un cessare orientare in un modo o nell'altro le guerre, gli scambi e soprattutto il mercato delle energie, dei petroli e del gas. Allora diamo il benvenuto, anzi il bentornato, al professor Giuliano Noci. Buongiorno professore.
3: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
4: Professore, come sta?
3: Bene, bene, nonostante The Donald e tutti gli accoliti.
2: Perché trova qualcosa
4: facciamo il Donald. Lo vede molto pericoloso, meno pericoloso di un mese fa? Perché a me sembra che sia un po' incartato.
3: No, è sicuramente incartato, nel senso che è finito in un vicolo cieco, dove si è infilato da solo senza che nessuno gli indicasse la strada. Il vicolo cieco è evidentemente la guerra in Iran, con tutte le implicazioni energetiche che voi avete ben sottolineato. È certamente quindi più debole, ma quando le persone sono deboli e non esattamente lucide e hanno in mano il potere che quel signore ha, possono anche diventare pericolose, e quindi qualche elemento di preoccupazione c'è.
2: Professor Noci, ma non è che dietro tutte queste azioni di riposizionamento c'è il controllo del mercato, solo il controllo del mercato dell'energia, del gas e del petrolio?
3: Guardi, il ragionamento è molto semplice. The Donald pensava di andare a Pechino avendo in mano la carta del petrolio e dell'energia, da, come dire, scambiare con la carta delle terre rare in mano a Xi Jinping. Questo non gli è riuscito, ha dovuto rimandare una volta l'incontro e poi è dovuto andare con poche carte nel mazzo. L'incontro è andato come da sceneggiatura, lui ha generato però una confusione nel mondo, un disordine, come scrivo nel mio libro, oggettivamente non immaginabile. Adesso abbiamo una destabilizzazione, perché nel Golfo convergono gli interessi del mondo e c'è davvero tanta tensione, e gli stessi paesi del Golfo che prima erano quasi super filo americani adesso qualche dubbio lo nutrono. Insomma, rischiamo di vederne delle belle.
2: Professore, proprio tornando al Golfo, al contegno in queste ultime settimane delle monarchie del Golfo, quale le sembra che sia uno scena, una caduta possibile? Quale che le sembra che sia l'accordo possibile?
3: Ma vede, il tema di fondo è che nel Golfo gli equilibri sono estremamente labili, no? E uno potrebbe dire, asfaltiamo, come gli piace dire a The Donald, l'Iran e Teheran, e a quel punto con l'Iran asfaltato quello che succede è che ci sarebbe un Israele che si rafforza molto e che sarebbe fonte di squilibrio con tensioni nel Golfo e rispetto alla Turchia. Io credo che convenga a tutti una situazione vicina alla precedente, in cui c'è un Iran che magari rientra nell'accordo sul nucleare, ma che non viene eccessivamente indebolito, perché l'eccessivo indebolimento dell'Iran è il rafforzamento di Israele e andiamo dalla padella alla brace.
4: E se invece accadesse il contrario, e cioè quello che noi ora stiamo considerando uno stato temporale o eccezionale, data l'impossibilità militare di prendere lo stretto e strapparlo dalle mani e l'Iran diventasse l'indeterminato che accadde, no? Accadde a Suez, che il blocco continuò per lunghissimo tempo, tant'è vero che la seconda volta gli anglo-francesi fecero il famoso blitz. Ecco, se questa situazione diventasse indeterminata o comunque di medio o lungo periodo, cosa accadrebbe al mondo?
3: Guardi, il suo tema è molto importante. Il sistema sta già retroazionando, nel senso che ormai chi fa pianificazione infrastrutturale e politiche energetiche, al netto dell'Europa che capisce purtroppo nulla, sta già retroazionando e sta già costruendo percorsi alternativi. Quindi da un lato verrà potenziato tutto l'oleodotto di Arabia Saudita, che sta già l'Arabia Saudita utilizzando, gli altri paesi si stanno attrezzando, quindi io credo che lo stretto di Hormuz, avendo ormai Donald Trump ottenuto il risultato straordinario di renderlo di fatto un vero collo di bottiglia, nel senso che l'Iran lo può strangolare le navi che vorrebbero transitare da quella parte, andrà a rimodificare i flussi energetici del pianeta. Di certo c'è una conseguenza chiara per l'Europa, che deve però smettere di chiacchierare e deve fare fatti. La indipendenza energetica non è più un'opzione. Noi abbiamo, sentivo parlare gli ascoltatori di rinnovabili. Il tema delle rinnovabili è un tema non più procrastinabile, ma guardate bene che non è un tema solo di governo, è un tema anche di autorizzazioni da parte di enti locali e quant'altro. Dobbiamo riprendere un po' una visione un pochino più sistemica, una visione un po' meno ancorata all'interessuccio locale del momento, e rendersi conto che siamo su una faglia della storia in cui per costruire futuro qualche sacrificio lo dobbiamo fare.
2: Bene, grazie professor Noci.
4: Grazie mille professor Noci, a presto.
3: A presto.
4: Voci, voci, voglio sentire le voci che tu vuoi censurare, Giuliano. Io voglio sentire
2: sì,
4: tutte
2: sì,
4: le
2: sì,
4: voci.
2: Io sono per la mordacchia, ma volevo dirti anche delle altre cose. Mezzo alle voci, anche vorrei sentire anche la mia ogni tanto, ma vabbè, sentiamo le voci.
5: Ma per carità, Jonathan da Prato va mantenuto e ascoltato tutte le mattine, non so se sia un personaggio o una persona reale, comunque ci ricorda ogni giorno come sono quelli di destra e come le persone intelligenti non dovrebbero essere. Trasmettetelo tutti i giorni, così continueremo a rimanere allerta. Ciao, buona giornata Beppe Varese.
6: È chiaro che il giornale radio è un emittente di sinistra, perché c'è Telese, perché ci sta TV7. È chiaro che Jonathan è stato mandato apposta dalla Meloni per disturbare. Non siamo mica scemi.
7: Buongiorno Guido Abate, Telese. Ma volevo due cose. La prima, volevo rispondere a un ascoltatore di prima, ma se vuole avere notizie sulla Russia, notizie vere, notizie reali, non ascolti i canali istituzionali, ascolti su YouTube, su Telegram. Ci sono degli inviati di indipendenti che raccontano come si vive in Russia e cosa pensano i russi. Questo è il primo punto, e senza dirgli cosa pensano, io lo so già perché li ascolto. La seconda riguarda la flottiglia. Io non sono, è evidente che è una cosa dal punto di vista umanitario inutile, però vorrei capire quelli che la criticano, come il vostro ospite precedente, vorrei capire loro invece cosa hanno fatto e cosa fanno per i palestinesi. Da quando è iniziata questo genocidio israeliano, che non è ancora finito, cosa hanno fatto e cosa stanno facendo di concreto? Perché bisogna sempre partire da un discorso: se tu critichi quello che fanno gli altri, devi avere qualcos'altro da proporre. Cosa fanno? La famosa loro chiacchierano, loro fanno le discussioni, e intanto gli altri muoiono continuamente e Israele la passa liscia sempre in continuazione. Grazie, buongiorno.
4: Rieccoci. È bellissimo questo contrappunto dal basso, dalle nostre opinioni libere degli ascoltatori, arriva questa domanda: gli altri che fanno? Quelli che girano la testa e mettono la fecola, i patate come pericolosa sanzione contro i coloni che picchiano donne e bambini, che fanno gli altri? E allora giù il cappello di fronte a questi ragazzi e non ragazzi che si fanno arrestare per dire sì, voi siete dei pirati e vi dovete mostrare con la vostra faccia.
8: L'hai già detto, quante volte lo vuoi ripetere? Così, giusto perché uno si regoli.
4: Dimmi Bibi Bardi, dimmi Giuliano Bibi Bardi.
8: No, perché abbiamo una marea di notizie, ad esempio, potremmo dire
4: Bibi Bardi.
8: Dai, stai tranquillo, goccioline. Indagato e perquisito l'ex premier spagnolo Zapatero, l'ex premier socialista, ha intascato 2 milioni di euro secondo le accuse che vengono dalla procura. Avrebbe aiutato una società, una piccola società aerea che aveva ricevuto quando lui era al governo durante la pandemia, aiuti per 53 milioni di euro, secondo l'accusa ingiustificata, e poi da allora una società collegata a questa lo avrebbe assunto con una consulenza che continua a pagare, e dunque un po' di guai dal punto di vista della corruzione in Spagna. Ti ricordo che anche il premier Sanchez è in un momento difficile da questo punto di vista, perché ci sono inchieste a carico della moglie e del fratello, e poi due forse un po' più solide contro due dirigenti del partito socialista che per molti anni sono stati vicino al premier, quindi anche da quelle parti non se la passano benissimo.
4: Bene, sono contento che ci siano battaglie sul campo, però voglio dire di Zapatero, tu che sei ultragarantista con la Minetti, non aspetti di vedere se siano verificate le accuse contro Zapatero.
8: Io sono assolutamente convinto, convinto che sia onesto. Davo notizia, come la dà il Corriere della Sera e tutti quanti gli altri giornali mondiali, perché è bene che gli ascoltatori sappiano tutte le notizie, così come li informo, anche se non sono un immobiliarista, che il presidente Trump è andato. Ci sei? Mi senti, Luca?
4: Forte e chiaro ti sento, procedi.
8: Perfetto, scusami, ho avuto chiaro che il presidente Trump è andato in visita al cantiere della sala da ballo e la trova bellissima, e ha detto che ci metterà sul tetto anche un impero di droni, letteralmente. Quindi aspettiamo.
4: Ma mettiamo il 5% di spese, diamo pure un 1% pro quota, sottoscriviamo per la casa da ballo, per mettere le batterie antiaeree sulla casa da ballo. Voglio che ci sia un emendamento del centrodestra che dall'1% delle spese militari per armare e difendere la nostra gloriosa sala da ballo.
8: È meglio che lo dia il centro-sinistra, perché come hai visto gli emendamenti del centro-destra ultimamente non passano e non ricevono la maggioranza. Però è arrivata la dolce ora in cui dobbiamo volare con il nostro drone verso il Labaro e vedere cosa succede da quelle parti.
4: Ma i droni partono dal Labaro,
8: Ma uno ce l'avranno dato dopo tutta questa attenzione e questa colleganza di anni e anni, uno non ci sarà arrivato di drone.
9: Un drone ad uso,
8: a nostro uso esclusivo. Buongiorno Alberto.
10: Buongiorno, se pilotati da Giuliano in remoto i droni, allora sì, accettiamo e li accogliamo a braccia aperte, ma solo se c'è questa
8: condizione.
10: Io
8: ho il brevetto per pilotare gli aeroplani, ma non ho ancora preso il brevetto per pilotare i droni. Non sarà difficilissimo, immagino, ma bisogna fare un po' di addestramento e dovrò farlo. Purtroppo mi tenete troppo occupato qui a fronteggiarvi.
10: E beh, attenzione, perché in prospettiva di eventuali richiami alle armi poi ti potrebbe toccare di tutto, quindi non so quanto ti convenga.
8: Ma noi lo facciamo per la patria, non per la convenienza, quindi per difendere voi tutti e assicurarvi delle notti felici e un avvenire per i vostri figli. Quindi la convenienza non è da queste parti una delle categorie alle quali guardiamo. Andiamo sulle notizie, a parte i nostri balletti di battute e di scemenze.
10: No, ma rimaniamo sui droni però con le notizie, perché ce n'è una molto interessante. Noi abbiamo parlato diverse volte nelle settimane passate del passaggio dei droni ucraini sui cieli delle repubbliche baltiche, che hanno creato problemi, tensioni con la Russia, perché ci sono stati anche probabilmente degli abbattimenti da parte russa di droni ucraini su cieli delle repubbliche baltiche, che ricordiamo fanno parte della NATO, e probabilmente le repubbliche baltiche si sono stancate di questa vicenda, tant'è che l'Estonia ha abbattuto un drone kamikaze ucraino che volava sui propri cieli in direzione di Leningrado. Quindi c'è un cambio di registro significativo e un primo alt risoluto da parte di un membro della NATO all'utilizzo del proprio spazio aereo da parte degli ucraini. Quindi questo è sicuramente un dato di cui tener conto e che potrà condizionare i prossimi possibili attacchi sulla zona del Baltico. Quindi un qualcosa che può cambiare degli assetti nella regione. Però sicuramente.
4: Scusa, ti volevo chiedere prima che usciamo da questa finestra, che Fausto Biloslavo parlava del sito che lui consulta, in cui si dice che ci vorrebbe un anno e qualche mese a questa velocità per riconquistare tutto quel 17% che ancora manca del Donbass ai russi. Ma in fondo, se accadesse questo in un anno, sarebbe un buon successo militare o no? Ammesso che accadesse.
10: No, innanzitutto perché bisogna distinguere il territorio tra le aree rurali e le aree urbane. La Russia da inizio anno ha guadagnato territorio, più o meno 1200 km quadrati, quindi quanto una provincia italiana, però sono tutte aree rurali che non servono praticamente a nulla, ci stanno qualche villaggio e poco più, non hanno conquistato nessuna città.
4: Ma stiamo dicendo che si potrebbe arrivare a conquistare tutto quel Donbass.
10: In quel Donbass ci stanno di significative due o tre cittadine, e se quelle due o tre cittadine venissero conquistate nel giro di un mese, secondo me uno potrebbe dire anche e ci potrebbe essere l'apertura di una trattativa di pace. Però indubbiamente il dato politico è che quello che riportava pure Biloslavo, la Russia ha perso circa il 50% del territorio che aveva conquistato nella prima fase dell'ondata d'attacco del 22, quindi così uscire dalla guerra così dopo 4 anni, beh, è un qualcosa di abbastanza umiliante. Servono i centri urbani significativi, serve poter dire ho preso quella città, perché se no soltanto dire tot chilometri quadrati, insomma, buona vittoria di Pirro con quello che è costato. Non penso che ci potrebbe stare né tanto meno il Cremlino né tanto la popolazione russa, che un prezzo l'ha pagato, quindi potrebbe dire al proprio presidente scusa, ci trascinando in questa cosa per guadagnare qualche chilometro quadrato di campagna ucraina, anche no.
8: E poi magari cadrebbe tutta insieme da qualche finestra. Senti, Luca e anche il professor Nocci e Biloslavo ci parlavano del mutato atteggiamento delle monarchie del Golfo. Che cosa cambia negli equilibri da quelle parti?
10: Cambia che c'è la doppia minaccia, quella appunto del blocco degli afflussi petroliferi, che è sotto gli occhi di tutti, e il possibile blocco anche delle attività finanziarie, e le due cose sono strettamente legate, anche perché ci sono problemi anche sulle valute, c'è il timore di un eventuale scoppio di una bolla immobiliare nelle petromonarchie del Golfo, e quindi sono quelli che più di tutti ci tengono a trattare, anche perché hanno visto che dal vertice tra Cina e Stati Uniti non è uscito nulla che possa dargli una qualche forma di rasserenazione. Loro pensano che entro il 2027 potrebbero tornare a esportare delle quantità simili di petrolio a quelle che esportavano prima dell'attacco ucraino, quindi statunitense all'Iran, e quindi sanno benissimo che per loro ci possono essere dei contraccolpi estremamente significativi. Ma anche se tornassero al regime con la produzione, con la costruzione di nuovi olodotti, con delle tasse da pagare su ogni petroliera che lascia il Golfo Persico, sarebbe un equilibrio estremamente delicato e sarebbe un qualcosa che non darebbe nessuna garanzia di stabilità per il futuro. Quindi non gli è stata fatta una proposta politica accattivante e quindi sostanzialmente adesso si sentono orfane. Chi può trarre vantaggio da questa situazione? Il più quotato in questo momento è probabilmente proprio la Cina, che potrebbe sopperirle cercando di soddisfare tutta la loro offerta di idrocarburi, potendo sfruttare poi i canali messi a disposizione dall'Iran. Quindi l'Iran, che trova una nuova centralità nel Golfo Persico, diventa soggetto egemone tramite anche la pressione dall'alto della domanda della Cina. Quindi la situazione in cui si trovano è estremamente delicata.
4: Ci dai la tua interpretazione del duello storico geopolitico su Tucidide? Chi ha vinto nella battaglia che evocava il grande personaggio della cultura neoclassica in greca?
10: Se non sbaglio, Eisenhower ebbe a dire che l'unica cosa di cui devono aver paura gli Stati Uniti è la paura stessa. E secondo me gli Stati Uniti, se si sono fatti prendere dal panico, hanno perso. E la Cina ha talmente radicato la propria posizione vittoriosa che può permettersi di dire agli Stati Uniti: smettete di avere paura e cerchiamo di ricostruire un percorso di cooperazione. Quindi soltanto un paese che ha una posizione di forza estremamente superiore si può permettere di dire all'avversario: smetti di avere paura, per me può finire qui il conflitto, e soprattutto non ti voglio attaccare in quelli che sono i tuoi interessi. Il problema è cosa si siano detti su quelle che sono le sfere di influenza e sui propri interessi reciproci. E secondo me una quadra l'hanno trovata, anche perché, aperto e chiusa parentesi, Witkoff hanno annunciato proprio ieri sera che presto starà a Mosca, e quindi penso che l'accordo che hanno trovato, la quadra che hanno trovato Xi Jinping e Trump, verrà in qualche modo imposta anche a tutti gli alleati dell'una e dell'altra parte.
8: E anche a noi, evidentemente, e così sapremo finalmente di che cosa si tratta, caro Luca. Ma siamo arrivati, come tutte le mattine, velocemente, alle 9, l'ora in cui dobbiamo cedere il microfono.
4: Abbiamo volato, voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo, e il tempo è finito. Qual è la morale della puntata?
8: Ma ci pensavo in relazione alla velocità della conquista dei territori di cui parlavamo sia con il professor Nocci che con Fausto Biloslavo e anche con il nostro Roberto Fazzolo. Allora Catone il Censore diceva che è abbastanza veloce solo se fatto abbastanza bene.
4: Non sappiamo bene cosa, ma una cosa è certa: torniamo domani con tutta la banda. Ciao!
8: Ciao!
11: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.

Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Ed eccoci alla puntata 172 di Italia No Limits. Bentornati in diretta dalle 17 alle 20. E questa sera, nella prima parte di trasmissione, vi chiediamo se siete favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia. Perché? Perché c'è un perché. Se vi faccio questa domanda, ne parliamo tra poco, però pronti, favorevoli o contrari al ritorno al nucleare, pronti con il telefono 334 11 11 622.

E allora naturalmente prima di tutto vi ricordo di andare sul nostro sito giornaleradio.fm, dove trovate il sondaggio del giorno, informazioni su tutte le trasmissioni, la storia di noi conduttori e tutti i programmi di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo questa sera con un tema che per decenni in Italia è stato quasi un tabù, un tema che divide, spaventa, affascina e riapre vecchie ferite politiche e culturali: il ritorno del nucleare. Perché il governo accelera davvero. Il disegno di legge sul nucleare è entrato nella fase decisiva in Parlamento e l'obiettivo dell'esecutivo è chiaro: riportare l'energia atomica dentro il mix energetico italiano. Non il vecchio nucleare delle centrali anni 70, ci dicono, ma il cosiddetto nuovo nucleare fatto di piccoli reattori modulari, gli SMR, che secondo il ministro Pichetto Fratin potrebbero entrare in funzione già tra il 2033 e il 2034. E attenzione, perché c'è una novità.

teorico, ma quando si comincia a parlare di dove mettere questi impianti nucleari, allora cambia tutto. Il governo sostiene che il nucleare serva per tre ragioni: ridurre la dipendenza energetica dall'estero, abbassare nel lungo periodo il costo dell'energia e garantire una produzione stabile che rinnovabili come eolico e fotovoltaico da sole non riescono a garantire. La maggioranza parla di scelta pragmatica, moderna, strategica. Meloni e il ministro Pichetto Fratin insistono sul fatto che senza nucleare l'Italia rischia di restare fragile davanti alle crisi geopolitiche e ai rincari energetici. Ma dall'altra parte ci sono paure enormi, perché in Italia il nucleare significa anche Chernobyl, Fukushima, referendum popolari, scorie radioattive, sicurezza degli impianti, territori sismici, costi giganteschi e tempi lunghissimi, perché siamo come siamo in Italia. Infatti il paese resta profondamente diviso. Molti italiani si chiedono: siamo davvero sicuri che questa tecnologia sia pronta? E soprattutto, siamo sicuri che l'Italia sia capace di gestire una filiera nucleare senza ritardi, sprechi e problemi? Poi c'è un altro punto politico importante: il nucleare arriva mentre l'Europa discute di transizione ecologica, mentre le bollette continuano a pesare su famiglie e imprese e mentre il sistema industriale europeo soffre il costo dell'energia molto più alto rispetto a Stati Uniti e Cina. Per qualcuno il nucleare è una necessità industriale, per altri invece una gigantesca distrazione che rischia di rallentare ancora gli investimenti sulle rinnovabili. Allora lo chiediamo a voi: siete favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia? Vi sentireste più sicuri sapendo che il paese produce più energia da sé, oppure più preoccupati all'idea di nuove centrali sul territorio nazionale? Vi fidate delle nuove tecnologie e dei controlli, oppure pensate che il rischio resti troppo alto? E ancora, se il vostro comune si candidasse per ospitare un impianto nucleare, voi sareste favorevoli oppure no? Accettereste l'idea in cambio di investimenti, posti di lavoro e sviluppo economico, oppure pensereste che certi rischi non valgano nessuna compensazione? Perché il punto vero è questo: il nucleare può davvero essere il futuro energetico dell'Italia, oppure stiamo riaprendo una partita che il paese aveva già chiuso due volte con i referendum? Ne parleremo con tecnici e politici, ma soprattutto vogliamo sentire voi. Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Voglio proprio sentirvi.

0: Eccoci, allora subito sul nucleare, giustamente vi siete scatenati. Sentiamo il nostro ascoltatore, credo chiami da Napoli. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie per avermi permesso di parlare. Mi chiamo Rosario.
0: Rosario, prego, prego, parli.
1: Allora, io premetto che quando c'è stato il referendum ho votato a favore del nucleare, perché sicuramente ci consentiva di avere dell'elettricità, diciamo, a dei costi che sul lungo andare diventavano contenuti. Ma adesso mi pongo una domanda. Poiché siamo in attesa di capire cosa succede con la fusione nucleare, perché adesso il nucleare è solo fissione, perché invece non pensare a sfruttare qualcosa che abbiamo, che è il vento e il sole, e creare invece dei sistemi di accumulo? Non so se lo sapete, in Cina loro usano dei sistemi di accumulo che sono delle enormi masse che vanno su delle torri, che loro le fanno salire pian piano in modo tale da creare un'energia cinetica che di sera, scendendo, crea elettricità. Dalle nostre parti in Italia noi potremmo creare lungo le coste tanti serbatoi per poter contenere acqua da far ridefluire dopo che l'abbiamo fatta salire di giorno. Oltretutto, questi serbatoi potrebbero servire per creare anche dei sistemi di acquacultura o di piscicoltura e mitigherebbero anche
0: il clima. Grazie, anche perché insomma il governo parla di nucleare, lei ha già l'alternativa, ma qui vedremo. Andiamo ai messaggi vocali, sentiamone un paio e poi andiamo subito dal primo dei nostri esperti, il professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano. Forza i messaggi.
2: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Nucleare, io sono a favore, come sarei anche a favore del ponte sullo stretto. Il problema è uno, l'importante è che non siano gli italiani a farlo, così come il nucleare. Se ce lo fanno in Europa, non lo so, i tedeschi, gli spagnoli, i francesi o chiunque altro nel mondo venga in Italia e ce lo costruisce, va bene. L'importante è che non ci mettano le mani gli italiani, perché sennò tanto si mangerebbero i soldi come sempre e ci metterebbero, ma se ci metterebbero non finirebbero mai. Questa è la realtà.
3: Sera, dottor Poletti, Diego da Varese. Guardi, un ragionamento giusto, tutto sì, per il nucleare sì, ci aiuta di qua di là. C'è solo un problema. Noi italiani non siamo in grado di gestire certe cose. Come la raffineria di Priolo, che è in mano a una società israeliana. Che significa? Costruiamo, poi la diamo in mano a un'altra società da gestire e paghiamo sempre la stessa roba. Continueremo a pagare sempre tutto più alto degli altri, perché noi italiani siamo così. E il popolo italiano è così. Salve, buona serata.
0: Beh, scarsa fiducia nei confronti del nostro paese hanno i nostri ascoltatori. Buonasera al professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Buonasera, professore.
4: Buonasera, Poletti, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Mi fa capire tecnicamente, una volta che il governo decide di dare il là al nucleare, che cosa si potrebbe realizzare, in che tempi, considerando anche che ci troviamo in Italia, il regno della burocrazia, e ha senso pensare al nucleare?
4: Ma allora sì, ha senso certamente, visto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma nel mondo, dalla guerra russa in Ucraina allo stretto di Hormuz. Direi che ormai tutti, persino l'Europa, ha capito che non possiamo continuare così. Il tema energetico è molto complesso, non c'è solo la decarbonizzazione, c'è anche appunto la dipendenza strategica, c'è la sicurezza energetica, c'è la competitività, l'impatto sulla, sulla bolletta, sul carrello della spesa, sull'industria. Quindi il nucleare può dare una mano, non è la bacchetta magica, non è la soluzione magica, come del resto nessuna fonte energetica ha il potere, certo, di risolvere completamente i problemi, ma può dare una mano, anche perché basta vedere cosa succede in Spagna, in Francia, per fare, o in Svezia o in Finlandia, dove la bolletta energetica costa molto meno. Loro hanno certamente rinnovabili, fotovoltaico in Spagna, idroelettrico dalle altre parti, ma hanno anche almeno un 20% di nucleare, che copre, nel caso italiano, coprirebbe metà del carico di base che abbiamo quotidianamente tutto l'anno. Quindi il contributo lo può dare, non solo in termini di decarbonizzazione, ma anche di indipendenza energetica, perché il nucleare è una tecnologia al 90% europea, dal combustibile, dall'arricchimento alla fabbricazione, alla realizzazione delle centrali, alla progettazione, l'operation, fino allo smantellamento. Rimane fuori solo l'uranio naturale, ma possiamo andare a prenderlo da due paesi non critici come l'Australia e il Canada, che hanno rispettivamente, certo, la prima e la terza riserva mondiale di uranio naturale.
0: Ecco, tempi, professor Ricotti, tempi?
4: Ma allora, la legge, se viene effettivamente approvata quest'anno, addirittura con anche decreti attuativi, che poi sono la parte operativa che rende praticabile una legge, i tempi sono, sarebbe il primo step, il primo mattone, poi ce ne sono altri da mettere in pila per realizzare l'infrastruttura. Credo ci servano almeno 4-5 anni di lavori preparatori, serve fare un'autorità di sicurezza adeguata, con le competenze, le risorse umane e finanziarie adeguate, serve stabilire una cabina di regia, questo lo suggerisce l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, serve fare dei regolamenti anche dal punto di vista finanziario e di mercato. Servono diversi step per essere pronti nel giro di appunto 4-5 anni a fare la nostra scelta e porre la prima pietra.
0: Perfetto, considerato che siamo in Italia, la prima pietra 4 anni e poi la messa in funzione, professor Ricotti.
4: In cinque anni si potrebbero, se andiamo, quindi come sembra, anni. Con i piccoli reattori modulari, direi 4-5 anni per la costruzione del primo ci può stare. Non bisogna però costruire cattedrali nel deserto, bisogna pianificare una costruzione di unità nucleari nel tempo, perché poi più se ne costruisce, più si impara a farlo e più si riducono i tempi e i costi. Questo è quello che hanno imparato russi, cinesi, coreani, e difatti sono i migliori al mondo oggi, che costruiscono grandi reattori, non solo piccoli, senza sforare di molto i tempi e il budget, soprattutto, cosa che invece è accaduto al mondo occidentale di recente.
0: Grazie al professor Marco Ricotti, Politecnico di Milano, grazie davvero per questa spiegazione data con parole semplici, anche in modo tale che tutti abbiamo capito. Grazie. 334-11-11-622, favorevoli o contrari al ritorno del nucleare in Italia, fatto salvo che il governo sta premendo sull'acceleratore, questo ve lo dico.
5: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 3 e 32 minuti.
7: Giornale Radio.
8: Meteo.
7: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Pensate se vi mettono un impianto nucleare sotto casa, cambiereste idea sul nucleare? Ma vedremo. Tra poco sento i vostri messaggi, altri esperti in arrivo e un dibattito molto interessante qui a Italia No Limits.

0: E allora curiosissimo di sentire i vostri messaggi sul ritorno al nucleare. Sappiate che il disegno di legge sul nucleare è entrato nella fase decisiva in Parlamento e l'esecutivo vuole farci arrivare al nucleare. I primi impianti in funzione tra il 2033 e il 2034. Sentiamo.
1: Dottor Poletti, Michele da Milano. Per quanto riguarda l'energia nucleare, se dovesse veramente essere utile per il nostro paese, che apporta dei benefici di risparmio per le famiglie, io sono pienamente favorevole, perché noi in Lombardia ce l'abbiamo qui a due passi in Francia, quindi non vedo il motivo perché noi non dovessimo avere il nucleare. La ringrazio e buona serata.
2: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma, d'accordissimo con il nucleare, d'accordissimo, anche perché abbiamo le porte, quindi non vedo che cosa cambi. Purtroppo noi qui in Italia abbiamo Fratoianni, Bonelli, Conte, la Slaine, la sinistra che dipende le come si dice, come dire il vento, si spostano. D'accordissimo comunque. Buonasera dottor Poletti.
3: Poletti, buonasera. Ho sentito che ha detto che il professore ha parlato con chiarezza e che tutti hanno capito. Io credo che tra poco chiamerà qualcuno di AWS che non ha capito, magari glielo ripassa il professore così lo rispiega. Grazie.
4: Buonasera Stefano da Roma. Io direi che finché non verranno gestite le scorie che sono ancora residue da quando noi avevamo le centrali nucleari, e in accordo con quanto hanno detto gli ascoltatori precedenti sul fatto che l'Italia non è proprio affidabilissima, io direi che bisogna pensarci 4-5 volte prima di passare al nucleare, anche se potrebbe essere una soluzione, ma prima bisogna gestire i residui che sono rimasti nei vari siti. Facciamo questo e poi possiamo pensare al futuro. Grazie, buonasera a tutti.
5: Dottor Poletti, sempre io, ma non è che siamo noi non abbiamo fiducia, che è la storia che insegna. Cioè, che cosa vogliamo vedere? A Salerno, Reggio Calabria? Io ho vissuto Italia 90 dei mondiali. Cioè, ma quante ce ne abbiamo di cattedrali nel deserto? Vogliamo vedere quando dovevamo fare il G8 e ci sono le cattedrali nel deserto all'isola della Maddalena e poi ci fu la tragedia dell'Aquila e poi abbiamo spostato all'Aquila, adesso andiamo all'isola della Maddalena e vediamo le cattedrali nel deserto. Cioè non è che è così, purtroppo siamo fatti così, non c'è niente da fare, è uguale il PNRR, idem, ma no, non ci dovevano dare una lira, non ci dovevano dare un euro, ci hanno detto che vi serve questo, ok, quest'altro, perfetto, veniamo e ce lo costruiscono. Siamo così, non è che essere pessimisti o altro, è la storia che insegna. Poi un'ultima cosa, sì, il governo accelera, il problema è che non ci sono i soldi da metterci sopra, come tutto ciò che ha fatto finora sto governo, fa le iniziative, fa la cosa, ma se non ci metti i soldi c'hai poco da costruire, c'hai.
0: E allora, tra poco Alleanza Verdi Sinistra ve la faccio sentire, anzi chiamiamoli già. Intanto i vostri messaggi scritti al 334 11 11 622. Buonasera Poletti, sono convinto che rinunciare al nucleare è un lusso che non ci possiamo più permettere, l'importante è che sia gestito a carattere locale, poi ci sono oltre 30 stati che hanno il nucleare, non vedo il problema, ma ovviamente ci sarà una parte del governo che sicuramente darà contro. E poi ancora, io non stigmatizzerei troppo chi non vuole il nucleare sull'onda emotiva di ciò che accade a Chernobyl, penso sia umano aver paura, immagino che il nucleare di oggi sia tutt'altra cosa, quindi bene, avanti. E allora ascoltiamo subito l'onorevole Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che saluto.
6: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, il governo accelera sul ritorno al nucleare, lo fa in modo prepotente, nel senso che insomma va avanti tutto. Lei che dice?
6: Ma intanto è una discussione che non è onesta, non è competente ed è surreale, perché è un dibattito.
0: Perché no? Allora,
6: su qualcosa
0: no,
6: che
0: ho
6: non
0: usato
6: c'è.
0: Tre. Onorevole, non è onesta, non,
6: non
0: è competente,
6: onesta,
0: non è.
6: Ed è surreale, perché? È surreale perché non è futuribile e non ha alcun senso parlarne come se potesse abbassare i costi delle bollette del prossimo inverno. Banalmente, come spiega il premio Nobel per la fisica Parisi, il tempo del nucleare non è oggi. E tra l'altro Parisi analizza quel disegno di legge e spiega perché i cosiddetti small modulator reactors, che sono delle di fatto tecnologie dei piccoli reattori modulari sempre centrali, diciamo di terza generazione, basate sulla stessa reazione di fissione dell'uranio con neutroni lenti. E tra l'altro ci spiega, diciamo, sia per il costo sia per gli investimenti, che parliamo di reattori che potrebbero arrivare forse fra 10-15 anni in Italia, anche decidessimo oggi. Ma poi posso dirvi una cosa davvero scandalose.
0: Però scusi, onorevole, sì. Prima della cosa scandalosa, io ho sentito poco fa il professor Marco Ricotti, che è ordinario al Politecnico di Milano, che mi ha detto 4 anni per le burocrazie varie e 5 per la costruzione, quindi 9. Non è così.
6: Ma non scherziamo, ma scusi, ragioni con me. Lei sa quanto è l'eredità nucleare di questo paese, cioè quanto abbiamo tenuto aperte le centrali, e lei sa quando le abbiamo chiuse dal referendum di cui parlava prima mentre mi dava la linea? Ecco, lei si immagina che da allora ad oggi non abbiamo trovato uno spazio, uno, per mettere lo stoccaggio di tutte le scorie di quel piccolissimo attimo e frammento di tempo. Lei si immagina in questa discussione dove mettiamo 25 nuovi reattori? Ma lei mi dica la regione che si candida a ospitarne 25, visto che in teoria non saranno mica tutti in una sola regione, ma lei mi dica esattamente come può succedere che in 9 anni si faccia, quando qualsiasi previsione sul nucleare è andata oltre di 15-20 anni. Noi ospitiamo la gran parte delle nostre scorie, che tra l'altro ormai sono state cementificate, c'è stato già il decommissioning, le ospitiamo in Gran Bretagna e in Francia. È una grandissima presa in giro questa, ma è chiaro, e le dico anche la risposta: se chiede qual è il colpevole, è sempre il gas e il petrolio. Cioè, noi fa tutta questa balla atomica serve esattamente per continuare a fare quello che facciamo tutti i giorni, cioè l'hub del gas. Noi vogliamo esattamente continuare nella dipendenza che ci ha costruito l'ENI e che ci ha costruito. Prima era verso il gas russo, adesso è verso semplicemente prima il gas del liquido del Qatar e adesso è quello statunitense. Cioè, questa non è politica energetica, questa è una grandissima truffa sulle spalle degli italiani. Ma io vorrei pure che parlassimo però di costi. Facciamo finta che, come dice il suo ospite, si può fare qualcosa, tra l'altro, che poi ci spiegano in 10 anni le risorse che abbiamo investito qua, come mai non le abbiamo fatte da altre parti. Ma lei si rende conto che il costo dell'energia atomica è molto più alto di quella che ci serve, per esempio, che ci può essere subito utile, e che tra l'altro è quella su cui si investe di più in Europa, che sono esattamente fotovoltaico e rinnovabili? Ecco, io dico, guardi, le dico con provocazione, io sono a favore del nucleare, sono talmente d'accordo che ce l'abbiamo lì, il sole. Altro che fissione, cioè, è lì a portata di tutti, e tra l'altro costa oggettivamente a chi volava Tora un quarto di quello che ci costerebbe appunto tornare oggi sul nucleare. Questa è la nostra risposta ed è basata sui numeri.
0: Ecco, la sento purtroppo a tratti quest'ultima parte di intervento. Vediamo se la nostra regia riesce a migliorare l'audio del collegamento. Ricordandovi sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta, registrare i vostri messaggi. Invocavate Alleanza Verdi Sinistra, la contrarietà di Alleanza Verdi Sinistra, e la state sentendo appunto dalle parole dell'onorevole Marco Grimaldi, appunto di Alleanza Verdi Sinistra. Se la regia mi dice sì, possiamolo. Ma dove si trova? Si trova lei in un posto? in un posto infausto.
7: No, sono sempre la camera. Se mi sentite, semplicemente dicendo.
0: No, dico, a seconda dei punti di vista può essere anche quello un posto infausto, nel senso che prendono poco i telefoni, mica
7: sì, questo sì, però si sentiva più quando mi avete chiamato su WhatsApp. Le stavo dicendo che l'installazione di almeno 15 gigawatt nucleari costerebbe circa 150 miliardi di euro, ma io capite che siamo di fronte a una potente arma di distrazione di massa? Cioè, si parla di una chimera pur di non muoversi a far ciò che va fatto, cioè investire sulle rinnovabili, sugli accumuli, sulle reti e sull'efficienza energetica. Cioè, il punto non è quanto il nucleare sia oggi pulito e sicuro, e per noi non è una promessa non solo lontana, ma è costosissima. È come, non lo so, è come finanziare delle missioni su Marte mentre la Terra brucia, più o meno è questo il senso.
0: È chiaro il suo pensiero, grazie all'onorevole Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra. Grazie. La pensate come l'onorevole Grimaldi? La pensate come il professore del Politecnico, esperto di energia nucleare e reattori avanzati? La pensate come il governo? Come la pensate? 334 11 11 622. Vi ascolto tra poco.

0: E allora tanti interventi da parte vostra, tra poco ci raggiungerà anche il senatore Carlo Calenda. Lorenzo scrive: ma quale nucleare? Stiamo ancora smaltendo le scorie anni 80 e pare che con la terza generazione durino solo 300 anni, non 3000, quindi dove le mettiamo? Io ho poi una casa nei pressi di un sito PO2 individuato negli anni 80, Sale, Alessandria, e penso faremo le barricate, grazie che intervista politici contrari. Poi, certo che i soliti esponenti di certi partiti sono proprio imbarazzanti, mi riferisco ad AWS Company, sono curioso di sapere quale provincia vuole nucleare sotto casa, questo è un altro messaggio. Poletti, Grimaldi, quello di Ascatasuna, Petardi e cariche alla polizia, nessun professore può tenere testa a Grimaldi, ha sicuramente ragione lui, le università e il CNR sono inutili. Altro messaggio: sarebbe bello che le minoranze politiche iniziassero ad avere a fare il bene del popolo italiano. Se l'onorevole AWS è capace di accendere il sole di notte o triplicare la resa dei pannelli fotovoltaici che arrivano a stento al 25%, ne possiamo parlare, così come delle pale eoliche, che quelle sono sì cattedrali nel deserto con tonnellate e tonnellate di cemento armato per tenerle in piedi, per non parlare della manutenzione. Come riferimento all'Europa faccio solo un esempio: la Spagna, che il nucleare ce l'ha, ha comprato il 130% in più del gas russo, scelta ecologica. E poi i vostri messaggi vocali, continuate a mandarli, 334 11 11 622.
1: Buonasera dottor Poletti, è sempre Angelo da Roma. Vedi, io ci provo dottor Poletti, ti parto bene, tranquillo. Poi quando sento questi ciarlatani di Alleanza Verdi e Sinistra, questo tizio che parla, no? Con tutte queste cose che dice, è più forte di me dottor Poletti, eh? Bisogna mandarli via, allora sì che il nucleare funziona. Buonasera dottor Poletti.
2: Ciao Radio, io sono a favore del nucleare, anche perché vedo che ci sono molti scettici, però io dico di non avere paura, perché adesso il materiale che discarto, la scoria, viene messa nei siti minerali dove viene prelevato il minerale, quindi non c'è da aver paura. Poi esiste una forma di nucleare leggero, sono delle mini centrali che producono energia elettrica ma in maniera molto ridotta, che usano l'uranio arricchito, quello che appunto viene lasciato come scoria dalle centrali grandi e viene arricchito con le centrifughe, quelle che se ne è parlato pure in Iran. Io quello che vorrei insomma far capire che non si può fare tutto rinnovabile, e se vogliamo veramente mollare il carbonifero delle centrali termoelettriche dobbiamo assolutamente passare almeno al mini nucleare. Quindi voglio dire, il problema numero uno comunque è che questo processo di evolutivo energetico non lo vogliono le aziende carbonifere, perché rimarrebbero a casa, quindi bisogna trovare una giusta misura con tutto il resto anche delle altre forme di energia. Gabriele da Milano.
3: Come la pensiamo? Ha perfettamente ragione l'onorevole. Cioè, la gente che si sofferma dicendo ce l'abbiamo qua a due passi non conosce l'argomento. E comunque le alternative ci sono, bisogna diversificare la produzione di energia elettrica incentivando anche l'utilizzo del biometano e dell'idrogeno verde sulle reti già esistenti, già predisposte. Tutta la rete italiana del gas è già predisposta per l'immissione dell'idrogeno, che tra l'altro avverrà entro il 2030, è lì che bisogna puntare.
4: Sono Donato da Roma. Gli esperti sono tutti esperti e bravi nel loro campo. Io scommetto che se sentiamo un esperto in energie rinnovabili ci dirà sicuramente il contrario di quello che ha detto l'esperto sulle centrali nucleari. Tant'è che a questo punto mi comincia a venire qualche dubbio. Ma siamo in mano, diciamo che con le rinnovabili forse mangiano in tanti e col nucleare mangiano in pochi e tanto. Forse sarà questo che spinge tutti sul nucleare? Tutti, la politica fondamentalmente sul nucleare. Diciamo che forse le rinnovabili sono più democratiche? Non so, mi viene un dubbio. Donato da Roma.
0: È donato arguto come sempre. Tra poco sentiamo altri messaggi, tra poco arriva Carlo Calenda. Vi ricordo il numero per poter registrare i vostri messaggi su WhatsApp. Sapete che io adoro sentire la vostra voce. Ma che scrive Paolo? Ancora col nucleare, ma facciamo piacere, scrive Paolo. Paolo, non sono io, è il governo che rilancia sul nucleare. Tra poco.
5: Sono le 3:58.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ma se ce l'aprissero sotto casa una centrale nucleare, col prezzo magari della casa che va giù, e però va giù anche il prezzo dell'energia. Sentiamo voi, tra poco.

0: E allora forza, sentiamo la vostra voce.
1: Buonasera dottore, sono Fabrizio della provincia di Milano. Intervengo a questo proposito, il nucleare, ma 15 o 20 anni fa noi avevamo fatto un referendum abrogativo della legge, la legge sul nucleare. Bene, quel referendum è ancora valido oggi, no? Non è necessario rifarlo, no? Riproporlo, anche perché si verrebbe a creare un pericoloso precedente secondo cui il Parlamento va a legiferare o il governo emana un decreto legislativo su delega del Parlamento in una materia su cui l'elettorato italiano si è già espresso in modo negativo. Violerebbe un principio generale dell'ordinamento giuridico che si chiama ne bis in idem. Non si può procedere a legiferare o a giudicare su questioni su cui si è già formato un giudicato o si è già consolidato un orientamento attraverso un referendum di carattere abrogativo. Mi sembra l'ennesima buffonata di questo governo, che veramente non sa più che pesci pigliare, ha una politica estera fallimentare, una politica interna che è veramente disastrosa. Non ha parole, la ringrazio.
0: Anche perché le parole gliele stavano togliendo le campane, proprio sotto un campanile dovete mettervi a registrare i messaggi per giornale radio, che poi mi sgridano che ci sono troppe campane. Andiamo avanti.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Premetto che viviamo in una democrazia e io rispetto le idee e le opinioni di tutti. Ma il problema in Italia non è la centrale nucleare in se stessa, il problema in Italia è la testa degli italiani, e fin quando molti italiani hanno la testa come quella dell'onorevole Grimaldi, in Italia non si farà mai niente, perché queste persone sono così faziose e ideologicamente deviate, ok, che cozzano contro la realtà e i problemi quotidiani delle persone, degli italiani, che fin quando avranno questa testa non si farà mai niente, mai niente. Vabbè, vedremo. Buona serata.
0: A lei non sembrava vero attaccare Grimaldi e via. No, ma ci sta, ci mancherebbe, mica la sto criticando, però. Favorevoli o contrari al ritorno al nucleare, visto che il governo sta premendo sull'acceleratore? E ancora, dai.
3: Per chi dice che le pale eoliche sono una cattedrale nel deserto, guarda che esistono anche parchi eolici offshore, in Nord Europa ne è tante, noi abbiamo tutto l'Adriatico a disposizione, abbiamo una costa lunghissima con un fondo non tanto così profondo, al posto delle piattaforme delle gasificatrici, lì si può fare un bel parco eolico, lontano da tutte le viste possibili, nessuno le vede, arriva solo un'energia pulita, ma è sempre questione politica, non ci interessa farle, punto, semplice.
0: Sabotino da Rescaldina scrive, allora 334 11 11 622, registrate degli altri vocali, tra poco Calenda. Sabotino da Rescaldina, bello Sabotino come nome. Pensare al nucleare in un paese dove ancora ci sono rifiuti industriali sotto i campi, dove pascolano le bufale, è semplicemente irresponsabile. Il problema è che non siamo in grado di gestire le scorte, oltre al costo della costruzione, che gli italiani per due volte al referendum hanno detto di no. Le rinnovabili sono un investimento per i nostri figli, il nucleare è solo un business per chi lo costruisce. Solita storia italiana. Altro messaggio: spingere molto anche sull'idroelettrico, la forza di gravità è gratuita, la gran parte delle dighe e centrali idroelettriche della Lombardia risalgono a un secolo fa. Siamo rimasti un po' fermi. E poi sulla battuta che ho fatto io, scende il valore delle case, però puoi tenere le luci sempre accese perché costa meno l'energia, va bene. Era per capire se siete favorevoli o contrari al nucleare. 334 11 11 622 per chi si è messo in ascolto adesso. Preciso che non è che tiro fuori questo tema così. Il governo sta accelerando, il disegno di legge sul nucleare è entrato nella fase decisiva in Parlamento, l'obiettivo dell'esecutivo è chiaro: riportare l'energia atomica dentro il mix energetico nazionale. Nuovo nucleare, piccoli reattori modulari comuni potranno autocandidarsi per ospitare impianti, si parla di impianti in funzione tra il 2033 e il 2034. Ecco perché sono qui a parlarvi di questo. A tra poco, dopo la musica.

0: Buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Dunque, per quanto riguarda il nucleare, io sono assolutamente d'accordo. È una cosa che va sicuramente fatta. Ci sono però due condizioni da rispettare. La prima condizione è che chi gestisce queste centrali nucleari sia una controllata dello Stato, quindi sia completamente la sovranità della produzione di energia sia completamente italiana e statale. E poi la seconda condizione, bisogna essere chiari anche nello smaltimento dei rifiuti nucleari, dove andranno a finire e come dovranno essere smaltiti.
1: Sempre 334 11 11 622 per i vostri interventi in diretta, anche le telefonate, insomma, che ne pensate del governo che accelera sul nucleare, insomma, complice anche la crisi di questo periodo. Intanto tra poco ci collegheremo con il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, e capiremo anche la sua posizione. E il DDL nucleare, insomma, è stato votato il mandato ai relatori, il provvedimento andrà in aula il 26 maggio. Il DDL, il provvedimento è stato preparato dal Ministero dell'Ambiente ed approvato in Consiglio dei Ministri. Buonasera al senatore Carlo Calenda, leader di Azione, ben arrivato.
2: Buonasera, grazie.
1: Calenda, ritorna il dibattito sul nucleare con i cittadini che si dividono e il governo che tira dritto. Lei che posizione ha?
2: Ma io sono favorevole al nucleare da sempre per una ragione empirica e semplice che credo i cittadini intuiranno. Chi oggi ha i costi dell'energia più bassi e le emissioni più basse sono i paesi che hanno un mix tra nucleare e rinnovabile. Ed è facile da spiegare per questa ragione. Le rinnovabili, a parte l'idroelettrico, sono intermittenti, cioè vengono prodotte in determinate ore e in determinate stagioni, e questo fa sì che non sono sempre disponibili, perché stoccarle costa tantissimi soldi. Quindi noi usiamo, tutti usano, un'energia stabile per quando le rinnovabili non ci sono. E questa energia stabile può essere il carbone,

0: Gente che lo fa di mestiere, e pur tuttavia abbiamo sentito prima un esponente di Alleanza Verdi Sinistra dire che si tratta di bufale, che il nucleare ci costerà una cifra folle, che ci vorranno una marea d'anni, mentre i più pessimisti parlano di 9-8-9 anni, insomma, per accendere il tutto. Un bel problema.
1: Il tempo medio di costruzione di una centrale nucleare nel mondo sono 6 anni. Noi avevamo, pensi, la centrale nucleare più potente d'Europa è stata fatta dall'Italia, Trino Vercellese, e sai in quanti anni fu fatta? 3 anni. Quella era l'Italia del boom economico, perché era l'Italia che faceva accadere le cose. Dopodiché, chi non vuole il nucleare mi deve spiegare come mai i paesi che lo hanno sono quelli che hanno un costo di energia inferiore e emettono di meno. Quindi, se c'è una cosa che oggi è green, è il nucleare. In Italia non lo è, perché i Verdi sono stati legati alla battaglia antinuclearista dopo Chernobyl. Fine, non c'è un'altra, non ci sono razzi. Vuole, può andare sul sito di Azione. Noi abbiamo un professore molto bravo che si chiama Anzullino, che è professore a Padova per l'appunto sull'energia, e fai tutti gli scenari possibili. E l'unico scenario che ti consente di avere un costo dell'energia dignitoso, ma soprattutto che ti consente di non avere emissioni, perché il problema è che se no torniamo al carbone, come ha fatto la Germania, che addirittura va all'ignite, che è un carbone particolarmente inquinante, o come fa la Cina, o come fa, cioè non ci sono grandi alternative rispetto a questo.
0: Ecco, bisognerebbe anche spiegarlo, insomma, a chi nello schieramento di centrosinistra alza le barricate e grida la vergogna. Senta, Calenda, approfitto del fatto che lei collega...
1: fanno anche solo, prego. Scusi, le dico una cosa, lo fanno anche sulle rinnovabili, perché in Sardegna bloccano le rinnovabili. Allora, le rinnovabili consumano tantissimo suolo, l'eolico nuovo è alto più di 200 metri. Noi abbiamo un problema di una città e di un'area molto densamente popolata, con tantissime bellezze paesaggistiche, artistiche. I primi a non volere le rinnovabili sono i Verdi. Allora bisogna, come andiamo a pedali, qual è la soluzione?
0: Senta, approfitto del fatto che lei è qui mio ospite. In questi giorni ho ascoltato molte voci all'interno dell'Electrolux, i 1700 esuberi che gridano vergogna. È persa quella battaglia, si può fare qualcosa? Sì. Ha la forza questo governo per poter reagire e rispedire al mittente, alla multinazionale che controlla Electrolux, questi licenziamenti crudeli e immediati?
1: Guardi, il bianco noi lo abbiamo perso da molti anni, come stiamo facendo con l'automotive. Il punto fondamentale lo abbiamo dato in mano ai turchi, ai cinesi, e come punto fondamentale è, uno, avere una politica industriale, che in questo momento non c'è, per far sì, come in Spagna per esempio, continuano a produrre con costi dell'energia, soprattutto l'energia, bassi. E la seconda cosa è mettere a livello europeo dazi molto rilevanti sulle produzioni extraeuropee di paesi che ci mettono dazi a noi, perché altrimenti facciamo la figura degli imbecilli. Il problema è che poi, quando questi dazi vengono proposti, sono gli stessi paesi che devono approvarli che non li approvano. Questo è il problema fondamentale. Dopodiché il bianco, purtroppo, è un settore che di fatto, in cui eravamo eccellenti, che piano piano abbiamo perso.
0: Quindi bisogna anche avere il coraggio di dire a questi lavoratori e alle loro famiglie: attenzione, perché insomma non si possono fare delle battaglie che andremo a perdere e ci perdiamo solo soldi.
1: No, bisogna prendersi cura dei lavoratori. Il problema è che quei posti di lavoro, per scellerate, è un discorso molto lungo, che ha a che fare con le scelte scellerate che sono state fatte in generale dall'Occidente negli ultimi 30 anni. Vedete anche gli Stati Uniti che cercano di reindustrializzare dopo aver perso l'industria. Abbiamo dato via l'industria, questa cosa non va bene, perché l'industria ha fatto grande il nostro paese. Adesso quella fabbrica di quelle dimensioni, ma come del resto Mirafiori, Cassino, sono molto difficilmente reindustrializzabili. Bisognerebbe provare ad attrarre un investitore internazionale, è stato fatto in passato con la Beko, che è turca, ha funzionato molto male. Il problema è che noi l'industria non ce ne vogliamo, proprio non è un argomento di dibattito politico, il che è una follia.
0: Grazie al senatore Carlo Calenda.

0: Alla prossima.
1: Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito.
0: E noi torniamo ad ascoltare voi, sempre sul nucleare, abbiamo in linea, in attesa, Massimo da Vercelli. Buonasera Massimo.
2: Buonasera, volevo, vabbè, ma tanto il dottor Calenda ci sente lo stesso, e volevo segnalare, ma lo sa quello che dico io, il dottor Calenda anche di sicuro, comunque lo ribadisco, l'Italia è un enorme bacino geotermico, no? Perché ha il, come dire, il, lo svantaggio dei vulcani, queste cose qua, una piccola Islanda l'Italia, quindi l'energia geotermica in Italia potrebbe superare tranquillamente il percentuale dell'eventuale nucleare, sarebbe eterna, 24 ore su 24, continua, non inquina e avanti questo passo. Il problema qual è? Vorrei saperlo qual è il problema, perché non ne parlano e non spingono in questo.
0: Lei un consiglio che potrei... contrario.
2: Ma no, no, no, non sono contrario, dico, mi pongo la domanda, come mai non si spinge sul geotermico? Forse dovremmo prendere in prestito un paio di ministri dell'industria dell'Islanda e risolviamo praticamente il mix.
0: Perfetto.
2: Che ci serve.
0: Prendiamo i ministri in prestito. Senta, Massimo, ne approfitto per chiederle, visto che siamo una grande famiglia, se è tornato con la sua ex.
2: Sì, sì, ma gliel'ho detto, siete stati, adesso non siamo ancora, come dire, propensi a rifare il matrimonio, ma lei verrà invitata, gliel'ho già detto, se... ti è tranquillo,
0: bene,
2: ti è tranquillo.
0: Quindi, benissimo.
2: Sì, sì, allora... sì, è tornata perché è esperta a livello giuridico sulla Costituzione, mi ha obbligato a ripensare, a fare, sono andato a votare e tra l'altro...
0: Bene, il referendum ha tolto potere alla Meloni e ha... invece
2: no, ma beh, adesso parte
0: la,
2: quello
0: la
2: io no,
0: bene,
2: ma il problema
0: grazie, grazie,
2: grazie.
0: Problema.
2: No, spero che il cliente abbia sentito quella cosa lì del geotermico.
0: Grazie,
2: prego, grazie a voi, buon lavoro.
0: Importante che lei è tornato con la sua ex, che questo è importante, dopo il referendum si sentivano e si corteggiavano via radio e poi la radio li ha fatti tornare insieme. Umberto da Milano, buonasera.
3: Buonasera carissimo, tutto bene? Senta, io volevo chiedere informazioni. Prima di tutto,
0: sì.
3: se è possibile quantificare le spese in un caso e nell'altro, in modo da sapere quanto costa l'uno e quanto costa l'altro. E tutto il resto. Poi io pensavo questo, se noi facessimo il geotermico come startup, potremmo generare delle aziende nuove con l'investimento fatto dagli italiani direttamente. Chi vuole si compra la sua parte di impianto in Italia e diventa una vera e propria azienda con degli impiegati che possono essere occupati da questa azienda, quindi creeremo anche dei posti di lavoro. E poi abbiamo tanti territori che sono praticamente desertificati, potremmo utilizzare quei territori per fare poi vediamo. In base
0: va bene, facciamo che sì, ho capito. Io ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622. Vi ricordo che siamo in onda ogni giorno dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco andremo a sviluppare un doppio tema, il cui filo conduttore sono i rapporti tra Italia, UE e Stati Uniti, i dazi e la questione dei militari USA. Quindi tra poco vi aspetto. Adesso, come sempre, come accade ogni giorno alle 18:30, restituisco la linea alla regia, ricordandovi 334 11 11 622 per dire la vostra. A tra poco.
4: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 27 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Dazi militari USA, il Pentagono che annuncia una riduzione delle forze americane in Europa, ne parliamo tra pochissimo.

0: Bella la 334 11 11 622. La mia riflessione sul nucleare oggi è che sia diventato il punto in cui si incontrano tre paure politiche: la crisi climatica, la dipendenza energetica e il declino industriale europeo. Chi lo sostiene lo vede come una tecnologia di sovranità e continuità, chi lo rifiuta teme costi, tempi e concentrazione di potere. Più che una discussione tecnica, oggi il nucleare è una domanda politica. Quanto siamo disposti a pianificare il futuro accettando rischi lunghi e benefici non immediati? E poi abbiamo in linea il nostro ascoltatore da Milano. Da Roma, l'Italia è lunga e ho sbagliato città, Cesare da Roma, buonasera Cesare.
1: Eccoci qua. Buonasera, è un piacere ascoltarvi, è la prima telefonata che faccio, mi sento un po' coinvolto su questo argomento perché mi sembra di aver capito che le centrali nucleari che vorrebbero fare ne avremo beneficio tra 15 e 20 anni quando entreranno in funzione. Ma ci sono tante altre alternative, purtroppo il motore ad acqua, il brevetto se l'è comprato la Shell, come l'energia da poter mettere dentro casa, che ho visto su YouTube, mi sembra uno dell'Azerbaigian, tipo un motore della lavatrice, ma andando avanti con dei coni, produceva dai 3-4 kW, era un motore magnetico, sarebbe come da avvicinare due poli positivi o negativi di una calamita. E questo da quello che posso capire da vecchio tecnico perito industriale produce un'energia da 4-5 kW per casa. Certo, è un prototipo rumoroso, quello che sia, ma queste sono alternative anche economiche. Dicono ma dopo la calamita per farla rifunzionare si esaurisce, basta mandare una scarica elettrica e rifunziona, ed è questa l'energia pulita. Nucleare ne avremo beneficio tra 15-20 anni quando saranno pronte le centrali.
0: La ringrazio per il suo intervento. Grazie. Sentiamo
1: grazie,
0: i vostri messaggi 334 11 11 622.
2: Non è vero come dice che sa il Calenda che in Sardegna sono bloccate le rinnovabili e il governo della Sardegna contro le rinnovabili, semplicemente vuole gestire i siti dove devono essere insediate queste rinnovabili, e hanno stabilito quali sono questi siti e corrispondono all'1% del territorio, e l'1% del territorio sono tantissimi chilometri quadrati. È semplicemente che si vuole dare mano libera alla speculazione, e il governo ci vuole mettere il cappello sopra e intima alla regione di farsi i fatti suoi, come se quelli non fossero fatti della regione e delle popolazioni che vivono là. Quindi è assolutamente falso che in Sardegna si sono bloccate i rinnovabili, si sono fermate momentaneamente in attesa che venissero stabiliti quali siti secondo la regione erano più idonei. Donato da Roma.
3: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompere. Da un po' che non ci si sente. Allora, per quanto riguarda l'energia, il nucleare, io sono d'accordo, perché fa parte per forza di cose delle diversificazioni di approvvigionamento tra altri tipi di energie, per superare i problemi che si creano con queste guerre dai paesi dove ci approvvigioniamo. Però diciamo che questo i limiti delle guerre già li abbiamo avuti con l'inizio con l'Ucraina, Draghi, pure quando c'era Draghi c'è stato il problema dell'aumento del carburante a causa delle chiusure verso la Russia, no? Quindi il governo ci ha avuto tanto tempo, poteva già avere in mente un programma dove trovare le risorse. È un discorso di serietà, non dovevamo aspettare quest'altro evento. Ma la stessa cosa ho dei dubbi anche sull'opposizione, che dovrebbero preparare un programma per le prossime eventuali elezioni, e sicuramente questo delle energie è un nodo cruciale, fondamentale, ma mi sembra che c'è una latitanza un po' dappertutto. Però bisogna essere seri, non fare un discorso come sempre di partigianeria, ma bisogna affrontare il problema, che è un problema serio che ci sta complicando l'esistenza, sia a quelli di destra che a quelli di sinistra, a tutti. Quindi la cosa seria significa diversificare l'energia, compreso il nucleare, ma è chiaro che ci vorrà del tempo, quindi in questo momento spingere anche molto sulle rinnovabili.
4: Buon pomeriggio Roberto e ascoltatori, ho un trascorso di 18 anni nei Vigili del Fuoco e tra le varie cose facevo anche rilevamento e misurazione delle sorgenti radioattive. E sono stato diverse volte alla centrale nucleare di Caorso e c'erano al tempo già dei bidoni che risalivano agli anni 70, carichi di materiale radioattivo, che erano ancorati con delle reti tipo da pesca in caso di scoperchiamento dello stoccaggio del magazzino, e venivano inviati non tutti in una volta alla centrale di Sellafield nel Regno Unito, con un costo pazzesco per lo smaltimento. La storia che pagheremo poco l'energia, secondo me, è una grandissima bufala, perché i costi di gestione, i costi di smaltimento delle sostanze radioattive sono folli e sono un business per quelli che sanno fare business per i cavoli loro. Sergio da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti, Luca da Roma. Io credo che ormai siamo diventati il paese dei no. Già lo eravamo prima, lo stiamo diventando sempre di più. Abbiamo detto no al nucleare, abbiamo detto no ai rigassificatori, abbiamo detto no all'estrazione petrolifera nell'Adriatico, anche se era poco. Abbiamo detto no all'estrazione petrolifera nella Basilicata, anche se quel poco che c'è di petrolio e che stanno estraendo lo stanno prendendo, credo, delle aziende americane. Quindi no su tutti i fronti, e poi ovviamente abbiamo detto no per due volte con due referendum molto politicizzati per quanto riguarda il nucleare. Ora si riparla di nucleare ed è un nucleare completamente differente di quello di 30 anni fa e ancora si dice no. A me piacerebbe sapere qual è la formula che vorrebbero adottare queste persone che dicono sempre no, e tra l'altro stanno dicendo no anche alle rinnovabili, come diceva giustamente il dottor Calenda, quindi anche a eolico e fotovoltaico, quindi si dice no a tout court, a prescindere. Mi piacerebbe sapere queste persone che cosa vorrebbero fare. Inoltre parlano di tempi lunghi, e io sono di Roma, accettano 10 anni per fare una fermata della metropolitana come quello che stanno facendo a Piazza Venezia, però pensano che siano tempi troppo lunghi, 6 anni per avere una centrale atomica. Credo che siamo davvero alla follia. Speriamo che si sveglino e che trovino una soluzione, perché comunque la crisi energetica italiana, ovviamente, e i costi che noi scontiamo per non avere delle fonti interne sono altissimi. Quindi speriamo si trovi una soluzione, ma sarebbe bello domandarle a queste persone che dicono sempre no quali sarebbero le soluzioni secondo loro. Grazie e buona serata.
0: Allora, in questa seconda parte della puntata sviluppiamo un doppio tema il cui filo conduttore sono i rapporti tra Italia, UE e Stati Uniti. Partiamo dai dazi con il nuovo accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti. Nella notte Bruxelles e il Parlamento europeo hanno trovato l'intesa per mettere in pratica l'accordo con Washington. Alcuni dazi sui prodotti americani verranno eliminati, mentre gli Stati Uniti manterranno tariffe fino al 15% su diversi prodotti europei, soprattutto nei settori automotive, acciaio e meccanica. Insomma, l'obiettivo dichiarato è evitare una nuova guerra commerciale con Donald Trump e dare più stabilità agli scambi tra le due sponde dell'Atlantico. Ma molti osservatori parlano di accordo squilibrato e temono conseguenze pesanti per il Made in Italy e per l'industria europea. Quindi ci chiediamo e vi chiediamo, l'Europa ha fatto bene a trattare con Trump oppure sta cedendo troppo agli Stati Uniti? Questo accordo protegge davvero le imprese europee o rischia di penalizzarle ancora di più? Noi ne parliamo con Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che saluto. Buonasera Marcello.
6: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
0: Allora, ti ripeto la domanda, l'Europa ha fatto bene a trattare con Trump e sta proteggendo davvero le imprese europee o le penalizza ancora di più? Intanto che accordo hanno fatto, spiegato per bene?
6: Ma si tratta sostanzialmente dell'applicazione dell'intesa che era stata concordata con gli Stati Uniti in Scozia poco meno di un anno fa, cioè questo tetto globale alle tariffe al 15% per tutte le merci che vengono esportate dall'Europa agli Stati Uniti, più una serie di concessioni tariffarie invece ovviamente a favore dell'export statunitense in Europa, compreso maggiori acquisti di energia dagli Stati Uniti, visto che comunque gli Stati Uniti sono un grande esportatore di energia, di gas naturale liquefatto, anche di petrolio, abbiamo visto negli ultimi mesi. Quindi c'erano state delle tensioni perché una parte di questa intesa non aveva ancora trovato un accordo quadro tra i paesi europei, quindi di fatto non era ancora entrata in vigore. C'erano state nelle settimane scorse le lamentele di Trump, la minaccia di nuovi dazi al 25% sulle auto e sui camion. Adesso arriva questa intesa tra i paesi europei che chiarifica la situazione e dovrebbe portare a un allentamento delle tensioni, anche se ci sono ancora alcune vicende irrisolte, come la tariffazione che gli Stati Uniti applicano ai derivati dell'acciaio e dell'alluminio per i prodotti europei.
0: Senti, che ne pensi? Ci ha fregati Trump? Ha vinto lui?
6: Ma sicuramente lui ha ottenuto delle cose, delle cose che non aveva, il pagamento di questi dazi. L'Europa ha assunto, secondo me, dal mio punto di vista modestissimo, un atteggiamento pragmatico e in modo corretto, nel senso che il più grande nemico dei mercati è l'incertezza. Non sapere quanto ammontavano le tariffe sulle merci nel lungo periodo, perché comunque Trump minacciava di alzare al 100%, al 200% le tariffe sui prodotti farmaceutici, per esempio, era un problema. Quindi fissare un tetto massimo al 15% toglie di mezzo l'incertezza, quindi è un fatto positivo per le aziende. Tra l'altro vediamo i dati dell'export in quest'anno che non c'è stato un crollo come si temeva dell'export, almeno per quanto riguarda l'Italia sicuramente non c'è stato verso gli Stati Uniti. Quindi alla fine è presto per dare un giudizio definitivo, però possiamo dire che per adesso non c'è stato nessun cataclisma, quindi bene così, bene questo accordo.
0: Grazie al collega Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale. Grazie Marcello, buon lavoro. E naturalmente noi dal commercio passiamo alla difesa, perché il Pentagono ha annunciato una riduzione delle forze americane in Europa. Ne parliamo tra poco.

0: Allora parliamo di difesa perché, come vi dicevo prima, il Pentagono ha annunciato una riduzione delle forze americane in Europa. Le brigate da combattimento passeranno da 4 a 3, è un ritorno ai livelli precedenti alla guerra in Ucraina e soprattutto un segnale politico molto chiaro. L'America di Trump vuole ridurre il peso diretto della difesa europea e chiede agli alleati NATO di fare molto di più. Non è solo una questione militare astratta. In Europa oggi ci sono circa 80.000 soldati americani concentrati soprattutto in Germania, Italia, Polonia, Regno Unito e Romania, e anche l'Italia è dentro questa partita. A Vicenza, tra la caserma Ederle e la base del DIN, è stanziata la 173esima brigata aviotrasportata, uno degli asset più importanti degli Stati Uniti nel sud Europa. Per ora ci sono indicazioni ufficiali su ridimensionamenti a Vicenza, ma la domanda resta: se Washington arretra, l'Europa è davvero pronta a difendersi da sola e l'Italia è pronta a fare la sua parte? Anche qui vi chiediamo, voi vi sentite più sicuri con una forte presenza militare americana in Europa o pensate che l'Italia e l'Unione Europea debbano diventare finalmente autonome anche sulla difesa? Noi ne parliamo con Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa. Bentornato, direttore, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Che cosa sta accadendo in parole povere?
1: Ma sta accadendo che gli Stati Uniti stanno un po' rimodulando la loro presenza in Europa, per il momento in maniera tutto sommato abbastanza gestibile, ecco, non cerchiamo cose strane da questo punto di vista, sulla base di due concetti. Il primo è quello del pivot to Asia, che è comunque una strategia che era già stata lanciata sullo scorcio dell'amministrazione di Bush figlio, poi consolidata da Obama e quant'altro, una strategia che a un certo punto ha avuto una sorta di pausa dovuta alla guerra in Ucraina sostanzialmente. E l'altro principio è quello tanto caro a Trump del riequilibrio nel burden sharing con gli alleati. Ecco, insomma, sulla base di questi due principi gli americani stanno rivedendo un po' la loro presenza in Europa, ripeto, nulla di non gestibile, quantomeno in questa fase, anche perché il valore aggiunto della presenza del supporto americano all'Europa non sono certo le brigate di manovra, ecco, sono altre, come si dice in gergo militare, sono altri abilitanti, altre capacità, ecco, fondamentalmente.
0: Quindi solo un segnale, semplicemente un segnale e null'altro che un segnale.
1: Sì, segnali politici, è chiaro che, ripeto, l'amministrazione Trump è andata al potere negli Stati Uniti sulla base anche del principio, come dicevo prima, del riequilibrio del burden sharing, no? Cioè gli alleati europei della NATO devono fare di più per la loro sicurezza. Questo consente agli americani di concentrarsi su altri fronti, sostanzialmente il fronte asiatico e quello dell'emisfero occidentale, quindi insomma del Sud America e del Nord America. Abbiamo visto anche quanto accaduto in Venezuela, no? Tant'è vero che molti hanno parlato di una nuova iterazione della dottrina Monroe, ecco, da questo punto di vista. Per cui io in questo momento non sono molto molto preoccupato, insomma, poi questi sono processi lunghi che, ripeto, in parte sono anche nelle cose, ora a prescindere dalle accelerazioni, dalle spinte trampiane, insomma, la sua eccentricità, estrosità, chiamiamola come vogliamo, insomma, qui ci abbiamo anche magari Paolo Crepè che su questo potrebbe essere molto più attendibile di me, se vogliamo. Per cui, ripeto, c'è anche un qualcosa che è strutturale, che è un processo strutturale, che in parte secondo me dovrebbe essere anche ben accetto dall'Europa, tant'è vero si parla sempre di autonomia europea, di autonomia strategica europea, eccetera eccetera, poi se gli americani riducono le loro forze ben venga, no? Da questo punto di vista, oppure quella è solo retorica, e quando vediamo, certo, no, gli americani ridurre, a un certo punto ci mettiamo a frignare, ecco.
0: Chiarissima la tua posizione, grazie per la tua analisi, Pietro Batacchi, direttore Rivista Italiana Difesa, grazie davvero.
1: Grazie, buona serata.
0: E c'è una nota dell'ufficio stampa del Quirinale riguardo alla flottiglia. Mattarella parla di trattamento incivile, toccato livello infimo. A commento del video sugli attivisti della flottiglia trattenuti in Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. È proprio testuale, vi ripeto le parole del nostro presidente della Repubblica: trattamento, virgolettato, per cui non sto romanzando niente, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Questa è la nota dell'ufficio stampa del Quirinale, che non lascia spazio a dubbi sulla condanna pesante che Mattarella fa del comportamento di Israele per quanto riguarda il trattamento ai membri della flottiglia, persone fermate illegalmente in acque internazionali. Ne parleremo naturalmente, ma vi volevo dare conto immediato delle parole vergate dall'ufficio stampa del Quirinale, delle parole del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso do lo spazio all'informazione del GR e torno subito dopo con voi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E c'è poco da fare, Mattarella alza la voce a nome dell'Italia, ma la alza pesantemente. Per chi conosce il Presidente della Repubblica, sa che di solito è più moderato. Quando commenta il video sugli attivisti della flottiglia trattenuti in Israele, il Presidente parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Non si scherza qui con le parole, e Mattarella dà una posizione chiara, e adesso tutti lo devono assolutamente seguire.

0: E allora i vostri messaggi vocali, poi tra poco arrivano gli ospiti, parleremo anche di questa situazione della flottiglia, ovviamente.
1: Buonasera, Luigi da Torino. Ma l'Italia e anche gli altri da chi si devono difendere? Ma quando mai la Russia, a parte questa cosa qua dell'Ucraina, ha invaso l'Europa? Anzi, l'Europa ha sempre invaso la Russia, da che sappiamo dalla storia. Da chi ci dobbiamo difendere? È ovvio che un minimo di unità di esercito ci vuole. Ma anche se dal mio punto di vista io potenzierei molto di più la protezione civile, soprattutto farei fare anche i corsi a tutti quanti noi civili per la protezione civile, a seconda soprattutto delle zone dove ci sono frane, piuttosto che terremoti, piuttosto che incendi, eccetera. Non ci serve tutta sta gente, sti americani e soprattutto le loro bombe atomiche sul nostro territorio.
2: Buonasera Poletti. Ma riguardo al trattamento riservato agli occupanti della flottiglia, giudicato da Mattarella infimo, credo che ce ne si è accorti solo quando è stato fermato, o meglio rapito, un parlamentare, perché fino ad ora nei confronti dei manifestanti della flottiglia questo trattamento è stato riservato a loro. Mi sembra che non abbia destato tante manifestazioni di protesta. Come al solito, quando si tocca la casta, forse qualcosa si riesce a tirare fuori. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo Emilio Damas. Aveva ragione il dottor Batacchi. A Trump ora gli servono le truffe per la campagna sudamericana. Dopo Cuba, credo Colombia, almeno la cocaina la smerciano loro, e qualche altra nazione lì. Comunque secondo me ora Cuba e poi forse Colombia, Guatemala, che è un antico amore, Nicaragua, insomma, che posti di Panama. Va bene, buona serata.
0: Ecco gli attivisti umiliati della flottiglia e esposti come trofei. Il mondo protesta. Che cosa è accaduto? Anche il ministro, cioè anche il governo Netanyahu prende le distanze dal ministro della sicurezza. Allora, che cosa è accaduto? Che il video diffuso dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che mostra i detenuti della Global Flotilla ammonettati in ginocchio, ha scatenato una tempesta di critiche internazionali e nello stesso stato ebraico, inducendo diversi paesi, tra cui l'Italia, ad avanzare una protesta formale con la convocazione dell'ambasciatore. Ad iniziare era stata la Corea del Sud, con un intervento dello stesso presidente, che in una riunione di governo aveva denunciato un'azione ben oltre il limite da parte di Israele, e questo ancora prima della pubblicazione del video. Dopo sono scattate le convocazioni degli ambasciatori israeliani da parte di non poche capitali. Il ministero degli esteri francese ha espresso indignazione, ha preteso spiegazioni. Qualunque cosa si possa pensare di questa flottiglia, e abbiamo ripetutamente espresso la nostra disapprovazione per questa iniziativa, e a parlare il governo francese, i nostri cittadini che vi partecipano devono essere trattati con rispetto e rilasciati il prima possibile, ha scritto il ministro poi degli esteri irlandese che si è detta inorridita e scioccata dal filmato in cui i partecipanti alla Global Sumud Flottiglia, tra cui cittadini irlandesi detenuti illegalmente, non vengono in alcun modo trattati con la dovuta dignità e rispetto. La vicenda ha messo in allarme, va detto, lo stesso governo israeliano, il cui credito presso le opinioni pubbliche occidentali è in rapido calo. Governo israeliano che si è affrettato a prendere le distanze prima con il ministro degli esteri e poi con il premier Netanyahu in persona. Il ministro degli esteri ha accusato il collega di governo di aver consapevolmente arrecato danno allo Stato, e non è la prima volta, ha rimarcato in un tweet a commento appunto del video pubblicato sul profilo X di Ben-Gvir, in cui ha aggiunto: tu non sei il volto di Israele. Netanyahu da parte sua ha sottolineato come il modo in cui il ministro ha gestito gli attivisti della flottiglia, ministro di ultradestra in Israele, non è in linea con i valori e le norme dello Stato di Israele, e tuttavia non ha mancato di aggiungere che Israele ha tutto il diritto di impedire alla flottiglia provocatoria, alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Ben-Gvir, il ministro incriminato, da parte sua sempre su X ha ribadito la propria posizione. C'è chi nel governo ancora non ha capito come ci si deve comportare con i sostenitori del terrorismo. Ci si aspetta che il ministro degli esteri israeliano capisca che Israele ha smesso di essere un sacco da box. Chiunque venga sul nostro territorio per sostenere il terrorismo e identificarsi con Hamas verrà colpito e non porgeremo l'altra guancia. Frattura o non frattura all'interno di Israele, è comunque caos, le istituzioni e la politica sono unite nella condanna ovviamente, e insomma, e poi l'intervento che vi ho detto appena è avvenuto del nostro Presidente della Repubblica. Ne parliamo tra poco con i nostri ospiti.

0: maltratta i detenuti della flottiglia diretta a Gaza intercettata. Pierfrancesco Maran, stanno insorgendo tutti, europarlamentare del PD, bentornato.
1: Grazie Roberto. Sì, ho visto che è molto trasversale sia in Italia che a livello internazionale. Io vedo due letture di questa cosa, Roberto. Uno è quella più maliziosa. Oggi Israele è un problema per tutti dal punto di vista della politica estera e hanno trovato il capo espiatorio giusto, che è Ben-Gvir, che è il più impresentabile di tutti. E poi ce n'è una invece che è più politica e che per me è importante, cioè anche chi ha difeso sempre Israele lo ha fatto con l'idea che è l'unica o la più grande democrazia di quell'area del mondo. Però la democrazia non è un principio astratto, è un principio che si fonda sul rispetto dello Stato di diritto, e questa è la più visibile, purtroppo non la prima e non certo l'unica violazione alle norme più elementari dello Stato di diritto. Nessuno può trattare così dei prigionieri. Peraltro, secondo tutti i governi europei, anche la presa stessa, l'assalto alle navi della flottiglia è un atto di pirateria. E quindi sono violazioni verso cittadini europei e violazioni dei diritti rispetto a persone in cui che lo Stato ha sotto la sua tutela.
0: Certo, devo dire che mi hanno molto impressionato le parole del Presidente della Repubblica, che ha fatto diramare dal suo ufficio stampa, in cui insomma la condanna è netta non solo di quell'atto, ma dicendo anche che la flottiglia si trovava in acque internazionali. Forse dopo che interviene Mattarella in modo così deciso cambierà anche la percezione nel nostro paese e cambierà anche l'atteggiamento del governo. A tua idea, Pierfrancesco Maran.
1: Ma allora, il governo mi sembra che abbia cambiato atteggiamento da alcune settimane, oggettivamente in maniera strumentale, nel senso che da quando si sono resi conto che l'abbraccio con Trump e Netanyahu è un problema politico verso tutta la cittadinanza, ma anche verso una parte di elettori di centrodestra che non si riconosce in questa aggressività internazionale, hanno cambiato approccio. Basta? Questa è una buona domanda, nel senso che ad oggi c'è anche il fatto che, ok, sono parole, ma l'Italia ha rapporti anche dal punto di vista della difesa che continuano ad essere estremamente stretti con Israele. Sono condanne verbali, ma non hanno ad oggi effetti sostanziali, mentre ad esempio, come sai, rispetto alla Russia vi sono delle azioni di boicottaggio e di embargo che sono comunque molto forti e rilevanti. Allora, la domanda che io mi faccio e che faccio è che la nostra posizione è: passiamo dalle parole a delle azioni. Come si sanziona? Io credo che sia altamente probabile che vengano fatte delle sanzioni individuali verso Ben-Gvir. Sono ovviamente favorevoli perché credo che ci siano tutti gli estremi, perché poi possa anche essere condannato per crimini di guerra. Ma non sta agendo da solo Ben-Gvir. È dentro un governo, è dentro un governo in cui è solo il volto più spregevole.
0: Ho capito tutto ed è molto chiaro. Io credo personalmente che la forte presa di posizione del presidente Mattarella sicuramente cambierà anche l'atteggiamento dell'Italia. Sì. Va bene.
1: Se posso, no? Roberto, io in questo momento sono collegato da Strasburgo, cioè in corso della sessione dell'Europarlamento. Io non credo più che esista la politica estera dell'Italia, della Francia, della Germania da soli. Cioè, purtroppo nel mondo le dichiarazioni del ministro degli esteri italiano non interessano più, ma non è colpa degli italiani, è come è cambiata la geografia e neanche dell'Europa, onestamente, quando sta spagliata. Io l'impressione che ho avuto in questi giorni è che si sta unificando un pensiero sul fatto che è necessaria un'azione comune verso Israele, anche perché in questa fase sta minando la possibilità, ogni volta che può, la possibilità di avere una pace in quella parte del mondo. Pensiamo alle morti di tante persone in Libano anche questa mattina.
0: Grazie a Pierfrancesco Maran, europarlamentare del PD, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Buon lavoro a Maran.
1: Grazie a voi.
0: E noi torniamo tra poco, è il momento di cedere la linea alla regia per la pubblicità, ma ci tenevo ad ascoltare.

0: su questo tema anche i vostri messaggi vocali, e quindi vi ricordo una volta di più che potete registrare in questi minuti i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622, che detto più lentamente è 334 11 11 622.
1: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Le immagini che abbiamo visto oggi del trattamento inumano e delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia sono inaccettabili. I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele. Servono fatti concreti per mettere fine a queste violazioni ripetute e costanti del diritto internazionale e del più basilari diritti umani. Lo dice la segretaria del PD Elly Schlein ad Avellino, mentre commenta, come sta facendo il mondo intero, ministro Ben-Gvir, che deride gli attivisti, ministro della sicurezza nazionale israeliano, che mostra i detenuti della Golda Flotilla ammanettati in ginocchio. I vostri messaggi, i nostri ospiti dopo il brano.

0: E allora i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622, il numero di Giornale Radio, il numero di Italiano Limits, il numero della radio libera di informare.
1: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. Mi chiedo a che punto dobbiamo arrivare nel macchiarci le coscienze, essendo degli inermi spettatori di quello che sta combinando Israele da almeno dagli ultimi anni a questa parte, senza considerare quello che ha fatto negli ultimi 70 anni, e questo a causa dei nostri governi vigliacchi che non reagiscono di fronte a nulla di quello che combina questo Stato. Ma cosa sarebbe successo se invece di Israele fosse stato un altro qualsiasi Stato al mondo a fare quello che hanno fatto alla flottiglia, un attacco a gente disarmata in acque internazionali? Veramente una vergogna di cui ci dovremmo vergognare.
2: Caro Poletti, le lacrime di coccodrillo lasciano il tempo che trovano, perché quello che è riservato attualmente ai componenti della flottiglia non è né più nemmeno quello riservato ai prigionieri di Guantanamo, i quali sono detenuti senza neanche un processo e senza neanche avere una condanna definitiva. Quindi queste nazioni che adesso si ergono ai principi del foro non fanno nient'altro che confermare le stolte ragioni di Israele, che il più forte vince.
3: A sentire queste dichiarazioni dei vari ministri israeliani dovrebbe seguire immediatamente una crisi di governo. Netanyahu che condanna l'operato di Ben-Gvir, il ministro degli esteri pure, quell'altro, questo ministro di estrema destra che risponde per le rime che si mandano a quel paese. Benissimo, crisi di governo allora? Vediamo se è tutta una pagliacciata uso e consumo degli alleati occidentali oppure c'è qualcosa di vero in questo botta e risposta. Ma non credo, perché Netanyahu, se dovesse cadere il governo, si dovrebbe fare anche giudicare da un tribunale che lo condannerebbe, come sappiamo, per corruzione. Per cui vedo molto difficile che ci sia una crisi di governo. Finché c'è guerra, c'è speranza. Donato da Roma.
4: Buonasera, Carlo da Roma. Allora vorrei dire che beati loro che hanno l'estrema destra, Israele. Che poi fra l'altro che cosa si intende per estrema destra? Cioè che agiscono, diciamo, che come se noi di fronte a una malattia agissimo e per eliminarla, no? Quindi loro la stessa cosa fanno, no? Eliminano, cercano di porre rimedio a grossi problemi che c'hanno, che secondo me ci abbiamo anche noi. In modo diverso, però stiamo là. E quindi ecco, estrema destra significa agire. Non capisco perché noi non dovremmo avere l'estrema destra, oppure perché è così temuta. È civiltà, credo, no? Fa parte dell'agire, del porre fine. Perché c'è questa paura?
5: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma guardi Poletti, proprio ieri sera Sallustri è intervenuto sulla flottiglia dopo il mio intervento e ha detto due grandi bugie per, diciamo, contrastare il mio intervento. Ha detto: ma Israele ha il diritto di fermare la flottiglia, perché se un poliziotto ha notizie di una rapina in banca non può andare ad arrestare prima che avvenga i delinquenti a casa loro. Bene, a Sallusti dico: ma le acque internazionali non è casa loro, invece la casa dei delinquenti è sempre stato italiano, e mi sembra una bella differenza. Secondo punto: se la flottiglia entra a Gaza, non entra in acque territoriali israeliane. Gli israeliani le hanno occupate, ma giuridicamente non appartengono ad Israele. Chiaro? Quindi o Sallusti è veramente mal informato, e quindi mi chiedo cosa faccia dalla mattina alla sera se non informarsi un giornalista, o è in cattiva fede, in mala fede, una delle due cose, perché queste sono cose oggettive, ok? Io non sono un lettore del suo giornale e si vede, quindi porti un po' di rispetto e se deve fare un intervento alla radio dica cose vere e che abbiano un senso. Ciao ciao!
6: È il momento che anche la psicologia dica la sua. Come studiosa dell'animo umano manifesto il mio totale dissenso dalle innumerevoli violazioni dei diritti umani che Israele genocida continua a compiere, in palese contrasto con la libertà di pensiero, il diritto internazionale e con il concetto stesso di democrazia. Chiedo che il mio paese prenda una posizione concreta di distanza attraverso l'interruzione di ogni sostegno collusivo e di ogni rapporto commerciale con Israele. Marcella da Milano.
7: Ma dove bisogna arrivare, dottor Poletti? Dove bisogna arrivare? Cosa bisogna vedere ancora e ancora? Sono mesi, mesi e mesi che stiamo vedendo lo schifo più totale, lo schifo, la disumanità assurda, non solo nei confronti della flottiglia. La flottiglia è una, ma sono mesi, anni, anni che il governo di Israele sta facendo le peggiori schifezze mai viste e noi zitti, silenzio, complici, facciamo affari con Israele. Mi chiedo, ma Gasparri? Non c'è oggi? Non si sente? Nessun intervento? Avrà visto le immagini? Cosa ne pensa? Andiamo a ancora sminuire tutto? Fino a che punto riescono sempre sta gente a stare dalla parte sbagliata? Sempre, sempre, sempre dalla parte sbagliata della storia.
0: Saluto Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, benvenuta.
8: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, cosa diciamo su quel che è successo agli attivisti della flottiglia, insomma, in qualche modo esibiti come trofei e maltrattati da questo ministro Ben-Gvir dell'estrema destra israeliana, che ha imbarazzato anche lo stesso Netanyahu?
8: Beh, innanzitutto la posizione del nostro governo, che non è vero rispetto alle dichiarazioni che ho sentito poc'anzi, che se ne è completamente disinteressato, perché il ministro degli esteri ha avuto nella notte diversi contatti col ministro degli esteri israeliano. Tajani ha insistito perché cittadini italiani, tra cui un parlamentare, un giornalista, vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il governo ha insistito perché vengano tutelate assolutamente l'incolumità e i diritti di ogni singolo attivista. Quindi, detto questo, il nostro governo certamente si è mosso in questa come in altre occasioni per l'incolumità degli italiani. Detto questo, però, questa flottiglia, che è un'azione dimostrativa, prettamente politica, direi di disturbo, ecco, sarebbe l'ora che iniziasse a essere più responsabile, invece che mettere sempre in condizioni difficili il governo dal punto di vista diplomatico e delle relazioni. La situazione è certamente difficile in Medio Oriente, è certamente difficile a Gaza, è difficile in Israele, e questa flottiglia vuole soltanto attrarre visibilità mediatica, creare il problema anche al governo. Sono alla ricerca del problema, questo ha detto, perché poi non è che possono assolutamente strillare o piangere e attirare su di sé tutti i protettori dei diritti umani del mondo quando sono i primi ad andare a cercare il problema, perché saremo anche stufi di questa flottiglia.
0: Quindi lei dice se la sono cercata e in qualche modo adesso raccolgono quel che seminano, se non ho capito male il suo intervento, onorevole Ceccardi, europarlamentare della Lega.
8: Se la stanno cercando, detto questo, anche se la stanno cercando in tutte le maniere, il governo italiano sta facendo il possibile e l'impossibile per tutelarli, come in queste ed altre occasioni. Quindi questo è, e lo faremo nuovamente, certamente di tutelarli, metterli in salvo, avere tutte le accortezze nei confronti di italiani comunque che si trovano all'estero in questa condizione. Però direi che, siccome sono anche politici molti di questi e quindi stanno cercando il caso, potrebbero usare anche un po' più di responsabilità diplomatica e istituzionale.
0: Quindi lei dice non sono degli sprovveduti a cui è capitato qualcosa, è una situazione pianificata, però dall'altra parte, no? Se fosse come dice lei, onorevole Ceccardi, dall'altra parte un ministro della sicurezza nazionale o quel che è, quell'essere che si mette ad esibirli in quel modo, insomma, fa il loro gioco, se fosse come dice lei, no? Un po' fa il loro gioco. Se giocassero.
8: Certamente dal punto di vista comunicativo o dal punto di vista diplomatico non mi sento di difendere l'azione del ministro israeliano, certo. No, certamente no, anzi, però le stigmatizzo, però diciamo che esattamente sta facendo il loro gioco, perché è esattamente quello che cerca la flottiglia.
0: Grazie all'onorevole Susanna Ceccardi della Lega. Un'ultima domanda, mi scusi se ha voglia. Ieri la Lega vi ha portato via, ieri Vannacci vi ha portato via una deputata della Lega, l'onorevole Ravetto. Che si sente di dire?
8: C'è chi va e c'è chi resta, io sono quella tra quelle che resta, anche perché non vedo motivi in questo momento per lasciare la Lega, che è il partito che di più a livello di maggioranza al governo sta incidendo su sicurezza, immigrazione e su provvedimenti davvero utili al paese. Quindi mi sembra il momento meno adatto, e non capisco proprio perché si debba lasciare un partito che comunque sta facendo il massimo al governo.
0: Due messaggi, guardi, Alfredo che scrive: buonasera Roberto, vergognosa la signora Ceccardi, le dica di vergognarsi. E Alberto D'Alecco che scrive: cosa si aspettavano quelli della flottiglia, una torta di mele e pasticcini? Vuole rispondere, visto che non ci nascondiamo niente, ad Alfredo?
8: Ma certamente, io non mi vergogno di niente, vado avanti a testa alta. Ieri sono stata nominata vicepresidente del gruppo dei patrioti perché difendiamo alcuni valori, e anche il valore dell'onore e delle istituzioni per me è un valore. Questi parlamentari che mettono in difficoltà il governo italiano non stanno facendo un buon servizio innanzitutto al loro paese.
0: Grazie all'onorevole Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, grazie davvero.
8: Grazie a voi.
0: E adesso, come è comprensibile, i vostri vocali, ascoltiamoli.
9: Ma questa vaneggia, ma vaneggia sodo, come si dice a Cascina. Infatti quando passa da Cascina si toccano tutti. Ma non ho parole. Buona serata da Pisa, Giovanni.
0: Grazie Giovanni, sentiamo un altro ascoltatore.
10: Troppa responsabilità all'Italia. Il caso di Israele deve essere trattato da un'Unione Europea e più ancora da un'Unione Internazionale. Non che l'Italia blocca i rapporti commerciali con Israele, perché, come spesso capita, magari si muove l'Italia, altri invece se ne fregano, continuano a commerciare, e chi la prende in quel posto sono le aziende italiane che hanno interessi economici, come è già successo in altri casi. Basti pensare al caso di Regeni, che sono assolutamente a favore di una risoluzione per Regeni, però la Francia in quel caso aveva scavalcato o tentato di scavalcare l'Italia, perché in Egitto c'è stato un problema. La storia dovrebbe insegnare a muoversi con cautela, ma ovviamente con voce univoca. Qui in primis deve intervenire l'Unione Europea, ma soprattutto la comunità internazionale.
0: Siete belli caldi stasera, lo capisco. Anche un brano e poi si torna.

0: ministro del Parlamento italiano, della Lega, Ceccardi, che fa certe affermazioni sulla questione di Israele e sulla flottiglia, dovrebbe dimettersi all'istante, perché allora infastidisce una flottiglia disarmata che cerca di portare aiuti o comunque di rompere questo muro su Gaza. Gli dà fastidio questo e non gli danno fastidio le migliaia e migliaia e migliaia di morti a Gaza, di cui bambini, donne, persone civili. Quanta decadenza umana c'è in questo governo? Quanta vigliaccheria?
1: Veramente. Giusto, onorevole Ceccardi, che ci frega se si massacrano tra loro? Basta che il puzzo non arrivi tra di noi. Basta avere un po' di pelo sullo stomaco. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
2: E buonasera anche a lei, Luciano. Adesso torniamo a Milano Roffiera, dove si chiude oggi l'AI Week 2026, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all'intelligenza artificiale. Oltre 25.000 partecipanti, centinaia di aziende presenti, più di 700 speaker internazionali e la nostra giornale radio partner dell'evento. Prima di chiudere questa puntata 172 ci colleghiamo subito con Francesco Massardo. Ciao Francesco.
3: Ciao Roberto, sì, eccoci qua dall'AI Week, oggi giornata di chiusura a Milano per l'edizione di quello che è a tutti gli effetti il più grande appuntamento su scala europea dedicato all'intelligenza artificiale. Come sempre cerchiamo di trarre qualche spunto anche etico, se vogliamo politico addirittura, sulle tematiche. Oggi sono con
4: Giuseppe Santonato, EY.
3: Ecco, un'azienda che chiaramente, come tante qua, cerca anche di dare la propria vision, diciamo, all'interno dei vari panel che sono stati presentati. Una molto interessante è come andrà a cambiare il mondo del lavoro. Ci sono gli aspetti rivoluzionari dell'intelligenza artificiale, c'è però anche l'altra parte, una componente del mondo del lavoro che deve comprendere prima, credo, questa tecnologia per accoglierla al meglio. Da questo punto di vista, l'Italia, per quella che è la vostra esperienza, come se la cava?
4: Ma sicuramente c'è una necessità di cambiamento che non è tanto guidata da un training sull'applicazione, è proprio un cambiare il nostro mindset su come fare le cose. L'Italia ha un vantaggio sostanziale rispetto ai nostri, diciamo, paesi sia europei che americani. Noi siamo sempre stati abituati a utilizzare tantissimo la curiosità e la fantasia. Questo ci aiuta anche a capire come affrontare problemi e trovare soluzioni diverse. L'AI alla fine fa la stessa cosa. A fronte di un problema cerca di individuare una soluzione. Adesso sta a noi cercare di capire come questa soluzione viene costruita. Quello che sta cambiando nel mondo del lavoro, che secondo me è sostanziale, è una cosa che delle volte ci si dimentica. Noi cerchiamo sempre il data scientist, l'AI engineer, e questi sono già ruoli che esistono. Quello che ancora non percepiamo, ma che diventa fondamentale, sono i famigerati ruoli ibridi. Quei ruoli che sono a metà tra il business, la visione di business e la visione tecnologica, tra la capacità di accelerare la messa a terra, ma al contempo gestire il rischio. Su questi dobbiamo focalizzarci in maniera sempre più rilevante, e non è un problema di hiring, le persone ci sono, non è un problema di fare upskilling, solo dargli la propria contestualizzazione all'interno dell'organizzazione.
3: Sono considerazioni che si inseriscono in quello che forse è la grande domanda che il mondo del lavoro si fa. I lavori cambieranno, non verranno sostituiti dalle macchine. La realtà è che servono nuove figure, forse anche a livello universitario occorrerà prendere una certezza di questo. Il mondo del lavoro non sparisce, cambia
4: in maniera radicale. Però non partirei dal mondo universitario. Secondo noi bisogna iniziare a spiegare come funzionano determinate cose giocando con i nostri ragazzi già da quando sono alle elementari. È interessante che abbiano un pensiero critico, che conoscano sicuramente la storia antica e la storia moderna, però dopo devono capire anche come affrontare determinate situazioni. E allora è preferibile lo facciano in maniera guidata piuttosto abbandonati a se stessi utilizzando Instagram o altre social.
2: E allora, abbandonati sicuramente non vi lasciamo noi, continuano i programmi di giornale radio subito dopo di me, ma io naturalmente con Francesco Massardo, ovviamente, che ringrazio, ma io naturalmente vi do appuntamento con Italiano Limits domani, solita ora, 17:20. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia per l'ottimo lavoro, a Matteo Respinti in redazione e a tutti voi naturalmente che ci siete sempre quando io chiamo. Grazie.
5: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
6: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
5: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
6: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 6:01.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Con la matara kan ze lirot she'en anashim batalich.
5: Achesh lo leitrages me'atzakot shelahem, lo leitrages.
6: 6:02, la voce che avete sentito è quella del ministro per la sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir. Il video che lui stesso ha postato è qualcosa di orrendo, vergognoso, non ci sarebbero le parole, ed è talmente vero che dopo aver visto le mani legate dietro la schiena, in ginocchio, circondati dagli agenti dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna dello Stato di Israele, è dovuto intervenire perfino il quieto Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, con delle parole che a mia memoria non sono mai state pronunciate da Mattarella. Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Dunque Mattarella esprime tutta la sua indignazione dopo aver visto le immagini che ritraggono gli attivisti della flottiglia trattenuti da Israele, il ministro per la sicurezza nazionale che sorride e dice benvenuti qui a Israele, comandiamo noi. E nelle stesse ore la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono insieme per il vertice con il primo ministro indiano Modi. Si allontanano, visionano anche loro le immagini ed è proprio in questo esatto momento che decidono di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled. Lo stesso atteggiamento viene assunto poi da Francia, Olanda, Belgio e Canada. Alla fine, in una nota ufficiale, Meloni e Tajani definiscono quello che è accaduto inammissibile, lesivo della dignità della persona. Sottolineo che l'Italia pretende inoltre delle scuse formali per il trattamento riservato a questi manifestanti, per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo. Giorgia Meloni, da quello che dicono le cronache, è furiosa. Ai suoi collaboratori parla di una linea rossa che ormai è stata di gran lunga oltrepassata. Lo stesso poi dirà Tajani, più tardi, ospite di 5 minuti di Bonovespa su Rai 1, che annuncia: valuteremo, appena finita la vicenda, quali iniziative adottare. Non si può più andare avanti con questo atteggiamento. Allora, io vi dico subito quello che penso, ma lo sapete, ho fatto anche numerosi editoriali. Questa linea rossa che è stata evocata dal governo italiano è stata superata di gran lunga da molto tempo, da molti mesi. perché Israele è andato fuori da ogni ragionevole risposta dopo i fatti del 7 di ottobre. E quindi diciamo siamo, soprattutto per quanto riguarda l'accanimento contro gli attivisti della flottiglia, fuori dal diritto internazionale, fuori dai diritti degli uomini, fuori da ogni istituzione civile del nostro mondo, che non è bellissimo visto che ci sono personaggi orrendi come Ben-Gvir. E poi c'è l'altra vicenda che stiamo seguendo ovviamente da diversi mesi, e siamo forse ad una svolta, ma è meglio utilizzare il condizionale: USA e Iran verso l'intesa. Donald Trump ha sentito Netanyahu, una conversazione che dicono prolungata e drammatica. Il presidente americano Trump dice: alla fine Netanyahu farà quello che voglio io. E Netanyahu è su tutte le furie dopo questa telefonata con Trump. Lo riporta oggi Axios, che cita diverse fonti ben informate. I due leader hanno discusso del nuovo tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran. Secondo Axios è stata redatta anche una bozza rivista di un memorandum di pace nel tentativo di colmare il divario tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano dice di essere scettico rispetto ai negoziati, vuole riprendere la guerra per degradare ulteriormente le capacità militari dell'Iran e indebolire il regime. Ma come dice Donald Trump, nella storia tra Israele e Stati Uniti comanda gli Stati Uniti. Infatti Trump ha detto a Netanyahu che i mediatori stanno lavorando su una lettera di intenti che sia gli Stati Uniti che l'Iran potrebbero firmare per porre formalmente fine alla guerra e avviare un periodo di 30 giorni di negoziati su questioni come il programma nucleare iraniano e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ci sono anche molte altre notizie. Abbiamo gli Stati Uniti che accusano Raul Castro per 4 omicidi del 1996, e c'è un subbuglio su questo. C'è, per quanto riguarda la politica, Salvini che agita il centrodestra e dice di non escludere il voto anticipato, e molto alto ancora. Intanto siamo a pochi giorni dalle votazioni comunali, vanno al voto un migliaio circa, poco meno di un migliaio di comuni. C'è Venezia per esempio, che era del centrodestra, e vediamo se rimarrà ancora del centrodestra. C'è Pistoia, sempre del centrodestra, e poi ci sono tanti altri comuni in bilico governati dal centro-sinistra, dove il centrodestra vorrebbe diventare, vorrebbe imporre il proprio sindaco. Sono le 6:09, 3:4:11:11:6:22, come sempre il nostro numero di WhatsApp, e vi ricordo anche il nostro sito giornaleradio.fm. Justin Timberlake.

0: Le 6 e 12 minuti qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora riepiloghiamo con Ben Givir che umilia gli attivisti della flottiglia in stato di ferma, inginocchiati, bendati. C'è l'ira dell'Italia, ha convocato l'ambasciatore. Mattarella ha parlato di un trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, ha giudicato Ben Givir come un personaggio infimo. Ecco, ascoltiamo questo breve passaggio dell'audio tratto dal video pubblicato ieri da Ben Givir. E intanto le immagini sono veramente terribili, perché ogni attivista della flottiglia è legato, faccia a terra, intorno ci sono gli agenti del Shin Bet. Quindi gli agenti che hanno operato nelle acque internazionali, prima in Grecia, poi a Cipro e poi l'ultimo, il terzo, che è qualcosa di più di un avvertimento, perché hanno sparato anche proiettili di gomma. Allora, riepiloghiamo tutto questo con Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Erano bendati, in ginocchio e in manette gli attivisti della flottiglia trasferiti fra ieri e oggi al porto di Ashdod dopo l'abbordaggio delle loro navi a opera della marina israeliana. Ma stavolta il modo in cui questo trattamento è uscito allo scoperto e ha procurato a Israele l'ira dell'opinione pubblica e di alcuni governi europei è singolare. Il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha infatti pubblicato alcune immagini sui propri canali social ufficiali. Benvenuti in Israele, qui siamo noi i padroni, così il ministro, resosi partecipe di atti di scherno nei confronti dei prigionieri. Al grido di Palestina libera, un'attivista viene per esempio immobilizzata dallo Shin Bet. Immagini inaccettabili le definiscono in una nota congiunta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Roma ha annunciato l'immediata convocazione dell'ambasciatore israeliano. Anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde al suo collega israeliano: «Noi gli israeliani non li arrestiamo in mare». Il comportamento di Ben-Gvir ha creato parecchie rimostranze anche nell'esecutivo di cui il ministro fa parte, sia pure da esponente di quel partito, sionismo religioso, che tiene in vita la maggioranza del Likud. Lo stesso primo ministro Benjamin Netanyahu, sia pure con molta prudenza, ribadisce il diritto di Israele di bloccare le navi della flottiglia, ma prende le distanze dalle provocazioni di Ben-Gvir, descrivendole come non in linea con le norme e i valori di Israele. Il capo della diplomazia di Tel Aviv, Gideon Saar, si rivolge direttamente al suo collega con toni molto duri: «Non sei il volto di Israele, con questa vergognosa performance hai consapevolmente arrecato danno al paese e non è la prima volta, hai gettato alle ortiche sforzi enormi». Secondo quanto appreso dall'ANSA, i membri dell'equipaggio della flottiglia saranno trasferiti nella prigione di Kziot, nel deserto del Negev, e poi verosimilmente espulse. Per chi accetta l'espulsione volontaria, nell'immediato. Per chi non dovesse firmare, partiranno invece le procedure per l'espulsione coatta entro 24 ore. Stamattina i prigionieri dovrebbero ricevere anche i rappresentanti consolari dei loro paesi di origine. Sono già tornati in Italia, intanto, due degli attivisti a bordo, l'onorevole Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Allora veniamo al governo, perché ieri è intervenuto Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate legalmente, è intervenuta Giorgia Meloni, inaccettabile, è intervenuta l'opposizione, Schlein, serve un'azione forte del governo. Sentiamo il ministro Crosetto.
2: Il nostro atteggiamento con Israele è duro da una parte, leggetevi le mie parole oggi sul messaggio, su quello che ha pubblicato Ben-Gvir. Da una parte deve però dall'altra continuare a mantenere canali aperti, perché in questi giorni, quando i nostri cittadini sono trovati in difficoltà, compreso il vostro collega o alcuni giornalisti, poi bisogna avere un canale di dialogo per garantire la sicurezza, perché anche quando non si condivide un'azione, poi tu devi agire per difendere i tuoi cittadini, e avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie, di rassicurare la loro libertà. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Noi, esiste l'accordo militare? Esistono rapporti di cooperazione militare? No, sono stati in questo momento chiusi. È inutile che cerchiamo di andare a individuare il significato delle parole. I fatti sono questi: non abbiamo chiuso i rapporti diplomatici, abbiamo chiuso i rapporti in ambito militare.
0: Così le parole del ministro Crosetto. Sentiamo l'opposizione con il leader del 5 Stelle Conte.
3: Adesso però atteggiamenti conseguenti, comportamenti conseguenti. Stracciamo l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele, ma anche lavoriamo all'Unione Europea non per bloccare, ma anzi perché si arrivi finalmente a strappare anche l'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele.
0: Intanto ieri c'è stato il vertice tra Giorgia Meloni e Modi, tra Roma e Delhi c'è stato un super vertice che gira intorno ai 20 miliardi. Sentiamo la premier Giorgia Meloni.
4: Ho imparato personalmente ad apprezzare la visione, il pragmatismo, la leadership del primo ministro, oltre ovviamente

0: quali obiettivi ci diamo. Sicuramente ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029. Obiettivo molto ambizioso, alla portata, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India.
1: Questo è la prima parte di una serie di dichiarazioni fatte ieri al termine dell'incontro tra Giorgia Meloni e Modi, il presidente indiano. Sentiamo ancora Meloni.
0: Questa visita sancisce l'apice di un percorso che in questi anni abbiamo costruito con costanza, con determinazione, per riannodare i fili del nostro rapporto fino a portarlo al livello più alto di sempre. È stato un percorso che ha bruciato le tappe. Nel 2023 io sono stata a Nuova Delhi e in quell'occasione abbiamo lanciato il nostro partenariato strategico. L'anno successivo, nel 2024, a margine del G20 in Brasile, ci siamo visti con il primo ministro e abbiamo siglato il nostro piano d'azione congiunto strategico 2025-2029. Oggi qui a Roma eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due nazioni.
1: Così Giorgia Meloni. Allora, sono le 6:20, siete all'ascolto del Timone, prima edizione con Daniele Biacchesi in conduzione, con Peter Bescapè in regia, la musica di Lady Gaga.

Le 6:23 e dopo la flottiglia, dopo le questioni legate alla guerra tra Stati Uniti e Iran e la possibilità di un accordo, veniamo a quello che è accaduto in questi giorni a Pechino, cioè il vertice tra Putin e Xi Jinping.

0: Camping. Io saluto il primo ospite in diretta, che è Aldo Ferrari, esperto di geopolitica, docente a Ca' Foscari di Venezia. Buona mattina.
1: Grazie altrettanto.
0: È stato annunciato un nuovo ordine mondiale che corre lungo la tratta Pechino-Mosca, però tutto questo era già stato delineato, lei si ricorderà, pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, era il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei giochi invernali, quando Putin e Xi avevano annunciato il nuovo atlante geopolitico globale e un maggiore intercambio commerciale tra Cina e Russia, che aveva raggiunto in quei momenti un volume record, ricordo, 146,88 miliardi di dollari, cioè più 35,8 rispetto al 2020. E del 2021. Insomma, quattro anni dopo i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo, ma in pochi giorni Pechino è diventato il punto centrale dove andare, dove ottenere chi più, chi meno, penso a Trump e penso ovviamente a Putin, qualcosa di grande sul piano economico. Che cosa si è ottenuto in questo vertice?
1: Ma guardi, la delegazione russa è arrivata a Pechino in grande stile, dopo una lunga preparazione, con dei dossier di collaborazione estremamente vasti, articolati, e sono stati rafforzati in questi giorni tutti i settori di collaborazione, in particolare nella sfera economica, e si è ribadito quanto detto nel 2022, ma ormai in tante occasioni, tra Russia e Cina esiste una collaborazione fortissima, un partenariato che non è una vera alleanza né politica né militare, ma è una collaborazione molto forte, è molto forte e destinata a rafforzarsi ulteriormente. Naturalmente chi ci guadagna di più da questa collaborazione è il più forte tra i due partner, vale a dire la Cina. La Russia ormai, pur sostenuta da Pechino, è in una situazione, se non di dipendenza vera e propria, non bisogna neanche esagerare in questo, perché anche la Cina ha bisogno della Russia, in particolare della incessante e crescente fornitura di idrocarburi. I due paesi collaborano efficacemente e poi hanno una visione dell'ordine internazionale che non è più solo una visione, quello del nuovo ordine multipolare, è già una realtà, anche se per noi occidentali, in particolare per gli Stati Uniti, questo è difficile da mandare giù.
0: E poi ci sono le turbulenze energetiche che alimentano le speranze russe di compiere dei progressi sul gasdotto. Lei citava prima le questioni energetiche. Questo gasdotto è forza della Siberia 2, che una volta completato dovrebbe portare attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. Però ci sono delle divergenze soprattutto sul prezzo, perché Putin spera che la situazione nel Golfo renda poi Pechino un po' più flessibile, e il gasdotto serve molto di più a Putin rispetto che a Xi Jinping.
1: Ma guardi, forse sì e no, nel senso che la Russia, da quando, almeno in teoria, perché poi sappiamo che sotto banco noi europei continuiamo a importare molto gas dalla Russia, da quando si è ridotto l'afflusso verso l'Europa, ha naturalmente nella Cina il suo principale paese di esportazione, ma anche la Cina ha bisogno di una quantità immensa di idrocarburi per il suo consolidamento industriale, e le turbulenze nel Golfo Persico accrescono la necessità anche da parte di Pechino di rafforzare i legami con Mosca da questo punto di vista. Direi che i due paesi stanno trattando sul costo, stanno mercanteggiando vantaggi da una parte e dall'altra. Si sta trattando, ma la direzione sembra essere quella. Francamente mi viene da pensare, viste le difficoltà che abbiamo noi europei, se sia poi stata una politica saggia, e lo continua ad essere, quella di abbandonare la prospettiva delle fonti energetiche russe, facilmente reperibili a un costo più basso, andandole a inseguire in giro per il mondo e poi surrettiziamente, in parte almeno, acquistandole. Io credo che ci sarebbe bisogno a livello planetario di una calmata, di una riflessione approfondita per cercare di ricostituire equilibri che sono in primo luogo politici, ma anche, e in maniera assolutamente strettamente collegata, anche economici.
0: Grazie ad Aldo Ferrari, esperto di geopolitica, docente a Ca' Foscari di Venezia. Sono le 6:29, siete all'ascolto del Timone, il programma che apre le trasmissioni in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, 334-11-11-622, restate con noi, nella seconda parte torneremo a parlare di politica, della flottiglia, ma ancora di questo ordine mondiale che è stato ribadito tra Putin, Xi Jinping, tra Russia e Cina. Tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334-11-11-622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 6:31. Giornale Radio.
11: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Molto molto bene le vele dell'informazione qui al Timone con Daniele Biacchesi e con Peter Bescapè. Allora vediamo al nostro sito, come spesso facciamo esattamente a quest'ora, è la vostra opinione. Il ministro dello sport Andrea Bodi crede nella candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2040, 80 anni esatti dall'indimenticabile edizione del 1960. E allora abbiamo chiesto a voi se in un'Italia in cui spesso prevale la logica del da noi non si può fare perché abbiamo altre priorità, sareste favorevoli ad una riedizione dei Giochi Olimpici in una o più città italiane entro i prossimi 15 anni. Allora i sì prevalgono 67%, i no sono il 33%. Veniamo alle questioni politiche con il nostro Marco Trombetta.
13: Buongiorno. In primo piano l'incontro tra Giorgia Meloni e il primo ministro indiano a Villa Panfili a Roma. Il governo italiano punta al partenariato strategico con l'obiettivo di far crescere l'interscambio commerciale tra i due paesi fino a 20 miliardi in 3 anni dagli attuali 14 di oggi. Sul tavolo del confronto tra Italia e India anche la situazione in Medio Oriente e l'Ucraina. Non mancano anche le questioni africane. In Parlamento, alla Camera, il via definitivo al decreto fisco. Il provvedimento è legge. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione quinquies alle tasse comunali, tari IMU e multe stradali. Sul sequestro degli attivisti flottilla da parte dei militari israeliani in acque internazionali interviene Mattarella. Un trattamento incivile, le parole usate in una nota ufficiale dal Quirinale. Meloni e Tajani pretendono le scuse dal governo israeliano dopo la diffusione di un video da parte del ministro Ben-Gvir che ritrae gli attivisti della flottilla legati e inginocchiati. Le opposizioni con un sit-in davanti a Montecitorio per chiedere la liberazione di tutti gli attivisti trattenuti da Israele. Al Senato una mozione PD 5S AVS per portare Netanyahu davanti alla Corte Internazionale dell'AIA e la Lega con Salvini parla di elezioni anticipate. Dipenderà dalla situazione economica l'avvertimento del leader del Carroccio. È tutto, a voi la linea. Marco Trombeit, Giornale Radio, Roma.
0: Torniamo alla pagina degli esteri a quest'ora perché Israele, come sapete, è stata l'apertura nostra di ieri e lo è ancora di oggi. Ha fermato tutte le imbarcazioni della Global Summit Flotilla dirette verso casa con oltre 400 attivisti trasferiti ad Ashdod, tra cui decine di italiani. La missione umanitaria denuncia un vero e proprio sequestro illegale in acque internazionali, mentre Tel Aviv parla di una provocazione politica al servizio di Hamas e rivendica la legittimità del blocco navale. Poi c'è stato il video di Ben-Gvir, ci sono state le dichiarazioni durissime sia di Mattarella, come avete sentito, che di Meloni e di Tajani. A far discutere sono anche le immagini diffuse dal ministro Ben-Gvir con tutto quello che abbiamo visto e sentito, che vi abbiamo anche fatto ascoltare, che hanno provocato una dura reazione del governo italiano alla convocazione dell'ambasciatore israeliano. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
14: Buongiorno direttore, io saluto Elisabeth Di Luca, membro della Freedom Flottiglia Italia. Dottoressa Di Luca, Israele continua a sostenere che l'azione della flottiglia sia una provocazione politica al servizio di Hamas e rivendica la legittimità del blocco navale su Gaza. Cosa rispondete a chi sostiene che questa missione abbia soprattutto un significato politico? E se anche così fosse, questo legittimerebbe in qualche modo l'azione di Israele?
15: No, in realtà noi affermiamo che ha un'azione politica. E ovviamente il senso di continuare a sfidare blocchi legittimi anche a costo dell'arresto è proprio una strategia precisa di resistenza civile. Cioè, storicamente dagli autobus degli Stati Uniti, quelli segregati dove si faceva la distinzione fra bianchi e neri, piuttosto che le manifestazioni per il voto per le donne, cioè l'arresto non è mai un fallimento, era proprio lo strumento per rendere visibile l'ingiustizia, quindi la disobbedienza civile si fonda su questo principio. Quindi quando una legge è ingiusta, obbedire significa complicità. Rompere un blocco che oltretutto nega l'accesso umanitario, quindi viola il diritto internazionale, e affermare che appunto c'è una legge morale che è superiore, e fra l'altro noi cerchiamo di coprire anche un vuoto istituzionale, perché quello che facciamo noi lo dovrebbero fare in realtà gli stati. Quindi a chi risponde così noi diciamo assolutamente sì, è un atto politico e simbolico. Noi portiamo aiuti umanitari semplicemente perché una volta che proviamo a rompere il blocco ha senso anche portare degli aiuti umanitari.
14: Ecco, a proposito del vuoto politico, in queste ore stanno facendo molto discutere le immagini diffuse dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia bendati, inginocchiati e ammanettati. Persino Netanyahu sembra aver preso le distanze dai metodi utilizzati dal ministro. Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore israeliano. Voi cosa chiedete concretamente adesso all'Italia e all'Europa?
15: È quello che chiediamo da sempre. Di interrompere gli accordi e la complicità con il governo, diciamo, chiamiamolo così, di Israele. E non ci fermeremo, nel senso che ovviamente hanno bloccato questa missione, ma ricordo che c'è anche una missione via terra in questo momento, sia quella che cerca di raggiungere Gaza, sia 100 porti 100 città, che è una campagna di Freedom Flotilla che cerca di creare una rete capillare di pressione politica dal basso proprio sul nostro governo, proprio in virtù di questa complicità.
14: Io ringrazio Elisabeth Di Luca, membro della Freedom Flotilla Italia.
15: Grazie a voi.
0: Grazie a Matteo Respinti. Con un nuovo anno scolastico che ormai volge al termine in tutta Italia, per gli insegnanti è tempo di bilanci, i problemi rimangono gli stessi, specialmente sul piano del riconoscimento salariale. Il racconto di Nicola Compagnone.
16: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Gilda Insegnanti. Castellana, a Napoli è stato presentato un report molto importante che è, insomma, un po' fotografa, no? Quello che è lo stato attuale nel settore della scuola.
17: Pare evidente come c'è da parte dei docenti una necessità di incremento stipendiale e che ritengono che tutte le risorse che vanno sul fondo d'istituto, per esempio, o carta docente o altre risorse simili debbano andare tutte su busta paga. Okay. C'è anche una sfiducia nell'attuale tipo di rappresentatività sindacale che è data dall'RSU nelle scuole, e probabilmente questo è anche legato al fatto del fondo d'istituto che dicevo prima, sì. viene dato per i progetti e quant'altro, mentre magari i docenti preferirebbero queste risorse vadano a incrementare gli stipendi. Poi, oltre a questo, c'è una fortissima percentuale, altissima percentuale di docenti che chiede di limitare i poteri del dirigente scolastico e di recuperare la collegialità nelle scuole.
16: Dal report poi emerge un altro dato che, insomma, mi interessa perché se ne parla sempre poco, ma che comunque è centrale perché poi riguarda anche un po' quello che i ragazzi fanno fuori scuola, cioè il coinvolgimento dei genitori.
17: Sì, c'è un altro problema, l'eccessiva ingerenza delle famiglie. Ma guardi, la questione dell'eccessiva ingerenza delle famiglie è forse legata anche alla questione dell'autonomia scolastica e dei dirigenti. Perché cosa succede? Che oggi non c'è più freno alle famiglie, perché con l'autonomia scolastica le scuole sono a caccia di studenti da iscrivere. Quindi spesso, perché poi in periodo di denatalità ancora peggio, e quindi succede che spesso i docenti sono schiacciati tra una dirigenza che deve cercare di fare iscrizioni e le famiglie che sono diventate i sindacalisti dei genitori, i sindacalisti dei figli, chiedo scusa. E quindi la situazione è diventata sempre più complicata da gestire.
16: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnone. 34 11 11 622, le 6:41, la musica dei Blur.

0: 6.43 la musica dei Blur. Allora saluto il prossimo ospite che è Alessandro Ceci, esperto di geopolitica, docente dell'Università IPU. Buonamattina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che effetto le ha fatto vedere Ben-Gvir che dice ai attivisti della flottiglia: benvenuti in Israele, qui comandiamo noi? Perfino Mattarella, il mite Mattarella, ha detto e ha parlato di un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele.
1: Ho pensato che questo atteggiamento faccia parte della nostra endemica ipocrisia, diciamo così, perché queste attività ci sono sempre state in tutto il periodo e prima ancora del 7 ottobre nei confronti dei palestinesi. Quando accade a noi diventa indignazione internazionale, ma prima la nostra indignazione non si è espressa con lo stesso vigore, come se ci fossero cittadini, cioè uomini di serie A e uomini di serie B. Se succede agli altri, anche di peggio, facciamo finta di niente; se succede a noi diventa un caso internazionale.
0: Ma questo possiamo estenderlo anche a Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Canada e anche l'Unione Europea?
1: Tutto l'Occidente mediatico si è comportato in questo modo, forse un po' di meno alcune nazioni tipo la Spagna, che invece questa indignazione l'ha espressa fin dall'inizio. Tutto l'Occidente mediatico è stato silente in qualche modo rispetto a cose ben più gravi che sono accadute in Israele durante tutto questo periodo e anche, ripeto, prima del 7 ottobre, perché questo conflitto non nasce il 7 ottobre. Si è caricato di tensione dopo il 7 ottobre, ma è sempre stato così. E in questo momento noi produciamo una indignazione internazionale. Devo dire la verità, questo era l'obiettivo in qualche modo della flottiglia, perché cercava di rendere evidente a tutti l'atteggiamento israeliano nei confronti degli altri, no? Del mondo, di tutti quanti noi. Però anche quando la flottiglia è stata bloccata in acque internazionali con un'azione di pura pirateria, questa indignazione non c'è stata. Purtroppo però i processi politici continuano nonostante ciò che noi diciamo, e quello che è avvenuto è veramente, da un certo punto di vista, espressione di un'ipocrisia strutturale. Se succede, una forma di razzismo anche, guardi, se succede a noi è un dramma, se succede di peggio agli altri possiamo tollerarlo. Questo è insopportabile.
0: Diversi membri dell'opposizione italiana, ma direi che c'è una buona dose di linea, nuova linea contro Israele, perché in molti chiedono le sanzioni contro Israele e l'interruzione contro Israele sul piano degli accordi commerciali. È possibile fare tutto questo? E come? In quale modo? Chi lo dovrebbe
1: adesso
0: fare?
1: Bisogna vedere che cosa succederà in Israele, perché in realtà c'è una nuova fase. C'è stata una telefonata molto dura, si dice, tra Trump e Netanyahu rispetto evidentemente alla ripresa degli attacchi in Iran, e quindi c'è una prima frattura del rapporto fiduciario fra questi due stati. Allora bisogna vedere che cosa succede. Se Israele riprenderà gli attacchi, allora io penso che a questo punto delle sanzioni internazionali contro Israele siano indispensabili. Ho sempre pensato che fossero indispensabili anche prima, ma non credo che le sanzioni bloccheranno fino alla campagna elettorale di settembre l'azione militare del governo israeliano. Gli unici che possono bloccarla per non arrivare a midterm con una guerra in corso sono gli americani. E si parla di una telefonata tra Trump e Netanyahu di questa notte, sembra che sia stata drammatica, così si dice, molto dura, perché gli americani vorrebbero che gli israeliani rispettassero gli accordi che si faranno probabilmente con l'Iran, invece gli israeliani hanno messo il loro esercito in allerta massima, quindi bisogna capire come funziona questa frattura per capire come si andrà avanti.
0: Effettivamente Netanyahu sarebbe su tutte le furie dopo questa telefonata con Donald Trump, lo ha riportato poco fa Axios, che ha citato diverse fonti ben informate. I due leader hanno discusso di questo nuovo tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran, ma come lei diceva, Netanyahu è molto scettico rispetto ai negoziati, vuole riprendere la guerra per degradare ulteriormente le capacità militari dell'Iran e indebolire il regime. Ma Trump ha avvertito, alla fine Netanyahu farà quello che voglio io.
1: Dire, perché quello che vuole Trump non si sa, ogni giorno vuole una cosa diversa. E quindi questo è un problema, il problema più importante, no? Adesso stanno costruendo una narrazione finalizzata all'accordo con l'Iran che porterà un'evidenza mediatica in cui Trump avrà vinto, secondo la loro impostazione. Infatti sta già dicendo: faremo l'accordo soltanto quando avranno accettato tutte le nostre condizioni, però nei fatti, per esempio, hanno nell'accordo c'è una previsione di spostamento della discussione sul nucleare a 30 giorni successivi alla firma della fine della guerra. Quindi finisce la guerra senza porre al centro il problema del nucleare, che era il problema principale. E Trump dirà che però questo era il nostro obiettivo, abbiamo ottenuto tutto ciò che vogliamo. Io non credo, perché se finisce la guerra non si discute del nucleare, non si arriva al nucleo centrale degli obiettivi americani, e si procrastina questo tema. Poi bisogna vedere negli altri 30 giorni che cosa succederà, come sciamerà questo problema, come sparirà dalla comunicazione mediatica, e alla fine resteranno così.
0: Grazie ad Alessandro Ceci, ricordo, esperto di geopolitica e docente all'Università IPU. E allora veniamo all'ultimo ospite, che è uno scrittore, uno dei grandi scrittori dei romanzi storici italiani, Matteo Strucul. Benvenuto, buona mattina.
2: Buona mattina a voi, è sempre un piacere, grazie.
0: Allora, bentornato. Per Newton Compton Editori ha fatto uscire La vendetta dei leoni di Venezia. Lei è l'autore della saga bestseller dei Medici, ma qui a Giornale Radio l'abbiamo avuto più volte a raccontare i suoi libri. Lei ha vinto il premio Bancarella, si parla di 1 milione di copie tradotti in 40 paesi. Questa volta siamo nella Venezia del 1617, siamo subito dopo la congiura di Bedmar. La Serenissima è impegnata in una lotta senza quartiere volta a identificare i cospiratori spagnoli e giustiziarli uno dopo l'altro. Perché tornare nuovamente in quel periodo della Serenissima di Venezia, 1617?
2: Beh, perché è un periodo molto affascinante, denso di intrighi. La congiura di Bedmar è non si sa nemmeno se sia realmente avvenuta, perché per certi versi si dice sia stata un'operazione di propaganda politica da parte dei veneziani che volevano liberarsi del marchese di Bedmar e degli spagnoli, e gli spagnoli invece appunto come dire sostengono il contrario, per cui da un punto di vista romanzesco era meraviglioso come tema. E poi naturalmente perché insieme a questa vendetta trasversale Venezia all'inizio del Seicento era la capitale del profumo, con qualcosa come oltre 100 botteghe di muschier, cioè i profumieri, aperte, e nel 1555, quindi una cinquantina di anni prima, un po' di più, Giovan Ventura Rosé perché aveva fatto stampare, aveva scritto il primo come dire, trattato di cosmesi e ricettario di profumi della storia d'Occidente, dei notandissimi segreti dell'arte profumatoria. Per cui, come dire, in un coté così ricco ci sono una serie di personaggi, dal Caigo, che è questo giustiziere mascherato, a Rea, che è orfana e diventa poi una profumiera molto importante, fino all'Invelenada, che è un'avventuriera, insomma, forte di cappa, ma soprattutto di spada. Per cui, diciamo, c'erano tutti gli elementi per poter tornare, visto che tra l'altro la Congiura delle Vipere era molto piaciuto al pubblico.
0: E quindi il suo, come alcuni recensori hanno definito, è un romanzo picaresco, un romanzo d'avventura, dove però c'è letteratura, certamente, ma anche storia, ispirato al fantasma dell'opera di Leroux o ai Miserabili di Hugo.
2: Sì, il mio tentativo è sempre quello di scrivere dei romanzi che abbiano il sapore dei classici, un po' perché con i classici ci sono cresciuto e continuo a crescere, e un po' perché è il tipo di narrazione forse un po' demodé che comunque oggi a me piace in qualche modo consegnare ai lettori, quindi storie che potremmo definire feuilleton letterari, ricchi di ritmo, ma anche evidentemente di, insomma, linguaggio, se possibile ricercato, obbligando ogni tanto con un, come dire, delle parole un po' anticate ad andare a cercarsi i vocaboli che non si conoscono. Anche questo, insomma, in un periodo di appiattimento linguistico è una sfida interessante per un autore, e quindi, come dire, un po' gli aromi e i gusti sono quelli, come diceva bene lei, dei Leroux, degli Hugo, dei Dumas e dei Balzac. E quindi questo è il tipo di narrativa che a me piace, come dire, comporre, scrivere e poi dare ai lettori, alle lettrici.
0: E poi ci sono le fonti, perché lei è uno dei pochi, ma comunque in buona compagnia, di autori del romanzo storico che vende molto, apprezzato dalla critica e anche dal pubblico, e che si basa soprattutto su fonti reali. Quali sono? Dove attinge le sue storie dal punto di vista delle fonti?
2: Ma allora, sicuramente da archivi storici e biblioteche. Ammetto che la tecnologia dà sicuramente una mano, perché c'è la possibilità di accedere a una serie di documenti anche in digitale, che un tempo chiaramente non erano accessibili. Ma poi devo dire, conducendo banalmente un sacco di chiamiamole indagini sul campo, perché il fatto di abitare a Padova e stare a 30 km da Venezia, da questo punto di vista è molto comodo, e da tempo ormai, dopo aver affrontato la Firenze rinascimentale, la Roma rinascimentale, mi sto dedicando a Venezia. Ormai sono arrivato all'ottavo romanzo pubblicato, diciamo, con Venezia al centro come protagonista, e sempre di più un po' sto intraprendendo una strada di romanzo di romanzi, nel senso che dopo aver affrontato la Venezia di Canaletto del Settecento e quella di Casanova e di Goldoni, adesso appunto invece mi sto dedicando a quella del Seicento, e in futuro probabilmente potrei affrontare altri secoli. Quindi, come dire, attraverso un'azione congiunta fatta di, appunto, ricerche d'archivio, di biblioteca, sul campo e anche con colloqui con specialisti, evidentemente.
0: Allora, Venezia è acqua e terra, no? L'arcipelago da una parte, la laguna, e poi ci sono le calli affollate dai turisti che si portano dietro queste gigantesche valigie giganti su questi ponti panoramici, e poi ci sono i quartieri operai di Marghera, e ci sono i bengalesi che si mangiano in terra davanti alla Fincantieri. Si va al voto in questi giorni. Che sensazione ha? Che Venezia vede dopo averla raccontata dal punto di vista storico?
2: Ma vedo una Venezia che rimane comunque al centro, ahimè, delle polemiche anche per ragioni, per esempio, culturali. Penso al tema sia della Fenice sia della Biennale, per fare due esempi molto vicini. E, il che peraltro per certi versi è un bene, perché comunque dimostra che la città è viva da un punto di vista artistico, pur con tutte le sue contraddizioni, le scelte che possono essere giudicate giuste o sbagliate. Vedo comunque una città che ha un bisogno disperato di essere protetta, perché è una città evidentemente fragile, in quanto appunto costruita sull'acqua, e quindi spero, come dire, che chiunque si occuperà della città stia da un lato attento, come dire, a preservarne, direi, proprio l'esistenza, l'ecosistema, come diceva bene lei, e dall'altro, come dire, si ricordi che Venezia è un faro per la cultura, e quindi, come dire, che questo elemento non venga, come sempre, considerato secondario nell'azione politica di governo, ma venga posto al centro, perché una città come dire, fondata nel 421, che ha palazzi del 4, del 5, del 600, come dire, è un tesoro non solo nazionale ma evidentemente mondiale, e che quindi va conservato nel modo migliore possibile per le generazioni future.
0: Grazie a Matteo Strucul. Newton Compton Editori, il libro La vendetta del leone di Venezia è stato scelto per noi da Adele Marini. Sono le 6.59, termina il racconto del timone. Da domani fino al 1° giugno non ci sarò, al mio posto qui al timone sentirete la voce di Francesco Massato, ma sentirete anche le voci di tutti quelli che collaborano normalmente al timone, e quindi tanta musica ma anche tanta informazione di prima mattina. Noi ci sentiremo a giugno, il 1° giugno. Ale.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 7:01.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: attivisti della flottiglia legati, bendati e derisi, coro di critiche internazionali contro Israele, Mattarella, trattamento incivile che tocca un livello infimo, l'Italia pretende le scuse, tuonano Meloni e Tajani, subito sanzioni contro il governo di Tel Aviv, la richiesta delle opposizioni. Caso Cospito confermata in appello a Roma, la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, faremo ricorso in Cassazione, annuncia il suo legale. Aston Villa in estasi, 30 anni dopo gli inglesi travolgono 3-0 il Friburgo e conquistano l'Europa League, la quinta in carriera per Mr. Emery.
7: Giornale Radio News.
8: Dentro trovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Marco Mancini, da Strasburgo Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Il servizio.
9: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben Gvir non ha seguito i valori di Israele. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
10: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
11: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
10: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
8: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Sentiamo.
12: Non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati. In Cassazione andiamo certo, perché non condivido questa decisione, ripeto, riservandomi di leggere le motivazioni, rispettando ovviamente quanto è stato deciso, perché ogni sentenza va rispettata, esistono 3 gradi di giudizio proprio perché si può sbagliare.
8: Critiche arrivano dalle opposizioni, in particolare dal PD. Una condanna che consolida un modo di agire inadeguato, approssimativo e spregiudicato, commentano tra gli altri Serracchiani e l'ex ministro della giustizia Orlando. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato stato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Sentiamo.
13: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa. Dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villans ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
15: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
16: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
17: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Stop al genocidio.
20: Parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Qui c'è uno che democrazia. Chiama le armi!
22: Lo senti l'odore?
23: Cosa? Che cos'è? Diesel!
24: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
25: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
26: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
27: Fagli vedere chi sei.
28: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
29: Aperego, sei democratico?
28: Padre di un figlio assassinato.
29: Oh! Dico, sei democratico?
28: Marito di una moglie uccisa.
29: Sei democratico?
30: Allora me la fa parlare, Bill.
28: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
31: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
32: E abbiamo gente furiosa.
33: La nostra mozione diceva che portare le spese militari fino al 5% del PIL è un'autentica follia, con il caro vita alle stelle e i carburanti che aumentano ogni giorno. La maggioranza ha presentato una mozione che diceva più o meno le stesse cose e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.
34: Buongiorno! Giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio e i compagni. E ricordate, come diceva il mio amico Mark Twain, il segreto per andare avanti è iniziare. Ciao!
35: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io sono veramente molto curioso di sapere adesso cosa ne viene fuori stamattina di tutta sta storia del video del ministro difesa interna, servizi segreti interni israeliano, che addirittura ha postato quel video. Minchia, si è incazzato Mattarella. Ragazzi, comunque noi siamo dei pagliacci, da questa parte del muro di Berlino siamo proprio dei pagliacci, hanno massacrato migliaia e migliaia di persone trattandole molto peggio di come hanno fatto con quelli della flottiglia, che giustamente stanno facendo una sana, come si dice, manifestazione civile, vabbè, non mi viene in mente, no? Le hanno legati e tutti si sono incazzati, e tutte le bombe che l'ha buttato addosso ai bambini, addosso alle scuole, non gliene ha fottuto un cazzo a nessuno fino adesso, scusate i termini volgari, ma ho proprio la vena che mi si chiude, perché adesso noi occidentali ci girano le palle perché ci hanno trattato male i nostri cittadini, va bene. Fino a ieri che massacravano quelle di Gaza e massacravano i palestinesi, stanno massacrando le palle agli iraniani, tutto va bene. Vabbè, io smetterei di averci a che fare. Basta. Tutti gli accordi che abbiamo con Israele, sospesi, come fanno gli altri con noi, tutto sospeso. Fiesca, è grosso come la Toscana sta nazione, ma quanta pasta può comprare dall'Italia, ma quanto pomodoro può comprare dall'Italia, che poi arriva tutto dall'est il pomodoro. Vabbè ragazzi, vi voglio bene, allegri, e sempre comunque forza Mila. Sto aspettando di sentire le voci degli altri, veramente, sono molto molto curioso. Andate piano, ciao ciao.
0: Buongiorno generale Scalea. Allora, dopo gli ultimi fatti incresciosi e il rapimento degli italiani sulla flottiglia, perché a Cipro non è Israele, è acque internazionali, ma proprio a tutti gli effetti, pare che il governo si stia cominciando a muovere, anche se credo anche dovuto al fatto che c'è il presidente dell'India qua. Comunque insomma, hanno fatto delle rimostranze verso il governo Netanyahu. È anche una buona notizia quella del pazzo là, quello di Trump, che pare che abbia messo a posto un pochettino Netanyahu, ha capito che insomma non è che gli americani erano sotto gli ordini di questo pazzo scatenato israeliano, e quindi l'ha messo a posto. Bisogna vedere cosa adesso succederà e se continua questa presa di posizione. Come si dire, meglio tardi che mai.
1: Aspettiamo il messaggio di Jonathan e mi raccomando, non gli date credito, perché lui lucra sulla nostra indignazione per quanto sta succedendo nel mondo, non solo adesso con la flottiglia, con i palestinesi, ma in tutto quello che accade. Saluti Marco da Napoli.
2: Sveglia dormienti, sveglia, sveglia, oggi è un video che ci sveglia, oggi è un ghigno che ci avvelena e ci fa schifo. Ecco, il ghigno ovviamente l'avrete capito, ne stiamo già parlando con i telegiornali, è quello del ministro della paura, Itamar Ben-Gvir. Quest'uomo gira in mezzo agli italiani ammanettati, con la schiena piegata, la faccia indirizzata verso il suolo. Ecco, quest'uomo gira, ride, sbeffeggia, insulta, punta con il dito protetto da un paio di mascalzoni incappucciati, agita una bandiera insieme ai suoi uomini che hanno tutti la benda sulla faccia come dei pirati. Piegati ci sono gli attivisti, ci sono coloro che hanno provato a raggiungere Gaza, erano disarmati, sono stati fermati in mezzo al mare, come abbiamo raccontato, ma oggi quello che resta è l'immagine di quest'uomo che gira con un cappio, che ai tempi di Rabin, quando si cercò la pace, era in carcere per il suo estremismo nazionalista, e adesso è un ministro che sputa sulle persone che stanno ammanettate con la faccia rivolta verso terra. Ecco, sapete qual è la prima cosa? Uno dirà una notazione politica. No, no. Qualcuno dirà, è una notazione morale, che fai? O forse pensi ai rapporti internazionali? No, è la vigliaccheria. La cosa che più mi stupisce di questo ghigno, che ha indignato il nostro capo dello Stato, giustamente, che ha fatto schifo anche a Mattarella, è la vigliaccheria di un uomo che fa il gradasso in mezzo a uno stuolo di uomini che non possono difendersi perché sono ammanettati, sono stati rapiti con un atto di pirateria e adesso vedono girare questo pazzo, questo miserabile. E allora ha ragione Mattarella. Mattarella, infimo e incivile, infimo e incivile. Ecco la prima notizia di oggi, il mondo è nelle mani dei vigliacchi, dei gradassi, degli esseri che sono infimi e incivili perché sono subumani. Se fanno questo agli italiani, agli europei non violenti, immaginatevi che cosa stanno facendo ai palestinesi, ai libanesi, ai siriani. C'è un'idea di suprematismo, noi meglio degli altri, noi possiamo fare, gli altri devono subire, che è racchiuso dentro quel ghigno osceno. E allora bisogna dire con altrettanta serenità che hanno fatto bene quelli della flottiglia, presidente Meloni, hanno fatto bene perché prendendosi il peso sul loro corpo mostrano l'infamia che il mondo fa finta di non vedere. Le vostre voci!
3: Buongiorno Telese, Enrico di Roma. Io mi sono riconciliato con l'umanità.

0: rito abbreviato di un terzo, quindi 20 anni. 20 anni. E allora Stasi quanto doveva prendere? 100 anni? La Franzoni 100 anni? Cioè, ma stiamo scherzando? Io capisco mandare gli ispettori per le cazzate della casa nel bosco, ma tu non puoi dare 30 anni a un ragazzo di 19 anni, che poi probabilmente pentito visto anche il gesto di Davide Cavallo. Vabbè, era così, un po' di ottimismo nella giornata.
1: Pronto, pronto, pronto, Bruno da Genova, ciao Alpino. Ora voglio sentire Guido Abbadi cosa ha da dire sulla flottilla, sugli israeliani, vediamo se riesce a difenderla anche oggi. Ciao ciao.
2: Luca, hai definito Ben-Gvir uomo, secondo me sei stato oltremodo generoso. Ben-Gvir non posso neanche definirlo animale perché offenderei appunto gli animali. È un essere veramente immondo, riprovevole, veramente il peggio che la specie umana riesce ad esprimere. Già in tempi non sospetti dissi che Netanyahu, Putin, Trump, Ayatollah di varia specie andrebbero presi, buttati in un gabbio tutti insieme a scontare una pena vita. Ben-Gvir, oltre a questo, dovrebbe essere messo in un campo di letame a spalarlo a vita, perché veramente una persona immonda. Lui e il ministro delle finanze Smotrich, veramente due esseri orripilanti, per cui non esistono definizioni o paragoni, fanno specie a sé. Ciao Fabrizio Milano.
3: Buongiorno giornale radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Ma si potrebbero mandare degli ispettori internazionali a vedere quello che succede in Israele? Perché l'unico, non vanno a passare nessuno, i giornalisti li ammazzano. 80 anni fa è successo qualcosa di simile e il mondo ha chiuso gli occhi come li stiamo chiudendo noi adesso, solo che all'epoca le notizie viaggiavano in modo molto molto lento, quindi siamo accorti dei cambi di concentramento quando sono stati liberati dai russi, tra virgolette, dai russi che oggi noi vogliamo combattere. Quindi apriamo gli occhi prima che succeda quello che già sta succedendo, fermiamo Israele ma mandiamo ispettori internazionali a vedere cosa succede in Israele. Grazie, buona giornata.
4: E c'è qualcos'altro sulla scena oltre la vergogna e l'infamia di Itamar Ben-Gvir, oltre il ghigno, lo sberleffo, oltre le facce piegate verso il basso, oltre gli sputi e i tentativi di molestia sessuale? C'è qualcos'altro oltre lo spettacolo sceno di Israele che si bea di fronte al mondo mostrando la sua impunità e la sua pirateria? C'è anche un atto grottesco: l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti. Ecco, questa incriminazione sembra un tentativo di precostituire i pretesti per un rapimento in stile ovviamente Venezuela, ma il fatto che rende ancora più oscena rispetto all'operazione di Maduro, quella che si prepara a Cuba, è che se venisse rapito Raul Castro sarebbe il primo 95enne prelevato con un'operazione di extraordinary rendition dall'America. Rapire un uomo di 95 anni, sia pure con il pretesto della partecipazione a un'azione con aerei militari cubani, sarebbe un altro atto di infamia, di vigliaccheria. Rapire un 95enne, come si prepara a fare Donald Trump, sarebbe un atto infame e miserabile. E allora io voglio dirvi una cosa: Raul Castro avrà sicuramente responsabilità, qualunque cosa, però rispetto a chi lo vuole giudicare diventa immediatamente un gigante. C'è questo gioco: nel momento in cui tu cerchi di criminalizzare un 95enne e precostituire ad arte, a tuo arbitrio,

0: le motivazioni per rapirlo, quello diventa un gigante e tu diventi un nano. Quindi collegate con un tratto di penna il povero Raul Castro e gli attivisti non violenti piegati con la faccia per terra, collegate con un tratto di penna Donald Trump e Israele ed ecco che avete l'asse del male e delle carogne. 334 11 11 622, i vostri messaggi a Giornale Radio, Radio Libera di Informare, è l'attimo fuggente che prova a raccontarvi tutto quello che accade nel mondo senza che dobbiate neanche staccare le mani dal volante. E i grandissimi Pink Floyd stanno suonando per noi, era Comfortable Numb, la straordinaria cantata per chitarra elettrica, lirica, potente, unica, che è contenuta dentro quello scrigno di perle che si chiama The Wall. Allora le nostre voci, sentite la Meloni, obiettivo crescere, far crescere interscambio con l'India, wow, magari, 51.
1: Ho imparato personalmente ad apprezzare la visione, il pragmatismo, la leadership del primo ministro, oltre ovviamente al consenso che continua a mantenere tra i suoi cittadini dopo diversi anni di governo, e credo che questo abbia, diciamo, che questa nostra amicizia e questo nostro rapporto abbia aiutato molto a lavorare così velocemente sulle nostre relazioni bilaterali. E quindi dicevo, oggi è una giornata storica perché le relazioni tra Italia e India compiono un ulteriore salto di qualità. Quali obiettivi ci diamo? Sicuramente ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029. Obiettivo molto ambizioso, alla portata, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India.
0: E sentite Conte sulla flottiglia, adesso però stracciamo l'accordo di cooperazione con Israele. Parole sante, parole sante.
2: Adesso però atteggiamenti conseguenti, comportamenti conseguenti. Stracciamo l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele, ma anche lavoriamo all'Unione Europea non per bloccare, ma anzi perché si arrivi finalmente a strappare anche l'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele.
0: La solo potente di David Gilmour che ci accompagna in questa quinta slabbrata di un presente osceno. Crosetto sulla flottiglia, Ben Gvir si dovrebbe vergognare, 57.
3: Cosa si può chiedere?
4: Che non c'è nulla di cui deridere. Ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese. Semmai era una cosa di cui avrebbe dovuto vergognarsi e non sicuramente esaltarsi o sorridere. Noi abbiamo l'abitudine di trattare in modo diverso tutti i cittadini che vengono in Italia, non abbiamo l'abitudine di catturare nessuno illegalmente in acque internazionali e forse dovrebbe imparare qualcosa da noi, dal nostro modo di accogliere tutte le nazionalità, anche il ministro Gvir, perché forse alla lunga servirebbe a Israele. Non penso che atti di questo tipo o questo tipo di azioni o questo tipo di video postati di cui vantarsi faccia bene a Israele. Siccome io voglio il bene di Israele e le auguro pace, serenità e prosperità di Israele, vorrei che forse capisse che con questo modo di fare non si costruisce un futuro di pace, di libertà e di serenità per Israele.
0: Siamo arrivati quasi volando alle 7:29, abbiamo tante cose da raccontare stamattina. Io voglio che mi raccontiate la vostra opinione sul ministro che deride, sul gradasso protetto dalle armi, sul prepotente vigliacco che prevarica delle persone ammanettate. Ci fermiamo e torniamo fra pochissimo qui all'attimo fuggente.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
10: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Tutti ne parlano.
14: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
15: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
16: Sono le 7 e 32 minuti.
17: Guidare informati.
18: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria con i primi incolonnamenti attorno in direzione dei principali centri urbani da nord a sud. A Milano code in tangenziale nord tra Monza e Nova nelle due direzioni. In ovest da Roa Settimo verso la 1, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna. Verso Milano poi code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo e sulla 1 dalla tangenziale esterna a Merignano. Code a tratti inoltre in A4 tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Monza verso Torino. Verso Roma da sud code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, solite code poi per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. A nord di Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Versa Melito e Arzano verso Acerra, c'è traffico poi in aumento in tangenziale con le prime code tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
19: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
20: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
21: Noto dell'insoddisfazione.
22: Ma pensate davvero che gli italiani si indignino? Le fascette ai polsi degli arrestati dalla Marina israeliana. In Italia pensiamo ad altro. Del Vecchio venderà i 6 piani del palazzo di via Turati a Milano per 58 milioni di euro. John Elkann quest'anno guadagnerà 21,5 milioni nonostante 3,95 miliardi di passivo del gruppo Stellantis. Ma del resto, davvero, credete che si possa sensibilizzare l'opinione pubblica su quelle immagini, su Ben-Gvir e su Netanyahu? Ciao Andrea.
1: Buongiorno. Mi chiedo e vi chiedo perché continuino ad utilizzare la parola colono per gli occupanti israeliani. Se io vado in casa altrui e la occupo, non sono un colono o sono un colono? Non lo so. E allora sono coloni anche quelli di Casa Pound, sono coloni quelli di che vanno a occupare i centri sociali indebitamente e abusivamente. Siamo tutti coloni, evviva i coloni. Che vigliaccheria, che ipocrisia giocare con le parole in questo modo. Franco Pavia, buongiorno.
7: Buongiorno Edoardo da Roma. Ma Ben-Gvir fa quello che fa perché gli viene consentito dal governo, ma anche dal popolo a questo punto, perché il popolo israeliano dovrebbe insorgere e manifestare. Che io sappia non esistono manifestazioni contro questo maiale.
13: Ma insomma, che dire, io non strumentalizzerei questa vicenda pur spiacevole, diciamo, a parte che secondo me ovviamente Ben-Gvir ha fatto benissimo e a me quel video è piaciuto, me lo sono visto e rivisto, perché penso che questi della flottiglia se lo siano proprio meritato. Sono lì a creare tensioni, sono lì a creare spaccature internazionali dove davvero sono completamente gratuite, quindi diciamo un pochino di soddisfazione ce la siamo presi uguale. E nulla, non cambierà assolutamente niente. Sì, ci si indigna le cose diplomatiche, ma come dite voi a vostro tempo, le sanzioni non servono, le sanzioni danneggiano primariamente noi e non hanno alcun effetto. Ciao Roberto da Amsterdam.
23: Buongiorno a tutti amici dei flottiglieros. Ma non facciamo tanta confusione, voglio dire, ma alla fine che è successo? Questi sono partiti e lo sapevano che in Israele, fuori nelle acque internazionali, c'era un blocco navale, perché c'era una zona di guerra per andare a Gaza, e Gaza non ci sono arrivati perché giustamente Israele li ha respinti e ora li rimanda a casa. E non facciamo tanta confusione per cosa? Un po' siamo tutti indignati perché li hanno messi in ginocchio. Guardate che è così che si trattano, che si dovrebbero trattare i criminali, quelli che in quel momento i flottiglieros erano i criminali, quelli che avevano violato le normative di uno Stato che giustamente ha messo un blocco navale, perché giustamente è in guerra contro Gaza, perché ha subito un attacco il 7 ottobre. Ma ve lo ricordate o no? E smettetela con tutto questo, mamma mia che è successo, siamo tutti indignati, ma quale siamo indignati? Avercene avuti noi Ben-Gvir in Italia, forse oggi si sarebbe stati anche un po' meglio, non ci sarebbe tutta la marmaglia che c'è in giro per quel che è arrivata con questi barconi. Una buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
0: Li abbiamo avuti in Italia quelli che rastrellavano, li abbiamo avuti i vigliacchi alla Ben-Gvir, quelli che infierivano su uomini ammanettati, che torturavano, che usavano i cani. Li abbiamo avuti nel 1943, 44, 45 e grazie a Dio li abbiamo presi a pistolettate. Quindi studia, ripassa, puoi farcela persino tu puoi farcela. Le vostre voci 334 11 11 622 contro il ministro della paura e la sua vigliaccheria.

0: Giornale radio, Giuliano da Frascati. Telese, stamattina sottoscrivo al 100% tutto quello che hai detto. Hai parlato di vigliaccheria e hai pienamente ragione. Abbiamo a che fare con dei vigliacchi, con dei bulli, sia Israele e sia gli Stati Uniti d'America. Mi viene però da dire una cosa, che i bulli vanno fermati subito, perché come a scuola, no? Quando alle medie avevamo a che fare col bulletto della situazione, andava fermato, purtroppo, anche per chi non vorrebbe usare la forza come mezzo di soluzione, a volte è necessario. Allora noi come Italia, noi come Europa, non abbiamo la forza militare necessaria per opporci agli Stati Uniti, ma abbiamo la leva economica e dovremmo usarla come clava, perché nessuno può fare a meno del mercato europeo, tantomeno l'America. Ecco, allora una bella sveglia dovremmo dargliela a questi qua. Buona giornata a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, Leana da Milano. Ma qualcuno può comunicare al signor Jonathan da Prato che istigazione alla violenza è un reato e quindi lui si è dichiarato, appena dichiarato, un criminale? Qualcuno può andare a Prato da Jonathan e incriminarlo per istigazione all'odio e alla violenza? Lo sappiamo che è un reato? Mamma mia, che gentaglia! Che delusione, Roberto da Amsterdam, che cinismo, forse che cattiveria vista dal punto di vista, da un altro punto di vista, che dire, non mi aspettavo fino a sto punto, non lo so, è veramente tutto un verosimile quando poi sento sti commenti su uno Stato che sta a fare veramente quello che gli pare, senza regole. Mamma mia, regà. Buona giornata a tutti, Cristina da Roma.
2: Sì, ancora l'ultimo lampo per chiudere, se volete anche gli ultimi commenti. E no, non sono arrivati in Israele, sono stati fermati prima, fuori, in acque internazionali. Caro Roberto, è come se ti venissero a rapire a casa tua e poi ti mettessero in ginocchio in un aeroporto, in un hangar, sputandoti in faccia. Io capisco che ti diverte il paradosso, ma se tu fossi inginocchiato, come sono metaforicamente inginocchiati non solo gli attivisti non violenti, ma i palestinesi che in queste ore difendono, dimenticati da tutti, a Gaza, ma i libanesi bombardati nei loro villaggi, avvisati con un messaggino 5 minuti prima: fra poco questo edificio sarà bombardato, esci se vuoi salvarti. Ecco, siamo tutti ammanettati in questo momento come quegli attivisti della flottiglia, siamo tutti metaforicamente ammanettati e irrisi come i popoli che in questo momento devono subire l'onta dell'arbitrio e dell'invasione.

0: Finalmente quelli della Plottiglia sono stati trattati come è giusto che siano stati trattati, oltretutto in maniera regolare, di come deve essere trattato un criminale, non come da noi che gli mettiamo giù i tappeti rossi e li portiamo in Parlamento tipo la Salis, il Parlamento Europeo. Quindi sinceramente sono molto deluso dai politici di centrodestra, che non ce n'è stato uno ad applaudire quello che è successo. Spero che l'abbiano fatto più per forma che per sostanza. Speriamo che quelli della Plottiglia la smettano, perché sono proprio situazioni del genere che possono in periodi così delicati far scattare qualcosa di più pericoloso ancora. Giù in ginocchio e rispettare le regole, che la gente non è più abituata.
1: Volevo dire a chi dice bravo Ben-Gvir, simpatico Ben-Gvir, voglio vedere se questa estrema destra dovesse andare al potere in maggioranza, perché adesso è al potere però con una minoranza rappresentata in Parlamento, voglio vedere cosa farà alla comunità LGBT, la grande Israele, patria della democrazia e Medio Oriente, voglio vedere. Ciao, Giuliana da Milano.
2: Ma prima di tutto c'è il fatto di andare a girare protetto da sgherri. Allora leggiamo un profilo, Fabiana Magri sulla Stampa ha riassunto chi è il ministro della ferocia. In una parola, inadatto, scartato dall'esercito perché giudicato troppo estremo per indossare la divisa di Israele, oggi nel governo sovraintende alla sicurezza nazionale. Nonostante un curriculum segnato da condanne per incitamento all'odio, sostegno a organizzazioni terroristiche, militava nel CAC, partito così attivamente razzista da essere messo al bando da Israele stesso nel 94 in base alle leggi antiterrorismo, ebbene Itamar Ben-Gvir ha esercitato la professione di avvocato difendendo coloni attivisti dell'estrema destra, autori e responsabili delle violenze contro arabi e palestinesi. La sua linea definiva quei reati commessi per amore, reati commessi per amore, quindi non reati. Per anni ha abitato, scrive ancora la Stampa, ai margini della legalità e continua a farlo anche da ministro. Itamar è da sempre un cortocircuito istituzionale. In vista delle elezioni del marzo 2021 al premier Benjamin Netanyahu fu chiesto in un'intervista televisiva se al leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, potere ebraico, sarebbe stato assegnato un ministero nella coalizione che sperava di formare dopo il voto. Netanyahu rispose che certamente voleva Ben-Gvir nella sua coalizione, ma che non gli avrebbe affidato nessun incarico ministeriale. Spiegò che era inadatto a sedere nel governo. Le sue posizioni non sono le mie. Netanyahu perse quelle elezioni e la questione si fece temporaneamente irrilevante. Nella successiva tornata elettorale il premier decise di resettare le sue posizioni riguardo ai due esponenti della destra radicale, non solo Ben-Gvir ma anche Bezalel Smotrich. A ciascuno di loro concesse un ministero. Fu durante la prima intifada, che esplose l'8 dicembre 87, che il giovane Ben-Gvir iniziò ad assumere posizioni intransigenti, quelle che proclama ancora oggi, come espulsione totale dei palestinesi fuori da Israele, fuori dalla Cisgiordania, fuori dalla striscia di Gaza. Si guadagna notorietà come seguace di un rabbino razzista, Meir Kahane, nella cui orbita ideologica cresce e si forma. Nel 94, durante la concomitanza della festa ebraica di Purim, dei mesi del sacro islamico del Ramadan, l'estremista Baruch Goldstein apre il fuoco su fedeli musulmani indifesi nella grotta di Machpelah, la tomba dei patriarchi per gli ebrei, a Hebron, luogo sacro frequentato dai credenti di entrambe le religioni. L'anno successivo, durante la festa in maschera per Purim, Ben-Gvir si traveste da Goldstein e lo dichiara: è il mio eroe, la sua ammirazione per il terrorista assassino, insieme con il ritratto di lui che teneva esposto in casa, sarà riposta fra gli scheletri del suo armadio solo nel 2020. Per la politica mainstream era troppo. Diventa per la volta una figura, per la prima volta una figura di rilievo, quando a 19 anni, già armato di pistola, esibisce in TV il fregio della Cadillac di Yitzhak Rabin staccato dall'auto e dice: siamo arrivati alla sua auto, potremmo arrivare presto anche a lui. Rabin fu assassinato 3 settimane dopo da Yigal Amir, un ebreo estremista di destra, a una manifestazione per la pace a Tel Aviv. Il corteggiamento degli elettori dal 2020 in poi gli impone di moderare la sua retorica, rendendola più accettabile, ma oggi forte di una legittimazione politica e di un posto al sole nell'esecutivo non ha più bisogno. Ben-Gvir è il piromane, scriveva il direttore del Times of Israel nel gennaio del 2023, è capace di appiccare un incendio ogni volta che l'emergenza è critica, delicata, da maneggiare con cautela. Nel suo editoriale di ieri David Horowitz recupera la metafora e parla della nomina letterale di un piromane a capo dei vigili del fuoco e della polizia di frontiera e del servizio penitenziario e della polizia israeliana. L'episodio del video pensato, agito, girato e condiviso sui social, in cui maltratta e schermisce gli attivisti della flottiglia detenuti ad Ashdod, è solo l'ultimo di una serie. Una serie coerente con il personaggio e la persona, ma non in linea con i valori di Israele, così ne ha preso le distanze in un raro gesto di palese contestazione Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir si potrebbe chiamare ministro boomerang di Israele. Hai consapevolmente arrecato danno al nostro Stato e non è la prima volta. Così si è scagliato contro Gideon Saar, ministro degli esteri. Anche l'apparato di sicurezza è insorto, spiega ancora la stampa, contro quello che è stato definito un attentato strategico, un atto irresponsabile, un danno diplomatico e mediatico grave. Ecco, non lo leggo tutto questo bel pezzo, c'è un ritratto uguale anche sul Corriere della Sera, ma questo è l'uomo vigliacco prima di tutto, vigliacco perché, caro Roberto, ha bisogno di essere protetto da una scorta di bruti e sputare su degli uomini inginocchiati. Non so cosa avresti detto dei nazisti, forse poverini che erano spiritosi, non lo so. Le vostre voci al 334 11 11 622.
3: Buongiorno, io non ricordo il rapporto da un tedesco a quanti, povera gente, venissero usati per le rappresaglie, ma per l'ottobre dei fatti di Israele, che rapporto c'è oggi per un israeliano che è morto in quel, va bene, criminale atto? Che rapporto c'è? Io vorrei tanto saperlo. Ci hai fatto caso? Prato. Jonathan da Prato, ma vai, vai, vai, vai, ciao, ciao, Nino 41.
4: Ciao, sono Enzo di Monza. La flottiglia è tutta propaganda. Loro non gli interessa niente di queste persone che non hanno medicine, non hanno mangiare, perché sennò andavano da Pizzaballa e darebbero il contributo che vogliono dare. Vogliono soltanto far cadere il governo di Meloni. A loro non gli interessa niente, gli interessa soltanto andare al governo e basta. Sinistra non va bene.
5: Buongiorno, sono Pippo da Milano. Personalmente credo che la flottiglia abbia raggiunto il suo scopo, anche se non dichiarato. Finalmente questi israeliani hanno buttato la maschera, tutto il mondo ha potuto vedere che cosa succede in Israele, che cosa succede a Gaza, cosa succede in tutta quella zona lì. sotto gli occhi del mondo, che faceva finta di non vedere, ma adesso dalle, anche se piccole e timide, reazioni dei politici occidentali si sta dimostrando per quello che è. Saluti.
6: Destri, io ho capito che vi sentite smarriti perché vanno accannato pure la compagnuccia Meloni e il compagnuccio Tajani, e che si sono indignati per il comportamento di Ben-Gvir e dello Stato di Israele. Ma mo addirittura invocare le regole. Quali sono queste regole? Puoi essere un po' più preciso? Il rispetto delle regole di chi? Di che stiamo parlando? Non è che si capisce, eh? Quindi magari se ci puoi spiegare meglio quali sono queste regole, l'hai fatte te? Boh.
7: C'è una povertà morale in Italia che fa spavento. Buona giornata, Giovanni da Pisa.
2: Che bello, Giovanni. Ah! Sono arrivati le Zeppelin. E sta arrivando il dottor ingegner cavalier ragionier Giuliano Bibi Bardi.
8: Eccolo arrivato, buongiorno.
2: Allora, chi fate inginocchiare domani? Che il tuo amico Roberto festeggia.
8: Ma io vi ascoltavo, Roberto è amico tuo quanto mio. Adesso io vi ascoltavo e ascoltavo, ma c'è un, il ragionamento ha una falla purtroppo. E dovrebbe essere rimediata e anche messa in linea con quello che ci siamo detti e che ho detto, perlomeno negli ultimi anni, affrontando anche le questioni che riguardano la Russia e l'Ucraina. E allora, e siccome il diritto internazionale è una categoria alla quale siamo tutti molto legati e non lo si può invocare solo quando si vuole, bisogna invocarlo un po' dappertutto. Allora, siccome quello che è successo in Israele è un atto di una tale violenza, di un tale orrore, di una tale importanza politica da riguardare molto più della, dei 29 o quanti sono personaggi della flottiglia che sono stati messi in una condizione a dire di questo delinquente criminale umiliante, ma è una questione che riguarda i rapporti tra stati, i rapporti tra confederazioni di stati. E siccome il diritto internazionale prevede un istituto straordinario che è il diritto alla reciprocità, io non comprendo per quale motivo noi non spingiamo il nostro ragionamento, nel quale mi pare abbiamo una certa di unità di giudizio su quello che è successo, sino a conseguenze un po' più forti, perché le sanzioni, che francamente hanno fatto ridere un po' dappertutto, non sono una misura corretta per rispondere a un atto di guerra verso dei cittadini italiani con i quali io non sono in nessuna misura d'accordo, ma questo è irrilevante. Anzi, forse rende il ragionamento più forte. Adesso noi dovremmo prendere 29 cittadini israeliani che sono in Italia a qualsiasi titolo e arrestarli, e non dico metterli in quelle condizioni, perché noi non siamo un popolo di bestie e non siamo una civiltà giuridica di bestie, però vanno arrestati e tenuti come prigionieri politici, perché quando ci sono guerre in questo, di questo calibro, poi c'è lo scambio dei prigionieri, e allora forse Ben-Gvir, Smotrich e i suoi dovrebbero ben comprendere che cosa vuol dire quando ti arrestano i tuoi e li riducono in quelle condizioni degradanti, a dir poco. Mentre la reazione dell'indignazione, francamente, mi indigna.
2: Bene, bene. Bene, non so se la legge del taglione sia la soluzione migliore. Però sempre
8: si chiama reciprocità, non taglione.
2: A quei coraggiosi che ti hanno costretto a prendere posizione, quindi viva la missione violenta.
8: Questo no, vedi.
2: Sarebbe orgoglioso loro, Marco Pannella, bravo marinaio, di questi Luca, che si sono fatti arrestare.
8: Non
2: credo.
8: Non credo, perché il bravo marinaio esce dalla tempesta e quello più bravo non ci entra. Era una situazione che sarebbe stato più saggio, più intelligente e più proficuo per gli interessi internazionali, per gli interessi italiani e per gli interessi dei palestinesi non provocare, anche perché adesso il focus non va sui palestinesi che si trovano in condizioni di estrema emergenza, e soprattutto non va su quello che dovrebbe essere l'unica centro di attenzione internazionale, cioè come risolvere una vicenda che da 80 anni insanguina il Medio Oriente. perché quello che manca, ed è la cosa drammatica, è la soluzione, la proposta di soluzione, perché due popoli, due stati continua a far ridere i polli mancando uno dei due stati e continua ad essere una presa in giro che tutti quanti continuate a pronunciare in maniera acritica e pappagallesca. Bisogna trovare la soluzione su questa vicenda, che invece sarebbe stato molto meglio se non fosse avvenuta. Molto meglio. Adesso noi siamo costretti, e dovremmo essere costretti, a prendere una vera posizione, e cioè ad un atto di guerra, decidere se far finta di niente, assecondarlo, o reagire con gli strumenti con i quali si reagisce alla guerra. Perché 29 cittadini arrestati ingiustamente e messi in ginocchio in quelle condizioni sono un atto di guerra, rispetto al quale puoi far finta di niente, ma puoi, sebbene anche, prenderlo come tale e reagire. Io sono per l'arresto immotivato e sine titulo di 29 israeliani random.
2: Bene, è la tua proposta.
8: So che è una posizione troppo forte anche per te.
2: Ma io non ho posizione
8: estremista. Come sempre siete un po'.
2: Vedi, c'è una bella
8: differenza. Siete
2: imbelli,
8: siete un po' imbelli. A voi basta il giudizio, certo.
2: No, posizioni radicali contro posizioni estremiste. Però detto questo, se proprio vuoi farlo, certo non ti criticherò. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Siamo arrivati veramente al galoppo con un record di messaggi, con tante voci nuove, quello ci piace. Parlate, questo è come un club raffinato ed esclusivo di 1 milione di persone che si vedono, discutono e si appassionano alla democrazia. Ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda e torniamo subito dopo.
9: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
15: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
17: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
2: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
4: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
5: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
4: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
2: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
6: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa. Dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita, tra l'altro, del principe William. Grande tifoso Villans ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei giochi invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbulenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: Ma facciamo ancora la commemorazione dei campi di concentramento, non andiamo ancora lì con le scolaresche eccetera a ricordare insomma quello che è successo. Quindi che vuol dire? Che tra qualche anno andremo a Gaza con le scolaresche per ricordare quello che hanno fatto gli israeliani? E non parliamo di antisemitismo, parliamo soltanto di umanità. Piero da Roma.
12: Povero Giuliano, Oggi veramente il nostro acrobata della parola, del paradosso, non l'ho mai visto così in difficoltà. Arrampicarsi sugli specchi come oggi, mai in passato una cosa del genere, veramente è tutta la mia comprensione, Giuliano, ma difficilmente oggi riuscirei a convincere qualcuno. Una prece, Donato da Roma.
13: Buongiorno Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Telese, che sta facendo Israele in Libano? In Libano Hezbollah, che è un gruppo terrorista affiliato allo stato terrorista dell'Iran, tira missili sulle teste dei civili israeliani e lo stato libanese non riesce a controllarlo, a smantellarlo. E Israele che dovrebbe fare? Prendersi missili sulla testa e star buono e fermo? Domanda. Sarebbe gradita una risposta, grazie.
14: E beh, è chiaro, Israele tratta così tutti perché sa che dietro di loro non c'è nulla, gli stati non valgono un cazzo, loro fanno quello che vogliono, sanno che l'Italia non esiste come governo, quindi fanno che cazzo vogliono, ecco perché si comporta così Israele, sanno che sono più forti, dietro queste persone non c'è nessuno. E quindi sanno che i loro governi sono impavidi di fronte a tante realtà e loro fanno quello che vogliono. Va bene così, vai avanti, governo di merda, vai.
15: Vorrei l'indirizzo del pusher di quell'ultimo commentatore che dice che sono stati trattati bene quelli della flottiglia. Un bravissimo pusher, complimenti.
16: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliana, ma che boccata di ossigeno ho sentito stamattina da parte di Giuliano. Sì, arrestiamo le 29, ma facciamo anche buon numero, non è questo il problema, almeno batteremo un colpo, facciamo capire al mondo che esistiamo anche noi e soprattutto che loro non possono fare proprio tutto quello che vogliono, come gli stiamo permettendo. Buona giornata, Alessandro da Roma.
17: Caro Alessandro, io non cedo all'estremismo perché sono un radicale nelle passioni, ma non un estremista, e non cedo al terrorismo. Quindi il primo atto da dire è che non prendo uno che non c'entra nulla come fanno loro, non ammazzo donne e bambini come fanno loro perché loro ammazzano qualcuno. È molto più facile. Gli fa molto molto molto più male prendere il loro indecente contrattino di cooperazione con il nostro paese e stracciarlo a coriandolo. Ecco, quello è il segnale. Noi stati non stiamo nella banda con chi non rispetta i diritti umani. E nel decennale della morte di Pannella sarebbe un bellissimo gesto prendere questo contrattino bilaterale, che poi sono armi, sono tecnologie e contrabbando di qualche osceno privilegio e qualche gratuità immorale, che sarebbe bellissimo prendere, stracciare e fare a coriandolo. Io non arresto un cittadino israeliano che non ha fatto nulla perché devo vendicare occhio per occhio un cittadino italiano che non ha fatto nulla.
18: Ebbene, allora continuiamo a fare una bella protesta così come l'abbiamo fatta e poi le cose procedono per i cittadini di Gaza, per i libanesi e per tutta la zona nella maniera in cui sono andate avanti sino adesso. Io continuo a pensare che purtroppo la forza orrenda, drammatica, dolorosa sia l'unica risposta che si può avere contro chi usa la forza, cioè
17: gli accordi sulle armi.
18: L'unica ragione.
17: E forza, Giuliano.
18: Ma sai, gli accordi sulle armi, su questo, Luca, bisognerebbe avere una posizione univoca. Se le sanzioni economiche servono, servono. Se le sanzioni economiche sono utili allora anche nei confronti della Russia, verso le quali invece mi pare di aver sentito da te che le sanzioni verso la Russia hanno danneggiato i sanzionatori e avvantaggiato i sanzionati. Allora, se quello è vero anche dal punto
17: di vista per Israele.
18: Se non è vero per Israele, non è vero. L'avete proclamato in tutte le lingue conosciute sul globo terracqueo, in tutte le lingue si è detto detto le sanzioni alla Russia che continuate ad imporre. Tu, gli altri putiniani
17: che non abbiano avuto effetto, è impossibile.
18: Che hanno detto che, non hanno, che le sanzioni non hanno avuto effetto.
17: La Russia ha avuto gravi conseguenze economiche. Le sanzioni. Tant'è vero che il compagno di bisboccia di Putin, Donald Trump, appena c'è stato Hormuz, ha trovato il pretesto per togliere le sanzioni alla Russia.
18: E evidentemente allora questo sarà servito perlomeno ad un radicale cambio di narrazione sulle sanzioni alla Russia e su sanzioni, trasporti.
17: Fra di noi
18: esatto, abbiamo tra noi il più grande esperto
17: che racconta il mondo degli scambi delle merci, delle navi e del mare. Buongiorno Bruno Dardani.
19: Buongiorno.
17: L'unico
19: Luca,
17: può spiegare come va a finire Hormuz, che nessuno, ormai c'è questa nouvelle vague del giornalismo e si parla giorno e notte per una settimana di un tema, poi siccome il tema non si risolve con un lieto fine tipo serie americana lo si abbandona. Che sta succedendo a Hormuz? Quando si sblocca questo stretto?
19: Intanto hai ragione, c'è una narrazione ormai anche giornalistica da Netflix, cioè finisce la serie, aspettiamo la seconda serie e poi la terza serie per vedere come vanno le cose. È un po' imbarazzante, ma io guardavo anche l'articolo che per provocazione mi hai mandato ieri sull'andamento, no, dell'economia americana in conseguenza di Hormuz e se è sentito dagli americani. Ma dagli americani, se togli le grandi città americane, Hormuz è una res nullius, come direbbero, avrebbero detto.
17: Beh,
19: i latini.
17: Il famoso prezzo della benzina al gallone, quello è
19: sì,
17: aumentato.
19: Sì, il prezzo al gallone è salito a 4,50 sostanzialmente al gallone, che vuol dire 1,10 euro, tanto per dare un senso della proporzione, cioè la metà di quello che la paghiamo noi.
17: Ma è per loro è tanto, è il massimo, sì, è vero che l'hanno pagata.
19: Beh, insomma, c'è
18: Bruno, 1,10 euro, scusami. Se tu vai a il prezzo non è che sia uguale ovunque, nel senso che se tu vai a dire in Arabia Saudita che il prezzo è 1,10 euro, certo, probabilmente certo, ti accoltellano. Dipende anche da dove ti trovi, ovviamente.
19: Sì, certo, ma anche negli Stati Uniti, peraltro, c'è una differenza sostanziale. Tu paghi 4,50 di media al gallone e

0: iraniani. Gli iraniani in questo momento non hanno la capacità, hanno la capacità di interdizione, ma non la capacità di decisione. Per ragioni militari, per mille ragioni. Io pensavo che gli incontri, sinceramente, Cina, Stati Uniti, avrebbero provocato una soluzione quantomeno temporanea, un po' più soft. Di certo la soluzione che continua ogni tanto a venire a galla, quella di una, pagamento di un pedaggio per Hormuz, è una soluzione impercorribile. Anche perché i cosiddetti choke point, che sarebbero le strettoie, detto in italiano, del traffico marittimo, come lo stretto di Malacca, Panama, tante zone determinanti del traffico marittimo internazionale, se Hormuz fosse tassato, diventasse oggetto di pedaggio, creerebbe un precedente che sarebbe la distruzione della cosiddetta libertà dei mari, se ancora esiste. Ecco perché, insomma, mi sembra che viviamo in un'epoca in cui tutto quello su cui siamo cresciuti, sui libri, non vale più niente.
1: 48 ore fa Trump ha di nuovo ventilato l'ipotesi di un intervento militare. Non cambia nulla rispetto a quello che ci hai detto l'ultima volta, cioè non è risolutivo secondo te?
0: Dipende dall'intensità dell'intervento militare. Di certo l'Iran ha un problema economico e quotidiano per la popolazione che sta diventando quasi insopportabile. Cioè l'Iran è isolato, ma non è isolato solo per gli Stati Uniti, è isolato perché tutti i paesi dell'area araba musulmana hanno una posizione, anche se non ufficializzata, molto più dura rispetto a quella dell'amministrazione Trump. Gli Emirati, per fare un caso, se l'Iran scomparisse dalla carta geografica, farebbero una festa che dura 3 mesi. Per loro la presenza iraniana è una presenza destabilizzante su un progetto di lungo termine che loro hanno messo a punto e che ha previsto, anche se molti hanno dato poco peso alla cosa, ad esempio l'acquisto del sistema Iron Dome di protezione missilistica da Israele, che è un sistema che comunque dipende da centri di controllo che sono israeliani. Quindi i paesi arabi hanno fatto un'alleanza molto più salda di quella prevista dagli accordi di Abramo, peraltro non ancora in vigore, ed è un'alleanza nettamente anti-iraniana. Quindi, ritornando alla tua domanda, se l'attacco americano possa o non possa avere degli effetti, è un Iran che, al di là di quello che si vuol far credere, è profondamente indebolito e ha una leadership che oscilla fra l'integralismo e una voglia di mediazione molto spinta. Non credo al ritorno dello Shah, ma credo che ci sia una voglia di far vedere una volontà di essere meno radicali. Questa è l'impressione, ecco.
2: Bruno, tu sei un raffinato interprete dei segnali deboli, di quelle piccole cose che poi potrebbero far intuire come sono andate realmente le cose. Siccome sull'incontro tra Trump e Xi Jinping ci sono letture assolutamente diverse, contrapposte e non concilianti, grande successo da una parte e invece incontro sostanzialmente fallimentare e inutile dall'altra, tu che impressione hai tratto?
0: Beh, mi fai una domanda in cui ci vorrebbe neanche un esperto di geopolitica, cosa che io non sono, ma un esperto di lettura del futuro. Ma l'impressione mia personale, per quello che può valere, è che dall'incontro Stati Uniti-Cina è derivata sostanzialmente un assetto del mondo che prevede un duopolio. Non una guerra fredda, ma un duopolio con una spartizione di interessi e con la Russia che farà non il terzo incomodo, ma l'alleato che può venire comodo a entrambi. E il problema vero è che l'Europa da questo duopolio è nettamente sparita e quindi da soggetto attivo è diventato soggetto passivo. Lo devo dire con un po' di tristezza, mi fa anche un po' ridere le dichiarazioni: manderemo noi le navi a Hormuz, garantiremo noi il libero transito, decideremo cosa fare Hormuz. Ma

0: Ma con cosa? Cioè, mandiamo tre cacciamine e risolviamo il problema di Hormuz. Cioè, l'Europa non ha neanche influenza politica in questo momento in quell'area, zero. E quindi quello che si è deciso, a patto che si sia deciso qualcosa, a Pechino con l'incontro di Trump con Xi Jinping, resterà probabilmente scritto nei loro accordi privati, ma è diventato una questione privata di gestione del futuro del pianeta. E a me questo non piace per niente, però è un dato di fatto. Non c'è nessun altro. Con una Cina che ha dei problemi non irrilevanti, la Cina ha perso il 35% del suo approvvigionamento di energia. Non dimentichiamo che è l'unica superpotenza che non ha energia in casa, perché non ha fonti di né fonti né energia
1: Di
0: rinnovabile.
1: alimentazione.
0: Non ha nulla. E poi è un paese gigantesco che ha un problema incombente, che è il problema delle risorse idriche, di cui non parla niente nessuno, ma che significa che per la Cina è indispensabile uno spread della sua popolazione su un territorio più vasto, che non è solo cinese, nella quale ci siano le risorse idriche. Allora, questi fattori portano a pensare che gli Stati Uniti hanno tutte queste caratteristiche, hanno la debolezza di una democrazia che oggi è a metà strada e che quindi parla più facilmente con una dittatura come quella cinese. Scusa se sono stato un
1: A metà
0: po'
1: strada, intendi dire tra la
0: tra la
1: democrazia e
0: democrazia
1: la
0: e la non
1: dittatura?
0: democrazia. Cioè, a me quando ho letto il ritaglio di giornale che mi avete fatto avere gentilmente sulle conseguenze negli Stati Uniti e sull'indagine fatta sulle aziende, come licenzieranno, cose di questo genere, sarebbe il caso di fare anche un'indagine sulle aziende che stanno guadagnando fiumi di miliardi di dollari con la guerra in Iran. Perché negli Stati Uniti sono le aziende molto probabilmente che controllano anche la politica. Quindi purtroppo
1: Esatto.
0: non viviamo in un mondo in cui le regole della democrazia imparate nell'Agorà di Atene sono quelle che valgono. Pericle è stato sorpassato, ecco, a destra come a sinistra, intendo dalla
1: C'è
0: Cina e dagli
1: Tucidide,
0: Stati
1: c'è Tucidide. Sentite le voci, assassini, eccetera, le voci dopo il rapimento anti a Montecitorio.
0: Ma ti riferisci alla flottiglia?
1: Le
0: Sì,
1: ascoltiamo
0: volevo
1: insieme,
0: sentire
1: Bruno.
0: un audio perché non l'abbiamo sentito.
1: Ho messo Peter.
2: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. ואני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות.
1: Eccoli, era un'immagine, il famoso video di Ben Gvir. Bruno, se vuoi esprimere un'opinione, qua ne abbiamo avute tante, le più diverse su
0: No,
1: questo
0: guarda,
1: video
0: io
1: di
0: esprimo
1: Ben Gvir.
0: un'opinione, come sempre controcorrente. Io non ho fatto il direttore dei grandi giornali, forse perché sono sempre andato un po' controcorrente, ma avendo vissuto tanto in Medio Oriente, un po' le cose le conosco, le ho vissute anche un po' sulla pelle, sono stato a Gaza 7 volte. Ieri è caduto un missile, non nel centro di Tel Aviv, ha beccato un condominio. La rilevanza mediatica è stata pari a zero. Allora, io mi pongo per una volta in una cosa. Uno, gli israeliani, per loro tradizione storica, possono insegnare come si fanno le flottiglie. Contro il blocco del mandato britannico, mandarono delle flottiglie, ma avevano un ideale coeso e un obiettivo coeso. Non può, secondo me, al di là della deprecazione e del fatto che secondo me si è fatta male da solo Israele col ministro, con l'atteggiamento del ministro di fronte ai prigionieri della flottiglia. Ma la flottiglia deve dire cosa va a fare in Israele, perché non, questa cosa degli aiuti umanitari, e poi non c'è una ombra di aiuti umanitari.
1: No, ma va a fare questo, va a fare disobbedienza civile, mostra che è uno stato canaglia che non rispetta i diritti umani in questo momento. Cioè, ma uno stato in cui c'è un ministro che sputa su un uomo ammanettato, ti fa capire che se questo lo fa un europeo, immagina cosa farà un non europeo. È molto semplice. Ed è un diritto la non violenza, anche perché la pagano sulla propria pelle. È quello che vuole dire Ben-Gvir. Io, e lo fanno infamando lo Stato di Israele, questo governo è un governo canaglia, e dice io sputo sulle persone ammanettate, perché questo noi facciamo. Questo fa questo ministro.
0: Ti faccio un interrogativo.
1: È uno che era orgoglioso il giorno di aver strappato il logo, come abbiamo raccontato, dalla Cadillac di Rabin, è uno che ha detto siamo arrivati alla macchina, presto arriveremo all'uomo, 2 settimane dopo Rabin è stato ammazzato, è un nemico della pace, quindi questo è la fotografia.
0: Il problema è che però c'è anche un'altra fotografia, tu sai che il 30% dei soldati israeliani che sono impiegati a Gaza e nel sud del Libano sono rientrati in Israele come riservisti, era gente che faceva gli informatici, i dirigenti di banca, e sono tutte famiglie. Allora, se io ho avverto sulla pelle che mi sto giocando la partita della vita, e un po' di controllo lo perdo, non voglio giustificare, ma non si prende in considerazione. Da gennaio a fine aprile su Israele sono stati lanciati 9.750 missili. È vero, c'è il sistema Iron Dome, ma vuol dire che 9.750 volte la gente è scappata dalla strada e è entrata nei rifugi. Mettiamoci un po' nello senso di proporzione. Io abitavo in Liguria.
1: Ci fa piacere che ci dai un punto di vista diverso. Abbiamo superato le 8:32 e c'è un break pubblicitario che purtroppo ci impone di fermarci pochi istanti. Torniamo subito dopo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria code per lavori in A10 tra Orco Figlino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Code a tratti per il traffico inoltre tra Pai e Pegli e tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Torino prime code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 in sud da Sito a Corso Francia. Code inoltre a Moncalieri in uscita su Corso Trieste a causa del traffico sulla viabilità urbana per lavori. A nord di Milano per un incidente in A4 ci sono circa 8 km di code tra Pero e Cinisello verso Trieste, tra Milano Est e Cormano verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Nova a Sesto nelle due direzioni. A Bergamo code in circonvallazione tra Terno d'Isola e Bonate Sopra e più avanti tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. In A21 per lavori code tra il bivio per Fiorenzuola d'Arda e lo svincolo di Cremona verso Brescia. In A13 per un incidente code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. In Toscana code in A11 da Sesto Fiorentino a Peretola verso Firenze. Verso Roma da Sud code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Pontina tratti da Ardia a Castel Romano. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code sulla Semidiano per lavori tra Giuliano Centro e Arzano verso Acerra e in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
6: Rieccoci, Luca Telese, Giuliano Guidabardi e con noi Bruno Tarnani, che abbiamo interrotto solo per la pubblicità. Bruno, stavi
7: mere ragioni commerciali, Bruno.
6: Stai finendo un tuo concetto.
8: No, stavo dicendo, guarda, mentre aspettavo e sentivo le ragioni commerciali, fra l'altro alcuni inserti pubblicitari molto curiosi. Io sono d'origine genovese, si parlava di pesto e quindi ero molto attento agli inserti pubblicitari. un dato, vorrei, non è una provocazione, tu sai che la principale preghiera ebraica dice Shema Israel, ascolta Israele, Signore, no? Sostanzialmente. E i titoli dei giornali americani, cioè occidentali, shame Israel, cioè vituperate Israele, vergogna Israele sarebbe di questo. C'è un'assonanza stranissima, no? Che io non credo, le coincidenze certe volte ti fanno riflettere. Io ho imparato in tanti anni da inviato in Medio Oriente che in Medio Oriente non c'è niente di bianco nero, c'è tutto un infinito di grigio, e in quell'infinito di grigio ci stanno anche motivazioni umane, perché ad esempio uno non ha mai fatto i calcoli, tu sai quanto è lunga la striscia di Gaza? 40 chilometri. Sai quanto è profonda? 2,5 chilometri. Allora, ci sono delle contraddizioni nella vulgata su Gaza che sono evidenti. Anche adesso lancio una provocazione, io fortunatamente non vivo in Italia, magari non ho bisogno della Digos sotto casa, ma anche sulle cifre di questo conflitto c'è qualcosa che non funziona. Allora c'è tutta,
6: sì, Bruno, una vulgata. Però ieri un ministro israeliano,
8: no, ma quella è una cosa scandalosa.
6: Un ministro israeliano, Saar, non una mammoletta, ha detto vergognati, stai facendo danno a tutto Israele, a Ben Gvir. Quindi voglio dire,
8: questo dimostra,
6: si possono
8: una
6: avere
8: cosa,
6: opinioni che, diverse su quello che
8: Israele
6: diritto,
8: non è uno stato canaglia,
6: ma su questo gesto no, il governo israeliano agisce da stato canaglia, perché se uno viola i diritti umani e tu figurati, arresta le persone fuori dalle sue acque territoriali, li trascina ammanettati in Israele e poi non li processa,
8: Una norma del diritto internazionale sancita dopo la seconda guerra mondiale, che se tu hai proclamato una zona di guerra puoi agire rispetto alle imbarcazioni che si avvicinano.
6: Ma questo è ciò che non funziona. Israele non può fare da sé il diritto internazionale, può fermare chiunque in qualunque luogo della terra, ma li ha fermati in acque italiane, li ha fermati a 2 miglia dalle acque italiane, lo sai. È una cosa incredibile, è un rapimento. Mattarella ha detto a livello infimo. Mattarella, il presidente della Repubblica, che dobbiamo fare? Io mi fido di Sarri.
7: Diciamo
6: di Mattarella.
7: Che su questo non c'è dubbio, caro Luca. Ma su questo non mi pare che nessuno al mondo abbia difeso l'operato infame di questo criminale. Non è lì, è su come e perché sia necessario reagire, che è la discussione. Si reagisce o non si reagisce, come? Questo è quello che bisogna comprendere.
8: Reagire è una parola difficile. Per reagire bisogna avere i mezzi per reagire, bisogna avere l'etica per reagire e bisogna conoscere a cosa reagire.
6: Finché questo governo va trattato come il Sudafrica, come l'apartheid, perché se sento un ministro che dice, come ha detto ieri, sto leggendo i virgolettati, guardateli come sono ridotti, sono arrivati con grande orgoglio, grandi eroi, e guardateli come sono ora, niente eroi o altro, solo sostenitori del terrorismo inginocchiati. Beh, se questo è il governo, allora non capisco perché, che differenza ci sia con il governo del Sudafrica.
8: Del Sudafrica di un tempo, dici? O di quello di
6: quello
8: adesso?
6: Quello di Bota. No, quello dell'apartheid. Perché quello è caso in cui le sanzioni internazionali fecero cadere quel governo e consentire un nuovo governo di tirare dignità a quella bandiera. E qua c'è un ministro che dice un altro ministro stai danneggiando Israele.
8: Che fa una partita dalla rovescia. Tu sai che se tu scendi all'aeroporto di Cape Town e non sei scortato come bianco, sei a rischio nei successivi 30 metri di rapimento e di morte. E quindi giudichiamola poi l'apartheid. L'apartheid noi in Occidente la giudichiamo solo da una parte. Secondo me, io che sono stato 38 volte in 20 anni fra Libano e Israele, ti posso dire che erano due paesi che al loro interno non hanno mai fatto apartheid. Ma te lo posso dire con concretezza. Io ricordo
6: adesso non è più così. Adesso questo governo ha una faccia brutale, violenta e ripeto,
7: ma
6: dico,
7: bisognerà,
6: governo,
7: caro Luca, aiutare l'altra parte di Israele a fare una buona campagna elettorale, ricordando che fra 5 mesi si andrà alle urne e i cittadini israeliani finalmente potranno esprimersi e dare un giudizio politico su questo. Intanto noi ringraziamo Bruno Dardari per essere stato con noi. Grazie Bruno,
6: a presto, ciao, alla prossima.
8: Ciao Luca.
7: E noi vogliamo alle cose italiane, Luca, perché c'è da capire che cosa sta succedendo in seno alla maggioranza. L'emendamento che tanto ti è piaciuto, la manina anonima che sembra invece avere le impronte del capogruppo della Lega Nord Romeo, ha suscitato molte, molte discussioni in seno alla maggioranza sulla necessità intanto di rivedere le azioni di governo, in secondo luogo sulla discussione mai sedatasi sul 5% di spese militari del nostro PIL da conferire alla NATO per 3,5 per gli armamenti e 1,5 per le altre opere accessorie cosiddette alle operazioni militari. E allora andiamo, se sei d'accordo, a mettere un po' il naso dentro la Lega Nord, dentro la maggioranza di governo, e a capire che cosa sta succedendo. Se la regia riesce, dovremo collegarci con l'onorevole Gusmeroli della Lega Nord. Onorevole Gusmeroli, in linea.
6: Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
7: Allora, buongiorno, grazie a lei di essere con noi. Allora, ci racconti un po' cosa è successo con il famoso emendamento scomparso. Di chi è opera? Di chi è la manina misteriosa? La vostra?
5: Ma guarda, io mi occupo di economia e fisco, quindi non so di emendamenti scomparsi. In questi giorni siamo stati presissimi con la delega per il nucleare che è stata...
7: Mica se ne occupa da una tenda di Reggio Calabria in Parlamento, si sarà reso conto, immagino.
5: Sì, no, ma primo non ho seguito quello che avete detto precedentemente, quindi non so neanche di che cosa state parlando. In secondo luogo ho seguito il decreto fiscale, la delega sul nucleare, e le assicuro abbiamo fatto qualcosa come 18 ore di commissione, 500 voti, e quindi mi scuso se non sono aggiornato.
6: Ma figurarsi.
7: Immagino
6: scusa un attimo, Giuliano, ma la delega nucleare procede? Prego, quando prego. È che si arriverà alla legge?
5: Sì, allora noi abbiamo, come Commissione Attività Produttive e Ambiente, abbiamo finito l'iter, quindi abbiamo dato mandato al relatore e martedì prossimo la delega per il nucleare va in aula alla Camera per l'approvazione. Dopodiché credo che la prossima settimana, massimo l'altra, sarà approvata. A quel punto andrà al Senato. Se non ci sono ulteriori modifiche, verrà definitivamente approvata entro luglio, se no tornerà alla Camera e a settembre-ottobre verrà definitivamente approvata. Dopodiché c'è un anno per i decreti attuativi, quindi diciamo è un impegno importante del governo, del Parlamento, anche perché noi abbiamo fatto un'indagine conoscitiva sul nucleare, quindi pro e contro, abbiamo fatto tutte le audizioni per la delega sul nucleare e come Commissione Attività Produttive siamo andati a vedere in Canada una centrale nucleare, ma soprattutto non tanto la centrale nucleare ma quanto i famosi SMR, questi piccoli reattori da mettere nelle industrie che consumano tantissima energia, perché è in costruzione in Canada proprio il primo SMR, Small Modular Reactor, al mondo, e quindi entro 3 anni l'hanno finito di costruire e diventerà probabilmente la scelta diciamo un po' di tutti i paesi, cioè non andare a costruire centrali nucleari vere e proprie se non dove ci sono situazioni diciamo particolari, ma piccoli reattori che hanno un costo circa di 1 miliardo di euro e da mettere nelle industrie energivore, quindi le acciaierie, cartiere piuttosto che industrie chimiche eccetera, e per abbassare il costo dell'energia.
7: Bene, ottime notizie da questo punto di vista. Sì, siamo qui, onorevole, mi sente?
5: Prego, sì.
7: Bene, visto che sulla manina dell'onorevole Romeo non mi ha voluto rispondere perché era in commissione, le faccio una domanda più generale sulla condizione politica e la salute politica della maggioranza dopo l'episodio del sottosegretario Freni, esponente di qualità del suo partito, che è stato bloccato da un vostro alleato di governo per la corsa alla Consob, e dopo le dichiarazioni del vostro leader Salvini, che ha detto che probabilmente si potrebbe andare al voto anticipato se le condizioni economiche dovessero continuare a peggiorare. Qual è la salute dei rapporti interni alla maggioranza?
5: Ma io direi assolutamente ottima e molto diversa dal narrato, nel senso che le ho fatto l'esempio appunto della delega sul nucleare, abbiamo lavorato 18 ore in commissione, spalla a spalla, tutti in modo sinergico, ma la stessa cosa vale per il decreto fiscale e in generale per tutta l'attività tra Parlamento e Governo. Tengo in considerazione che c'è molta, a differenza di quello che si pensa, c'è molta attività di correlazione tra Parlamento e Governo. Noi spesso, prima che il Governo vari delle normative, delle leggi, noi facciamo delle indagini conoscitive per ascoltare chi poi quelle leggi le deve applicare. Diciamo, è valso per la legge sul Made in Italy, è valso per la legge sull'intelligenza artificiale, è valso per la delega per la riforma fiscale, è valso appunto per il nucleare. Adesso stiamo facendo un'indagine per capire come mai questo paese negli ultimi 30 anni sia cresciuto molto meno della media europea, e quindi fornire al governo tutta una serie di idee e strumenti per, diciamo, far sì che il futuro sia molto meglio del passato. Quindi c'è una grande attività sinergica all'interno della maggioranza, ma anche, devo dire, nelle commissioni, anche con le opposizioni. Quindi c'è un narrato abbastanza diverso da quello che poi si legge sui giornali.
6: Luca. Bene, che dire, speriamo che questi iter... speriamo che questi iter si chiudano, perché sono molto interessato a capire che cosa accadrà sul nucleare, se i tempi poi riusciranno a rispettare il corso della legislatura.
5: Sul tema del nucleare, allora, bisogna fare tantissime informazioni. Infatti, come Lega, noi abbiamo chiesto nella delega appunto che l'attività informativa al cittadino sia la più ampia possibile, perché questo è assolutamente importante. Bisogna immaginare che il nucleare non è in alternativa a solare, eolico e altre, diciamo, fonti di energia. Bisogna dire che la stessa Europa considera una fonte di energia sostenibile, e quindi, diciamo, da eventualmente spingere insieme ad altre fonti di energia. Bisogna anche dire che la tanto citata Spagna, che è presa spesso ad esempio,
6: sì,
5: al 20% di energia prodotta da centrali nucleari e quindi ovviamente ha tanto solare, tanto eolico, ma anche tanti deserti, e quindi può fare distese di pannelli che noi abbiamo molta più difficoltà a fare. Ecco, quindi il tema è di mix energetico, cioè se si vuole sostituire il fossile, se si vuole sostituire gradatamente il gas, bisogna avere un mix energetico che contemperi un po' di tutto, probabilmente ancora per alcuni decenni il gas, ma sempre in misura inferiore, ma col solare e l'eolico solo, per la conformazione anche fisica dell'Italia e il fatto che l'Italia non ha vastità di terre come appunto la Spagna o altre nazioni, e noi abbiamo bisogno di un mix energetico che abbia un po' di tutto. Ecco, quindi noi abbiamo tanto idroelettrico, per esempio, ma per esempio se si andassero a, diciamo, rigenerare, fare il revamping delle centrali idroelettriche, potremmo ottenere ancora più energia dall'idroelettrico esistente. Quindi noi dobbiamo
6: magari
5: tutto.
6: Ecco, c'è stato uno stupido pregiudizio anche contro l'idroelettrico in questo paese.
5: Bravissimo, perché si pensava l'acqua non ci sarà più, eccetera, eccetera. In realtà non è così. E da uno studio, noi in Commissione Attività Produttive abbiamo visto tantissimi studi. Da uno studio, se si facesse, diciamo, la ristrutturazione delle centrali idroelettriche esistenti, noi otterremmo il 30% in più dell'attuale energia prodotta proprio dall'idroelettrico. Quindi diciamo che questo paese ha le potenzialità per avere una sicurezza, perché poi l'energia, il tema dell'energia ha a che fare anche con la sicurezza. Immaginiamoci che l'energia che verrà consumata con l'intelligenza artificiale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quindi i data center. Quindi noi abbiamo sempre più bisogno di energia e dobbiamo averla da tutte le fonti, ovviamente privilegiando le fonti assolutamente rinnovabili, quindi eolico, solare. Ma in questi anni anche qui c'è un narrato che è diverso dal reale. In questo paese si sono installati tantissimi gigawattori di solare e di eolico, ma ovviamente bisogna ricordarsi, uno, che di notte il solare non produce energia, due, che l'eolico va se c'è il vento, tre, che si produce al sud e si consuma al nord. Quindi cioè queste cose qui bisogna informare bene, perché ci vuole un certo. Po' di tutto, ecco.
6: Grazie onorevole Gosmeroli, grazie, a presto, buongiorno,
5: grazie.
6: Buon lavoro.
5: Buona giornata. Grazie a voi per l'invito, grazie.
6: Giuliano, l'unico luogo
7: vogliamo veloci, voglio andare all'Abaro. Dai, taglia
6: dove
7: tutta
6: non
7: questa
6: mai
7: questa
6: imbarcare
7: enfasi.
6: È il Labaro.
7: Più asciutto che c'è poco tempo. Buongiorno Alberto.
9: Buongiorno, infatti non dirò nulla rispetto a come trattare i prigionieri, perché sottoscrivo la mozione Guida Bardi quest'oggi, però vi voglio sollecitare a fare una riflessione ulteriore sulle immagini che avete visto, perché Benvir non parlava in inglese, parlava in ebraico, quindi quelle azioni non sono state un colpo di testa, è stato un messaggio molto chiaro a una parte dell'elettorato che sostiene il governo israeliano, che quelle cose le vuole vedere, non è stato un eccesso per loro, è stato un gesto secondo me puramente calcolato, che serviva a tenere buona la pressione di un elettorato più estremista, che è fondamentale per la tenuta del governo israeliano. Quindi in quest'ottica va visto e inquadrato il fenomeno. Poi proprio asciutto, voglio utilizzare la radio per condividere un ricordo, visto che avete parlato di apartheid in Israele. Poco più di un anno fa sono stato a una presentazione di un libro che moderava un tal Luca Telese, e il libro era di Ilan Pappé, che ci ha spiegato molto bene che in Israele c'è l'apartheid
6: storico israeliano.
9: Esatto, non è verso i cittadini di Gaza o della Cisgiordania, che sono dei paesi occupati da Israele, ma l'apartheid israeliano è verso i cittadini israeliani non ebrei, gli arabi, che hanno dei diritti limitati, soprattutto sulle proprietà, sui diritti di accesso alla vita politica. Quindi c'è un apartheid ed è estremamente evidente e ben documentata. Detto questo, fondamentale invece per chiudere la giornata, perché davvero ci abbiamo pochissimo tempo, abbiamo parlato nei giorni scorsi della possibilità delle trattative tra Russia e Unione Europea sulla questione ucraina, e si erano fatti due nomi, quello di Draghi e quello della Merkel. Beh, il Parlamento Europeo, per la mano della von der Leyen, proprio ieri ha premiato sia la Merkel che Zelensky con l'ordine al merito europeo, e quindi sembra sostanzialmente un'investitura per andare verso una prima delegazione che possa fare questo lavoro di mediazione. Nel frattempo comunque la Germania del cancelliere Merz non sta a guardare, perché ha avanzato una proposta molto particolare di membership associata per l'Ucraina, cioè senza diritto di voto, senza commissari, senza eurodeputati, ma sostanzialmente che sia aggregata al paese. Quindi ci sono grandi movimenti e sono sicuramente tutto il frutto dell'incontro che c'è
6: stato.
9: Hai
6: visto Alberto che anche la Gran Bretagna ha ripreso a comprare il petrolio russo, che fa
9: sì,
6: più 40% quest'anno? Ah, quale?
9: Sì, praticamente non comprano direttamente il petrolio russo, però hanno tolto il divieto di comprare prodotti raffinati petroliferi che utilizzano petrolio russo, quindi se vengono lavorati in paesi terzi, raffinati in paesi terzi, che non sia né la Russia né il Regno Unito, li possono comprare. Quindi formalmente rispettano le sanzioni imposte da tutti, ma non stanno a fare gli schicchignosi sulle triangolazioni.
6: Wow, ultima notizia.
7: Voglio fare una domanda velocissima su altro
6: Giuliano.
7: Argomento. Faccio una domanda e ti volevo chiedere ad Alberto notizie sui corridoi baltici, quelli su cui passano i droni per arrivare in Russia. Ma che succede?
9: Beh, succede che questo abbattimento di cui abbiamo parlato ieri ha creato un terremoto, perché nessuno si aspettava un gesto così risoluto da parte dell'Estonia, e lo ha fatto probabilmente per scongiurare l'escalation, perché ha visto la possibilità di un intervento più concreto russo, perché ricordiamo che i droni precedenti abbattuti, che vengono imputati come abbattimenti ai russi, sono stati con guerra elettronica, mentre quello dell'Estonia di ieri gli hanno proprio sparato al drone gli estoni, e quindi probabilmente per scongiurare non tanto ripetersi di un attacco di guerra elettronica, ma di un fronteggiamento aereo, come c'è stato ieri ad esempio sul Mar Nero con un drone britannico con dei caccia russi, ecco, per evitare che si arrivasse a questo, l'Estonia probabilmente ha dovuto fare un'accelerazione risoluta contro l'Ucraina che nessuno si aspettava e soprattutto che nessuno si auspicava a livello europeo.
6: Bene.
7: Ebbene, siamo arrivati.
6: Abbiamo fatto un lungo viaggio
7: alle 9 anche oggi.
6: C'è una morale in questa puntata.
7: Ma guarda, oggi io qui in cui ho proposto la reciprocità del diritto internazionale, quello che usate quando vi pare e come vi pare. Oggi mi rifarei ad un poeta polacco, Stanislaw Lech, che diceva, e su questo Luca mediterei, che la propria impotenza è pericolosa quanto l'altrui prepotenza.
6: Wow! Ricordiamocelo, ancora un giorno di godimento perché domani saremo qui con tutta la banda.
10: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, sostengono i soccorritori, mentre la legale del tour operator che ha venduto il pacchetto per la spedizione scientifica fa sapere: dai documenti che abbiamo, nessuno di loro aveva un brevetto per la penetrazione in grotta. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei giochi invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbulenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
8: Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone, benvenuti a un nuovo giorno insieme, una nuova mattina da passare insieme, giovedì 21 maggio, stiamo guadagnando pian piano, poi pian piano mica tanto, l'uscita di questa penultima settimana di maggio, giornate che diventano sempre più calde, peraltro si preannuncia un fine settimana con temperature che supereranno i 30 gradi, 32, 33 gradi addirittura. Qualcuno già pensa a una puntatina al mare più vicino, ma ci sono anche quelli che tremano al solo pensiero di restare imbottigliati, prigionieri dell'autostrada, perché poi oltre al traffico ci sono i cantieri, e oltre ai cantieri che durano diciamo un tempo limitato, un tempo prestabilito, ci sono anche quelli che durano un tempo infinito, e questo è il primo argomento di oggi.

questo momento ci stanno ascoltando dall'automobile, quelli che si trovano al volante, magari proprio lungo la rete autostradale. I pedaggi italiani sono fra i più cari d'Europa. E potrei fermarmi qua, e invece non lo faccio perché voglio ribadire, perché poi queste sono cose già dette, ridette, stradette, i rincari tariffari non corrispondono a un miglioramento della rete. Chi viaggia paga tariffe piene anche in presenza di cantieri fissi, di scambi di carreggiata e di corsie uniche. I disservizi principali riguardano i tempi di percorrenza che si allungano a causa dei lavori di manutenzione, no? Di questi cantieri, anche di quelli infiniti. Le tratte peggiori d'Italia per concentrazione di cantieri stradali sono la A14 Bologna-Pescara, dove si registra una media di un cantiere ogni 12 chilometri, seguono la A7 Milano-Genova e tutta la rete autostradale ligure, strutturalmente penalizzate da restringimenti, da interventi continui all'interno di gallerie e di viadotti, e poi la spina dorsale della 1 Milano-Napoli, anche là i flussi sono rallentati da chilometri di corsie d'emergenza chiuse, scambi di carreggiata programmati. Molti cantieri bloccano le tratte per mesi senza la presenza visibile di operai o di macchinari attivi, e l'automobilista paga per un servizio di mobilità rapida che nei fatti non c'è. I tabelloni elettronici segnalano i disagi, sì, ma solamente a ridosso delle uscite, impedendo così percorsi alternativi. Se poi ci mettiamo che anche i prezzi dei carburanti nelle aree di servizio sono superiori rispetto alla rete stradale normale, se ci mettiamo che i servizi di ristorazione applicano tariffe elevate per prodotti di largo consumo come l'acqua, come un panino, e che le aree di sosta spesso hanno parcheggi insufficienti per i mezzi pesanti in sosta obbligatoria, l'aumento dei pedaggi non lo si capisce davvero. Eppure la gestione dei pedaggi genera ricavi miliardari che dovrebbero garantire un viaggio più confortevole, ma soprattutto la sicurezza di ponti e gallerie. E purtroppo chi usa l'auto per lavoro non ha alternative valide, perché le strade statali secondarie sono già tutte piene, sono già sature, e il risultato è un sistema viario completamente bloccato, questo soprattutto nella stagione delle vacanze, soprattutto in estate, dove il costo economico del trasporto grava interamente sui cittadini. La novità, perché c'è una novità, è che dal prossimo 1° giugno scatta ufficialmente il nuovo sistema di indennizzo per i blocchi stradali causati dai lavori in corso. Come funzionerà questa misura e come si richiederanno i soldi indietro? Lo chiediamo fra poco al nostro primo ospite, Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote. Non gioite troppo, perché non è tutto oro quello che luccica, eh? Anzi, questo non luccica nemmeno.

0: Se c'è un luogo che racconta perfettamente le nevrosi, le speranze e anche la pazienza infinita degli italiani, quel luogo è la corsia di un'autostrada. Per generazioni il viaggio in auto ha significato libertà, un sogno di libertà che si infrange quasi sempre contro un muro di plastica arancione e un tabellone luminoso con la scritta "lavori in corso", oppure code con quel simpatico disegnino a serpentone. Viaggiare in Italia è diventato un esercizio veramente di resistenza psicologica, questo soprattutto in alcune stagioni e soprattutto in alcune tratte. Noi paghiamo un biglietto d'ingresso salato per un servizio che poi alla prova dei fatti si trasforma spesso in una trappola. Ma dal prossimo 1° giugno le cose, signori, cambieranno, o almeno così ci promettono. Scatta il rimborso dei pedaggi per i ritardi causati dai cantieri stradali, una svolta epocale guidata dall'autorità dei trasporti, che però qualche insidia nasconde. Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Vicky, a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Allora, caro Mario, partiamo da questa delibera. Dal 1° giugno noi,

0: realizzata un sistema di rimborso parziale del pedaggio in alcune situazioni non di emergenza. Questo è il primo punto importante. Quindi se il cantiere non è emergenziale, per esempio in seguito a uno smottamento, una frana, un'alluvione, eccetera, si avrà diritto al rimborso. In passato c'era stato un meccanismo di iniziativa del più grande concessionario italiano, Autostrade per l'Italia, che è tuttora in vigore, un meccanismo di rimborso, diciamo, del pedaggio simile, però stavolta sarà esteso a tutta la rete, a tutte le concessionarie, quindi a tutti gli utenti, però insomma non è presenta qualche criticità, diciamo.
1: Qualche?
0: Sì, qualche criticità. Una, il primo appunto è la presenza di cantieri non emergenziali, quindi in quella situazione lì il rimborso non è dovuto.
1: Però Mario, io ho letto che in questa prima fase ci sono delle limitazioni geografiche. Ti risulta? Cioè, se il mio viaggio attraversa tratte gestite da concessionari diversi, il rimborso, addio che t'amavo, diceva qualcuno, cioè il rimborso salta, se ne riparla a dicembre.
0: Ma
1: perché a dicembre che succederà?
0: No, non succede niente, sono previste semplicemente
1: arriva Babbo Natale.
0: È una cosa molto curiosa questa, probabilmente legata a meccanismi, ovviamente, perché le società concessionarie non si parlano tra loro, evidentemente, o comunque ci devono essere messi a punto dei meccanismi, e quindi in questa prima fase, peraltro la norma dice entro il 1 giugno, quindi in teoria potrebbe anche entrare in vigore prima. Per il momento, tra l'altro, non se ne sa nulla di ufficiale. Se tu vai sui siti, chiunque di noi va sui siti delle società concessionarie, non trova nessuna informazione.
1: Non raccontano niente.
0: Nessuno dice niente, tranne appunto Autostrade dell'Italia, che ha previsto questo meccanismo. Quindi ecco, ci sono queste la prima stranezza è queste due fasi. Quindi entro il 1 giugno, solo per i casi di blocco del traffico per cantieri su tratte gestite dalla stessa concessionaria, entro il 1 dicembre. Anche su tratte gestite da più concessionarie.
1: Vediamo chi si aggregherà alla compagnia da dicembre. Allora, vediamo però i dettagli tecnici proprio dei chilometri e dei minuti. Io leggo, sotto i 30 chilometri il rimborso è automatico, sopra i 50 chilometri servono almeno 15 minuti di ritardo certificato da cantiere.
0: Sì.
1: Ora, come farà l'automobilista a dimostrare il minuto esatto perso in coda? Perché non è cose così facili, no?
0: Infatti, questa è un'altra criticità. Nel senso che, intanto, ecco, questo meccanismo parte adesso e sarà comunque tenuto sotto osservazione dall'autorità di regolazione dei trasporti, quindi monitorato per verificare eventuali criticità e comunque intervenire per risolverle nell'arco del, diciamo, del 2026 e della prima parte del 2027. Quindi siamo in una fase di rodaggio, entreremo in una fase di rodaggio. Tutto si basa su un concetto che è il tempo medio di percorrenza a velocità a flusso libero. Quindi si calcola un tempo medio di percorrenza, e tra l'altro questo calcolo lo devono fare le concessionarie, e quando si verifica, ove ovviamente ci sia un cantiere, uno scostamento rispetto a questo tempo previsto, allora lì scatta appunto il rimborso del parziale del pedaggio nelle diverse situazioni. Quindi il primo passaggio è questo calcolo del tempo medio in condizioni normali, e lo calcoleranno le società autostradali. Quando si verifica uno scostamento rispetto a questo tempo medio in presenza di un cantiere non emergenziale, allora scatterà il rimborso. Quindi è un meccanismo un po' complesso, diciamo che l'utente non dovrà fare nulla, questo è importante specificarlo, l'utente non deve fare nulla, sarà tutto automatico e il rimborso avverrà tramite un'app unica, per chi ce l'avrà. È consigliabile ovviamente a chi usa l'autostrada installarla e registrarsi, oppure con i soliti meccanismi standard di rimborso per chi non avrà l'app unica, e il rimborso scatterà solo al raggiungimento di un importo minimo.

0: minimo di un euro.
1: Quindi, un'app che di fatto però oggi ancora non c'è.
0: Ancora non c'è. No, ancora non c'è.
1: No, vabbè, ma con calma, che fretta c'è? Siamo appena al 21 maggio. No. Con calma e per
0: è tutto
1: piacere.
0: Molto italiano, tutto
1: molto,
0: italiano.
1: Molto, molto italiano. No, ora, non è per voler fare le pulci a questa nuova delibera, ma su questo testo emergono veramente tante eccezioni. Se il blocco è dovuto, io leggo sempre, a un incidente, al maltempo o ai cosiddetti cantieri mobili, il diritto al rimborso sparisce, che mi sembra una bella scappatoia, no? Cioè, tu pensa, se un incidente è causato dalla presenza di un cantiere, allora il rimborso salta, perché prevale l'incidente o il cantiere? Non ho capito, mi sfugge questo passaggio.
0: Allora, il rimborso è dovuto quando c'è un cantiere non emergenziale, quindi non dovuto, per esempio, come si diceva prima, a un nubifragio, una frana, eccetera. Ma non è dovuto nemmeno nel caso di un cantiere mobile, per esempio, per dipingere le strisce sull'asfalto oppure per lo sfalcio dell'erba a bordo autostrada. Quindi anche in queste situazioni non è dovuto a presenza di eventi meteorologici straordinari e imprevedibili, appunto un nubifragio, cioè, quindi ci sono tutta una serie di eccezioni che determinano appunto il mancato diritto al rimborso del pedaggio. In queste situazioni, se si verifica un ritardo o un blocco, il rimborso non è dovuto. Allora, ti do un dato, per esempio.
1: Dai.
0: Ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando.
1: Sì.
0: L'autorità di regolazione dei trasporti aveva fatto una stima, prima di arrivare a questa delibera, naturalmente, dell'impatto economico che avrebbe potuto avere. L'aveva fatta l'anno scorso sui dati del 2023, quindi sulla base del traffico, la situazione reale del 2023, e aveva stimato un costo per tutte le concessionarie italiane nell'arco di tutto l'anno di 64 milioni di euro.
1: Sì.
0: Su ricavi da pedaggio per circa 7 miliardi di euro, quindi un impatto, diciamo, sui conti delle concessionarie pari allo 0,9% dei ricavi, quindi diciamo che avrebbe un impatto minimo. Ma la stessa autorità ha stabilito che le concessionarie potranno recuperare questi costi proprio nel pedaggio, quindi le concessionarie in realtà non ci rimetteranno nulla, diciamo,
1: cioè,
0: per un
1: in
0: tempo.
1: Pratica, fammi capire, cioè, saranno gli stessi automobilisti, cioè noi, attraverso i rincari delle tariffe autostradali, a pagare i rimborsi ricevuti per i ritardi? Ho capito bene, ho capito male, mi è sfuggito. Ah, ho capito bene.
0: Quindi le concessionarie, i gestori delle autostrade, potranno mettere in piedi un meccanismo di recupero delle somme che verseranno agli utenti per il rimborso dei pedaggi. È un meccanismo a scalare nel tempo, quindi potranno recuperare il 100% nel 2026 e nel 2027, poi scenderà progressivamente: 75% nel 2028, 50% nel 2029, 25% nel 2030, e poi finalmente non potranno più recuperare queste somme, che comunque, ripeto, non sono eccessive rispetto ai volumi e al costo che paghiamo noi alle autostrade, che è 7 miliardi di euro, era 7 miliardi di euro nel 2023. Comunque, diciamo che, ecco, è una svolta storica: per la prima volta entra in vigore un sistema generalizzato di rimborso del pedaggio con delle regole certe, però ci sono molte criticità e non sarà in tutte le situazioni.
1: Io vorrei chiudere con questo messaggio di Luca da Genova. C'è anche quello di Marco da Udine che dice: quindi avrai la sosta in autogrill rimborsata. No, non è così.
0: No.
1: No, non è così. Luca da Genova invece dice: sentire che mi rimborsano il pedaggio per la coda e poi aumentano i prezzi per recuperare i soldi dei rimborsi è la cosa più italiana di sempre. Grazie a Quattro Ruote, grazie a Mario Rossi, grazie per la pazienza Mario Rossi, che hai sempre con me, ce ne vuole tanta, eh. Grazie ancora, a presto, grazie a Mario. Sono le 9:30 minuti, linea alla regia e poi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 9:33 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano.
13: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
12: Con Vicky Mangone.
1: Tutti ne parlano, benvenuti al magazine del mattino di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Vicky Mangone, dalla carne coltivata alle farine di insetti, la ricerca punta a nuovi modelli alimentari più sostenibili. Ne parleremo tra poco con Gennaro Melino, professore di biochimica all'Università di Roma Tor Vergata e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. E subito dopo parleremo delle bandiere blu assegnate da poco.

0: Il sistema alimentare globale oggi si trova davanti a una crisi strutturale. Nel mondo produciamo cibo a sufficienza per tutti, ma i meccanismi di mercato creano profonde disuguaglianze nell'accesso alle risorse. In parallelo, l'agricoltura e l'allevamento intensivo sono i principali motori del degrado ambientale, responsabili da soli del 30% delle emissioni globali di gas serra. Di fronte agli shock climatici e ai conflitti che colpiscono le catene di distribuzione, la transizione verso nuovi modelli, come dire, non è più un'opzione, ma è una vera e propria necessità geopolitica. Bene, per tracciare il futuro della sicurezza alimentare, l'Accademia Nazionale dei Lincei ha riunito i massimi esperti internazionali nel convegno Il Cibo che Verrà, dalla carne coltivata alle farine di insetti fino alle microproteine dei funghi. Gennaro Melino è professore ordinario di biochimica nell'Università di Roma Tor Vergata, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Buongiorno e benvenuto, professore.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Professor Melino, partiamo dall'analisi emersa nel vostro convegno. Nel mondo si produce già abbastanza cibo per tutti, eppure la fame, la malnutrizione persistono a causa di una distribuzione iniqua. Il vero problema del cibo oggi non è agronomico, è politico ed economico.
1: Al momento diciamo c'è una grande perdita sia nella produzione, nel senso che nella catena che porta dal campo agricolo fino al frigorifero nostro c'è una perdita di cibo consistente, ma soprattutto invece dopo, cioè nei rifiuti, e quindi noi produciamo una
0: Pronto. Ecco, abbiamo perso il professore, lo chiamiamo al volo dalla regia, grazie. Adesso ci richiamano al volo il professor Gennaro Melino, professore ordinario di biochimica nell'Università di Roma Tor Vergata. Sentiamo se ce la facciamo, perché le linee a volte così fanno, ci puniscono. Ma che abbiamo fatto di male? Sentiamo se abbiamo recuperato il professor Melino. Ce l'abbiamo? Pronto, professore? Pronto. Ce la facciamo adesso a recuperare il professor Melino. Parliamo, come detto, del sistema alimentare su scala globale. Professore, pronto? Ce l'abbiamo?
1: Sì, eccomi.
0: Eccoci qua, prego.
1: Piccolo inconveniente.
0: Prego.
1: In realtà quello che, diciamo, giustamente lei ha sottolineato lo spreco che avviene sia prima del consumatore sia dopo il consumatore, ma questa direi è una situazione attuale. Il motivo per cui noi abbiamo fatto una serie di convegni sul futuro e di affrontare argomenti non sull'immanente ma sui grandi temi che portano ad influenzare la salute, lo stato, l'energia. Abbiamo fatto un convegno sull'energia nucleare, abbiamo fatto un altro sulla risoluzione di conflitti, che oggi è quanto mai pertinente, ma sarà, diciamo, sempre in futuro una cosa importante. E questo qui invece è un argomento sul cibo, su quello che sarà, come mantenere, diciamo, nutrire una popolazione che è una crescita enorme, pare si stabilirà su 10 miliardi, e quindi, diciamo, questo costituisce una sfida molto ardua per tutta l'umanità. Bisogna quindi creare sia una visione delle politiche globali, sia analizzare come sono le regole delle grandi istituzioni transnazionali, dall'ONU, soprattutto la FAO, che è fondamentale e molto importante, e com'è il rapporto tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Abbiamo anche pensato di focalizzare l'attenzione sui nuovi sistemi di produzione del cibo, quindi sul riso transgenico, di come creare delle specie che possono resistere sia alla siccità sia alla inondazione, che possono permettere una fioritura e una produzione maggiore. Questo è importante perché ci sono in atto dei cambiamenti climatici e l'agricoltura deve anche affrontare un problema di nuove di nuove specie da coltivare. Quindi andiamo dai microorganismi che possono contaminare, creare, provare virus, per esempio, o funghi che possono contaminare. Fino a nuove fonti proteiche. Abbiamo parlato anche un po' delle intolleranze della dieta e salute. Non abbiamo toccato il problema del GPL1 e delle diete dimagranti, che sono il controbilancio della nutrizione, però diciamo, abbiamo parlato del contenuto in carboidrati, bevande zuccherose, eccetera, eccetera, e anche dei cibi ultraprocessati che vengono da una parte propinati da una industria alimentare, dall'altra parte bisogna riconoscere che l'industria alimentare può anche tentare di migliorare questi cibi, che può anche tentare di migliorare. Quindi attraverso la nutrigenomica questa sfida per il futuro. E da ultimo abbiamo parlato anche di com'è la percezione del nuovo da parte dei consumatori, da parte dei media, per cui diciamo è molto positivo che se ne parli anche quindi in un programma come questo e tutto quanto. Insomma, per cui diciamo le sfide per il futuro non soltanto immanente sono importanti. Abbiamo invitato sia Lynn Gordon, che è una svedese che fa parte della commissione Lancet IT, ci ha fatto vedere quali sono le raccomandazioni di questa importante commissione a livello internazionale sulla nutrizione. Abbiamo invitato anche un altro rappresentante della FAO, di come i sistemi di agro-food, diciamo, di trasformazione possono essere sostenibili per il futuro. Poi abbiamo visto anche, per esempio, Pamela Ronald dell'Università di Davis in California, di come si possono fare piante di riso transgenico ad alta produttività e resistenza ai cambiamenti climatici. Una cosa che ci abbiamo tenuto parecchio è visto che la Cina ha un numero di persone elevatissimo, una richiesta di fubo, di cibo eccezionale. Abbiamo invitato anche un altro rappresentante della politica cinese che fa parte della Renmin University a Pechino, e l'abbiamo invitato proprio a presentarci qual è la situazione, l'equilibrio tra salute, nutrizione e posizioni del governo in Cina. E devo dire, questa è stata una presentazione interessante, perché dobbiamo anche capire come ci si comporta rispetto l'Africa, e come oramai la Cina è una superpotenza, di come si comporta in questo. Loro sono stati brevissimi, perché hanno sollevato 1 miliardo di persone dalla povertà e quindi dalla mancanza di cibo. Adesso questo problema lo hanno abbastanza risolto, però diciamo, la sfida del cibo del futuro è fondamentale. Per questo,
0: Ecco,
1: diciamo.
0: professor Melino, quindi carne coltivata, questo è un tema ampiamente dibattuto, no? Gli
1: Sì.
0: insetti, le farine derivate sono già un tema concreto per l'Unione
1: Assolutamente
0: Europea.
1: sì.
0: Avete parlato, cioè un'altra frontiera quantomeno emersa proprio ai Linceri riguarda l'uso dei funghi come riserva di microproteine. Io vorrei
1: Assolutamente.
0: parlare degli agricoltori, perché molti agricoltori tradizionali vedono, per esempio, la carne coltivata piuttosto che i cibi sintetici come una minaccia esistenziale per il loro lavoro e per la sopravvivenza dei territori. Come si concilia l'innovazione scientifica con la tutela delle comunità rurali, professor Melino?
1: Allora, sicuramente l'agricoltura tradizionale, il grano, i cereali e anche l'allevamento degli animali è fondamentale. La carne coltivata ad oggi è una cosa abbastanza ristretta in laboratorio, dovuta ai costi molto elevati, però, come stiamo vedendo da altre parti, i costi saranno tra poco molto ridotti, per cui potrà essere una cosa in parallelo alla produzione vera e propria. Io non vedo una discrepanza tra la necessità di un'agricoltura capillare, dove in Italia c'è una tradizione enorme, con innovazioni tecnologiche. D'altra parte, il grano è stato selezionato attraverso eventi di ricombinazione naturale o indotta, si chiama evoluzione forzata, se non ultimamente anche con biologia molecolare che riesce a creare nuove forme di specie più resistenti. E più. La carne coltivata per ora è ancora una cosa di laboratorio, però vediamo come altre cose coltivate, che va dalla fermentazione della birra alla preparazione dello yogurt, sono coltivate, sono prodotte in questo modo e non creano nessuna timore all'agricoltura classica. Anzi, l'agricoltura classica dovrebbe far sue alcune sue avanzamenti tecnologici e quindi modernizzarsi. Io credo che non ci sarà mai una sostituzione dell'agricoltura classica, assolutamente.
0: Bene, bene, la ringrazio molto, professor Melino, professor Gennaro Melino, ordinario di biochimica Università di Roma Tor Vergata e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Sono le 9:48 minuti, tra poco parleremo di bandiere blu. Sono state assegnate da poco e noi ne parleremo con Claudio Mazza, presidente di FEE Italia. A tra poco.

0: La scelta delle mete balneari si è evoluta verso una profonda consapevolezza ecologica. Il turista non cerca più solamente un bel panorama, ma esige parametri oggettivi, acque pulite, servizi accessibili, gestione dei rifiuti e mobilità sostenibile. In questo scenario, FEI Italia ha ufficializzato le bandiere blu 2026. L'Italia registra un bilancio positivo con 257 comuni premiati, 11 in più rispetto allo scorso anno, coprendo l'11% delle spiagge certificate a livello mondiale. Noi, come ogni anno, abbiamo chiamato il presidente di FEI Italia, Claudio Mazza. Benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, benvenuto. 257 comuni premiati. Dunque, ci confermiamo un'eccellenza mondiale. Ancora una volta sì. Siamo noi.
1: Devo dire, il trend anche quest'anno è positivo. È interessante poi notare che, come, al di là dell'omogeneità della distribuzione sul territorio nazionale, si riconferma anche quest'anno la crescita costante, il trend positivo per quello che è il sud.
0: 11 bandiere in più abbiamo messo nella nostra insaccoccia,
1: Sì, e 14 nuovi comuni, diciamo, perché tre non hanno riconfermato, che ci sta su un percorso come questo. L'importante è non uscirne.
0: Certo, allora vediamo un po' quali sono le località, quali sono anche le regioni. La Liguria intanto fa una tripletta pazzesca, perché si conferma regina d'Italia con 35 località, e conquista pure due nuovi storici approdi turistici che sono Porto Venere e Rapallo. Quindi parliamo di un territorio stretto tra roccia e mare, che comunque riesce a battere giganti costieri storici, no? Ed è diventato un po' un modello di gestione turistica integrata.
1: Sì, sono entrate due nuove località, Andorra e Taggia. Andorra, storicamente, credo, mi sembra più di 20 anni fa, era stata bandiera blu. Quindi un lungo percorso per rientrare, ma insomma gli sforzi vengono premiati, no? Ma anche perché c'è da capire che, prima ancora di essere un riconoscimento, la cosa più importante è comprendere che è un percorso che iniziano le comunità a livello locale, un percorso impostato al miglioramento continuo. Quindi gli chiediamo ogni anno di migliorare le loro performance ambientali di qualità, quindi una crescita costante su tanti ambiti, che non è solo la qualità delle acque di balneazione.
0: Alle spalle della Liguria andiamo al sud, troviamo Puglia e Calabria a quota 27. Qua in particolare la Calabria è un po' la vera sorpresa di quest'anno. 4 nuovi ingressi: Amendolara, Montegiordano, Falerno e Locri. Come ammazza? Il sud sta finalmente investendo sulla depurazione, sui servizi?
1: Sta crescendo molto. Il trend del sud ormai sono alcuni anni, 6-7 anni, che è in grande crescita. Una volta le bandiere blu erano molto concentrate sul centro-nord dell'Italia. Oramai il sud comincia a essere importante, diciamo determinante su questo. È aumentata e migliorata la sensibilità degli amministratori. Anche il cambio generazionale ha molto aiutato in questo, anche nella politica, negli imprenditori. Le comunità hanno riscoperto comunque una sensibilità verso certi temi, la crescita di una consapevolezza che oramai il turismo richiede sostenibilità. Quindi, se vuoi avere una vocazione turistica, non puoi non tener conto di questo, vorrebbe dire essere fuori dal mercato, perché oggi il turista è disponibile perfino a pagare di più, purché i territori abbiano certificazioni di sostenibilità e le strutture alberghiere siano altrettanto.
0: Poi spieghiamo una volta per tutte questo grande malinteso, perché molti pensano che la bandiera blu premi solo la bellezza del mare, ma non è questo. Cioè, in realtà l'acqua eccellente è il punto di partenza corretto?
1: Esatto, è un paletto di accesso.
0: Sì,
1: diciamo che
0: esatto.
1: Noi cominciamo prendiamo in considerazione le località che le acque di balneazione sono classificate come eccellenti. Dopodiché Bandiera Blu taglia del 50% quei valori, quindi diciamo sono super eccellenti le acque di balneazione delle località Bandiera Blu, perché i parametri sono più restrittivi della classificazione eccellente. Ma non è solo questo, chiaramente depurazione, una depurazione adeguata e in grado di, come dire, sopportare le pressioni estive, gli allacci fognari, l'accessibilità, le spiagge, la sicurezza, la raccolta differenziata.
0: L'abbattimento delle barriere architettoniche.
1: Assolutamente sì. Ma quindi diciamo sono 33 i criteri che vengono presi in considerazione per lo standard di Bandiera Blu. Riguardano complessivamente la gestione del territorio, ma anche perché la qualità del nostro mare è strettamente correlata alla gestione del territorio.
0: Abbiamo parlato di mare, ma Bandiera Blu è anche laghi. Qui le bandiere salgono a 23 grazie all'ingresso della Lombardia con Limone sul Garda, meraviglioso Limone sul Garda. Com'è il turista lacustre? Non è il parente più povero del mare, eh? I laghi italiani stanno vivendo un boom eccezionale.
1: Assolutamente. Cioè, al di là di grandi laghi come può essere, ecco, il Garda, che è poco meno di un mare per la sua dimensione, e il turista non italiano è fortemente attratto dai laghi del nord Italia. Ci sono come ecco, Garda, il Lago di Maggiore, altri laghi che sono località splendide con un fascino tutto loro. Moltissimo il turista straniero è sempre stato legato, ma anche il turista italiano oramai ha cominciato ad apprezzare i laghi, il turismo lacustre. Il nord Italia chiaramente la fa da padrone su una cosa, certo, di questo tipo, dai laghi, ecco, di Lombardia, Piemonte, ma ci sono anche quelli del Trentino. Ma anche qui nel centro Italia, insomma, c'è in Abruzzo Scanno, a Trevignano Romano e sul lago di Bracciano, insomma, sta molto crescendo anche sul lago di Bracciano. Quando è Bandiera Blu si sono cominciati a affacciare turisti stranieri, no? Proprio da questo richiamo.
0: E note dolenti, chiudiamo con le note dolenti, perché come giustamente diceva lei, insomma, la Bandiera Blu non è un vitalizio, no? Quest'anno hanno perso il riconoscimento tre mete storiche, che sono San Felice Circeo nel Lazio, Patù e Castrignano del Capo in Puglia. Cos'è andato storto in queste località?
1: Purtroppo diciamo che noi non sta ai comuni rendere pubbliche le motivazioni, diciamo, la partecipazione su questo sono coperte da riservatezza, ma ci sta che su un percorso di certificazione impegnativo come questo ci possa essere qualche motivazione tra i tanti criteri che magari non si riesce a mantenere all'interno dello standard. Purtroppo ogni anno ci si rimette in gioco con un impegno importante, perché i comuni hanno un impegno importante per stare all'interno del percorso. Sono due anni che è stato inserito proprio per migliorare la loro crescita e un monitoraggio anche da parte nostra, non solo da parte loro, inserito un piano di azione della sostenibilità sulla base di uno schema fornito da lui con KPI di verifica e tutto, che lavora su cinque macro aree che sono appunto città sostenibili, mobilità sostenibile, vita sott'acqua, vita sulla terra, lotta contro il cambiamento climatico. Queste cinque macro aree di obiettivi permettono ai comuni di stare su un percorso riuscendo a monitorarlo.
0: Beh, insomma, speriamo di ritrovare San Felice Circeo, Patù e Castrignano del Capo il prossimo anno, nelle bandiere blu del 2027. Grazie a Claudio Mazza, presidente FEI Italia. Breve pausa, breve, non brevissima, breve ma non brevissima. Diamo la linea alle notizie.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: trema la terra ai Campi Flegrei, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, segnalati diversi crolli e cedimenti, scuole chiuse in molti comuni del napoletano. Attivisti della flottiglia legati, bendati e derisi, coro di critiche internazionali contro Israele, Mattarella, trattamento incivile che tocca un livello infimo, Tajani, superata la linea rossa. Subito sanzioni contro il governo di Tel Aviv, chiedono le opposizioni. Rientrati in Italia i primi due attivisti bloccati, denunciano abbiamo subito violenze fisiche. Miracolo Catanzaro, il Palermo sfiora la remontada, ma la festa è dei giallorossi che si giocheranno la promozione in A contro il Monza.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, per lo sport Gianni De Gaetano. In apertura la forte scossa di terremoto che poco prima delle 6 di questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei in Campania, segnalati diversi crolli, verifiche della protezione civile, in via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
3: Alle 5:51 di oggi la terra è tornata a tremare nella zona dei Campi Flegrei in Campania, una scossa di magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. La protezione civile ha disposto immediate verifiche per valutare gli eventuali danni, alcuni crolli segnalati a Bacoli. Il sindaco Gerardo della Ragione:
4: indubbiamente è stata forte, è stata molto lunga, e faremo in modo di intervenire nell'immediatezza e che gli organismi sovracomunali competenti diano risposte concrete e immediate.
3: Disposta la chiusura delle scuole oggi a Pozzuoli, Bacoli e Qualiano, aule chiuse anche nella zona di Fuorigrotta, la decisione per verificare l'integrità di tutte le strutture, stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Per Giornale Radio Marco Mancini.
2: Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo prima il ministro della difesa Crosetto, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
5: Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti, come qualcuno vorrebbe, significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Noi, esiste l'accordo militare? No. Sono stati in questo momento chiusi.
6: I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
2: Netanyahu prova a spegnere le polemiche. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Arrivati questa mattina a Fiumicino i primi due, il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, che denunciano abbiamo subito violenze fisiche. Il cancelliere tedesco Merz ha proposto per l'Ucraina uno status di membro associato prima della sua piena adesione all'Unione Europea. Lo ha annunciato il governo di Berlino. Abbiamo avuto buoni contatti con gli Stati Uniti, spero in una ripresa dei colloqui di pace con la Russia, anche con la possibile partecipazione di paesi europei, l'auspicio del presidente ucraino Zelensky. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, riferiscono i soccorritori. Ennesimo incidente tragico a Milano. La notte scorsa un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Il GUP di Milano ha condannato ieri a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo, lo studente 22enne brutalmente aggredito lo scorso ottobre da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Accoltellato, ha subito anche una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Sentiamo uno dei suoi legali, Giovanni Azzena.
7: Siamo come persone tutti colpiti, devo dire anche scossi, perché comunque quando viene comminata una pena del genere a un ragazzo di 18 anni, io e il mio assistito che è Davide, non possiamo che restare colpiti. Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi, che deve restare così per tutti noi, sia però questo abbraccio che c'è stato all'esito delle conclusioni delle difese tra Davide e i due imputati.
2: Calcio: 30 anni dopo, l'Aston Villa porta a casa un trofeo, alzando sotto il cielo di Istanbul l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico Emery. Nella finale disputata nello stadio del Besiktas, gli inglesi hanno travolto per 3-0 i tedeschi del Friburgo. Il Palermo ad un passo dal miracolo rimonta, il Catanzaro resiste e vola in finale dei playoff per la Serie A, dove troverà il Monza. Non basta la spinta dei 30.000 del Barbera ai rosanero, che dopo lo 0-3 dell'andata vincono 2-0, mancando a più riprese il gol qualificazione. Non si dà pace Pippo Inzaghi, sorride Alberto Aquilani.
8: È stata una partita di sofferenza e questo mi rende ancora più orgoglioso. Sapevamo che per passare il turno, appunto, bisognava fare un'impresa. Abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
9: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
2: La finale d'andata è in programma domenica prossima a Catanzaro, il 29 maggio il ritorno a Monza. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Tutti ne parlano.
11: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
10: Con Vicky Mangone.
12: Bene bene, alle 10:11 riprendiamoci il nostro tempo, riprendiamoci il nostro spazio qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Tutti ne parlano e io sono Vicky Mangone. C'è uno studio europeo che dimostra come i tetti piatti e i terreni abbandonati delle città possano produrre 20 milioni di tonnellate di cibo all'anno. Ne parleremo con Elena Carmagnani, presidente di Orti Alti. Con lei capiremo se l'agricoltura urbana può essere una soluzione reale per ridurre l'inquinamento dei trasporti, ma cercheremo di capire anche come è possibile superare eventualmente i blocchi burocratici nei condomini. Come dire, che c'è già qualcuno che ha da dire come metti la bicicletta, figuriamoci cosa può dire se gli si piazza un orto sul tetto.

La sicurezza alimentare e la pianificazione urbanistica delle metropoli europee oggi si trova davanti a una sorta di collo di bottiglia strutturale. Per decenni abbiamo progettato i centri urbani come nodi di puro consumo logistico, totalmente dipendenti da filiere di approvvigionamento esterno che viaggiano su gomma piuttosto che su rotaia per migliaia e migliaia di chilometri. Bene, questo modello mostra tutta la sua fragilità ogni volta che si verificano tensioni geopolitiche, blocchi della logistica o picchi nei costi del carburante, lasciando le città esposte a improvvise carenze di prodotti freschi e a fluttuazioni dei prezzi, e lo stiamo vedendo molto bene ultimamente. E in parallelo, la cementificazione massiccia ha privato i centri abitati di suolo permeabile, amplificando l'effetto delle isole di calore e saturando i sistemi di drenaggio urbano durante i sempre più frequenti eventi meteorologici estremi. Il grigio dei lastrici solari e dei terreni industriali dismessi non è solo un vuoto estetico, non è solo una bruttura per i nostri occhi, ma rappresenta un'enorme inefficienza energetica e spaziale nel cuore stesso delle nostre comunità, delle nostre città. Ora, ridisegnare l'infrastruttura delle città per renderle parzialmente autosufficienti è ormai una necessità scientifica e strategica legata a doppio filo alla transizione ecologica e alla resilienza. Una risposta concreta e misurabile anche arriva da uno studio molto ampio, uno studio internazionale pubblicato su una rivista di settore. Un team di ricercatori tedeschi e olandesi ha mappato, tramite sistemi informativi geografici e tramite rilevazioni satellitari, l'intera superficie sfruttabile di 840 città in 30 paesi europei, includendo planimetrie edilizie, dati climatici e densità abitative. I risultati quantificano una riserva agricola nascosta che oscilla, pensate, tra i 4.500 e i 7.500 chilometri quadrati di spazi sottoutilizzati tra tetti piatti, cortili residenziali e lotti abbandonati. La conversione di queste aree tramite un'agricoltura urbana low-tech consentirebbe di produrre 20 milioni di tonnellate di ortaggi all'anno. Questa quota coprirebbe il 28% del fabbisogno alimentare di 190 milioni di cittadini europei, abbattendo le emissioni della logistica pesante, azzerando il consumo di suolo agricolo extraurbano e integrandosi nel modello urbanistico della città dei 15 minuti. Vi chiedo, a voi piacerebbe coltivare un orto sul tetto del vostro condominio? Tra poco Elena Carmagnani, architetta, designer e paesaggistica, nonché presidente e cofondatrice di Orti Alti, sarà con noi. Prima però ci sono i Maneskin, Honey.

Se proviamo a guardare le nostre città dall'alto, l'immagine che si impone è quasi sempre una distesa geometrica di grigio. Non bello, eh? Per decenni abbiamo pensato alle metropoli come a enormi scatole artificiali, luoghi deputati esclusivamente al consumo, al traffico, alla fretta, separati anche in modo netto, in modo invalicabile dalla

0: sulle nostre tavole. Una rivoluzionaria ricerca dice che sotto gli occhi abbiamo una vera e propria miniera d'oro verde. Se coltivassimo i tetti, se coltivassimo i giardini, gli spazi inutilizzati delle nostre città, potremmo produrre fino a 20 milioni di tonnellate di ortaggi all'anno, nutrendo circa migliaia di persone a chilometro zero e con tecnologie molto semplici, proprio basiche, per capire come trasformare i nostri tetti grigi in orti produttivi e ridisegnare il futuro delle nostre comunità. Noi abbiamo chiamato la designer, architetta, paesaggista Elena Carmagnani, presidente di Orti Alti. Benvenuta Elena.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno. Allora, studio interessantissimo, bello proprio, bello vero, come si dice, che ha analizzato 840 città europee, e scoprendo che questi orti, che gli orti urbani coltivabili equivalgono a una superficie immensa, fino a due volte l'isola di Maiorca. Peraltro questo potenziale enorme voi di Orti Alti lo andate dicendo da di anni.
1: Da un po' di anni, sì, sono esattamente 10 anni, perché festeggiamo quest'anno i 10 anni di attività proprio.
0: Evviva, evviva. Sapere che quasi un terzo del fabbisogno di ortaggi di 190 milioni di persone potrebbe essere coltivato direttamente sotto casa o sopra casa, insomma, ribalta completamente l'idea che abbiamo delle nostre città, delle nostre metropoli.
1: Sì, esattamente. Noi, l'idea di Orti Alti nasce proprio da questa immagine che tu descrivevi benissimo, cioè questa distesa di capannoni, bassi fabbricati, con guaina di bitume che sono presenti in tutte le città, ma anche nei tessuti, nelle città, nei centri delle città, non solo nelle periferie. Sono veramente, ci si affaccia dalle finestre ed è quello che si vede. Quindi noi esattamente 10 anni fa abbiamo iniziato a ragionare su questo tema con questa piccola intuizione di trasformarli non solo in giardini pensili, ma in giardini pensili produttivi, cioè messi, coltivati ad orto, per due ragioni. Innanzitutto il tema proprio della rigenerazione degli spazi attraverso delle soluzioni di verde pensile, che sono soluzioni molto semplici, utilizzate da sempre, su cui ovviamente la tecnologia, la ricerca ha via via aumentato le possibilità, le caratteristiche, la stratigrafia. Quindi oggi abbiamo dei prodotti molto interessanti proprio per la capacità di drenaggio delle acque. Contrastano non solo il tema dell'isola di calore, che è chiaramente quello che infligge in tutte le città.
0: Non è un tema da poco,
1: Non è un tema da poco, perché un tetto verde è capace di ridurre di 4-5 gradi la temperatura sulla soletta, che sono veramente tanti d'estate. C'è una differenza che si risente enormemente negli ambienti sottostanti, dove non c'è più bisogno di usare l'aria condizionata, e questo raffrescamento naturale proprio grazie a questa stratigrafia di terra che viene messa sulla soletta. Poi c'è tutto il tema della capacità di questi materiali di trattenere le acque piovane, quindi evitare quegli allagamenti che adesso invece sono evidentissimi. Per cui noi abbiamo iniziato a ragionare su questi temi molto legati al cambiamento climatico, di cui 10 anni fa sicuramente si parlava di meno che adesso c'è più consapevolezza chiaramente. Però ci interessava proprio l'idea dell'orto, perché l'orto è uno spazio di comunità, è uno spazio in cui le persone si incontrano, scambiano pratiche, conoscenze, c'è anche un confronto generazionale, quindi è sempre un luogo dove si crea comunità. E quindi abbiamo messo insieme queste due idee, insomma.
0: Elena, voi ne parlate da 10 anni, ma fate anche qualcosa anni. Che risultati avete raggiunto? Che esperienze ci potete raccontare?
1: Dunque, siamo partiti da un progetto che è stato molto molto complesso, perché era il progetto pilota in cui volevamo proprio trasformare un lastrico solare di una vecchia fabbrica in un orto legato a un ristorante che c'era sotto e che poi utilizza tutti gli ortaggi nella sua produzione, nella sua cucina. È stato un progetto molto difficile, perché lì ci siamo resi conto che sugli edifici esistenti andare a modificare il lastrico solare in terrazzo calpestabile si porta dietro molti problemi normativi, che in Italia, soprattutto nelle zone sismiche, sono molto molto stringenti. Quindi non sempre sono tecnologie semplici, richiedono però una certa accortezza. Quindi noi da lì poi abbiamo continuato a fare interventi anche sui tetti, anche nel privato, perché poi comunque ci siamo accorti

0: forte che questa consapevolezza rispetto, che è incredibilmente aumentata nel periodo della pandemia, ovviamente, cioè la necessità avere il verde sotto casa più accessibile. C'è stata un'enorme richiesta da questo punto di vista da parte di non solo organizzazioni ma anche privati, che proprio vedevano anche nell'interno del loro condominio l'idea che degli spazi condominiali potessero essere inverditi. Quindi quando si riesce a fare sui tetti, ovviamente molto interessante. Ovviamente ci siamo anche spostati su interventi in zone da riqualificare, non necessariamente giardini pensili, che non è sempre così.
1: Senti, però mi chiedevo, ma come ci si organizza con i permessi, no? E poi anche come si convincono i condomini e i condomini e i proprietari a trasformare il lastrico solare del proprio palazzo in un orto alto, sai, in condominio poi c'è sempre la signora del quinto piano che si mette di traverso, c'è quello del primo piano che ha da dire su tutto.
0: Infatti il condominio è il luogo di conflitto per eccellenza, quindi riuscire a portare a casa questo tipo di, quando c'è magari qualche condomino che è molto, insomma, molto voglia che la cosa si faccia e porta avanti l'iniziativa, non sempre poi si va a chiudere bene tutto l'intervento. Bisogna dire che ci sono degli enormi, tanto bisogna innanzitutto dare la garanzia che questi interventi non creano infiltrazioni, non danneggiano gli edifici. C'è la prima cosa che si fa sulla guaina di bitume è utilizzare un liner come quello delle piscine, che è antiradice, che quindi impedisce assolutamente qualsiasi tipo di infiltrazione. Quindi bisogna anche dare delle garanzie rispetto alla posa di questi materiali e servirsi ovviamente di ditte certificate che poi sono in grado di certificare l'intervento, non il fai da te, ecco. Quindi questo sicuramente è la prima cosa.
1: E poi prego Elena, scusami se ti ho interrotto.
0: No, figurati, volevo dire solo appunto che c'è un lavoro di proprio con le comunità che bisogna fare, di cui noi siamo, oltre a fare la progettazione, facciamo proprio questo accompagnamento delle comunità nella progettazione, nel co-design, nella capacità poi di costruire un programma di gestione comune, cioè c'è proprio un lavoro da fare insieme, non calato dall'alto, ecco.
1: No, dicevo che stiamo parlando di agricoltura urbana, low tech, cioè senza bisogno di tecnologie futuristiche, no?
0: Assolutamente.
1: Stiamo parlando di approccio tradizionale, terra, vasi,
0: è un terriccio apposta, che è un substrato proprio per il verde pensile, che ha tutta una serie di caratteristiche di leggerezza e che è molto molto efficace, perché non deve essere lavorato continuamente, non è come un orto in campagna che bisogna andare a rivoltarlo e fare tutta una serie di lavori agronomici continui. È proprio pensato per un ambiente urbano dove si ha anche poco tempo di fare questo tipo di cose, però in pochi centimetri, perché poi appunto noi abbiamo per problemi di carico e tutta una serie di temi appunto normativi, magari sono anche solo 15-20 centimetri di substrato, ma si riesce a produrre moltissime cose ugualmente.
1: Insomma, qui la vera sostenibilità si ottiene quando un cittadino non è più costretto a prendere l'automobile, no, per andare al centro commerciale anche solo per comprare due pomodori. Ce l'hai sopra al tetto, ce l'hai, oppure non so, giù in cortile, nello spazio comodo, vicino, vicinissimo casa. Sì, poi magari fai anche due chiacchiere col vicino di casa, che non è male. Grazie ad Elena Carmagnani, cofondatrice di Orti Alti, grazie per essere stata con noi. Vuoi darci al volo il vostro sito, Elena?
0: Sì, ortialti.com. Ci trovate anche su Instagram e sui social, e seguiteci perché stiamo facendo tantissime cose adesso.
1: Grazie, bravissima, grazie Elena. Bravissima pausa e poi torniamo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
10: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR in una forma di previdenza complementare invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
9: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
4: Confermo, sono le 10 e 34 minuti, tutti ne parlano, siamo al rush finale, noi passiamo dagli orti alti, che era il tema che abbiamo toccato poco tempo fa, pochi istanti fa, pochi minuti fa con Elena Carmagnani, dicevo passiamo dagli orti alti ai racconti di premorte, Voliamo alto, Oggi la medicina d'urgenza ci dice che il confine tra la vita e la morte non è più una linea netta, è una terra di mezzo. Quando il cuore e il respiro si fermano, il cervello smette di ricevere sangue e l'elettroencefalogramma diventa piatto. Per la scienza tradizionale, in quel momento la mente dovrebbe spegnersi del tutto, eppure i dati reali raccolti nei reparti di rianimazione dicono altro, anzi dirò di più, dicono l'esatto contrario. Centinaia di pazienti tornati alla vita descrivono ricordi davvero lucidi, coerenti, anche strutturati, avvenuti proprio mentre erano clinicamente morti. Sono le esperienze di premorte note come NDE. Non parliamo di sogni, non parliamo di allucinazioni dovute ai farmaci, parliamo di un fenomeno che riguarda quasi un paziente su 5 tra i sopravvissuti a un arresto cardiaco, un dato confermato da studi internazionali pubblicati su prestigiose riviste come The Lancet. Il punto più straordinario riguarda le esperienze fuori dal corpo. Ci sono persone che hanno descritto dall'alto, hanno descritto nei minimi dettagli le manovre dei medici e degli strumenti usati per salvarle. Quando queste descrizioni vengono verificate poi dal personale sanitario, allora l'evento assume un valore scientifico inequivocabile. Ad oggi non esiste una spiegazione chimica o biologica capace di chiarire come un cervello spento possa sentire e vedere meglio di quando è sveglio, però la scienza ipotizza che la coscienza possa essere esterna al corpo e che il cervello funzioni solo come un ricevitore. Per analizzare queste ricerche, per capire come cambia il nostro concetto di vita, fra poco sentiremo il dottor Francesco Sepioni, medico di medicina d'emergenza urgenza della USL Umbria 1. Tra pochissimo.

0: Il confine biologico tra la vita e la morte non è più una linea netta, ma è una terra di mezzo clinica che la medicina d'urgenza esplora e vive ogni giorno. Quando il cuore e il respiro si fermano, subentra una condizione di morte clinica temporanea. Per decenni le neuroscienze hanno sostenuto che la mente si spegnesse istantaneamente con l'elettroencefalogramma piatto. Tuttavia, i dati epidemiologici delle terapie intensive globali registrano una casistica che mette in crisi questi vecchi modelli scientifici. Centinaia di pazienti rianimati descrivono processi coscienti ed estremamente lucidi avvenuti proprio nel momento in cui il cervello risultava biologicamente inattivo. A mappare il fenomeno sono studi clinici e prospettici pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifiche internazionali. Bene, per analizzare questi dati, anche per comprendere i limiti anche della neurologia e per tracciare nuovi confini della mente, ci siamo collegati con il dottor Francesco Sepioni, medico di medicina d'emergenza urgenza presso la USL Umbria 1. Buongiorno, dottor Sepioni.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno ai radiospettatori.
0: Lei ha scritto anche un libro, Al confine dell'aldilà. Allora, ci faccia capire bene, perché il tema non è proprio né leggero né facile, ed è secondo me molto molto importante. Allora, partiamo dalle esperienze fuori dal corpo. Quando un paziente descrive dettagli precisi, dettagli verificabili anche, di quello che accadeva nella sala rianimazione mentre era incosciente, quanto diventa solida questa evidenza per la scienza?
1: Diciamo che qui stiamo parlando di near death experience, NDE in inglese, in italiano traduciamo come fenomeni di pre-morte. Sono situazioni dove, come diceva lei, l'attività cardiaca non è presente, l'attività respiratoria non è presente, il soggetto è incosciente, in più l'elettroencefalogramma è piatto. Questo fa sì che dopo 20 secondi, 25 secondi, dal momento in cui il soggetto è incosciente e arriva sangue al cervello, dove c'è un'ipossia, una mancanza proprio di ossigeno cerebrale, il cervello dovrebbe essere spento, cioè non più avere attività di nessun tipo, e stranamente e paradossalmente fa sì che questo fenomeno mette in evidenza come il soggetto in questa condizione clinica definita paziente clinicamente deceduto abbia la possibilità di avere le percezioni veridiche verificate, che significa che il paziente si vede in questo fenomeno, in questo stato di coscienza dall'alto, OBE, out body experience, e descrive delle situazioni che poi verranno verificate essere veritiere, che non poteva vedere in quella situazione. Questo è conferma la teoria non locale, dove la coscienza non è presente all'interno del cervello, non è data dal cervello stesso, che significa che i circuiti cerebrali non producono coscienza, o meglio la teoria materialista, ma è esterna, sembrerebbe esterna. Sono due teorie che si scontrano, dove è come, per spiegarti meglio, è come dire che l'internet sta dentro il cellulare. Non è che sta dentro il cellulare, ma è esterno. La nostra coscienza sembrerebbe appunto esterna. Perché?
0: Cioè, in pratica, il paziente con elettroencefalogramma piatto, quindi di fatto morto, quando torna a vivere, mi corregga se sbaglio, riesce a descrivere in maniera molto dettagliata quello che è successo attorno a lui o a lei nel momento in cui l'elettroencefalogramma e il cuore era fermo.
1: Sì, precisamente. Sì, andiamo più nel dettaglio. Ci sono stati casi documentati in maniera scientifica da studi internazionali, tra cui ho fatto anche un report, una relazione internazionale con altri medici, dove il soggetto in questa condizione clinica di incoscienza aveva dei particolari. Facciamo degli esempi più pratici.
0: Sì.
1: Una il soggetto ha visto la propria animazione descrivendola, descritto delle persone, descritto l'ambiente operatorio, ha descritto l'ambulanza con dei fatti specifici, tutti elementi molto specifici, appunto, che non poteva sapere in quella condizione clinica. E sono stati proprio dettagliati, ci sono stati anche degli studi, parliamo di studi Parnia nel 2013-2019, gli studi Vallommel nel 2012, studi prospetti su casistiche di 2000 persone si parla. Dà credibilità a questo fenomeno chiamato NDE premorte, perché c'è una scienza alle spalle che dà credito a queste, diciamo, informazioni che mettono appunto in dubbi come la coscienza sia a livello cerebrale. Certo. Perché faccio una premessa, come ho detto anche precedentemente, che il cervello in genere di coscienza, il nostro io, il nostro essere, la nostra identità è solamente due teorie. Nel 2013 Rita Levi Montalcini, il premio Nobel per la medicina, affermò che non c'era il cervello, del cervello non si sa né la sede e né le proprie capacità. E voglio dire, c'è ancora molto da scoprire, c'è ancora molto da valutare.
0: Ecco, però la medicina ospedaliera sta iniziando a raccogliere dati anche molto rigorosi sul campo, no? Sta fornendo indizi fondamentali per far evolvere questo studio della coscienza.
1: Sì, ci sono studi, appunto, Aurea 1 e 2, come il dottor Parnia, su 25 ospedali tra Inghilterra e Inghilterra e Stati Uniti, che danno una casistica importante per capire ancora di più come il fenomeno premorte possa darci, questo fenomeno che abbiamo descritto, la visione di queste situazioni, possa darci maggiore credibilità a quello che è ancora tutta teoria, dove è la nostra coscienza. E queste persone poi in premorte, possiamo vedere dai film, come conoscete per il fatto di il tunnel buio confondo la luce, cioè hanno una situazione... Sì. O la revisione della propria vita in un istante, i più li conoscono per quanto riguarda questi dettagli. Però,
0: e vengono raccontate anche queste cose? Vengono raccontati anche questi,
1: sì,
0: questi aspetti?
1: La caratteristica che abbiamo 12 elementi nell'energia premorte, dove 5 serie corrono costantemente: il senso di benessere, il tunnel buio confondo la luce, la revisione, come diciamo, la propria vita, la revisione di un attimo della propria vita, la visione di un cancello, di un ponte che non permette di andare avanti, il dialogo con delle entità o con dei parenti, tutte cose che ricorrono costantemente e che danno credibilità al fenomeno stesso. Parliamo di numeri, come ti parlavo di epidemiologia, dalla ricerca Parnia nel 2019 si è appurato, che ne stiamo parlando di una ricerca importante su 2000 persone, come in Inghilterra, sto fatto in America, come uno su cinque, cioè un arresto cardiaco su cinque, da questo fenomeno, che significa che non è così tanto raro, ma c'è una quantità di informazioni molto evidente e un numero di persone che hanno questo fenomeno molto di una certa quantità. E sicuramente i radiospettatori, sentendo parlare di questo fenomeno, qualcuno ce ne si troverà, perché molti medici non lo conoscono e perché non è molto comune, diciamo, nella società parlarne. Però grazie alla scienza che evolve, grazie all'informazione, molte persone hanno voluto parlarne di questa esperienza, e oltre migliorare loro, perché è un fatto che resta dentro la persona, chi lo vive, riescono a far evolvere anche la scienza.
0: Senta, dottor Sepioni, ma noi continuiamo a dire premorte, ma una premorte che durata? Un minuto, 30 secondi, 10 minuti?
1: vengono chiamati pre-morte perché non sono clinicamente deceduti, però se passassero ad esempio quei 5-6 minuti non si potrebbe, diciamo, tornare indietro, o meglio le cellule cerebrali andrebbero così tanto in sofferenza con degenerazione, o meglio è un soggetto, come diciamo, clinicamente deceduto per alcuni minuti. Si parla
0: meno di 5 minuti.
1: Fate conto che
0: altrimenti poi non si torna più indietro, no?
1: Dietro. Questo è un po' la caratteristica.
0: Però quindi mi diciamo chiedevo anche, dottor Sepioni, come fa la medicina, dunque la scienza, a valutare queste testimonianze e a escludere deliri o allucinazioni?
1: Ecco, questo è fondamentale. Abbiamo una scala di Grayson, una scala dove sono presenti 16 domande che vanno da 0 a 2 in base alle risposte. Se si raggiunge un range superiore a 7, a massimo 32, rientra a livello scientifico nel fenomeno premorte e viene validato come una situazione di premorte. Normalmente si valuta anche la situazione in cui è avvenuto, se abbiamo per esempio un arresto cardiaco, un'emorragia, un trauma cranico, un ictus, una crisi epilettica, un tentato suicidio, tutte situazioni di emergenza, urgenza, dove il soggetto era in pericolo di vita. E gli studi sono stati fatti maggiormente su soggetti che era un arresto cardiaco, perché quello più in ospedale è quello più evidente e più valutabile. E in più l'oggettività, cioè l'NDE è una cosa soggettiva, appunto abbiamo questa scala da compilare quando il soggetto va incontro a questo fenomeno, però è anche oggettiva quando è in stato di incoscienza, si vede dall'alto, out-body experience all'interno della fenomenologia, e ha dei dettagli che era impossibile che conoscesse. E la scienza appunto va avanti, come dicevamo, appunto in base all'anamnesi, quello che è avvenuto, la scala di Grayson, all'obiettività, e questi sono questi 3-4 parametri che prendiamo in evidenza.
0: Allora mettiamoci nei panni di un medico di base, un medico di reparto, no? Proprio dal punto di vista strettamente clinico, cosa si deve fare quando un paziente rianimato inizia a raccontare quello che ha vissuto? Cioè, qual è la condotta corretta da tenere, il passo da fare, da credere, cioè da dare immediata credibilità al racconto? Cosa bisogna fare?
1: Innanzitutto ascoltare il paziente, che è fondamentale, e non dire che sono fantasie, sono psicosi, cioè ascoltarlo è fondamentale, la prima cosa. Seconda cosa, fargli fare il test di Grayson per valutare appunto se ha avuto un fenomeno di premorte, e dare credibilità al fenomeno stesso, conoscendolo, dato che è stato validato a livello internazionale ormai da 40 anni.
0: Certo.
1: E poi successivamente aiutare lo stesso paziente, perché intendiamoci bene, la persona già ha avuto all'anamnesi un infarto, un'emorragia cerebrale, cioè può rimanere invalido, in più vive un'esperienza straordinaria, unica, che non riesce a catalogare all'interno della propria esperienza, e va aiutato, perché sicuramente si trova a disagio e non riesce a comprendere quello che è avvenuto, o meglio si fa un doppio diciamo obiettivo, sia uno aiutare il paziente in primis in tutti a 360 gradi, e poi aiutare la scienza a capire ancora meglio se davvero la coscienza sta a livello del
0: Bene, perché per molti anni sia i medici che i pazienti hanno fatto enorme fatica a parlare apertamente di questi fenomeni, vuoi per scetticismo accademico, ma magari anche per stigma, no? Fatto sta che molti clinici hanno sempre liquidato tutto come semplici effetti collaterali dei farmaci. Dottor Sepioni, io la devo salutare perché siamo in chiusura, però la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Francesco Sepioni, medico di medicina d'emergenza urgenza, noi abbiamo terminato, tutti ne parlano, finisce qua, adesso la linea va a Orso Bruno, arriva Francesco Borgonovo e noi ci sentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
2: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Come si costruisce la narrazione dominante perfetta? Beh, la storia di Modena e dell'attacco sulla folla da parte di Salim El Kudri ci racconta perfettamente come si può fare a mettere in piedi una narrazione di grande successo che poi va imposta a tutti. E beh, riepiloghiamo brevemente la storia. C'è un signore marocchino di discendenza, nato in Italia da famiglia appunto immigrata, che a 14 anni diventa cittadino, fa tutte le scuole qui, si laurea, ha qualche trascorso al centro di salute mentale, ma per poco tempo, poi si allontana volontariamente e un bel giorno decide di lanciarsi con l'auto sulla folla, fa una strage, colpisce tante persone, alcune vengono gravemente ferite, una donna turista straniera perde le gambe, insomma un disastro. Lui, non contento di essere andato contro alla gente con la macchina, si è portato dietro un coltello con lama di 20 centimetri, scende e colpisce delle persone, viene fermato da un eroico italiano, Luca Signorelli, che rischia la vita a sua volta perché si prende due coltellate, una che lo ferisce in testa, riesce a fermare Salim, poi ci sono altri cittadini che lo bloccano. Cittadini, guarda caso, alcuni di quali stranieri, che fanno senz'altro un ottimo lavoro e dimostrano anche loro grande coraggio. Qual è il racconto di questa storia? Come si fa a creare la narrazione? Beh, si fa così: si dice che Salim è un italiano al 100%, non è ammessa alcuna discussione sull'integrazione, ma riuscita sulla sua mancata assimilazione, sul fatto che non si trovi bene, sul suo risentimento, sul suo attaccare le persone che a suo dire l'hanno tradito o deluso chiamandoli bastardi cristiani. No, di questo non si può parlare. Di che cosa si può parlare? Del fatto che lui è italiano e deve esserlo al 100%, perché a questo punto Salim è un italiano che cosa fa? Non fa un atto terroristico simile in tutto e per tutto a quelli che faceva l'ISIS, non si tiene conto del suo cosiddetto background migratorio, non si tiene conto di nulla di tutto questo, si dice semplicemente è un italiano che ha perso la brocca e che è andato con la macchina a fare strage contro le persone. Tutti i media più o meno si adeguano a questo racconto. In più, oltre alla storia dell'italiano impazzito che va contro la gente, c'è la storia degli eroici stranieri che salvano la situazione, eroici stranieri che poi vengono ritratti nelle fotografie e celebrati da tutti i commentatori online, quasi che in parte passa persino in secondo piano Luca Signorelli, che comunque è stato il primo, non per nulla togliere, insomma non voglio togliere meriti agli altri, per carità, però c'è anche lui che è italianissimo e ha fatto la sua parte rischiando la pelle. Ebbene, la narrazione si è fatta: un italiano, perché non si può dire altro, che impazzisce, non fa un atto di terrorismo, fa un atto di follia, e questo deve confermare a tutti i costi il racconto perfetto dell'immigrazione come grande conquista. Non si può dire che Salim sia uno che non si è integrato, non si può dire che i suoi problemi possano nascere anche da una forma di mancata assimilazione o integrazione, non si può dire che probabilmente potrebbe anche essersi ispirato a qualche attentatore islamico. No, si deve dire che è italiano, si deve dire che è impazzito, perché solo un pazzo può sfuggire alla logica del paradiso in terra progressista. È esattamente così. Se tu contesti l'immigrazione di massa, perché lo fai politicamente, scientemente, apertamente, sei un malato, sei un razzista, sei un islamofobo, sei un fascista, insomma uno che ha qualche strana patologia. E se contesti la narrazione, come dire, involontariamente, cioè con le tue azioni, come ha fatto Salim, sei un matto uguale, perché non è ammissibile che le cose non stiano esattamente come dice la sinistra. Il racconto deve essere quello, tutti i media devono cantare in coro per ribadire questa bellissima, radiosa costruzione artificiale in cui l'immigrazione è sempre una ricchezza, e infatti vedete sono gli immigrati che salvano la situazione fermando l'attentatore, il quale attentatore invece è italiano. E poi se per caso c'è una colpa di qualcuno, una colpa sociale, diciamo così, di chi è questa colpa? Di solito a sinistra danno sempre la colpa al contrario. contesto, no? Dicono è colpa del contesto, non c'è mai la responsabilità individuale. E invece qui di chi è la colpa? O del singolo che è impazzito, oppure di un contesto, ma del contesto italiano? Sono gli italiani che sono troppo razzisti e non integrano abbastanza, oppure ancora sono gli italiani che sono troppo cattivi e non danno abbastanza soldi per curare le persone con problemi psichici? In ogni caso il racconto deve essere quello: immigrato buono, italiano cattivo, e viva l'immigrazione di massa a prescindere dai risultati che produce, anche se questi risultati sono una strage.
4: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie e c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile, sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Crotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Crotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
4: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
2: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
3: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
2: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
3: Caso Nessy Guerra. L'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
2: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
8: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Buongiorno, eccomi con voi 11:06. Iniziamo questa giornata insieme, questa puntata di Next Economy, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi. Jack Saglia, buongiorno, dalla regia, prontissimo con questa bella giornata di sole a Milano e zone limitrofe. Fateci sapere se anche da voi è arrivata l'estate, che bello. E ovviamente noi, estate, inverno, autunno, primavera, siamo sempre insieme, perché l'economia non si ferma mai? Eh beh, questo è un po' sempre il punto di partenza. Daniela Vindigni è pronta anche in redazione, tra poco anche i nostri ospiti e tra poco, insomma, ci butteremo nei mercati finanziari e non solo. Ma perché dico subito nei mercati finanziari, al di là del fatto che partiamo sempre da questo? Perché oggi, beh, abbiamo un po' da valutare il colosso statunitense Nvidia, che ha presentato i suoi conti, la sua trimestrale. Beh, è andata benissimo. È andata benissimo, anche se il mercato adesso è in fase di valutazione. Allora, tutto questo tra poco. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 e iniziamo con la nostra musica. Iniziamo con la canzone di Miley Cyrus e Dua Lipa.

0: let me go.
1: E allora, buongiorno ancora, eccoci pronti, 11 e 10 minuti, nuova puntata di Next Economy. Allora, seduta debole oggi, un po' deboluccia per le borse europee, ma forse era un po' nelle attese, perché ieri intanto ci sono stati molti guadagni, è stata una giornata brillante per le borse europee, anche a dire il vero per le borse americane che hanno risposto alle attese, perché poi non erano ancora usciti i dati sulla trimestrale di Nvidia, però stavano attendendo i numeri, no, legati a Nvidia che insomma ha fatto molto bene. Adesso ci arriviamo, perché peraltro tra poco andremo a raccontarle, a valutarle con il nostro primo ospite. Però intanto diciamo che l'attenzione resta sul Medio Oriente. Ci sono delle nuove dichiarazioni arrivate da Donald Trump, che ha affermato che gli Stati Uniti si trovano nelle fasi finali dei negoziati con l'Iran, e le sue esternazioni però suggeriscono anche che Washington sarebbe disposta ad attendere qualche giorno per le risposte giuste da Teheran. Rimane pronta a rispondere però militarmente in caso di fallimento dei colloqui. Questo l'ha ribadito, però sembra un po' più possibilista. Allora, dicevamo, altra cosa: il mercato guarda e valuta i numeri di Nvidia. Ieri è stata pubblicata la trimestrale. Il colosso statunitense, no? Il colosso simbolo dell'intelligenza artificiale, si è presentato con ricavi e utili superiori alle attese. Abbiamo un più 85% per i ricavi su anno e appunto gli utili, quindi ricavi e utili, tutto questo è raddoppiato in un anno, cioè ha confermato la forza del ciclo legato proprio all'intelligenza artificiale. Anche per Peraltro la guidance per il secondo trimestre è risultata sopra il consenso. Questi dati che sono stati pubblicati sono relativi al primo trimestre, anche le proiezioni insomma sono risultate sopra quello che era il consenso degli analisti. Il mercato però, attenzione, allora cos'è successo? Perché i numeri sono ottimi, però in questi casi il mercato spesso cosa fa? Valuta che possano essere ancora migliori rispetto a quelli che poi sono, cioè aveva incorporato aspettative più ambiziose. E quindi diciamo che la reazione nel post close, cioè a chiusura di mercato, è stata più fredda di quello che ci si potesse aspettare. Il mercato è entrato quindi in questa fase, l'abbiamo detto tante volte, un po' legato al tema dell'intelligenza artificiale, è entrato in una fase in cui non è forse più sufficiente superare le stime, ma è necessario andare oltre, cioè battere aspettative sempre più elevate, difficili da soddisfare. Poi chiaramente la sostenibilità degli investimenti fatti sull'intelligenza artificiale resta sempre il maggiore interrogativo. Quanto sarà sostenibile quello che abbiamo fatto? Cioè, noi abbiamo messo soldi, ma quanto questi soldi si tradurranno in pratica? Ecco, diciamo che questo interrogativo rimane sempre. Comunque, come abbiamo detto, insomma, il mercato valuta, oggi è la giornata delle valutazioni, tra poco andremo a vedere anche con il primo ospite cosa ci si aspetta un po' da queste giornate di mercato in cui si vanno a miscelare un po' tante questioni. Comunque, fatto sta che le borse europee, i listini europei sono un po' debolucci oggi, però più che altro sono attendisti, ma comunque il nostro FTSE MIB è in rialzo dello 0,20%, ripeto, dopo i guadagni di ieri. Il DAX guadagna lo 0,45%, a dire il vero si sono un po' risollevate le borse questa mattina, erano miste. In questo momento, mentre leggo le contrattazioni, sono tutte positivi. Il FTSE 100 guadagna lo 0,04, poco sopra la linea di parità. Il CAC di Parigi lo 0,26, l'Ibex di Madrid lo 0,30. Ieri la chiusura di Wall Street è stata positiva, in particolar modo il Nasdaq, che ha chiuso con un rialzo dell'1,54%, l'S&P più 1,08, il Dow Jones più 1,31. Allora, partiamo da qui oggi, poi peraltro declineremo il tema dell'intelligenza artificiale anche in altri blocchi della diretta, e lo faremo proprio anche analizzando i riflessi sulla quotidianità, come sempre facciamo. Allora, ascoltiamo la canzone di Teddy Swims, Mr. Know It All, si intitola così. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, aspettiamo i vostri messaggi, anche vocali. La vostra voce, insomma, deve sempre esserci in Next Economy. Tra poco partiamo dai mercati finanziari e dall'intelligenza artificiale.

0: buongiorno Manuela, a te e a tutto il giornale radio. Dunque, Putin che incontra Xi Jinping e dichiara che il loro legame è assolutamente ottimo, e Xi Jinping che deve dovrà incontrare il premier della Corea del Sud. Brr, che brividi.
1: Buongiorno, buongiorno Stefano, cominciamo anche a sentire i vostri messaggi. Allora, 334-11-11-622, Putin a Pechino per questa missione diplomatica con Xi Jinping, un'accoglienza insomma molto molto intensa, fedeltà incrollabile. Insomma, con i due che continuano, no, a portare avanti, sicuramente l'hanno confermato. Non ci sono state intese su tutto, però insomma diciamo che Xi Jinping, la Cina e Putin, la Russia, hanno dimostrato un'unità importante. Poi vediamo negli atti, anzi facciamo così, fatemi salutare subito intanto Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro, che è con noi. Buongiorno Marcotti e bentornato.
2: Buongiorno Manuela e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, sono partita da questo perché diamo precedenza ai nostri ascoltatori, giustamente, no? Nell'osservazione generale delle cose c'è tutta la situazione geopolitica. Chiaramente qui non stiamo parlando di Trump e non stiamo parlando dell'Iran, ma indirettamente sì. Allora, come le è sembrato questo incontro? E soprattutto perché in tempi non sospetti, quando ancora non c'era il conflitto in Iran, insomma, più volte abbiamo ragionato, no, su paesi che vogliono andare, diciamo, contro l'Occidente. Ecco, ci sono la Russia e la Cina sicuramente. Allora, cosa ne pensa?
2: La situazione geopolitica al momento è chiara, cioè da una parte c'era l'Occidente, che adesso si è un po' diviso, perché ciò che sta facendo Trump, insomma, non è sotto gli occhi di tutti, insomma, parla di uscire dalla NATO, cose insomma che sarebbero veramente equivalenti ad una bomba atomica. E invece dall'altra parte un sempre maggior così contatto tra due paesi che evidentemente si compensano, diciamo così, nel senso che un paese come la Cina è molto sviluppato dal punto di vista economico e ha un numero di abitanti insomma estremamente elevato, è un paese invece che ha un decimo degli abitanti della Cina, cioè la Russia. E però questo paese che ha un decimo degli abitanti della Cina ha nel suo sottosuolo tutte le materie prime possibili, immaginabili, dal petrolio al gas, ma anche tutto il resto. Certo. E di conseguenza, certo, diciamo che Russia e Cina obiettivamente, se si avvicinano, è un problema per l'Occidente. Tutto qua, insomma.
1: Beh, sì, diciamo che peraltro appunto ottimi rapporti, l'hanno ribadito, diventerebbe e diventerà sicuramente un sodalizio importante, peraltro, no, partire dalla Cina. Quante volte con lei Marcotte abbiamo detto la Cina non è quella di anni fa, no? Oggi la Cina è ha una posizione, un posizionamento e un'importanza assolutamente diversa, e quindi ecco, eccoci qui. Però manca poi anche qui l'intesa definitiva sul gas, però insomma sono, diciamo, rispetto alla situazione che abbiamo oggi, sono, tra virgolette, mi passi il termine, piccole cose. Stava dicendo qualcosa.

0: proprio, insomma. Quindi la Cina veramente negli ultimi 50 anni è cambiata totalmente, oggi è un paese totalmente diverso da 50 anni fa, insomma. Quindi
1: Assolutamente,
0: sì, insomma, volevo
1: assolutamente.
0: solo sottolineare questo fatto qua, che non è neanche paragonabile la Cina di oggi a quella di Mao, tanto per intenderci.
1: No, no, no, beh, assolutamente. Senta, virando su un altro argomento che però ci riporta sempre sui mercati, no? Che guardano tutto questo, Nvidia, intelligenza artificiale, oggi è la giornata un po' di
0: Sì.
1: valutazione sia da parte del mercato sia degli analisti, dei risultati che ha pubblicato con la sua trimestrale il gigante statunitense dei chip. Beh, allora, i risultati hanno ampiamente superato le aspettative e l'amministratore delegato Huang ha parlato di questa straordinaria accelerazione proprio in tutti i progetti infrastrutturali. Quindi non solo utile netto che ha raggiunto i 58,3 miliardi nel primo trimestre fiscale, più del triplo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un fatturato in crescita dell'85%, figuriamoci. Insomma, e poi le previsioni di ricavi per il secondo trimestre sono superiori alle stime di Wall Street, perché parliamo di 91 miliardi di dollari rispetto a 86-84 miliardi. E poi ha annunciato pure un programma di riacquisto di azioni proprie da 80 miliardi di dollari. Quindi, a parte questo, però, insomma, le prospettive sono sempre in crescita. Il mercato, però, sembra forse, Marcotti, che si aspettasse addirittura di più. Allora, proviamo a capire come questi numeri vengono recepiti dal mercato in un momento in cui l'intelligenza artificiale è centrale.
0: Certo, allora aggiungo due dati a quelli che hai già dato. Allora, Nvidia è un titolo che oggi capitalizza 5,41 trilioni di dollari. Cioè non, io penso che non ci sia nessuno in grado di far comprendere
1: No,
0: quanto siano 5,41 trilioni di dollari, cioè 5.410 miliardi di dollari. È un titolo che negli ultimi 5 anni ha guadagnato il 1.390%, diciamo. Quindi in pratica diciamo che al mercato non basta più che batta le previsioni. Perché appunto come hai detto giustamente tu, ha strabattuto le previsioni quanto riguarda gli utili, che anche la guidance, cioè le prospettive, diciamo, eppure nell'after hour ha perso l'1,3%. Oddio, nella seduta ordinaria aveva anche guadagnato in vista della trimestrale
1: Sì, però lei dice, Marcotti,
0: l'1,3%, ma
1: ci si
0: insomma.
1: aspettava che avrebbe guadagnato di più, invece è sceso, no? Questo è da leggere nel mercato. Prego, ci si aspettava ancora di più
0: Sì,
1: addirittura.
0: appunto, questa è l'anomalia che abbiamo avuto. Cioè, il titolo ha sempre battuto le stime e quindi non è questa l'anomalia, il fatto di aver battuto le stime. L'anomalia è il fatto che in borsa il titolo non ha guadagnato dopo questa trimestrale, ma se, appunto, io ho voluto sottolineare quei dati perché effettivamente è tutto il settore dei semiconduttori che sta avendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi mesi, anche in questi ultimi anni, ma insomma, in particolare in questi ultimi mesi, delle performance straordinarie. Io sono andato a vedere i primi quattro, diciamo, più importanti titoli del settore, no? Allora, negli ultimi 12 mesi, quindi un anno a questa parte, Nvidia ha guadagnato il 70%, Broadcom l'82%, AMD il 299% e Intel il 475%. Cioè, sono, insomma, performance straordinarie. E da sottolineare che neppure la guerra, diciamo, è riuscita appunto a limitare l'esploit, perché sono andato anche a cercarmi dall'inizio della guerra, perché dico, vabbè, iniziata la guerra, magari le cose sono andate male. No, dall'inizio della guerra Nvidia ha guadagnato il 26%, Broadcom il 31%, AMD il 124%, Intel il 161%. Cioè, sono veramente performance incredibili. Quindi, ecco, questo è tutto legato naturalmente a questa intelligenza artificiale che dovrebbe cambiare almeno il.

0: il mondo, insomma.
1: Comunque, sì, assolutamente, ecco. sì, dica Marcotti, perché poi l'avviso già che la terrò, se può, come sempre, anche un qualche minuto in più dopo la pausa, quindi prego, concluda, così poi altri, se può restare, Marcotti,
2: ecco,
1: io approfitto sempre
2: allora,
1: del suo
2: allora,
1: tempo. Sì.
2: Certo, no, allora magari di questo, no, volevo far sottolineare, diciamo, che se non ha scaldato Wall Street questa trimestrale, o meglio Times Square, perché ricordiamo che il Nasdaq ha sede a Times Square, comunque se appunto non ha scaldato il mercato americano, questa trimestrale sembra che abbia scaldato il mercato, diciamo, dell'Asia, asiatico, insomma,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: magari appunto ne parleremo dopo la pausa, ma quello che sta succedendo sul Nikkei, cioè l'indice di borsa giapponese, e soprattutto sul Kospi, cioè l'indice di borsa della Corea del Sud, è qualche cosa, io ripeto, di mai visto, quindi
1: dopo ripartiamo da lì. Ma bravo, ma lei ormai, quando penso a lei, Marcotti, ho in mente proprio l'espressione qualcosa di mai visto, no? Lei segue i mercati da tantissimo tempo, certo. Quindi insomma è una fonte decisamente attendibile, ma basta andare a vedere le statistiche per avere una conferma di quello che ci sta dicendo Giancarlo Marcotti. E anche se poi è appunto qualcosa che noi stiamo vedendo, se analizziamo i mercati più recentemente, da un pochino di tempo, però ripartiamo da qui tra poco. Peraltro ripartiamo ancora da questo boom di Nvidia che arriva mentre OpenAI sta scaldando i motori per lo sbarco in borsa, Marcotti, no? Perché anche qui questo ci fa capire anche la praticità delle prospettive, forse, che sono già recepite dalle società e chiaramente dal mercato. E poi, visto che Marcotti resta ancora un istante con noi dopo la pausa, un cenno anche alle ultime dichiarazioni di Trump, così chiudiamo il cerchio rispetto ai riflettori, dove sono puntati e che cosa stanno guardando i mercati. Poi naturalmente avremo anche tanti altri argomenti, però partiamo sempre da qui. Ora facciamo una breve pausa, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 per partecipare. Tra pochissimo ritorno su Giornale Radio, qui con Next Economy, vi aspetto.
3: Giornale Radio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.

E allora eccoci tornati con Next Economy. Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Stiamo parlando di intelligenza artificiale a partire dai dati di Nvidia. Però poi ne parleremo, perché sapete che è vero, noi ragioniamo sui mercati finanziari, su quello che ci rimandano i mercati, però poi è bene andare sull'economia reale, come sempre facciamo. Allora cerchiamo anche di comprendere quanta tecnologia usiamo, per esempio, sul lavoro, che regolamentazione ci diamo anche sul lavoro, no? Questo è importante. Allora, detto questo, continuiamo tra poco ancora con Giancarlo Marcotti, che è rimasto con noi per capire altre questioni che sono sotto osservazione dagli investitori. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Ascoltiamo la canzone di Alex Warren, Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: La trimestrale di Nvidia, siamo partiti da qui oggi naturalmente per parlare un po' della reazione dei mercati. I mercati stanno valutando un po' i numeri sicuramente brillantissimi che ha pubblicato ieri a mercato chiuso appunto il colosso statunitense, e questo boom di Nvidia, lo dicevamo prima della pausa, arriva mentre anche OpenAI, perché stiamo ragionando un po' su tutto il comparto tecnologico e dell'intelligenza artificiale, scalda i motori per lo sbarco in borsa. Ci sono già un po' di indiscrezioni perché la documentazione per l'iniziale offerta pubblica potrebbe essere presentata a breve, forse anche entro la fine della settimana. C'è peraltro la startup di Sam Altman che è forte della vittoria in tribunale contro Elon Musk, e le indiscrezioni parlano di una valutazione che potrebbe essere superiore ai 1.000 miliardi di dollari. Insomma, allora Giancarlo Marcotti è ancora con noi, il nostro ospite economista finanza in chiaro. Questo si aggancia un po' a tutti i ragionamenti che facevamo poco fa, però poi lei aveva lasciato anche in sospeso la reazione mai vista dei mercati. Allora agganciamo ancora queste informazioni.
1: Ma allora, brevemente su OpenAI, bisogna sottolineare che al momento è la sola azienda, diciamo, del settore intelligenza artificiale che appunto tramite ChatGPT, insomma, che conoscono tutti, è la sola azienda, dicevo, del settore che ha cominciato ad avere un certo fatturato. Cioè al momento le altre aziende, escludendo OpenAI, del settore hanno fatto solo investimenti ma non hanno avuto introiti. Certo, le prospettive, ripeto, sono buone, però insomma anche gli investimenti su questo settore sono stati stratosferici, quindi non sappiamo entro quanti anni potranno rientrare tutti questi investimenti. Comunque, al momento, ripeto, l'unica che ha avuto un certo fatturato, ripeto, tramite ChatGPT, è appunto OpenAI. Poi al solito queste valutazioni, 1.000 miliardi di dollari, a me lasciano un po' sempre sorpreso, però questi sono gli Stati Uniti, insomma. Invece per quanto riguarda, certo, sì, brevemente la situazione dopo la trimestrale di Nvidia, dicevo che sul mercato americano quella trimestrale non ha scaldato, però sul mercato asiatico è successo qualcosa veramente ancora di incredibile. Cioè la borsa giapponese, il Nikkei, l'indice principale della borsa giapponese, è salita di quasi 2000 punti e 14%. Questo aumento qua è messo in relazione al fatto che appunto avvicinarsi alla fine del conflitto medio orientale, però il fatto è che questa borsa qua continua a salire, e saliva anche quando il conflitto era nella sua fase più calda, insomma, quando c'erano i bombardamenti, continuava a salire. Ma in particolare, ecco, io lo voglio sottolineare perché non so quante persone ne sono a conoscenza, ma quello che sta accadendo sull'indice di borsa di Seul, della Corea del Sud, che si chiama Kospi, che oggi, tanto per cambiare, ha guadagnato l'8% oggi, ma si muove questo indice come quelle che vengono chiamate penny stock, insomma gli titolini piccoli, perché lo ribadisco, attenzione, negli ultimi 12 mesi il Kospi ha guadagnato il 197% in 12 mesi.
0: E non, cioè, era, lei dice, lei non era mai successo, cioè qualcosa che non si era mai visto, appunto, dicevamo, sui mercati,
1: ma
0: no, in questa situazione.
1: Indice, è un indice. L'altro è importante perché la Corea del Sud ha dei titoli importanti, non è che sia una piccola borsa. Guadagnare il 197% vuol dire triplicare in 12 mesi. Cioè, che cosa è successo di così straordinario in questi ultimi 12 mesi da giustificare un andamento del genere?
0: Perché però Marcotti cioè si punta poco l'accento per esempio su questo? Perché effettivamente, no, forse perché non si riesce a rispondere a questa domanda, forse per quello?
1: Esattamente, ma io aggiungo una cosa, ecco, l'ultima cosa che dico, ma penso che sia veramente molto importante. Allora, io ricordo il 5 agosto 2024, dico anche a tutti gli ascoltatori di segnarsi questa data, 5 agosto 2024, io mi sveglio la mattina, accendo la TV come ogni mattina, sintonizzo su CNBC e vedo che il Nikkei sta perdendo oltre il 12%. Io ho pensato subito ad un errore della grafica, perché 12% è rotto, insomma, scopro che invece non è un errore della grafica, sì. Quindi rimango scioccato. Poi sappiamo che il giorno dopo ha recuperato, eccetera. Ma oggi un titolo dello Stato giapponese a 30 anni rende il 4,1% e a 10 anni rende quasi il 3%. Mm-hmm. E ribadisco che il Giappone è uno Stato che ha un debito pubblico superiore al 230%. Quindi quello che potrà succedere nei prossimi mesi non lo so, ma sarà qualcosa di eclatante. Ecco.
0: Va bene Marco, ti senta un'ultimissima battuta velocemente sulle ultime dichiarazioni di Trump, che non è che penso aggiungano molto al quadro generale che abbiamo sulla situazione nel Golfo. Lui ha detto ancora sì, siamo disposti a aspettare, altrimenti attaccheremo, un po' lo stesso succo, o secondo lei c'è qualche spiraglio in più di possibilità?
1: Allora, tanto la dichiarazione Netanyahu farà tutto quello che gli dico io mi fa sorridere, ma in ogni caso, ecco, soltanto appunto 3 giorni fa Trump dice, minacciando insomma Teheran, accettate l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Al momento è rimasto l'ennesimo penultimatum, perché sì. Ricordo per esempio ad aprile, nei primi giorni di aprile, la frase un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita, oppure insomma altri penultimatum del genere che poi appunto non si sono concretizzati. Io penso che Trump debba stare attento alle elezioni di medio termine, perché se va avanti con questa politica è probabile che prenda una batosta anche da quel punto di vista.
0: Certo, certo, ecco. Va bene. Allora, Marcotti, grazie per il tempo a disposizione di Next Economy. Abbiamo così fatto insomma una panoramica sicuramente più completa rispetto a quella che facciamo di solito, ma c'erano degli elementi sicuramente in più, appunto l'intelligenza artificiale, Nvidia, oltre al tema geopolitico che resta sempre. Grazie a Giancarlo Marcotti, economista di Finanza in Chiaro. Allora, c'è chi manda messaggi ovviamente su questo argomento che poi comunque riprenderemo. Allora, l'esperto ha dimenticato Anthropic, che fattura 30 miliardi rispetto ai 20 di OpenAI. Ci sono tante società che fatturano molto nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ce ne sono altre però, l'abbiamo detto anche ieri nella puntata, che fatturano poco, per quello no? Molti dicono, ma cosa succederà quando capiremo che magari degli investimenti fatti non avranno delle attuazioni pratiche proprio per le società più piccole? Poi vedremo. E va bene, poi c'è anche un'altra domanda su Microsoft, ma poi ci torniamo, ragazzi, non vi preoccupate, perché il tema dell'intelligenza artificiale c'è sempre, probabilmente anche domani, no? Continua. Anzi, dopo la valutazione dei mercati di oggi forse avremo anche un quadro più chiaro delle aspettative degli investitori. Allora, oggi c'è anche un altro evento, è l'Investor Day 2026. Stellantis presenta il suo nuovo piano strategico, di cui si è parlato qualche giorno fa con l'amministratore delegato Filoni, che presenta proprio la strategia e la visione a lungo termine a investitori, analisti, media e altri stakeholder. E allora noi ascoltiamo questa canzone e poi ripartiamo da qui. We'll

0: E allora eccoci ancora qui, naturalmente Next Economy, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale, poi nella seconda ora di oggi torneremo a parlarne sulla parte più, quotidiana. Allora, c'è un altro evento però oggi che ci riporta sempre a parlare di evoluzioni, innovazioni e sguardo al futuro, possiamo dirlo in questo modo. È l'Investor Day, oggi Stellantis presenta al suo nuovo piano strategico. Se ne è accennato i giorni scorsi, l'amministratore delegato Antonio Filosa presenta la strategia e la visione a lungo termine e lo farà a investitori, analisti, media e altri stakeholder. Allora, fatemi salutare il mio ospite con cui ne parlerò, Gabriel Debash, market analyst di eToro. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Allora, perché è importante questa giornata, Debash? Partiamo da questo, poi entriamo un po' nel dettaglio e chiaramente parleremo del fatto che Stellantis voglia accelerare sulle car e come questo potrebbe essere recepito dal mercato, ma insomma andiamo step by step. Perché è importante questa giornata per Stellantis e il mercato?
1: Perché sarà un turnaround per l'azienda stessa, e partiamo un pochettino anche dal principio. Lo scorso anno ha chiuso in negativo con forti svalutazioni da 25 miliardi, quindi un pochettino ammettendo errori della passata gestione, e il mercato vuole capire quale sarà la nuova strategia dopo aver un pochettino rivisto i costi e rivedendo in particolare i mercati principali, Europa, America in primis, e vediamo un pochettino l'Europa, dove entra un po' un risico geopolitico, tra virgolette, anche tecnologico.
0: Certo. Diciamo che, come dire, non so come spiegare, sta cercando, no, di riposizionarsi sicuramente Stellantis, peraltro, Debash, perché ricordiamo, insomma, non è che arriva da un buonissimo periodo, no?
1: No, sono 3 anni consecutivi di perdita, quasi il 31% da inizio anno, quindi anche fanalino di coda year to date, quindi questo 2026 sul FTSE MIB. Quindi abbiamo visto il taglio a febbraio del dividendo, quindi per titoli come Stellantis, dove il dividendo era un pochettino il suo biglietto da visita, è stato un pochettino uno shock negli investitori. E si vede però comunque anche un mercato che è entrata in perdita lo scorso anno, free cash flow in negativo, quindi anzi il passato, guardando i bilanci, c'è paura, quindi l'investitore vuole vedere un pochettino il futuro.
0: Ecco, ma il fatto che Debash, perché poi in tutto questo si posiziona anche, se vogliamo, la scelta, no, della strategia di Stellantis, perché ci sono attualmente molte case automobilistiche che guardano per esempio al settore della difesa, di cui tanto abbiamo parlato per altre ragioni, e invece Stellantis è vero che sta comunicando una direzione diversa, perché torniamo a parlare di questo progetto e-car con una produzione prevista dal 2028 a Pomigliano d'Arco. Giusto, sta andando in una direzione diversa, è una tattica per cercare proprio di uscire da questo periodo che lei ha ricordato, insomma, tutt'altro che brillante?
1: Sicuramente, direi anche di fare un passino un pochettino indietro, perché se andiamo a vedere ultimi giorni, stiamo assistendo ovviamente a tante notizie provenienti dalla stessa Stellantis, quando in realtà uno avrebbe potuto pensare: ok, oggi è l'Investor Day, quindi oggi Stellantis andrà a riportare tutte queste notizie, quindi andrà a svelare le carte. Probabilmente utilizzo il condizionale. L'obiettivo anche stessa di Stellantis è quello un pochettino di evitare di dare troppi messaggi tutti insieme, con il rischio quindi che questi non vengano ad essere recepiti correttamente dal mercato stesso. Quindi un pochettino probabilmente oggi l'attenzione è un pochettino più sull'America, ma soprattutto sulle proiezioni finanziarie. Quello che vediamo un pochettino in casa Stellantis in Europa, che cos'è? Ovviamente partiamo un pochettino da quello che l'Europa vuole, quindi un po' difendere l'industria europea, quindi competere con i cinesi, quindi con i dazi, e altrimenti c'è un pochettino quel rischio di deindustrializzazione. Però dall'altra parte quello che stiamo assistendo è l'esatto opposto, quindi l'aprire le porte proprio ai produttori cinesi, che possono essere da Leap Motors a Dongfeng a BYD, certo, e via dicendo. Quindi
0: certo, certo. certo.
1: Il motivo però.
0: Ma infatti, guardi, la interrompo solo. Adesso la faccio continuare, perché prima io la provocazione era: ma come mai altre case automobilistiche scelgono una strada e Stellantis ne sceglie un'altra? Intanto, questo, no, credo, quello che sta dicendo lei, che vuole rubare il segmento ai costruttori cinesi, giusto? È per questo che poi qui si va a delineare la coerenza, se vogliamo, di Stellantis. Debash, scusi, l'ho interrotta, ma per farla continuare, perché questo è un punto che ritengo sia fondamentale nel panorama anche attuale di competizione varia, no?
1: Concordo, nel senso che secondo me il problema principale del settore automobilistico europeo non è tanto industriale quanto più economico, cioè l'Europa ha costi energetici troppo alti, non a caso in particolare Stellantis sta producendo principalmente in Spagna, dove il costo energetico è più basso, ha costi di lavoro elevati, ha normative ambientali aggressive, quindi un pochettino anche che penalizzano, ritardi sulle batterie. Nel frattempo i cinesi hanno tutto quello che serve, da una supply chain verticale a batterie, costi inferiori e velocità di sviluppo. Quindi quello che penso è: bisogna anche essere onesti, quindi se non si può combatterli frontalmente perché potrebbe essere troppo costoso, è meglio ovviamente scegliere una logica un po' più diversa. Quindi se non posso fermare l'ingresso cinese, provo almeno a controllarne una parte. E in questa logica un pochettino quello che vediamo della strategia Stellantis, c'è anche una questione anche di sottoproduzione, quindi nell'ICAR, alla fine se dovessi andare a pensare... Nell'ICAR, che ovviamente è un po' un'evoluzione dove prende anche agevolazioni europee di produzione, ma se dovessi vedere i numeri recenti nella logica di una city car economica di intorno ai 15.000 euro, la stessa T03 di Leap Motors, attualmente in sotto brand Stellantis tra virgolette, sta crescendo, è la quarto il marchio più venduto in Italia da inizio anno, quindi perché investire miliardi certo. nell'ICAR quando si ha già una T3, tra virgolette, un accordo con Leap Motors. È un po' però l'obiettivo tra tattica e strategia. Quindi
0: certo,
1: un pochettino
0: poi peraltro... Esatto. Sì, no, concluda, mi scusi, finisca pure la frase, mi perdoni.
1: Sì, l'obiettivo è più che altro cercare nel breve, tra virgolette, di sfruttare una domanda dove non si può in questo momento colmare con l'ingresso cinese, ma resta secondo me un pochettino l'obiettivo di lungo, quindi... bisognerà un pochettino vedere se Stellantis riuscirà a passare da assemblatore tra virgolette a un vero produttore un domani, tenendo poi anche in considerazione un aspetto fondamentale, cioè se dovessi vedere anche i margini, ad esempio in Europa sono intorno a del 2,5% con un free cash flow soprattutto negativo, quindi in questo momento Stellantis non ha il capitale, secondo me, proprio per costruire quelle autonomie europee di domani, quindi si deve affacciare a partner cinesi in un piano dove un domani può cercare di sfruttarlo nel caso in cui dovesse avere successo con economie di scala, con il rischio però anche che se sei il venditore di auto cinesi i tuoi margini non sono così elevati, quindi bisognerà vedere certo. se riuscirai poi a creare, questa è un pochettino la logica dell'ICAR. Se posso certo. anche chiudere anche sull'ICAR,
0: sì.
1: c'è anche un aspetto certo. comunque politico, secondo me.
0: Qual è?
1: C'è notevole sottoproduzione, quindi molti lavoratori sono in cassa integrazione o comunque lavorano a turni, quindi si cercano proprio di ottenere dal governo italiano, ma direi anche al francese con l'accordo di ieri a Rennes, quindi ottenere incentivi, evitare pressioni normative, presentarsi anche all'investor di oggi con qualcosa di concreto
0: certo, ha ragione, ma peraltro anche abbiamo citato appunto il sito di Pomigliano d'Arco, che evidentemente è anche il sito più naturale, perché poi diciamo, come ha detto lei, c'è una decisione legata all'occupazione e quindi è un tema politico, però diciamo che Stellantis cerca di riportare al centro la sua mission, io la voglio chiamare così, cioè allora quando parliamo del mercato europeo dell'elettrico, no, parliamo di un mercato spesso poco accessibile, tecnologico, invece Stellantis vuole renderlo forse accessibile, no? Tutti, è anche qui un punto in più nella strategia che sta, come dire, evidenziando Stellantis. C'entra anche questo, cioè un po' tornare alle origini?
1: Sicuramente, ovviamente, e là anche Pomigliano rientra perfettamente in questa logica, avendo già un segmento appunto dello Stellantis Small che era già presente comunque. Pomigliano si costruisce la Panda da anni, quindi comunque ha sia know-how certo. che tecnologia per costruirlo, quindi un pochettino si ritorna all'utilitaria Fiat che ha reso celebre proprio lo stesso marchio. Però bisogna anche considerare, secondo me, l'intero sistema. Quindi a Saragozza si sta producendo di più proprio perché per il costo energetico in questo momento si sta ridistribuendo proprio per non sovraccaricare la Spagna tra Francia e Italia, con il rischio comunque presente sempre anche nella parte dell'Africa dove si sta producendo in Algeria, in Marocco e via dicendo. Quindi è un po' una ridistribuzione dei costi, ma in questo momento fa comodo all'Italia, perché comunque ci stiamo un pochettino ritornando, bisogna anche vedere il bicchiere mezzo pieno, penso, quindi
0: sì,
1: bisogna far
0: certo,
1: lavorare quindi i lavoratori nelle fabbriche. Resta ancora aperta Mirafiori, dove chissà, forse BYD potrebbe essere un nuovo cavaliere bianco, quindi questa è un po' l'attuale situazione. Un aspetto interessante, pensando anche a voce alta, cioè pensiamo all'ICAR, mi è venuto in mente, cioè l'ICAR sta E per Europa, emozioni elettrica ed ecosostenibile. Alla fine c'è una parola che mi è rimasta impressa appunto nel comunicato, perché là parlano di collaborazioni con partner selezionati proprio per garantire maggiore accessibilità economica. Quindi quel partner selezionati è quasi certamente, direi, un eufemismo per tecnologia proveniente dalla Cina, quindi non è proprio un ICAR contrapposta all'attuale Leapmotor, ma due prodotti con tecnologie cinesi, ma soltanto una con badge europea e l'altra cinese.
0: Certo, senta, noi siamo in chiusura, però mi sembra che per ora il mercato non abbia colto questo annuncio, vedremo cosa succederà poi dopo, cioè non, ecco, Stellantis è tra i titoli, come abbiamo detto, che hanno deluso di più da inizio anno nel settore auto, quindi prima il mio ospite ci ha dato già dei numeri, intanto lo saluto perché sono in chiusura, Gabriel Debash, grazie per essere stato con noi, market analyst di eToro, e sì, perché ha avuto un ribasso superiore al 30%, quindi insomma vediamo. I mercati sono un po' nervosetti per i dazi americani e il contesto geopolitico, quindi vediamo se questo annuncio e questa presentazione dell'ICAR avrà impatti visibili sul titolo. Sicuramente il gruppo Stellantis ha bisogno di concretezza e di risultati per iniziare a recuperare terreno. Poi vi racconto anche velocemente cosa ha a che fare con Nvidia, perché dicevamo sono anche legate le due questioni. Comunque la linea adesso va alla redazione, sono le 12, aggiornamento notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al guarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni. In chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà. Fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: La seconda ora di Next Economy, buongiorno ancora per questo 21 maggio 2026, sono le 12.05, naturalmente sempre in diretta con voi, allora fino alle 13 stiamo insieme e sono arrivate anche le stime da parte dell'Unione Europea sul PIL dell'Italia. Non sono molto belline, ma insomma, poi sono arrivate anche quelle sull'Eurozona, tra poco ve le leggo, è normale, cioè c'è il taglio delle stime sia per l'Italia che per l'Eurozona, perché chiaramente c'è uno scenario avverso e soprattutto non sappiamo quanto durerà il conflitto e che conseguenze porterà, sapete, no? Decrescita, se si parla di stagnazione, di stagflazione, inflazione che risale, insomma tra poco facciamo un po' anche il punto su questo. Seconda ora un po' più legata a temi dell'economia reale, la prima ora inevitabilmente l'abbiamo concentrata sul tema intelligenza artificiale, mercati, attese del mercato, Stellantis, comunque vabbè, parlando di auto elettriche, insomma riguarda anche tutti noi, le proposte che arrivano dalle varie aziende, insomma riguardano poi il futuro, no, della nostra economia. Comunque detto questo, io sono in attesa sempre anche dei vostri spunti al 334 11 11 622, anzi tra poco devo salutare un paio di voi che mi hanno scritto cose interessanti anche sui social, ci tengo perché qualcuno magari mi dà input anche lì. Partiamo tra pochissimo ancora con tutte queste belle considerazioni, il tempo di ascoltare la canzone degli U2 che già state ascoltando in sottofondo, si intitola In a Life, la nostra musica c'è sempre, vi accompagna, e naturalmente la nostra informazione. Ricordo ancora per sicurezza il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, grazie a tutti voi per essere collegati e tra poco ripartiamo dai dati economici che ci riguardano da vicino.

Eccomi con voi. Allora, 334 111622, lo sapete, è il nostro numero diretto, con la diretta, quindi con il nostro studio. Se scrivete qui, se mandate messaggi vocali, insomma, noi siamo pronti ad ascoltarvi e io non vedo mai l'ora di ascoltarvi, appunto. Però, insomma, spesso mi scrivete anche sui miei social. Io volevo andare a riprendere un messaggio che peraltro è arrivato anche ieri attraverso il nostro numero, ma che mi ha mandato Regina anche sui social, che mi segnala un'iniziativa decisamente, ho detto poi ti saluto in diretta Regina, spero che sia all'ascolto, perché dice che c'è sempre, ascolta sempre Next Economy. Peraltro mi ha detto anche che spesso gli argomenti che trattiamo in diretta sono di discussione poi in famiglia. Bello, mi piace se riusciamo a portare questi argomenti anche sulle vostre tavole, diciamo così. E allora Regina mi scrive: mio marito lavora in una banca di credito cooperativo nella provincia di Monza e Brianza, di sua iniziativa e accordandosi con gli istituti scolastici della zona, parecchie scuole, bello, ha ideato un corso di educazione finanziaria che parte dalla scuola elementare fino alla scuola superiore. Questo progetto fa parte del curriculum di educazione civica e sta avendo una ripercussione molto positiva tra ragazzi e insegnanti. Poi carinamente scrive: ci tengo anche a dire che non c'è nessun tipo di pubblicità della banca, altrimenti il progetto non sarebbe stato approvato dagli istituti scolastici. Allora, questo è un ottimo messaggio, perché poi il discorso è questo: sappiamo bene, no? Ne abbiamo parlato tante volte, l'educazione finanziaria è stata inserita nei programmi scolastici, però in modo discrezionale. Quindi manca ancora oggi, a mio parere, intanto il problema è che mancano i formatori, quindi quello è un gap che spero si superi presto, ma c'è anche poco la volontà di rendere davvero presente l'educazione finanziaria nei programmi scolastici. È stata inserita nell'ambito dell'educazione civica e spesso questo, sì, magari così toccata e fuga si mette dentro anche quello, però non è un vero e proprio percorso. Quindi serve, questo è quello che io dico da tantissimo, anche prima che il governo attuale decidesse di inserire l'educazione finanziaria a scuola, che serve molta più sinergia in Italia. Il problema è che si parla di educazione finanziaria solo negli ambienti che sono adibiti a parlare di questo, oppure nelle università che già si occupano di economia e finanza, nei corsi che già vengono portati avanti dalle banche. In questo caso, vedete, il marito di Regina ha portato avanti un suo progetto da solo, chiaramente in sinergia con gli istituti scolastici, e mi piace anche leggere che sta avendo delle ripercussioni importanti proprio sugli studenti e sugli insegnanti, la consapevolezza, perché se non facciamo scattare quella, ovviamente non abbiamo fatto moltissimo. Allora, grazie quindi per i tantissimi messaggi che mi mandate, vedete, anche di questo tipo, per condividere le questioni. Allora, io volevo leggere, lo dicevo poco fa, le stime che ci dà l'Unione Europea sul PIL. Intanto partiamo da quelle dell'Eurozona. C'è stato un taglio delle stime del prodotto interno lordo dell'Eurozona, più 0,9 per il 2026, si riprende un po' nel 2027, va sopra l'1%, più 1,2 appunto nel 2027, ma per quest'anno diciamo che resta con lo 0 virgola, così come resta con lo 0 virgola l'Italia. E attenzione, l'Italia resterà con lo 0 virgola anche l'anno prossimo. Allora, per quest'anno l'Unione Europea ha tagliato le stime del PIL dell'Italia 2026 più 0,5, quindi una crescita di poco più dello 0. Nel 2027 ecco qui che andiamo pure come fanalino di coda, più 0,6, quindi evidentemente è un paese che crescerà poco, anzi meno rispetto ad altri. Peraltro sono arrivate anche le stime di Confindustria, che so potremmo avere anche nei prossimi giorni, stiamo cercando di approfondire ulteriormente in Next Economy l'argomento. L'economia si deteriora, rischio stagnazione o peggio, lo ha detto il capo economista di Confindustria Fontana in occasione del Festival dell'Economia di Trento, che è in corso in questi giorni. Cosa ci dice? Gli indicatori stanno talmente tanto procedendo verso il negativo, lo vediamo dalle stime che sono arrivate, che se non si ferma al più presto questa guerra, se non si fermano i suoi impatti, rischiamo di precipitare molto rapidamente in uno scenario che è quello di stagnazione. Quindi la stagnazione, lo dice la parola stessa, quando tutto è fermo, se non qualcosa di peggiore. Di peggio della stagnazione c'è solo la recessione, quando dallo 0 virgola con il più davanti andiamo sotto, quindi con il segno meno. Attenzione però, perché non è che siamo molto lontani. Io mi auguro che poi la guerra possa finire,
ecco perché se dovesse riaprirsi lo stretto di Hormuz, se si dovesse trovare una, quantomeno una tregua un po' più operativa nel Golfo, allora vabbè, potremmo mettere alle spalle queste fosche previsioni, però per ora si deve anche valutare lo scenario peggiore, uno scenario che da Confindustria ci dicono continua a deteriorarsi. Allora tra poco andiamo a vedere anche un po' com'è la situazione sui mercati e tra poco torniamo a parlare di intelligenza artificiale, più però legata alla quotidianità, come abbiamo promesso in apertura. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, e poi veramente anche attraverso i social scrivetemi, così magari non vi rispondo subito ma poi vedete che vi saluto

0: Daniela al 334 11 11 622, scrive: secondo me dovrebbe essere obbligatoria l'educazione finanziaria anche per gli adulti quando accedono al mondo del lavoro, insomma un corso base di educazione finanziaria, dal momento che bisogna intervenire anche sui genitori e quindi su chi già lavora. Nonostante, continua Daniela, sia parte del settore produttivo, spesso non se ne sa abbastanza. Mi chiedo però se ci sia davvero interesse da parte dei piani alti a farci capire bene quello che accade nell'alta finanza. Ma guarda Daniela, io ti dirò di più: non è l'alta finanza, il problema dell'educazione finanziaria e il problema del fatto che viene sottovalutata l'educazione finanziaria è che non ci insegna l'alta finanza, cioè quella è un'altra cosa ancora, ma ci insegna a gestire le nostre finanze quotidianamente. Cioè, quindi banalmente sembra una cosa che dici ma non è vero, non è così, tanto ne so, non è vero. Banalmente ci insegna a saper gestire di più le relazioni quando con le persone che ci propongono un mutuo, che tipo di mutuo, un prestito, e anche riconoscere quali sono i prodotti convenienti che troviamo sul mercato, quando andiamo al supermercato tutti i giorni, quando dobbiamo leggere un estratto conto, quando dobbiamo leggere una bolletta. Ma queste cose sono, è questa l'educazione finanziaria di base, non è capire come funziona l'alta finanza. Poi è ovvio che quello è un passaggio in più e fa parte del pacchetto, ma ecco, magari quella parte lì dell'alta finanza non è detto che dobbiamo conoscerla, ma il resto sì. Il discorso è che non è che non ce la fanno fare perché non ci vogliono fare entrare in questi meccanismi, perché si pensa che tanto non sia importante. Io sono ancora più tranchante in questo, sono sicura, perché altrimenti avremmo già fatto qualcosa di più, non solo di teorico. Comunque, anche qui, bello, cioè bello che proviamo a capire, no, il motivo per cui, insomma, ancora non si sta facendo granché, perché di fatto parliamo di questo. Allora, torniamo sull'intelligenza artificiale, lo avevamo promesso. Saluto Andrea Boscaro, divulgatore digitale, partner della società di consulenza The Vortex. Buongiorno.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno ai suoi ascoltatori.
0: Buongiorno, beh, ma anche per capire l'intelligenza artificiale bisogna avere una base di educazione finanziaria, altrimenti come possiamo fare? Lei che si occupa di questo, Andrea, come possiamo pensare di stare al passo con l'innovazione e tutto ciò che ci porta all'innovazione se non abbiamo le basi, giusto?
1: È certo che c'è un bel parallelismo con l'educazione finanziaria e l'educazione all'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni Malta ha dotato tutti i suoi abitanti di un abbonamento a ChatGPT, insieme appunto degli strumenti di comprensione, di consapevolezza attorno a questa grande sfida che, un po' come la finanza, riguarda tutti. Quindi effettivamente il parallelismo è molto forte e occorre farlo senza pregiudizi, con un po' di curiosità, ma soprattutto con la consapevolezza che la tecnologia va conosciuta proprio per potersene difendere. E direi che questi due ambiti riguardano davvero l'intelligenza artificiale.
0: Ma certo, a parte che abbiamo detto, mi metto in mezzo anch'io, è una cosa molto banale, terra terra banale, con tutta la dignità che ha questa parola, che ha il significato di questa parola.

0: immagino che, insomma, senza accorgerci l'abbia fatto, e quindi questo non accorgersi dell'evoluzione veloce che ha avuto l'intelligenza artificiale ci ha fatto trovare preparati, Boscaro? Questa è la domanda.
1: Credo che ci sia un bel divario tra la preparazione, l'utilizzo, la curiosità da parte dei singoli lavoratori e invece l'esitazione da parte delle imprese, anche delle piccole e medie imprese. È una storia che un po' ricalca ciò che è avvenuto qualche anno fa con i social network, per cui nel momento in cui le aziende esitavano a aprire un proprio canale social, le persone anche al lavoro utilizzavano queste piattaforme. Tanto per citare due dati, oggi un lavoratore su due, secondo il Politecnico di Milano, utilizza qualche strumento di intelligenza artificiale, ma solamente tra il 15 e il 16% delle piccole e medie imprese l'hanno adottata al proprio interno. Questo sconta questa differenza tra un uso, diciamo così, clandestino o quantomeno non regolato e un uso invece che, se normato, può rappresentare una leva di produttività e di crescita per le imprese stesse.
0: Certo, certo, certo. Ma c'è questo fenomeno, allora chiedo a lei così ce lo spiega. Peraltro oggi sa che l'intelligenza artificiale nella giornata di oggi, non oggi in senso di contemporaneità, per quanto lo sia anche nella contemporaneità, oggi è sulla bocca di tutti perché ieri sera sono stati presentati i dati di Nvidia, la trimestrale, che è il simbolo dell'intelligenza artificiale, ovviamente più legato agli investimenti che sono stati fatti in borsa, no? Nel comparto tech e AI. Però insomma questo poi si trasporta direttamente nelle nostre vite, nella nostra quotidianità. C'è questo fenomeno che è lo shadow AI. Intanto spieghiamo che cos'è e mi pare di capire che è significativo se parliamo, no, di come l'intelligenza artificiale è entrata nelle aziende italiane.
1: Sì, è proprio questo scarto tra un uso da parte delle singole persone, del resto questi chatbot effettivamente sono intuitivi, sono molto semplici da utilizzare come sostituto, come apporto al lavoro di ciascuno, e invece un utilizzo più strategico all'interno dei processi aziendali. Quindi lo AI shadowing, come viene chiamato, è proprio questo uso, diciamo così, non ufficiale, forse determinato da un paio di circostanze. La prima circostanza è che molto spesso, appunto, le aziende, dicevo prima, esitano di introdurre l'intelligenza artificiale proprio perché non è semplice dotarsi di regole interne, e quando dico regole interne intendo proprio quali abbonamenti sottoscrivere, quali strumenti utilizzare, come evitare che questi strumenti imparino troppo dai dati aziendali, diciamo facendo sì che poi ad avvantaggiarsene siano i propri concorrenti. Quindi in attesa, in assenza di regole interne, questo poi però porta le persone a utilizzarle al di fuori, diciamo così, di una vera cornice appropriata, e questo produce questa sorta di AI shadowing.
0: Certo, ecco, quindi spesso ci facciamo trovare impreparati quando arrivano i cambiamenti. Ne approfitto per leggerle una considerazione che è arrivata da Regina. Allora, ieri noi abbiamo già parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato anche della proposta che è arrivata da Agicom di dare forma a un patentino digitale che possa, insomma, in qualche modo fornire maggiori informazioni e formazione alle scuole, quindi ai giovanissimi. Allora, Regina, quindi questa è la premessa, perché si riferisce a quello che abbiamo detto anche ieri. Dice: molto interessante quando parlate di AI. Sul patentino informatico lei scrive: il programma è un po' scettica, perché dice il programma non è proprio allineato col futuro, si parla poco di intelligenza artificiale nelle scuole, si puntualizza troppo sui comportamenti degli alunni nel copiare, fare i compiti su ChatGPT per esempio, e non sapere o voler imparare l'utilizzo veramente di tutto questo. La scuola non deve usare l'AI come il nemico da cui fuggire, ma come alleato. Allora, anche qui non lei ha portato l'esempio di Malta, è ovvio che noi non conosciamo una cosa, provocazione Boscaro, noi non conosciamo una cosa e allora ecco qui l'avversario, il nemico, il demone, lo togliamo, piuttosto che capire come farlo utilizzare. È così, cioè dovrebbe partire dalle scuole. Torniamo anche un po' alla premessa iniziale, no? Che si associa molto al tema dell'educazione finanziaria.
1: No, sta già partendo dalle scuole. Uno, perché tantissime scuole in Italia stanno facendo delle sperimentazioni in cui l'intelligenza artificiale, anziché essere demonizzata dagli adulti, dagli insegnanti, è proprio introdotta attraverso l'esempio e l'insegnamento dei docenti. Due, perché alcuni editori, per esempio, rendono disponibile una, chiamiamola così, una versione AI del libro di testo, che innanzitutto quando lo scolaro, lo studente, ma anche il docente utilizza questa

0: interfacce limita le risposte a ciò che il libro di testo dice, quindi non andando a pescare delle informazioni al di fuori, magari contraddittorie, non verificate. Due, quando viene utilizzata questa interfaccia, anziché limitarsi a rispondere con ciò che dice il libro di testo, amplia la risposta, magari attingendo a delle mappe, magari attingendo a delle rappresentazioni che in modo più sofisticato, più divulgativo rispondono a quello che lo studente ha chiesto. Quindi in realtà sta già entrando, l'importante però è che non sia da un lato demonizzata e dall'altro, diciamo così, lasciata alle persone che magari senza conoscerla la usano impigrendosi o in qualche circostanza utilizzata, trovando poi delle risposte sbagliate.
1: Sì, perché poi da noi il dibattito intorno all'intelligenza artificiale, ovviamente da noi intendo dire nel dibattito pubblico, poi mi rendo conto che negli ambienti adibiti e dove si fanno altri ragionamenti non è così, però nel dibattito comune allora ci ruberà il lavoro e ci impigriamo e così non lavoriamo più, facciamo lavorare sull'intelligenza artificiale, ci atrofizzeremo. Ecco, questo non può essere il futuro. Qual è il futuro secondo lei? Cioè, da dove ripartire per far sì che appunto anche qualcosa di così dirompente, lo è, ma lo è già, possa trasformarsi non solo in come dire, uno stacco rispetto alla vita che avevamo prima, ma una continuità sempre più da ottimizzare, ecco.
0: Beh, un esempio molto interessante è quello che accadrà la prossima settimana. Il 25 maggio il Pontefice presenterà la sua nuova enciclica che riguarda appunto l'intelligenza artificiale e la presenterà sullo stesso palco in cui ci sarà il cofondatore di Anthropic, cioè la società che ha sviluppato Claude, che ha rinunciato a sottoscrivere un accordo molto importante col Pentagono e cerca di portare un approccio, se vogliamo, più etico all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Credo che siamo in una fase di grande maturazione, di consapevolezza, ma anche poi di comprensione di quali possono essere dei percorsi di adozione. In Italia,
1: prego, scusi.
0: In Italia, proprio la settimana scorsa.
1: Dobbiamo però chiudere, proprio 20 secondi abbiamo.
0: 20
1: mi scusi.
0: Secondi sono state pubblicate i profili di intelligenza artificiale. Questo regolamenta, norma quali sono le professionalità legate all'intelligenza artificiale ed è stato fatto un po' al di fuori della moda dell'esperto di AI, mettendo più l'accento dal lato delle imprese a governare questo cambiamento e soprattutto introdurlo in modo sicuro e consapevole nei processi aziendali.
1: Allora, magari avevo modo proprio di ripartire da qui dopo questo incontro che lei ci ha raccontato anche con il Papa. Grazie Andrea Boscaro, divulgatore digitale, partner della società di consulenza The Vortex. Rush finale è già partito, vi do appuntamento dopo i due minuti canonici di pausa di quest'ora e andremo insieme fino alle 13 con Next Economy.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi con voi con il rush finale, 12 e 32 minuti, 21 maggio 2026, siamo proprio nel pieno, anzi quasi sul finale della puntata di Next Economy, però ancora con alcuni ragionamenti da fare insieme. Intanto tra poco la nostra domanda che compare sul sito giornaleradio.fm, perché la vostra opinione è sempre molto importante, e poi altre informazioni sui mercati, attualità, abbiamo parlato anche di previsioni, e poi parliamo, visto che abbiamo accennato al tema della scuola, cioè alla scuola, mentre parlavamo di educazione finanziaria e di educazione digitale con l'intelligenza artificiale, parleremo proprio di scuola. Dopo vi racconto un po' qual è lo spunto di oggi. 334 11 11 622 è sempre il nostro numero di WhatsApp. Ascoltiamo la canzone di Macy Gray, I Try.

Allora, le borse europee, stavo guardando proprio in questo momento le contrattazioni, l'andamento dei listini, sono le 12.37, stanno anche migliorando. Allora, questa mattina la situazione dell'Europa era mista, l'apertura un po' di ragionamento sui dati di Nvidia e non solo, poi anche sulle ultime dichiarazioni che sono arrivate da Donald Trump rispetto agli accordi con l'Iran. Quindi borse molto riflessive, poi hanno cominciato a viaggiare in territorio positivo, effettivamente stanno migliorando, nonostante, questo lo dobbiamo assolutamente dire, siano state da poco diffuse le previsioni della Commissione europea sul PIL europeo del 2026. È stato tagliato al più 0,9 dall'1,2 diffuso a novembre e in frenata rispetto all'1,4 del 2025. E poi anche per l'Italia, però insomma ovviamente adesso noi stiamo facendo un ragionamento su tutti gli listini europei, andiamo a vedere effettivamente cosa succede. No, adesso il FTSE MIB in realtà è sceso, però attenzione, ha riguadagnato terreno perché ha 49.019 punti, ma in questo momento in realtà le borse non stanno, poco fa stavano migliorando, adesso sono scese. Leggiamole insieme, guardate, questo è il bello della diretta, è il bello dei mercati, no? Ed è anche il motivo per cui diciamo sempre attenzione, non basiamoci su quello che succede sulla giornata o sulla settimana, analizziamo poi tutto. Allora, però in questo momento siamo in rosso perché il FTSE MIB cede lo 0,35, però dicevo a 49.011 punti. Sapete che ha raggiunto la settimana scorsa la soglia dei 50.000 punti. Il DAX cede lo 0,23, il FTSE 100 lo 0,45, il CAC di Parigi lo 0,27, l'IBEX Madrid lo 0,35. No, in realtà, in effetti, queste previsioni mi sembrava sinceramente un po' bizzarro che non recepissero, no? Questi numeri che sono arrivati, queste stime al ribasso, soprattutto anche per l'anno prossimo, perché non è che parliamo solo di quest'anno, tenendo conto di quello che sta succedendo soprattutto a livello geopolitico. Quindi insomma la situazione si è diciamo invertita in Europa indubbiamente, quindi la situazione è questa, va bene. Comunque insomma non è una situazione così negativa, vedremo, anche perché sarà interessante capire come aprirà Wall Street e cosa ci rimanderà la piazza azionaria americana, che invece è molto più sensibile anche al discorso della tecnologia, quindi dell'intelligenza artificiale. Ma volevo portarvi, per chi non lo fosse già, sul nostro sito giornaleradio.fm per, sulla home page, farvi leggere insieme la domanda di oggi, la vostra opinione, la chiediamo ogni giorno. Allora, il quesito di oggi è questo: secondo il Financial Times l'Unione Europea sta valutando la possibilità di inviare in qualità di mediatore un proprio rappresentante per facilitare i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Perché? Perché anche qui Putin aveva comunque lasciato intendere una possibile apertura e ha lasciato intendere che la guerra potrebbe terminare, e quindi l'Unione Europea vuole accelerare questo processo e vuole mandare un mediatore, vuole nominare un mediatore. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Mario Draghi, per esempio si era fatto anche quello dell'ex cancelliera Angela Merkel, però Mario Draghi, uomo italiano, ritenete che potrebbe essere lui l'uomo giusto per far ragionare Putin e Zelensky? Come vedete Draghi, insomma, che in diverse occasioni, allora, è stato colui che ha salvato l'euro, whatever it takes, no? Vi ricordate? Perché, no? Farò di tutto per salvare l'euro, quando c'è stata la precedente crisi, quando era governatore della BCE, quindi a capo della Banca Centrale Europea. Poi è stato messo come tecnico, diciamo così, come presidente del Consiglio in Italia, quando doveva salvare la situazione dei conti in Italia. Ora si pensa che possa essere colui, non che potrebbe salvare chiaramente il discorso conflittuale, ma che potrebbe accelerare questo processo. Poi era stato chiamato dall'Unione Europea anche per stabilire le priorità che la stessa Unione avrebbe dovuto seguire per far sì che l'Europa diventasse realmente competitiva, quindi le linee guida di Mario Draghi. Poi lasciamo perdere, che poi magari non vengono prese, ma lui vi sembra l'uomo giusto? Questo è interessante, anzi pure noi in Next Economy dovremmo fare un approfondimento, quindi dalla domanda del giorno insomma è arrivato subito un gancio per i prossimi appuntamenti qui. Però cominciate, se volete, non solo, allora, votate qui sul sito sì no, ma se volete potete farci avere le vostre considerazioni al 334 11 11 622 e anche attraverso i miei social, così possiamo approfondire. Allora,
Tra poco parliamo di lauree, di percorso di studio e di stipendi. Cerchiamo di trovare un parallelo tra tutte queste cose e questioni. Ci baseremo sull'ultimo rapporto di Alma Laurea. Ascoltiamo però anche l'ultima canzone che riguarda Next Economy di oggi, è la canzone di Lewis Capaldi, Stay Love. Poi andiamo fino alle 13, naturalmente, ancora con tante riflessioni qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Allora, state rispondendo anche al 334-1111622 rispetto alla domanda che oggi compare sul nostro sito giornaleradio.fm a proposito di chi vedreste bene, questa è la domanda che vi faccio io, come mediatore eventuale per la guerra Russia-Ucraina, quindi tra Putin e Zelensky. Però c'è Mario Draghi, il nome di Mario Draghi, no? Che è, compare tra i toto nomi, si è fatto anche quello di Angela Merkel, l'ex cancelliera tedesca. C'è chi mi scrive: da buon italo tedesco, Angela Merkel, e poi Draghi lo rieleggerei subito in BCE o Banca d'Italia. Va bene, insomma, Draghi è un nome che divide, però o piace o non piace, almeno questa è un po' la sensazione che ho sempre avuto. Forse quando si diventa presidente del Consiglio, perché poi lui è diventato presidente del Consiglio, piace meno una persona, no? È sempre così. Quando era la BCE effettivamente poi era molto ben visto. Va bene, ma ci torneremo anche noi su questo argomento molto importante, quanto anche, se vogliamo, una figura da mediatore potrebbe, no, aiutare nel processo di pace tra Russia e Ucraina, perché noi parliamo sempre di America, Israele, Iran, ma insomma anche quel fronte lì è fondamentale. Buongiorno Giampiero Dalla Zuanna, statistico, professore ordinario di demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche all'Università degli Studi di Padova, benvenuto.
1: Grazie.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi, peraltro per unire anche due punti che analizziamo sempre e spesso singolarmente, invece qui vanno a confluire. Parliamo del tema delle retribuzioni quando parliamo di occupazione dei laureati, è senz'altro uno degli aspetti che insomma suscita maggiore interesse. Voi conducete un'indagine, Alma Laurea conduce questa indagine che consente ogni anno di approfondire e completare questo tema, il quadro sul tema. Io ce l'ho di fronte a me, l'ultimo rapporto, diciamo, che arriva da Alma Laurea, che mette in relazione appunto la retribuzione mensile netta dei laureati, soprattutto dopo un po' di tempo, no? Di quando questi laureati hanno concluso il loro percorso di studio. Allora, varia in base a diversi motivi. Intanto le posso dire, visto che in Italia c'è il problema, per quello dico, noi affrontiamo sempre questi capitoli un po' singolarmente, c'è un problema di stipendi, no? Molti giovani se ne vanno. Com'è la situazione a oggi? Gli studenti effettivamente hanno timore di quello che poi troveranno sul mercato del lavoro a livello di stipendio?
1: Purtroppo è un dato di fatto e i dati di Alma Laurea lo mostrano in modo incontrovertibile. Peraltro Alma Laurea è una grande indagine fatta molto bene e quindi i dati sono molto, molto affidabili. Bisogna dire che proprio quello che colpisce è la grande differenza negli stipendi fra gli stipendi italiani e quelli di altri paesi europei, per i laureati, ma non solo, nel senso che il problema vale anche per molte professioni tecniche, ma forse ancora di più per professioni meno prestigiose, diciamo, da un punto di vista, no, della quantità di studio che ci vuole per averle. E questo è un problema che l'Italia si trascina ormai da anni,
0: certo,
1: e che induce appunto molti ragazzi a andarsene quando hanno la possibilità di farlo. Il problema di fondo legato a questa cosa è, lo dicono tutti gli economisti, la cattiva crescita della produttività in Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre in altri paesi la quantità di prodotto che si ricava da un'ora di lavoro è aumentato negli ultimi anni, in Italia è rimasto pressoché costante. Finché la produttività non aumenta, è molto difficile aumentare anche i salari. Quindi è un problema proprio strutturale, come si dice,
0: infatti,
1: non è un problema così.
0: Infatti, ecco. Bravo, infatti lei ha toccato un punto fondamentale, no? Perché poi aggiungiamo questi due aspetti. Molti, quando si ragiona sugli stipendi, no? Viene subito spontaneo dire devono aumentare gli stipendi, anche se questo devono, a chi si riferisce non si sa, non c'è qualcuno che può aumentare gli stipendi. Ovviamente l'aumento degli stipendi deriva da una serie di altri dati, no? Che partono proprio dalla produzione, dalla produttività. Infatti quando leggiamo i dati sulla produzione industriale in questi anni sempre in calo, io ho sempre ribadito, è da lì che parte. Se la produzione industriale è ferma, sarà fermo tutto il resto, giusto? È un concetto che pare quasi scontato, ma non lo è. Cioè, ci sembra quasi che gli stipendi si possano aumentare così, no? Schioccando le dita da un giorno all'altro, e l'Italia ha questa problematica.
1: In realtà ci sono cose che si potrebbero fare anche molto semplici,
0: sì,
1: che possono sembrare anche quasi rivoluzionarie a dirle, visto come siamo abituati. Per esempio, l'Italia è l'unico paese, uno dei pochissimi paesi, diciamo, dove esiste ancora il trattamento di fine rapporto.
0: Sì,
1: cioè, nel
0: certo,
1: senso che, no, questa cosa che viene accumulata, più o meno uno stipendio al mese quasi, che viene accumulata e poi viene data alle persone quando finisce il rapporto di lavoro, quando si va in pensione, se il rapporto di lavoro continua, oppure quando uno cambia lavoro. Questa cosa qua era giustificata quando non esistevano misure tipo la NASPI, no? Cioè quando veniva licenziato non aveva una copertura. Invece adesso questo, di fatto, supponiamo che da domani non esistesse più il trattamento di fine rapporto, no? Noi ci troveremmo di colpo con stipendi più alti del 10-15%, tanto per dire.
0: Giusto,
1: perché
0: giusto,
1: non si
0: vero.
1: Può, perché non si può pensare a cose di questo tipo? Cioè, hanno più bisogno di soldi i giovani, oppure le persone quando vanno in pensione? Secondo me i giovani, insomma.
0: Sì, allora
1: storico.
0: Io sorrido perché ecco. Se pensiamo alle pensioni del domani, non lo so, nel senso che si collega giustamente a quello che ha detto lei, al tema giovani, no? Perché chiaramente, siccome oggi il giovane anche, e questo ho saputo che porta molti più giovani a ragionare sulla pensione, questa è una cosa positiva, però siccome il timore è quello, diciamo, ma anche se è una cosa lontanissima, però chissà mai quanta pensione avrò, e allora il fatto di poter contare, no, su un gruzzoletto che ci arriva quando andiamo in pensione potrebbe anche rasserenare un po' gli animi. Però è ovvio, io adesso l'ho detto con un sorriso, è ovvio che il denaro serve ai giovani per costruire qualcosa
1: sulla pensione,
0: per il futuro.
1: Sulle pensioni c'è un'altra cosa da dire, cioè noi un'altra caratteristica particolare dell'Italia, non molto nota, è che noi siamo il paese che ha la più alta quota di contributi, cioè un terzo del nostro stipendio lordo, quindi un terzo è tantissimo, più del 30%, finisce come contributi. Noi non ce ne accorgiamo in busta paga, perché in busta paga noi ne vediamo solo un terzo di questo, gli altri due terzi li paga il datore di lavoro. No, quindi in realtà questa quota, che è la quota che serve per pagare le pensioni attuali, oltre all'assistenza, è una cosa proprio che è doppia quasi rispetto alla media dei paesi OCSE. Quindi il problema grosso, uno dei problemi grossi, è proprio la differenza che abbiamo fra stipendi lordi e stipendi netti.
0: Certo,
1: Italia,
0: ragione.
1: No?
0: Certo.
1: Anche questa sarebbe una cosa su cui, non così d'amblè perché è difficile intervenire su queste cose, però un po' alla volta pensare di intervenire. Quindi noi avremo bisogno, per essere, fare una sintesi, di radicali riforme di tipo fiscale, cioè spostare la pressione fiscale dal, ce lo dice sempre di continuo la Banca Mondiale, l'OCSE e tutti, dal lavoro ai patrimoni. Cioè non è possibile pensare di continuare di avere stipendi più adeguati rispetto se continuiamo sempre ad avere tutto il prelievo fiscale che va avanti tutta la baracca, fatta solo sui lavoratori, e per lo più sono su lavoratori con stipendi medi o medio bassi, insomma, ecco. Mm-hmm. Quindi questo è un problema grosso.
0: assolutamente.
1: Allora, anche
0: faccio un esempio, che poi le faccio degli esempi che ci scrivono anche. Certo. No, prego.
1: Guardi, un'altra cosa che noi abbiamo, perché questo bisogna guardarle sempre con taglio internazionale, queste robe. Noi abbiamo sempre in Europa le tasse di successione più basse d'Europa. Pensi che noi abbiamo una franchigia di 1 milione ad erede, vuol dire che praticamente le tasse successive non le paga quasi nessuno, le pagano solo le persone ricchissime. Ecco, anche questa è un'anomalia. Allora, se noi avessimo le tasse di successione della Francia, noi avremmo un 20 miliardi in più l'anno disponibili, e anche queste potrebbero essere redistribuite, per esempio abbassando quella quota che le dicevo prima, che viene prelevata dallo stipendio lordo per pagare i contributi. Ora, per far questo è molto difficile vincere le elezioni proponendo di aumentare la tassa di successione, no? però è anche vero che se noi continuiamo ad avere un sistema fiscale come quel che abbiamo ora, uno dei punti di arrivo è che i giovani, non solo i giovani, ma anche i giovani, si trovano ad avere stipendi che sono metà di quelli che prenderebbero facendo certo. Lo stesso lavoro se andassero semplicemente al di là del confine, in Svizzera o in Germania, certo. O cose di questo tipo.
0: Ci sono delle differenze, perché volevo elencare, seppur velocemente, anche le differenze che ci sono effettivamente tra poi gli stipendi che si danno ai laureati, dipende anche dal gruppo disciplinare di riferimento. Cioè, per esempio, leggo che le retribuzioni più elevate sono associate ai gruppi giuridico, ingegneria industriale dell'informazione, medico-sanitario, informatica e tecnologie. Invece questi tra i laureati più di primo livello, quindi tra coloro che escono e sono nel mondo del lavoro a un anno dalla laurea. Poi tra i laureati di secondo livello vediamo ingegneria, informatica, medico-sanitario, invece retribuzioni nettamente inferiori alla media si rilevano nei gruppi educazione, formazione, arte, design, linguistico per il primo livello, nei gruppi psicologico, giuridico, scienze motorie, sportive, letterario, umanistico, arte e design per il secondo livello. Insomma, cambia in base proprio all'orientamento che prendiamo. Ragioniamo un secondo su questo e poi la saluto. Siamo quasi in chiusura, però questo mi sembra importante per anche dare un'indicazione su quello che serve, no, al mercato del lavoro.
1: Ma guardi, io sono nel Dipartimento di Scienze Statistiche qua a Padova. I ragazzi di statistica, che appunto sono fra quelli retribuiti meglio, quegli elenchi che ha fatto lei prima, questi non hanno nessun problema né nel trovare lavoro né nell'avere stipendi decenti. Eppure anche questi, se vanno fuori, prendono di più. Capisce? Cioè, questo è un problema grosso. Per quanto riguarda le discipline umanistiche, questa è una questione molto grossa, e anzi, secondo me, fra l'altro c'è un paradosso, che sono proprio le discipline che non hanno mai numeri chiusi, eccetera. Cioè, quindi paradossalmente buttiamo fuori tanta gente, tra l'altro io ci ho anche insegnato, sono anche ragazzi bravi, che appassionati, eccetera, solo che poi molto spesso hanno delle amare tristezze dopo, no? Perché tu ti trovi, pur avendo studiato cose che ti sono piaciute un sacco, molto belle, che alla fine si trovano con un pugno di mosche in mano.
0: Una disillusione, certo.
1: Lei, se lei è nel mondo del giornalismo, me ne potrà raccontare quante ne vuole di queste storie, insomma, ecco.
0: Ma certo.
1: Per cui,
0: diciamo che poi sì, la laurea conta, però poi bisogna trovare la strada, che può essere poi diversa dal percorso di studi, però questo, come dice lei, crea un po' di, insomma, disillusione, no? Molti dicono: ma come, io ho studiato apposta quello, voglio fare quello, ma non ho possibilità, o comunque se le ho non mi danno da vivere. E poi ci sono, ultimissima battuta veramente in un minuto, differenze di genere, questo c'è sempre.
1: Le differenze di genere non dipendono tanto da una retribuzione diversa data a livello orario agli uomini e alle donne, ma dipendono molto dal fatto che molto spesso le donne lavorano meno come quantità di ore, eccetera, specialmente quando diventano mamme, eccetera, perché nella differenza di lavoro all'interno delle coppie molto spesso si privilegia il lavoro dell'uomo. Da questo punto di vista sarebbe molto importante mettere il congedo paritario che permettesse di dare sia agli uomini che alle donne lo stesso di maternità e di paternità, non scambiabile uno con l'altro, in modo che in questo modo anche gli uomini siano spinti a fare più attività di cura, che in Italia ricade molto sulle spalle delle donne.
0: Assolutamente, ecco. Grazie intanto, la ringrazio, ma avremo modo di sentirci se le avrà piacere, perché vorrei approfondire altri spunti che oggi non sono riuscita a approfondire. Giampiero Dalla Zuanna, grazie, professore ordinario di demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche all'Università degli Studi di Padova, statistico. Ci sono anche altri motivi, le differenze territoriali, per esempio, quando parliamo di stipendio, no? Insomma, ci sono tanti fattori che vanno a incidere sulla retribuzione mensile netta dei laureati dopo che sono usciti dall'università. Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Next Economy. Grazie. Stanno arrivando ancora altri messaggi, ma sapete che me li porto nelle prossime puntate. Domani torno dopo le 11 su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Next Economy. Grazie a Jack Saglia in regia, a Daniela Vindigni in redazione e a tutto il team di Giornale Radio, la radio libera di informare. La nostra informazione continua. Restate con noi. Io sono Manuela Donghi. Vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ammanettati e picchiati, rientrati a Roma i primi due attivisti della flottiglia, espulsi da Israele, cresce l'indignazione internazionale. Paura ai Campi Flegrei per una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, verifiche della protezione civile, scuole chiuse in molti comuni del napoletano. Rapporto Istat, l'Italia è ferma, crolla il potere d'acquisto dei salari mangiati dall'inflazione, meno 8.6% rispetto al 2019. Torna a brillare la stella di Marcel Jacobs a Savona, l'ex olimpionico corre 10.01 nei 100 metri.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Lorenzo Villanetti, per lo sport Gianni De Gaetano. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa.
8: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
9: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con le lesioni interne.
8: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
10: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
8: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
7: Nessuna nazione, società e ordine internazionale è giusto e umano se misura il successo solo in base a potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Lo ha affermato Papa Leone ricevendo in Vaticano i nuovi ambasciatori di diversi paesi. Le tensioni geopolitiche frammentano il mondo, voi siete un prezioso ponte di fiducia e di cooperazione, ha aggiunto il pontefice, che poi ha ammonito. Non si arriva alla pace con le armi, ma con il dialogo. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa con epicentro in mare è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Bacoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
11: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
7: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà.
12: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
13: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
12: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio, Luca Massaccesi.
14: Un evento importante, la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica, dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
12: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi.
15: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
16: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
15: Intanto altro step fondamentale per Jacobs, il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
18: Ieri avevo aperto la puntata con parole molto critiche nei confronti di Israele per gli abusi di potere perpetrati nei confronti degli attivisti della flottiglia. Lo avevo fatto del resto in tempi non sospetti, poco prima della diffusione del video osceno girato ad Ashdod, in cui è testimoniata tutta la presunzione di Israele, la mancanza di rispetto per la dignità umana, lo sprezzo delle regole internazionali e la convinzione che gli interessi propri siano superiori a quelli di qualsiasi altro soggetto presente nei loro confronti. Una dottrina, quella di passare sulla testa e sulle vite degli altri, anche se innocenti, e pronti ad accusare di terrorismo chi anche pacificamente manifesta la contrarietà, e invocare anche lo spettro dell'antisemitismo. Ne parleremo anche oggi, naturalmente. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano oggi in regia c'è Massimo Tedesco Roccia e in redazione Michele Ceci e Matteo Respinti. Parleremo oggi anche della guerra tra Russia e Ucraina, lo faremo indirettamente, a dir la verità. Parleremo del ruolo dell'Europa, l'Europa che comincia a prendere l'iniziativa dopo il disimpegno e il disinteressamento di Washington. Si parla anche di possibili interlocutori europei per riaprire un dialogo con Mosca, e poi le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che propone di rendere l'Ucraina un membro associato intanto dell'Unione Europea prima dell'affiliazione completa. Ne parleremo con Andrea Muratore di Inside Over, analista economico e anche studioso di questioni geopolitiche, ma entreremo nel vivo delle dinamiche internazionali passando per il diritto sempre più mortificato, lo abbiamo visto soprattutto negli ultimi mesi, dai governi prepotenti, non ultimo chiaramente Israele, e lo faremo, parleremo di questo con Antonio Leandro, professore di diritto internazionale del mare all'Università di Bari. E poi andremo a Milano. Perché? Perché si è consumato un melodramma nella maggioranza di centrosinistra con la bocciatura della mozione dei Verdi lunedì scorso di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, argomento che peraltro riprende fiato proprio sulla scorta e alla luce dello sdegno per il video di Ashdod. Noi ne parleremo con Riccardo Truppo, consigliere comunale a Milano di Fratelli d'Italia. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Adesso One More Time.
19: Strangers from strangers.

0: Ingresso light nell'Unione Europea per l'Ucraina, se ne parla negli ambienti di Bruxelles, la proposta arriva dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, ma pare che la cosa non convinca pienamente neanche Kiev. Allora sentiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, la Germania prova a riaprire il dossier dell'allargamento europeo con una proposta che potrebbe cambiare gli equilibri dell'Unione. Il cancelliere Friedrich Merz avrebbe infatti avanzato ai vertici UE l'idea di uno status di membro associato per l'Ucraina, una sorta di adesione light pensata per avvicinare Kiev all'Europa senza concedere, almeno nell'immediato, la piena integrazione nell'Unione. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca e dalla Repubblica, Merz avrebbe parlato di necessità geopolitica, sostenendo che l'Europa non possa lasciare l'Ucraina in una zona grigia mentre continua la guerra con la Russia. Ma dietro la formula diplomatica c'è anche un evidente tentativo politico: raffreddare le aspettative del presidente Volodymyr Zelensky e contenere le tensioni interne all'UE sull'allargamento. L'idea sarebbe quella di garantire a Kiev alcuni benefici dell'integrazione europea: accesso al mercato unico, partecipazione a programmi comuni, cooperazione strategica e fondi, senza però attribuire subito pieni diritti decisionali nelle istituzioni comunitarie. Un modello intermedio che eviterebbe il veto di molti paesi europei preoccupati dei costi economici e politici di un ingresso rapido dell'Ucraina. La proposta arriva in un momento delicato anche per Berlino. Merz è sotto pressione interna, con crescenti critiche nella stessa CDU sulla gestione della politica estera e dei rapporti con Washington. Sullo sfondo resta inoltre il nodo della ricostruzione ucraina e della futura sicurezza europea. Per Kiev, però, il rischio è evidente: ottenere uno status simbolico senza una reale prospettiva di adesione completa. Per questo, il dibattito potrebbe rapidamente trasformarsi in uno scontro politico tra chi vede nell'allargamento una scelta strategica e chi teme invece un'Europa sempre più fragile e divisa. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo, argomento che tra l'altro approfondiremo tra poco. Noi invece in apertura dicevamo dello sdegno, no, per le immagini che sono state diffuse ieri e che testimoniano la violenza con cui l'esercito israeliano conduce i suoi attacchi illegali contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia e delle altre flottiglie, un metodo già denunciato nei mesi scorsi in analoghe circostanze anche da alcuni parlamentari. Penso per esempio ad Arturo Scotto, che è stato anche nostro ospite più volte, anche lui rapito durante una delle missioni umanitarie in acque internazionali. Evidentemente i racconti che sono stati fatti, che vengono fatti ogni volta, non bastano per convincere gli scettici, e forse neanche le immagini di ieri convinceranno, diciamo, quelli più scettici. Ma ciò che mi stupisce ancora di più è la presa di posizione, questa volta sì dura, anche da parte del governo, da parte di Meloni, di Tajani. Le parole di condanna sono arrivate anche dal capo dello Stato Sergio Mattarella, ma in questo caso non sono le prime, nemmeno nel tono. Oggi quel trattamento criminale indigna perché attuato nei confronti di occidentali, e non indignavano invece abbastanza i crimini commessi in Palestina o in Libano e le migliaia di vittime civili, tra cui bambini e donne. Forse secondo me bisognava agire prima, anche in termini di condanna e anche in termini di presa di posizione. Non è la mia idea questa, evidentemente è piuttosto condivisa, ma non da tutti. Quindi se avete un'idea diversa oppure vogliamo approfondire insieme questo argomento, ne parleremo anche nella seconda parte della puntata di oggi del Timone nelle 13. Vi ricordo il numero 334 11 11 622. Noi torniamo alla musica prima di approfondire vari argomenti, partendo dall'Ucraina e poi andando in Palestina. Bella Kay, Promise.

C'è Alfredo che scrive al 334 11 11 622, dice: buongiorno Paolo, non è un problema di antisemitismo, il problema vero di Israele è il sionismo, affascinato all'origine e tuttora dal fascismo. È insomma un messaggio forte quello di Alfredo, sicuramente, e insomma continuate a scriverci se volete al 334 11 11 622, magari anche mandarci i vostri messaggi vocali, ci fanno naturalmente sempre piacere. Certo, l'argomento è molto forte. Adesso però voltiamo un po' pagina, perché ci occupiamo di un altro fronte, quello che riguarda la Russia e l'Ucraina, un fronte che si è un po', diciamo, affievolito dall'attenzione che nelle ultime settimane è stata rivolta maggiormente anche da parte della stampa al Medio Oriente, in particolare non tanto alla guerra tra Israele e Libano, ma quella soprattutto tra Israele con gli Stati Uniti e l'Iran. E l'altra guerra che insomma è stata messa un po' in disparte è quella appunto tra Russia e Ucraina, e adesso pare che l'Europa stia cercando di rimettere un po' in piedi il suo ruolo soprattutto dopo il disimpegno, il disinteressamento, se volete, anche degli Stati Uniti, e si parla ancora di più frequentemente di ciò che riguarda appunto l'Ucraina. L'ultima proposta è quella di Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, che ha proposto appunto di ammettere l'Ucraina nell'Unione Europea come membro associato, intanto che poi si concluda la

0: che in realtà c'è ancora, ogni tanto sappiamo anche di attacchi feroci da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, ma negli ultimi 2-3 giorni ci sono dei segnali un po', diciamo, che sembrano andare tutti quanti in una stessa direzione. Non so se è una suggestione, ma io voglio partire dal disimpegno americano in Europa, che ha detto mandiamo via una delle 4 brigate, tra l'altro la 4ª brigata era stata, diciamo, trasportata in Europa proprio alla vigilia dell'attacco della Russia, quando le tensioni stavano aumentando. E poi c'è anche l'idea dell'Europa di coinvolgere 2 personaggi importanti, uno dei due, Angela Merkel o Antonio Draghi, come possibili emissari in una eventuale riapertura dei colloqui con la Russia. Sembrano queste 2 notizie, più quella di Merz, andare nella direzione come se la guerra in qualche modo stia arrivando verso una soluzione.
1: Assolutamente sì, stanno cercando una via d'uscita, soprattutto a una retorica che, al netto di tutto il sostegno legittimo e la condanna dell'invasione russa, è stata quantomeno massimalista, cioè l'idea che si potesse uscire dalla guerra solo con la vittoria totale dell'Ucraina sulla Russia. Ora soprattutto gli alti costi energetici, il disimpegno americano, il timore senza la presenza americana sul terreno, quelle minacce di future azioni russe contro l'Europa si facciano più concrete, e anche una certa razionalità dettata anche dalla bolletta energetica e dalla contestazione crescente di molti governi ha creato questa spinta a un negoziato e soprattutto a cercare di evitare di chiudersi in un angolo su qualsiasi direzione. Allora, per diverse ragioni, pensiamo solo all'agricoltura, l'Unione Europea mai ammetterà a pieno titolo l'Ucraina. Merz in un certo senso sta provando a offrirle il contentino per salvare capre cavoli, salvare la faccia all'Europa che ha sempre affermato il contrario, ma anche non illudere fino in fondo un paese che comunque ha in un certo senso anche combattuto per noi.
0: Sì, in tutto questo poi c'è la richiesta da parte di Kiev di revocare la Russia come membro permanente del Consiglio di Sicurezza ONU, ma questa è una strada percorribile alla luce di tutte le novità, naturalmente, di tutto quello che è successo negli ultimi anni?
1: Non ha precedenti se non quando la Cina sostituì Taiwan, di fatto, quando tutti i paesi membri sostituirono il riconoscimento per Taipei con quello per Pechino. Era mezzo secolo fa, era un altro mondo ed era la coda della Seconda Guerra Mondiale. Ora è semplicemente infattibile.
0: Il disimpegno americano, no, con l'annunciata ritirata, se così vogliamo utilizzare, insomma, se vogliamo utilizzare questo termine non è proprio appropriato, ma comunque rende l'idea di una delle 4 brigate, no, e lo spostamento di una parte dei militari dalla Germania verso la Polonia, perché poi la Polonia è il fronte più esposto ad est in questo momento e resterebbe ancora un po' più scoperto, chissà per quanti anni, in attesa che poi diciamo la NATO riorganizzi le proprie forze, quindi i propri uomini e i propri mezzi. Ma anche questo, secondo te, rientra in una, diciamo, in una visione che magari noi non conosciamo ancora, ma che magari i coloro che conoscono i fatti, quindi gli strateghi, stanno vedendo in maniera più attenta, cioè la possibilità di una soluzione in qualche modo con la Russia?
1: È plausibile, anche perché l'invio di quella brigata, l'hai giustamente detto tu, fu dettato proprio da un timore anche in un certo senso forte e sostanziato nello spirito del tempo, nel post disfatta afghana, che la guerra avrebbe potuto lambire anche la NATO. Ora sostanzialmente sta mandando un messaggio: si può tornare al 2021, si può tornare a quell'ultima illusione, speranza di colloquio e di ricerca di una concretezza, l'incontro Biden-Putin a Ginevra del giugno 2021, che fu il più concreto e strutturato degli ultimi anni, ma da cui poi tra Afghanistan e Ucraina le situazioni iniziarono a deragliare.
0: Un'apertura, no, nei dialoghi con Mosca, attualmente sono chiusi, completamente chiusi con l'Unione Europea, si è fatto il nome di Angela Merkel, di Antonio Draghi, qualcuno dice, insomma, Angela Merkel forse per il suo passato considerata un po' troppo vicina agli interessi russi, magari verrebbe scartata, o Antonio Mario Draghi, non so perché sto dicendo Antonio Draghi, ma Mario Draghi naturalmente, insomma, potrebbe aprire

0: anche la strada ad un allacciamento, una nuova legame anche di carattere economico, quindi un riacquisto magari dei prodotti energetici da parte della Russia?
1: Beh, in un certo senso sì, si parla o di una figura di altissimo profilo istituzionale, economico, o di una donna, Merkel, che incarna un'epoca sicuramente ben più florida delle relazioni bilaterali. Ecco, un'epoca in cui si poteva immaginare quel grande accordo per la sicurezza comune dell'Europa di cui, badate bene, Putin ha parlato anche il 9 maggio scorso. È un po' la grammatica di quel tempo, no? Stati Uniti e Russia assieme provano a rivivere sempre un eterno 45 che non tornerà più. Probabilmente la Russia e l'Europa sognano di poter tornare a un eterno 2002, 2003, 2004, quando era la logica del commercio a farla da padrona. Va capito se all'ombra di anni di contrapposizione sarà possibile.
0: 26, 0. Ecco, un'ultima cosa, anche l'ultimo vertice tra Putin e Xi Jinping, quello di ieri, dell'altro ieri, a Pechino, può aver indotto in qualche modo, può contribuire ad indurre i paesi occidentali in qualche modo ad aprirsi maggiormente a quel fronte che invece si sta compattando sempre di più, proprio in forza del gioco di forza degli Stati Uniti e di Donald Trump?
1: Sì, perché se non parli con l'altro da te, non ti parli. Bisogna parlare con coloro con cui sei distanti, anche perché un tema fondamentale è che dopo 4 anni e mezzo di guerra, piaccia o meno, la Russia non è isolata, non è tagliata fuori dal mondo, e dobbiamo prenderne atto.
0: Certo, bisogna prenderne atto sicuramente, lo dovranno fare anche i 27, mettersi soprattutto d'accordo, forse questa è la parte più difficile di tutta quanta la storia. Grazie a te, grazie Andrea Muratore, giornalista e analista di Inside Over. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Sulle home page dei principali siti di informazione sale e se è alta la notizia dei movimenti di navi militari americane nei Caraibi, c'è Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerea Nimitz nei Caraibi, l'annuncio dopo l'incriminazione di Castro e ancora Cuba, gli USA spostano nei Caraibi la portaerea in Nimitz, l'annuncio dopo l'incriminazione di Castro, sono fotocopie. Praticamente i titoli di questa apertura, ma ci sono anche notizie che riguardano il Medio Oriente, l'ordine di Khamenei, l'uranio arricchito rimanga in Iran, Trump mediatori al lavoro e ci sono le dichiarazioni del deputato carotenuto che è stato rilasciato dagli israeliani che sono davvero, che aggiungono diciamo sdegno a quello che già era stato fornito dal video circolato ieri, parleremo anche di questo tra poco. Noi poco fa invece abbiamo parlato della guerra tra Russia e Ucraina, abbiamo parlato del ruolo dell'Europa che comincia a insomma interessarsi maggiormente, a tornare protagonista dopo il disimpegno di Washington. Ci sono possibili interlocutori europei per riaprire un dialogo con Mosca, lo abbiamo sentito, e poi ci sta la proposta del cancelliere tedesco Friedrich Merz di rendere l'Ucraina un membro associato intanto dell'Unione Europea, intanto che il processo per l'adesione definitiva va avanti, insomma, e si completa. Abbiamo parlato con Andrea Muratore di Inside Over. Tra poco invece parleremo del diritto internazionale, ecco, in riferimento a quanto avvenuto, insomma, anche alle denunce fatte da Carotenuto e dal collega del Fatto Quotidiano rientrati da Ashdod. Questo diritto internazionale che è sempre più mortificato proprio da quei governi prepotenti e da quelli anche asserviti ai prepotenti di turno. E ne parleremo con un esperto, lo faremo con Antonio Leandro, professore di diritto internazionale del mare all'Università di Bari. E poi andremo a Milano perché si è consumato un dramma nella maggioranza di centrosinistra, lo abbiamo detto in apertura e ne parleremo anche in chiusura. C'è stata la bocciatura della mozione dei Verdi, questo è avvenuto lunedì scorso. La mozione qual era? Quella di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. Questo argomento naturalmente riprende, diciamo, forza, vigore anche dopo lo sdegno che adesso sta crescendo nei confronti proprio di Israele, dell'esercito israeliano, del governo israeliano, fate voi, chi più ne ha più ne metta. Ne parleremo con Riccardo Truppo, consigliere comunale di Milano di Fratelli d'Italia. Continuate a scriverci se volete, 334 11 11 622, adesso Train.

0: C'è un messaggio al 334-1111-622 che si conclude con 5 punti esclamativi. Questo dà il senso, insomma, dell'indignazione del nostro ascoltatore, che, insomma, non so il nome, forse riusciamo a recuperare, ma poco conta, perché lui dice: il deputato Caro Tenuto è del Movimento 5 Stelle. Ecco, se non l'ho detto, non l'ho fatto apposta. Evidentemente, insomma, c'è qualcuno che pensa che c'è un boicottaggio nei confronti del Movimento 5 Stelle. Assolutamente no, come il collega Mantovani e del Fatto Quotidiano, nemmeno l'avevo detto, ma credo che nel contesto del discorso che facevamo era forse anche superfluo il nome, no? Io dico un deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto, merito a lui che è stato coraggioso, è andato, insomma, a sostenere una causa importante con la flottiglia, si è trovato in una situazione di grave pericolo, come lo era successo già in passato ad altri deputati, per esempio l'onorevole Scotto, non dico il partito, così facciamo uno a uno palla al centro. Però, insomma, il fatto è che quello che denunciano coloro che tornano sono fatti molto più gravi di quello che invece abbiamo visto, e sappiamo, insomma, in qualche modo quello che è stato addebitato nell'atteggiamento del governo israeliano nei confronti della guerra perpetrata in Palestina, adesso anche in Libano, forse evidentemente ha anche dei connotati più gravi di quelle che possono essere torture gravissime, violenze sessuali gravissime e umiliazioni sono altrettanto gravi e sono chiaramente, fanno parte di una violazione del diritto internazionale. Ma come fare a far rispettare un diritto internazionale, quello del mare, soprattutto quando di fronte abbiamo una potenza, insomma un governo forte, prepotente se volete, ma in ogni caso che sembra un po' refrattario alle regole. Allora, per capire che di cosa stiamo parlando, abbiamo pensato di chiamare un esperto, il professor Antonio Leandro, ordinario di diritto internazionale del mare all'Università di Bari. Professor Leandro, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio.
0: Allora, esiste un diritto internazionale del mare, è chiaro, esistono anche degli organi sovranazionali che sono deputati, no, al rispetto dei diritti al di fuori, no, delle circoscrizioni, dei confini di ogni singolo territorio, però abbiamo visto più volte, anche nel caso delle sentenze della Corte Penale Internazionale, quanto sia difficile effettivamente poi attuare, no, quello che è il diritto, cioè mettere il diritto avanti agli interessi dei prepotenti o comunque dei più forti. In questo caso, insomma, partiamo prima dal fatto: quante regole del diritto internazionale del mare sono state violate e più volte evidentemente da parte dell'esercito israeliano, nella fattispecie nell'abordaggio, no, della flottiglia?
1: Ce ne sono state tante di regole violate. La prima regola violata è quella che poi era anche la più vecchia, che in alto mare, quando ci sono tantissime miglia nautiche a distanza dalla costa, uno Stato non può intervenire su una nave senza il consenso dello Stato di bandiera, e quindi tutto quel naviglio, quale che fosse la dimensione, avrà la sua bandiera. In realtà Israele, prima di abbordare, avrebbe dovuto chiedere il consenso. Poi la seconda violazione evidente è che, ed è correlata, Israele ha impedito la libertà di navigazione a un naviglio privato che in quel momento durante la navigazione non stava minacciando niente, nessuno, men che meno Israele, perché era ed è molto lontano in molti casi dalla costa israeliana, compreso anche quella zona che Israele ritiene essere oggetto di un blocco davanti alle coste della Palestina. Quindi queste sono le due principali. Poi ci sono tutte quelle conseguenziali collaterali che sono sfociate nelle vicende di questi ultimi giorni. Qui non lasciamo un po', diciamo, il diritto del mare, entriamo in cose molto più semplici, ma mi creda ancora più antiche se vogliamo, come quelle del minimo trattamento che deve essere garantito da uno Stato allo straniero che si trova nel suo territorio. In questo caso Israele, nelle vicende del parlamentare, nelle vicende del giornalista, ma in tutte quelle vicende collegate ai membri della flottiglia, non ha rispettato questa regola, e ciò può determinare delle conseguenze. L'Italia sta agendo sulla strada giusta del diritto internazionale, pretendendo, come hanno fatto il presidente Mattarella e la premier Meloni, delle scuse, delle riparazioni, delle forme di assunzione di responsabilità da parte di Israele.
0: Ma basta questo, cioè voglio dire, rispetto a chi ha subito violenza sessuale, si parla di questo, bisognerà dimostrarlo naturalmente, sono ipotesi, lo voglio dire chiaramente, ma sono racconti, testimonianze fatte da persone che sono tutto sommato attendibili, parliamo di un parlamentare, parliamo di un giornalista conosciuto, insomma una firma attendibile, in ogni caso le accuse vanno poi sempre dimostrate, ma perché poi di fronte alla forza di uno Stato dovrebbero bastare semplicemente delle scuse?
1: Allora, guardi, in realtà io le do una risposta rapidamente formale e una sostanziale. Da un punto di vista formale, quando un cittadino italiano subisce dei maltrattamenti all'estero in situazioni del genere, avrebbe il cittadino o la cittadina il diritto di agire in giudizio davanti ai tribunali italiani, cosa naturalmente che fa sorridere in questi casi. Lo Stato italiano, come Stato di cittadinanza, ha un diritto che si chiama protezione diplomatica, che sembra una contraddizione in termini, ma è un vecchio istituto, quello che qualcuno ha chiamato anche in televisione, forse correttamente azione diplomatica, cioè lo Stato esercita un proprio diritto di protestare contro Israele per quello che è accaduto. Ora, tutto dipende, e qui passo alla sostanza, dal tipo di reazione che uno Stato vuole avere. Bastano delle scuse, la cosiddetta soddisfazione, oppure chiede un risarcimento dei danni, oppure agisce in contromisura? È qui che il diritto deve fare i conti necessariamente con le valutazioni di ordine politico che sono alla base dei rapporti tra gli stati coinvolti.
0: Le singole persone che hanno subito dei torti, anche delle violenze in questo caso, contro chi poi possono rivalersi? Se non è lo Stato italiano, nel caso dei cittadini italiani, no? a far valere il diritto nei confronti dello Stato estero, non può essere chiamato poi in causa a risponderne direttamente come risarcimento per non aver non essere riuscito a tutelare i propri cittadini?
1: Qui la questione è aperta ed è controversa, cioè è controverso pensare che un cittadino italiano che non si vede protetto dal proprio Stato all'estero possa agire davanti ai tribunali italiani contro lo Stato. Ma qui si apre una questione: se la decisione che lo Stato italiano o qualunque altro Stato prende in casi del genere è una decisione politica, è un atto politico. Dove c'è un atto politico, ahimè, non c'è la possibilità di un sindacato e di un giudizio da parte dei giudici. Altro è il discorso, ma ho sentito che pare che abbiano aperto un fascicolo, abbiano acquisito le immagini da parte delle televisioni, la procura, credo che sia la procura di Roma, ma non voglio sbagliarmi.
0: Sì, sì, è la procura di Roma.
1: Benissimo, per poter avviare un'indagine penale nei confronti degli individui che hanno commesso quegli atti. E qui il discorso scende di livello, cioè vedere se la procura, mi faccia fare un paragone proprio molto cauto con il caso Regeni, la procura di Roma voglia avviare un'indagine di ordine penale, chiaramente non nei confronti dello Stato di Israele perché non si può, ma nei confronti di chi è stato materialmente l'autore delle violenze sessuali e dei maltrattamenti subiti nel periodo di controllo da parte delle autorità israeliane dei membri della flottiglia. Ma qui scendiamo di livello, perché non è più un rapporto fra stati, ma è un vero e proprio rapporto tra un giudice penale inquirente in questo momento e un ipotetico reo, ipotetico criminale. Poi risalendo di livello, se queste violenze, ma mi perdoni, non penso che sia questo il caso, ma ce ne sono stati tanti di recente, se queste situazioni invece configurano, no, dei crimini internazionali e vi è la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, la Corte potrebbe esercitare la giurisdizione. Ma qui si ritorna alla difficoltà, magari è qui che le sto rispondendo alla domanda iniziale,
0: sì,
1: alla difficoltà di mettere in pratica certi istituti del diritto internazionale, perché manca l'effettività. Cioè la Corte Penale c'è, potrebbe avere giurisdizione, ma non riesce effettivamente a esercitarla. Perché? Perché i capi di Stato, i capi di governo criminali internazionali non si riescono ad arrestare, non vanno sotto il giudizio, gli Stati non li consegnano. E qui c'è uno iato, no? Una distinzione tra l'esistenza di meccanismi chiarissimi, sui quali addirittura c'è anche una condivisione internazionale, e il modo di metterli in pratica.
0: Lei crede che insomma si potranno ripetere questi episodi? Voglio dire, se la flottiglia decidesse di intraprendere altre missioni, no, di umanitarie per cercare di arrivare finalmente a Gaza e a aiutare la popolazione, crede che una reiterazione, no, di queste azioni, abbiamo detto comunque non all'interno del diritto internazionale, possano portare ad una escalation, oppure siamo sempre al punto di partenza, cioè ogni episodio è singolo e quindi termina sempre lì?
1: Io temo che si ripeteranno, perché Israele non ha fatto un passo indietro rispetto alle sue politiche di tentativo di controllo del Mediterraneo. Questa cosa è vecchia delle flottiglie, come è vecchio il blocco davanti alla Palestina, come è vecchia anche l'idea che loro temono che questa flottiglia abbia delle collusioni con i terroristi di Hamas, e quindi, come tale, da questo punto di vista loro si ritengono ingiustamente però giustificati ad intervenire. Il punto è che se il ministro e gli altri organi che hanno realizzato, no, che hanno commesso queste attività criminali, non vengono rimossi a livello di governo da Israele, allora le cose certo che si ripeteranno. Certo che si ripeteranno, perché non cambia lo scenario di fondo. Lo scenario di fondo è quello che è l'azione di Israele, che si ritiene impunito in questo momento perché non c'è una vera e propria reazione, continuerà fino a quando loro sentiranno la minaccia e il pericolo che proviene dal mare.
0: Vedremo, naturalmente, speriamo. Ma purtroppo questa è la domanda, insomma, era più o meno, insomma, forse la domanda era retorica, perché la risposta me l'aspettavo, purtroppo. Grazie mille. Grazie al professor Antonio Leandro, ordinario di diritto internazionale del mare all'Università di Bari. È sempre un piacere, naturalmente, parlare con persone così ferrate sui vari argomenti. Chi meglio di un professore universitario? Però, se volete aggiungere la vostra, naturalmente potete farlo. Il 334-1111-622, lo ricordo, e non mi stanco mai di dirlo il numero per intervenire con noi. Adesso il grande Brooks Springsteen, The Boys, Blind Spot.

0: Boss, Bruce Springsteen, Blind Spot, uno dei tanti capolavori, se devo dirlo, di Bruce Springsteen. Evidentemente è una mia considerazione che però prescinde dagli argomenti di cui parliamo. Oggi andiamo a Milano perché si è consumato una sorta di melodramma in consiglio comunale. Si è consumato lunedì, a dir la verità, e riguarda il voto sulla mozione dei Verdi per sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, mozione che è stata bocciata anche con il contributo di alcuni esponenti della maggioranza di centrosinistra. Anche Sala era, a dire la verità, diciamo contrario alla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv. Però perché ne parliamo oggi? Perché tutto è successo praticamente due giorni prima di quelle immagini che abbiamo visto ieri, che hanno riportato un po' lo sdegno, no, nei confronti dell'atteggiamento del governo israeliano, e con connesso naturalmente anche di tutto ciò che riguarda in qualche modo le amministrazioni all'interno di Israele, compresa quella evidentemente della capitale. E allora ne parliamo con Riccardo Truppo, consigliere comunale a Milano di Fratelli d'Italia. Truppo, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora Truppo, dicevo, un melodramma si è consumato in realtà, sembra un paradosso, perché il voto è andato nella direzione consigliata da Sala, però si è creato nella maggioranza, e quindi diciamo nella parte opposta, no, al vostro gruppo, si è creata una spaccatura forte con una sinistra che è diventata un po' più forte, perché la maggioranza dei voti è andata contro l'indicazione del sindaco Sala. Questo potrebbe comportare, su un tema del genere, un po' di instabilità all'interno della guida della giunta comunale?
1: Sì, assolutamente, è un fenomeno che vediamo ormai da mesi se non anni, ed è una tendenza molto particolare, ovvero il sindaco e i suoi assessori, per paura di creare un Vietnam, un vero e proprio Vietnam su ogni provvedimento in consiglio comunale, cercano di decidere tutto diciamo tra di loro con delibere di giunta, quindi senza esporsi a una dialettica, a un dibattito con le forze politiche che compongono la sua maggioranza e anche con la sua opposizione. Questo crea evidentemente un difetto di democrazia tutta milanese, che io un po' coniato, definito più che modello Milano, ormai un metodo Milano, ovvero questa prassi per cui si decide tutto in 3-4 persone e poi si tenta di far ratificare solo le delibere ai consiglieri, che sono costretti a dire sì o no senza poter proferir parola.
0: Ma lei crede, questo è successo, lo dicevo, lo volevo specificare, lunedì, quindi prima delle immagini, ma lei crede che se il voto fosse stato oggi avrebbe avuto lo stesso risultato, alla luce anche dell'enfasi con cui c'è stata la reazione, no, a quelle immagini che abbiamo visto, che penso indigni anche lei?
1: Allora, io spero e credo che il voto sarebbe stato identico, perché al netto del tentativo di un'area un po' più radicale della sinistra che siede a Palazzo Marino di tentare di farsi ben volere da quelli che poi ormai compongono le manifestazioni molto partecipate per le strade il sabato e la domenica, eccetera, sui vari argomenti, quindi al netto di questo tentativo molto cinico di accaparrarsi consenso e voti, io credo che il tema del gemellaggio con Tel Aviv sia un tema un po' più articolato e complesso. Ritengo che le popolazioni delle due città debbano essere unite, diciamo nei secoli, mi si permetta questa iperbole, al netto dei governi che governano lo Stato reciproco o le maggioranze politiche che governano le città stesse. Quindi io sono certo che a Tel Aviv, come a Milano, tantissimi decine se non centinaia di migliaia di appartenenti alle comunità ebraiche sono anche contrari, osteggiano il governo Netanyahu, lo criticano per queste iniziative, queste azioni, questi metodi di geopolitica internazionale. Quindi rompere un gemellaggio vuol dire chiudere la porta in faccia anche a chi magari legittimamente nel proprio paese, nella propria città, sta cercando di far sentire la propria voce. Gli appartenenti alla comunità ebraica anche di Milano più volte hanno ricordato che Tel Aviv è una città spesso considerata molto progressista, addirittura con degli atteggiamenti molto moderni rispetto anche a tematiche che facciamo fatica a volte anche a trattare stesso a Milano. Quindi voglio dire, chiudere la porta in faccia a quella popolazione vuol dire cercare, ripeto, di avere un atteggiamento oscurantista medievale che nulla ha a che vedere con le immagini che abbiamo visto in queste ore degli appartenenti alla flottiglia.
0: Volevo chiederle anche questo, insomma, lei sa, no, che anche Giorgia Meloni ha espresso la propria indignazione, così come l'ha espressa il ministro e vice premier Tajani. Lei, che appartiene allo stesso partito della Meloni, che idea si è fatto rispetto a quello che ha visto? Penso, immagino anche lei, no, le immagini che arrivano, il video che è arrivato da Ashdod.
1: Cioè, io da avvocato ovviamente non mi posso che riferire a quelli che sono i nostri principi giuridici fondanti anche dell'Unione Europea. Io ricordo a tutti che ad esempio da noi tendenzialmente è consolidato il dovere di, ad esempio, di non riprendere mai nessuno, né fotografarlo né riprenderlo quando è ammanettato, addirittura in stato d'arresto. Ma questo perché lo dico? Perché l'indignazione parte anche da dei metodi che sono anche estetici, oltre che di contenuto.
0: Mi perdoni, giusto 30 secondi, poi se no dobbiamo chiudere, ma volevo entrare nel merito di quello che ha visto, non di quello che è stato filmato, cioè nel senso che non vorrei che si ribaltasse poi la cosa, non dovevano essere filmati. Il fatto che siano stati filmati è un fatto, ma poi c'è comunque ciò che è stato filmato, e che io su quello voglio chiederle la sua opinione. Sì. Insomma, è possibile essere trattati in questo modo oppure è assolutamente da condannare?
1: Allora, assolutamente no, è chiaro che è da condannare. Adesso non ero ridotto dei tempi stretti che avevamo, quindi mi ero un po' allargato, però sì. È chiaro che sono immagini che ci fanno cadere anche appunto in un medioevo di diritto legato anche solo al trattamento di chi è in uno stato di fermo, in uno stato d'arresto. Ecco, io partivo dalla questione immagini perché addirittura certo. Noi siamo in un mondo che tuteliamo addirittura l'immagine di chi è arrestato, assassino, delinquente o ladro che sia, o innocente certo. O presunto tale fino a sentenza di condanna. Quindi noi siamo esattamente in un altro mondo rispetto a quello in cui sono piombati col governo di Netanyahu. Però tutto questo.
0: Però siamo gemellati.
1: Esatto, e riprendo le parole di Crosetto nel dire che ovviamente, pur non condividendo determinate azioni di determinati paesi esteri, un canale di dialogo va sempre tenuto, perché se adesso noi vogliamo parlare di liberare quelle persone in stato di fermo, in stato d'arresto, dobbiamo poter dialogare con le amministrazioni altrui. E concludo, se posso, dicendo un'ultima cosa. Questo momento è molto molto instabile, e anche le città, le popolazioni fanno fatica a seguire le evoluzioni. Io credo che una classe politica seria, che è al governo di una città piuttosto che di una regione, di uno Stato, debba guidare la popolazione a comprendere cosa sta accadendo. Il gemellaggio con Tel Aviv è un gemellaggio che va tenuto proprio perché nei momenti di crisi vanno aperti ponti e non vanno fatti saltare in aria.
0: Grazie a Riccardo Truppo, consigliere comunale a Milano di Fratelli d'Italia. Siamo veramente in ritardo, io mi scuso con i colleghi di Sport Club, con l'Apotecario e Tommaso Lavizzari, arriveranno tra pochissimo. Grazie a Massimo Tedesco, che ha curato la parte tecnica, Michele Ceci e Matteo Respinti in redazione. Ci ritroviamo domani, puntuali come sempre, a partire dalle 13. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
2: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Hoxha, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Hoxha.
3: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
2: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa un nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
3: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
2: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: E allora eccoci, bentrovati all'appuntamento con Sport Club, la voce di Lapo De Carlo, con me tutti, proprio tu, persino Tommaso Lavizzani.
6: Ciao, buon pomeriggio.
5: Tutta giornale radio è con me, attenzione, tutta giornale radio.
6: Ti stiamo circondando.
5: No, ma in senso affettuoso, che c'entra, una cosa, ho notato questa mattina in modo particolare, grandi dimostrazioni d'affetto da parte della redazione, dei tecnici, la regia, l'editore soprattutto, e quindi mi fa molto piacere. Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci che clamorosamente quando io sono da un'altra parte lui c'è,
6: lui c'è,
5: quelle cose
6: c'è,
5: sì. La sì esatto, io adesso sto trasmettendo, lo diciamo, inutile nascondersi dietro ad un dito, io sono in questo momento io a Cologno Monzese nello studio 2, tra l'altro neanche il 39, il 2 che è
6: bello,
5: uno studio
6: 2,
5: normalissimo,
6: però uno studio storico importante.
5: Sì, appunto, è storico, nel senso che io sto usando il Commodore. Ad ogni modo, noi avremo tanti ospiti in questa giornata e ovviamente il tema è collegato anche a tutto quello che accadrà in questo fine settimana con tanti ospiti, Tommaso, di cui andremo a parlare tra poco, li annunceremo uno per uno in fila per due, ma insomma tra questi potremmo dire che già abbiamo Roberto Ruplicato, Gianni Balzarini, no? Marco Mazzoni, vice direttore di Live Tennis, tantissimo. Poi ieri ha vinto l'Aston Villa, sarai contento, la finale di Europa
6: League.
5: Sì, con,
6: molto contento, è stata una bella, ha giocato benissimo l'Aston Villa.
5: Allora 334-1111-622 per i vostri messaggi, la prima canzone e poi tra poco torniamo con voi e vi diciamo chi sarà il primo, ma già sapete, ospite della giornata.

0: Dunque, ieri è stata serata di o spareggi o finali. Davvero una serata importante sia per il calcio internazionale, quella finale di Europa League, che per lo spareggio per venire in Serie A tra, in questo caso, Palermo e Catanzaro. Non è finita bene, almeno
1: no,
0: in tribuna.
1: Malissimo,
0: con
1: malissimo.
0: Malissimo, con, devo dire, brutte situazioni. Ma intanto la nostra copertina è dedicata a queste due partite, quelle tra Aston Villa e Friburgo e quella tra Palermo e Catanzaro. Andiamo ad ascoltare.
2: Appuntamento con la storia, per chi in Europa ha vinto una sola volta 44 anni fa, per chi dal 1904 a oggi in bacheca non ha mai messo nulla. Non siamo abituati a vederle così in alto, ma sono qui con pieno merito per l'ultimo atto mai di fronte prima di oggi, e per sfidarsi hanno scelto l'occasione più prestigiosa, è la finale di Europa League, è Friburgo Aston Villa.
3: Arrivati a questo punto si può e si deve sognare. Entrambe mancano dalla Serie A da tanti anni, chi da 9, chi addirittura da 43. È la semifinale playoff di ritorno, è Palermo contro Catanzaro. Matte Palumbo a giro sul primo palo, la palla scorre, colpo di testa e gol, e poi è un palo! 2:12 sul cronometro, il Palermo ci ha fatto gol, sempre lui, sempre poi
2: un palo! Il tocco per Rogers, area di rigore, Rogers! La respinta, il tuffo di Atubolu. Anche questo cross sta per caricare al volo Tielemans! Che gol! Ha preso la mira, ha calciato col destro, ha portato in vantaggio la Aston Villa. 41esimo, si sblocca la finale.
3: Si mette in protezione della sua porta Pierozzi, scarico fuori, Iemmello! Brivido per il Palermo, altra chance per il Catanzaro.
2: McGinn, Buendia, sinistro a giro! Meraviglioso! Emiliano Buendia! La mette dove non può arrivare a Atubolu!
3: Affida a Ranocchia, palla in the box, secondo palo, Rui Modesto! 2-0 del Palermo, un minuto e mezzo al 90esimo, poi recupero al Palermo.
2: Arriva Rogers, arriva il 3-0 dell'Aston Villa e può festeggiare sotto al suo pubblico, sotto la sua gente, Rogers.
3: Confusione totale ed è finita al Barbera, il Palermo vince 2-0, ma in finale, facendo la storia, ci va il Catanzaro che affronterà il Monza per andarsi a provare a prendere la Serie A.
2: Ma non c'è più tempo, dice l'arbitro francese, può festeggiare la Aston Villa 44 anni dopo la Coppa dei Campioni vinta a Rotterdam contro il Bayern di Monaco. Oggi vince l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo.
0: E allora bentrovati, dunque questa è la nostra copertina di oggi e naturalmente insomma è una giornata molto divertente e molto importante. Ne abbiamo già fatto capire che da l'Aston Villa al Catanzaro ieri grandi emozioni, per qualcuno anche negative. Tommaso, tra poco ne andremo a parlare con
1: il nostro Roberto Duplicato, che tra l'altro sarà contentissimo anche se ha sofferto un po', perché il Catania ha faticato contro l'Ecco, ma è riuscito ad arrivare alle semifinali anche di questi playoff di Serie C, che vedono quattro, diciamo, nobili decadute, perché Ascoli, Catania, Salernitana e Union Brescia, che comunque è il vecchio Brescia. Quindi sono quattro squadre che noi eravamo abituati a vedere anni fa in Serie A, che adesso sperano di tornare a giocare almeno il campionato cadetto, ecco, la Serie B, speriamo. Comunque ieri sera serata sicuramente molto emozionante, purtroppo il finale sugli spalti del Barbera è stata veramente una pagina orrenda. Dopo ne parleremo, perché ho visto che tra l'altro Duplicato ha scritto un post sui suoi social, quindi sicuramente potremo chiedere a lui il suo parere.
0: Allora andiamo ad ascoltare la prima canzone, anzi la seconda, e poi tra poco il nostro ospite Roberto Duplicato qui al Giornale Radio per andare a commentare tutto.

0: destro, la squadra il Palermo, l'angolo sinistro, Rossidanti, il Catanzaro, che però sfidando diciamo tutti i pronostici ribalta il risultato, perde 2-0 al Barbera, ma va in finale ai playoff di Serie A. Che bella serata che si è vissuta ieri al,
1: sì, al Barbera, sì.
0: Purtroppo non l'abbiamo vista su Rete4 commentata da Rino Tommasi, però sì. Però insomma è stato
1: spettacolo. Tra l'altro ti eri talmente emozionato dal punto che hai distrutto il microfono, il telefono, ti abbiamo perso anche nella comunicazione. Un brutto momento per la radiofonia italiana questo. Vabbè, ma va bene tutto. È una buona intenzione.
0: Ma anche questo da lasciare in eredità, caro Lapo.
1: Certo, naturalmente. C'è poco da fare lo spiritoso, caro Roberto. Beh, anche perché ti vorrei ricordare... Proprio... Ecco, non sì. Mi sembra il caso perché pure il Catania non, a momenti ieri si fa eliminare 3-3
2: sofferto,
1: è andata,
2: Roberto, hai sofferto, dici la verità.
0: Onore all'Ecco che ha giocato comunque un grande playoff, poi ovviamente diciamo è riuscito il Catania a vincere soffrendo, diciamo non ne vado orgoglioso, mettiamola così. È chiaro che ieri sul 2-1 per il Lecco a 5 minuti alla fine del primo tempo un po' di scorta è stato ordinato online, anche
1: pubblicato. Roberto, sì. Io ti voglio bene, tu lo sai, io farei programmi, trasmissioni con te tutti i giorni, non più di 2 minuti ciascuna, ma non ti si sente.
2: Ti sentiamo malissimo.
1: Abbiamo bisogno, sì, ti sentiamo malissimo, continua ad andare e venire con la voce. Quindi le due cose sono due: o inumidisci il famoso dito e lo alzi come un'antenna, oppure al contrario ti richiamiamo.
0: Ho inumidito il dito, caro Lapo, e
1: anche rima.
0: Ho cambiato ala del palazzo. Sì. Detto questo, volevo dire
1: che velocità.
0: Sì.
1: Ammazza.
0: Il Lecco
2: si muove in macchina, in casa lui si muove in macchina.
1: Dicevi Roberto
0: che il Lecco quando è andato avanti 2-1 a 5 minuti alla fine del primo tempo mi ha costretto a comprare online una scorta di pannoloni, dopodiché però il Catania è riuscito a trovare il gol prima della fine del primo tempo e a quel punto poi diciamo c'è stata poi insomma il Catania ha fatto il suo. Ha segnato Mario Hierardi, che noi tutti chiamiamo Maurito Hierardi come il vecchio attaccante dell'Inter che ricorderete. Spiace molto per il Palermo perché così è da 10 anni lontano dalla Serie A. È una grande piazza come Palermo, non può rimanere lontana dalla Serie A. Però l'inizio, che è stata una grande perla, una grande idea di Massimo Tedesco, che io mi sono diciamo ovviamente ho abbracciato diciamo quando lui mi ha detto perché non mettiamo la musica
2: di Rocky? Non ti sei sottratto a questo compito, ecco.
0: Ho lasciato che l'arte del regista vagasse per l'etere e però restano brutte scene, questo fammelo dire
2: orrende,
0: in maniera molto seria
2: orrende.
0: Perché io poi sto leggendo ma ha cominciato Polito Junior, allora diamo due retroscena. Polito Junior, che è il figlio di Ciro Polito, che è direttore sportivo del Catanzaro, si era detto fosse nato a Catania perché Ciro Polito ha giocato tanti anni a Catania. In realtà no, non è questo. È possibile che però qualcuno sul campanilismo Catania-Palermo abbia giocato. Lui ha sbagliato a reagire perché è il primo diciamo che tra virgolette non tiene le mani a posto, dopodiché però vengono presi a pugni pure i calciatori del Catanzaro in tribuna, una donna è finita in ospedale, in campo vengono aggrediti i calciatori del Catanzaro, addirittura con i raccattapalle uno gli tira una pallonata ai calciatori del Catanzaro che escono tra le bombe carta. Quindi voglio dire però ha cominciato Polito può valere fino alle elementari. Se qualcuno dice però che anche nel codice penale vale che chi comincia per primo diciamo è più colpevole, posso seguire questo ragionamento ricordando che c'è anche una proporzionalità alla difesa, quindi se tu mi dai un cazzotto io non è che poi ti posso diciamo
1: però adesso basta parlare di calcio, parliamo invece al contrario di pugilato.
2: Magari penalizzeranno anche il Palermo, cioè secondo me la scena è stata grave ieri sera.
1: È stata una scena orrenda. Infatti, aspettiamo che però ci sia questa inchiesta, anche perché sicuramente si andrà a fondo di questa vicenda, qualcuno magari ne pagherà le conseguenze. Qualcosa deve accadere. Roberto, ti vorrei chiedere invece. Sì, vabbè, da Catanese lo dici. Però senti, vorrei. Certo, un classico ormai. Piuttosto ti chiedo soltanto se andiamo adesso velocemente alle panchine della Serie A, che sono quelle che stanno facendo tremare. Sì, divertente. Il concetto è tanto tuo no che non piove, perché Allegri alla fine forse rimane al Milan, Spalletti alla fine forse rimane alla Juve. Conte va già via, questo è l'unico. Gasperini alla fine rimane la Roma. Vabbè, Chivu per forza, quindi alla fine l'unico che va via è Conte. E basta.
2: Allora, su Allegri non sarei così convinto per me della Parma.
1: Io sto chiedendo.
0: Io ancora vedo tuonare, poi vediamo se piove o meno. Cioè, ancora oggi leggevo addirittura che Allegri starebbe giocando su più tavoli. Da un lato al Milan avrebbe chiesto di far venire Galliani e di cacciare Ibra, dall'altro diciamo sarebbe già in parola con De Laurentiis, che lo ha incontrato sia l'anno scorso ma anche in passato. Quindi diciamo è possibile che Allegri cerchi anche la soluzione migliore per il suo futuro, e magari il Napoli è una buona soluzione. Il Napoli è comunque una grande squadra con una grande rosa, al di là del fatto che perderà Lukaku. Poi Gasperini ok resta, ma hanno cacciato via tutti gli altri, quindi se non restava neanche Gasperini mi sarei stupito. Chivu l'hai detto, su Spalletti vediamo, perché Spalletti oltre ad aver scavalcato Comolli e Chiellini dicendo che parlerà con John Elkann, però dice vabbè, Comolli si è scavalcato da solo con il mercato. Però ha detto anche una frase, cioè le cose importanti della vita sono altre.

0: succede? Perché se Conte va via dal Napoli e diciamo, c'è la possibilità di andare alla Juventus, probabilmente Conte alla Juventus vorrebbe tornare e tutto sommato sarebbero tutti contenti. Quindi vediamo che succede. Sicuramente, ecco, Spalletti, se qualcuno poteva fare il motto "vedi Napoli e poi muori", lui da un punto di vista della carriera, dopo lo scudetto di Napoli, sia alla nazionale che alla Juve, diciamo, non ne ha azzeccata mezza,
1: no, esatto.
0: e poi va anche in confusione a livello dialettico, perché ne comincia a dire di ogni. Quindi vediamo che succede su Spalletti alla Juve, perché non so se pioverà o meno.
1: Ma se Conte dovesse andare alla Juventus, chi va in nazionale a questo punto? E Allegri dovesse rimanere al Milan, chiaramente. Chi vedi
0: io,
1: tu?
0: Adesso questo non lo so, anche perché tutti ti diranno: aspettiamo le elezioni che ci saranno, certo, tra un mese per il nuovo presidente federale. Allora, devo dire che quando Trevisani dice Guardiola non chiuderebbe una nazionale italiana, io lo so che fa ridere come concetto, però ecco, per citare Boris, se abbiamo Guardiola, pigliamo se Guardiola, voglio dire, se lui sarebbe davvero diciamo attratto da questa avventura, sarebbe senza dubbio il nome. Poi si è liberato Claudio Ranieri. Io non so se Claudio Ranieri sarà poi il nome giusto per allenare, considerando anche che ha tra virgolette un'età, però sicuramente, ecco, come adesso non voglio dire traghettatore Caronte, perché sennò appunto sembra, però ecco, come grande padre, ecco, della patria, potrebbe far crescere un allenatore magari che ancora non è un grande nome, ma che potrebbe sicuramente, diciamo, avere Ranieri come chioccia. Vediamo. La polemica che sta succedendo sulla nazionale, sull'amichevole con la Grecia, non è una polemica di secondo piano. Noi non possiamo cominciare il nuovo ciclo con l'Under 21 e Donnarumma senza avvisare la Grecia.
1: Sì, io sono d'accordissimo con te, grazie di averlo detto. Grazie di averlo detto.
0: Vi dirò un'altra cosa: siccome è stato praticamente spiegato che c'è un bug nella FIFA, uno tra tutti, è quello delle amichevoli. Cioè, se tu fai delle amichevoli e le perdi, in realtà perdi punti ranking, e soprattutto chi le vince ne guadagna molti di più. Quindi ci sono state delle nazionali che non hanno più fatto le amichevoli, e questa cosa, che sembra una cosa controintuitiva, dire però noi non facciamo le amichevoli, ma in realtà ha tutelato il loro ranking. Ci sono stati due casi di squadre che si sono diciamo tutelate così in Europa, e forse dovremmo pensare pure noi a fare delle amichevoli con un senso. Se poi tu vai a fare l'amichevole sapendo che praticamente la perdi, a quel punto è pure nocivo anche per il movimento in futuro. Quindi probabilmente è una scelta che non è stata fatta in maniera intelligente, e non ne possiamo più di scelte non fatte in maniera intelligente. Quindi io spero che anche Baldini, che sicuramente, diciamo, è una persona dal grande spessore, ma anche una persona che ha avuto un sacco di colpi di testa nella sua vita,
1: esatto,
0: professionale,
1: è un po' così lui.
0: Io spero che da questo punto di vista, diciamo, non gli diano completamente carta bianca, perché poi Baldini, ripeto, è un grande uomo, ma in certi ambienti ti devi anche muovere seguendo dei protocolli.
2: Senti, detto questo, oggi appare già avvantaggiata per la prossima stagione l'Inter, almeno apparentemente.
0: Beh, direi di sì, anche perché se è vero che si riesce a prendere Koné, che è stato, diciamo, cercato tutta l'estate scorsa, il centrocampo dell'Inter è molto interessante. È chiaro che poi devi fare qualcosa anche in difesa. Thuram mi è sembrato nell'ultima parte di stagione molto più coinvolto nel progetto, quindi secondo me resterà. E quindi hai anche una coppia d'attacco molto forte. Però attenzione, adesso ci sono i mondiali, vediamo poi quello che succede. Io credo che anche in attacco l'Inter debba fare qualcosa, perché diciamo i rincalzi, serve una terza grande punta. Serve una terza grande punta. Io penso all'Atletico Madrid, che comunque aveva Sorloth, Griezmann, Lookman e Julian Alvarez. Ti serve un parco attaccanti del genere, cioè dove hai...
1: Sì, cioè, te non, diciamo, non ti convince Bonny, in sostanza?
0: Avere come rincalzi Bonny o Diouf non mi è sembrata la cosa, diciamo, cioè se devi competere non puoi farcela. E lo stesso Pio Esposito, che sicuramente ha, diciamo, ha dei numeri, ha il fisico, ha l'atteggiamento, però ancora è difficile dargli il peso a livello internazionale. L'abbiamo visto con la Bosnia, no? Quando, diciamo, è toccato a lui, a volte, cioè, ripeto, a me piace più Esposito, ma ancora non è uno che ti trascina in Europa, e non gli puoi chiedere insomma, secondo me anche in attacco serve un innesto di livello.

0: E spero che, diciamo,
1: Castro, che io vedrei Castro del Bologna, ad esempio, per me è un giocatore che questo non so.
2: Signori, io vedrei chiunque, ma dobbiamo andare in pausa. Dobbiamo salutare Roberto Ruplicato, dobbiamo congedarlo perché ha bisogno di preparare la prossima sfida del suo Catania. Deve cercare di andare mandare avanti il mondo.
0: Sì. Playoff di Serie C saranno davvero, cioè, con tutto il rispetto, se tu pensi che per andare in Serie A ci sarà Monte e Catanzaro, che hanno un bacino d'utenza limitato da 50.000 persone, da 50.000 abitanti, se tu prendi che Brescia, Salernitana, Ascoli, Catania, insomma,
1: Lo dicevo prima, sono quattro nobili decadute, perché alla fine siamo abituati anni fa a vederli in Serie A.
0: Guardate anche le città, la popolazione, la storia in Serie A, cioè, secondo me, ecco, lo dico, Monza e Catanzaro potrebbero lasciare un posto in Serie A a chi vince il playoff.
1: A Catania, ad esempio.
2: Sì, Roberto, ti ringrazio moltissimo, ti devo salutare, grazie.
0: Ciao
2: a te. Grazie ancora, sono le 14.30, subito in pausa, tra poco di nuovo con noi con Sport Club, il nostro numero 334-1111-622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso, Giancarlo da Genova. Mai pensato che Gasperini potesse andare via, assolutamente. Per vari motivi che non sto qui ad elencare, ma mai pensato. La persona più scorretta di questo mondo del calcio italiano, secondo me, è il signor Conte. È di una scorrettezza unica. Lui fa i contratti, furbo da morire, ma molto scorretto. I contratti che fa sono sempre mirati a fare quello che vuole e a continuare a guadagnare soldi anche se non allena. Cioè, veramente, la scorrettezza fatta persona. Non mi è mai piaciuto, eh? Adesso mi piace ancora meno. Un saluto a tutti.
5: Beh, lì è un discorso legato al fatto che sei anche bravo, furbo, capace, sì, a fare questo tipo di contratti che sono capesto, perché se una società non vuole prenderti perché tu gli fai dei contratti che hanno questo tipo di condizioni, puoi anche non prenderlo. E quindi sì, è noblesse oblige, no? Puoi permetterti di fare quello che vuoi se hai un certo potere contrattuale.
6: Sì, io sono ecco, non so se userei il termine scorretto riferito, appunto, come dici tu, a un normale contratto di lavoro tra due persone, tra due soggetti, diciamo, che si scelgono a vicenda, quindi non vedo scorrettezze, come dici tu, Lapo. Detto questo, Conte credo che si sia complicato molto il proprio futuro di carriera, perché ormai ha dimostrato che per lui vale la regola che non c'è il 2, cioè di solito è non c'è il 2 senza il 3, invece lui è proprio la rispetta pienamente questa regola, per cui anche il suo modo di fare, il suo lasciare alle spalle le macerie ad ogni società, insomma, non so dove potrebbe andare, francamente. Sì, forse solo alla Juve. Beh, non mi vengono in mente altre realtà, francamente.
5: No, non c'è dubbio. Adesso, a questo proposito, cambieremo argomento, perché con Roberto siamo andati a fare un po' di colore e quindi abbiamo raccontato un po' di cose. Tra poco con Gianni Balzarini invece andremo a parlare della Juventus, perché io non riconosco più Massimo Tedesco, sono diversi giorni che non mangia più.
6: Ma perché ha tagliato i capelli,
5: Lapo? Sì, ha tagliato i capelli, non mangia più, non dorme più, insomma, non ci sta più dentro. Adesso ne parleremo con Gianni Balzarini. Oh!

0: Dunque, la Juventus che si è trovata, abbiamo detto in questi giorni, da un tipo di clima, di atmosfera, di situazione ad un'altra completamente catastrofica, che ha rivoluzionato ogni concetto, ogni giudizio che era stato espresso fin qui sulla Juventus, su Spalletti, su tutto il lavoro fatto in questa, questa stagione, e chiaramente adesso deve essere rivisitato. Cambiano anche i, come dire, i rapporti politici all'interno, e noi vogliamo parlarne con qualcuno che la Juventus la conosce, la segue da sempre, cioè Gianni Balzarini di Sport Mediaset. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Lapo, buongiorno.
2: Buon pomeriggio. Buongiorno. Buon pomeriggio.
0: Con me Tommaso Lavizzari. Allora Gianni, è una situazione quella di una Juventus che nell'arco di pochissime ore ha dovuto un po' rivisitarsi, auscultarsi, e lo stesso Spalletti alla fine della partita ha parlato, ha bypassato Comò lì ed è andato direttamente su John Elkann, con il quale ha un canale diretto. Quindi ti chiedo un po' che cosa ti aspetti che accada dopo la gara di domenica, a meno che non ci sia un clamoroso colpo di scena, la Juventus faccia un controsorpasso su almeno due squadre.
1: No, penso che quello lì siamo nell'ambito dei miracoli. E credo che dall'alto abbiano altre cose a cui pensare piuttosto che miracolare la Juventus. Quindi no, lì do una probabilità su 100 alla Juve di poter accedere alla prossima Champions, quindi si attende solo l'ufficialità dell'Europa League. Allora, hai detto bene, perché Spalletti ha bypassato Comò lì, è andato dal Can, con quale ha un rapporto diretto, e dicendogli praticamente che se non c'era più fiducia nei suoi confronti, lui era dispostissimo a rescindere il contratto appena firmato. Da quanto si sa, lui ha ricevuto delle rassicurazioni da parte di John Elkann. Va da sé che adesso la palla passa all'altra partita, quella tra John Elkann e Comò lì, perché non è che Spalletti e Comò lì non si parlino, non è che ci sia una guerra tra di loro, assolutamente no. Diciamo che c'è una chiara differenza di vedute anche sul modo di operare sul mercato. Insomma, Comò lì aveva detto tempo fa bastano 2 o 3 aggiustamenti, invece Spalletti ne vorrebbe almeno 5 o 6 di aggiustamenti, e poi il tipo di scelta dei giocatori. È chiaro che Comò lì si è sentito sconfessato da Spalletti, perché Spalletti praticamente ha bocciato tutta la campagna di acquisti di Comò lì, dando sì delle chance a David, ma giusto nel periodo in cui Vlahovic era infortunato, e praticamente mettendo nel dimenticatoio Openda, facendo giocare pochi minuti per partita a Zegrova, di fatto avallando la cessione di João Mario a gennaio a Bologna, quindi il prestito, diciamo. Quindi questa è una bocciatura chiara del mercato di Comò lì, e ci sta che insomma che ci sia una frizione tra i due, mi sembra evidente.
0: Tommaso.
2: Sì, io volevo sapere anche a questo proposito, cioè come si sta, perché io ho tanti amici juventini che mi chiedono, ad esempio, che cosa c'è di vero nella possibilità di ritorno di Andrea Agnelli. Mi sembra una cosa per assurdo, però loro dicono giustamente, hanno mandato via Andrea Agnelli perché aveva creato dei problemi grossi alla Juventus. Questo nuovo corso di John Elkann in realtà ne ha portati molto peggiori, per cui che cosa può cambiare effettivamente? Perché anche questa figura di Modesto, di cui non si parla, di cui non si parla praticamente più, questo Ottolini che non dà grandissime garanzie ai tifosi, cioè qual è veramente la situazione che si sta delineando per la società della Juventus della prossima stagione, al di là del campo e di Spalletti?
1: Tu mi insegni che se salta Comò lì salta tutta la sua pletora. Comò lì, tra l'altro, in colpevole ritardo ha dotato la Juve di un direttore tecnico come Modestò, che non ha molta voce in capitolo sul mercato, di un direttore sportivo come Ottolini e tutta un'altra serie di figure, diciamo, di secondo piano, ma perché non sono diciamo reclamizzate, che sono destinate ovviamente a saltare se Comò lì dovesse saltare, perché ci sta che poi un nuovo dirigente porterebbe i suoi uomini, come giusto che sia, come normale che sia, a meno che tu non riconosca il valore di certe persone, perché magari già le conosci e allora magari qualcuno la confermi, ma normalmente quando c'è il repulisti è totale.
2: Ma se va via Comò lì, ad esempio, cioè cresce ad esempio Chiellini come ruocchia, che sì, può prendere il suo posto, crescerebbe Chiellini a quel punto.
1: Quello sì, poi da lì a farne l'amministratore legato ne passa ancora.
2: Ma
1: però
2: chi può...
1: è chiaro, È chiaro che i poteri di Chiellini verrebbero ampliati, le deleghe, mm-hmm. diciamo così, no? Perché se si dice così, le deleghe a Chiellini sarebbero aumentate, diciamo, gli verrebbe affidata ancora più parte nella situazione tecnica, nelle scelte tecniche, quindi anche operatività sul mercato e quant'altro.
0: Ho capito. C'è una cosa, scusami, mi piaceva chiedere, perché neanche a farla apposta pochi minuti fa, prima di andare in diretta, ho sentito una persona, un amico, che però è stato juventino e ci ha giocato nella Juventus, e quindi mi è venuto in mente lui, perché lui è il primo che ha fatto notare anche degli errori di Spalletti, che vanno anche fatti notare, il posizionamento di McKennie, lo spazio, cioè McKennie come trequartista, cioè, diciamo che non... il giocatore, è inutile che non nasconde, Domenico Marocchino, che conosco da tanto tempo. Ecco, poi penso a Federico Gatti. Gatti è un giocatore che è stato poco utilizzato, e poi anche l'attacco, che nel momento decisivo è rimasto anemico. Ecco, qui Spalletti che colpe ha?
1: Ma sicuramente ha delle colpe, cioè è evidente che anche lui ha sbagliato qualche cosa. Ci sono certe formazioni che lasciano un po' perplessi. C'è questa diciamo tentativo estremo di rilancio di Cole Miners, che sta dando dei frutti pessimi, ma perché il giocatore non è in grado di giocare nella Juventus, lui come tanti altri. Però a Spalletti va riconosciuto il merito, a un certo punto, di aver cavato il sangue dalle rape, ragazzi, perché ha tirato fuori la Juve dal guado, e la Juve, per un certo periodo, era diventata di fatto la quarta forza con ambizione di terzo posto, anzi l'aveva pure toccato il terzo posto. Il problema è che poi la Juve è crollata nel momento in cui doveva disputare due finali apparentemente semplici, perché giocate in casa sua con Verona e Fiorentina, ha fatto un punto in queste due partite in rimonta sul Verona. Quindi vuol dire che, e qui cito direttamente Locatelli, questa squadra non è stata capace di reagire alle pressioni, per cui se i giocatori al momento topico non riescono a reagire a questa pressione, nemmeno la pressione di dover vincere il campionato o una finale di Champions, ma ad arrivare quarti contro il Verona e contro la Fiorentina, evidentemente c'è un problema di calciatori piuttosto evidente. Cito anche Cambiaso, che sorridendo due settimane fa dopo Juve-Verona dice: non abbiamo la percezione del pericolo, io per primo. E allora a questo punto io dico: se è vero che c'è questo interessamento del Barcellona per Cambiaso, glielo impacchetto io e glielo porto. Ecco, certo. Perché è gente che non può giocare nella Juve, gente che ragiona così, non può, ma non è colpa dei calciatori, questo ti possono dare questi calciatori, ti possono dare questo. Questa sarebbe una bella Fiorentina, giusto per citare l'ultimo avversario. I giocatori della Juve farebbero una bella Fiorentina, ma la Fiorentina però, non la Juve.
2: Però lì passa anche un po' dal polso della società e anche dall'allenatore, perché è un giocatore che rilascia una dichiarazione come quella che hai appena ricordato tu di Cambiasso a fine gara, dopo una partita in cui hai buttato via dei punti, insomma, è gravissimo.
1: Sono d'accordo con te, però Cambiasso non è appena arrivato alla Juve,
2: non
1: è appena arrivato alla Juve. Sono italiani, quindi sanno che storia c'è dietro la Juve, e allora vuol dire che c'è, soprattutto da parte di Cambiaso, una certa leggerezza nel prendere, così mi permetto di dirlo, per carità, quantomeno verso l'esterno la percezione è questa. E allora se un allenatore ti spiega che questa è la partita, non una partita, questa è la partita, e tu non capisci che questa è la partita, ragazzi, allora ripeto, c'è un problema di connessione tra questi giocatori, queste persone, questi uomini prima di tutto, e l'ambiente in cui stanno lavorando, l'ambiente in cui stanno operando, cioè non sono all'altezza di questo ambiente. A un giocatore della Juve in teoria non dovresti neanche ricordare le motivazioni, perché già portare quella maglia è una motivazione. Non dovresti nemmeno fargli pesare il discorso della pressione, perché un giocatore della Juve vive di pressione, incanalandola in un binario positivo, non negativo, come stimolo. Un giocatore della Juve, se non c'è la pressione, la va a cercare la pressione.
0: In ultimo, Gianni, a questo punto la Juventus, se l'anno visto che l'anno prossimo è più probabile che faccia l'Europa League, La domanda è se deve essere orientata a cercare di conquistare almeno un trofeo. Per esempio, l'obiettivo Europa League, qualora ci andasse, sarebbe un obiettivo importante perché permetterebbe di alzare un trofeo se potesse andare fino in fondo. Sì. Ma ecco,
1: Guarda, è una di queste. La storia dice: basta andare a vedere chi vince l'Europa League normalmente. Complimenti a Emery, che ha vinto la sua quinta. Con che squadra?
2: Con Douglas Luiz, tra l'altro.
1: Così. Sì, sì. Ma l'ha vinta con la Aston Villa, l'ha vinta con Villarreal, l'ha vinta con il Siviglia. Ok, io non so adesso a memoria, ma non ricordo nella storia dell'Europa League un double, cioè uno che ha vinto il campionato nazionale e l'Europa League. La vincono squadre che arrivano a 10, 15, 20 punti dalla vetta, tipo la Aston Villa quest'anno. Questo ti dimostra che per i viaggi, per il fatto che giochi il giovedì e poi in campionato di giocare al lunedì, eccetera, non è conciliabile una lotta per lo scudetto ad una lotta per ad un percorso per provare a vincere l'Europa League. E allora devi fare all-in su una delle due. E allora mi dico, va bene, quanto manca, da quanto manca la vittoria europea alla Juve? Quest'anno festeggia la Juve i 30 anni dall'ultima Champions. Benissimo, allora se si provi a vincere l'Europa League, visto che tra l'altro se la vinci ti porta direttamente in Champions e hai preso due piccioni con una fava. Non è semplice, perché è un percorso difficilissimo, ma se dovesse essere così io sarei favorevolissimo a fare all-in sull'Europa League.
0: Non c'è dubbio, poi Gianni stiamo parlando anche di una squadra che da troppi anni, dopo che ha fatto praticamente, si è preso tutto quello che poteva prendere in Italia, in Europa è arrivata vicino due volte. Poi negli ultimi anni ha avuto un cupio di soldi e soprattutto non esiste che a questo, è la mia considerazione che se tu prendi in Italia Conte, Allegri, Gasperini, Spalletti per poter fare dei piazzamenti al massimo per la Champions League, mi viene in mente che le società dovrebbero pensare che se tu prendi questi grandi allenatori è anche per cercare di o di vincere o di avere o metterli nelle condizioni di vincere. Altrimenti certo. Conte
2: ma ci vuole anche della gente che è competente nello scegliere i giocatori.
1: Sapete anche voi che Spalletti l'ha detto più volte: a gennaio chiede un attaccante fisico viene preso un esterno tutt'altro che fisico come Bogart, che è bravissimo. E io spero che la Juve lo tenga, perché comunque poi oltretutto 4 milioni e 8 di riscatto, per carità, verso di noi. Però nella logica del calcio è un'inezia, quindi io spero che Boga venga riscattato e dovrebbe essere riscattato, però Spalletti aveva fatto una richiesta specifica e Comollino gliel'ha preso, ecco un altro motivo di frizione, per tornare all'origine dei nostri discorsi.
0: Gianni, ti ringrazio moltissimo e ci sentiamo più avanti. A te grazie ancora, un abbraccio,
2: a presto.
1: Ciao
0: a te. Subito la canzone e poi noi torniamo, Tommaso, ce la cantiamo, ce la suoniamo io e te, i nostri ascoltatori che possono mandare un messaggio al 334 11 11 622, questa è Giornale Radio.

0: Sempre Giancarlo da Genova, anche perché, questo me lo sono dimenticato prima, anche perché io se fossi la dirigenza di una squadra, sapendo che prendo un allenatore sicuramente molto bravo, ma che, con il quale non posso fare programmi perché cose programmatiche non se ne possono fare, perché è capace che dopo un anno se ne va, come ha fatto praticamente con tutte le squadre, quasi con tutte le squadre, o forse con tutte le squadre. Ma io voglio essere l'allenatore più bravo del mondo, non ti prendo. Se voglio fare, se ho un progetto che dura 2-3 anni, voglio costruire una squadra di un certo livello, non ti prendo. Un saluto.
1: Questo dunque sì. L'abbiamo detto prima, ha ribadito quello che abbiamo detto prima anche noi.
2: Esatto.
1: Questo è un dato di fatto, il che non significa che il tecnico che viene preso, l'allenatore che viene preso, non, cioè, dire, sia, se tu ti prendi il pacchetto completo, devi saperlo, ma devi anche essere. Vorrei tanto che questi allenatori fossero consapevoli che hanno anche il loro ruolo. Cioè, non è che tu accetti tutto quello che vuole un allenatore strapagato e che ha un'esperienza straordinaria come Antonio Conte e quindi ti prendi tutto il carico. Sarebbe anche legittimo aspettarsi da parte loro, da parte di certi allenatori, un atteggiamento un po' più rispettoso.
2: Ma io sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo con te, ma ti faccio una domanda a questo riguardo. Non pensi che siano veramente sbilanciati i rapporti contrattuali tra le società, i giocatori, sì, ma anche con gli allenatori? Perché alla fine l'allenatore, se tu ci pensi, viene mandato via ma continua a percepire uno stipendio. Quindi in un certo senso la società è quasi obbligata ad assecondarli, perché se poi non funziona tocca mandarlo via, prenderne un altro, ma comunque deve strapagarli ancora. Quindi secondo me sono un po' troppo tutelati, non so cosa ne pensi tu.
1: No, io, il concetto è che fanno un mestiere dove noi non possiamo guardare soltanto di Antonio Conte. È come quando si parla di calciatori. Se io penso a un calciatore, dice ma sono una categoria fortunata, fanno una vita meravigliosa. Sì, quelli che sono in Serie A e neanche tutti. Ma quelli che ovviamente vanno dalla Serie B in giù, vivono e magari hanno 5-6 anni, poi a volte uno basta un infortunio anche molto grave, la carriera finisce. Per cui è chiaro che noi guardiamo soltanto a la punta è più importante, quella che poi chiamiamo la punta dell'iceberg.
2: Sì, però si possono anche modificare i contratti. Sì, ma non è che devi anche soprattutto gli allenatori da questo punto di vista sono iper tutelati, ancora più dei calciatori, perché è giusto che quello che dici tu a proposito degli infortuni o dei livelli più bassi, Serie B, Serie C, non girano certi soldi. Però è anche vero che l'allenatore dovrebbe avere anche delle clausole, cioè non è possibile che per prendere certi allenatori gli si conceda qualsiasi cosa. Io leggevo anche le richieste che ha fatto Allegri, ad esempio, al Milan. Cioè, chiedere di mandare via Ibrahimovic, non so adesso poi che cosa ci sia effettivamente di vero rispetto a quanto a queste voci, a questi spifferi, diciamo, che escono da attraverso la stampa. Però io trovo che ci siano a volte delle situazioni veramente al limite del surreale nei confronti degli allenatori, a vantaggio degli allenatori, ecco, questo che dico.
1: Spesso più a vantaggio.
2: Certo. Cioè, loro alla fine, Allegri dovesse andare via dal Milan, non trovare squadra. Lui si fa un altro bell'anno, anzi 2 anni, a 9 milioni di euro.
1: Sì, ma ripeto, è Allegri. Cioè, se tu il problema è quello. Poi ci sono quelli che ne traggono vantaggio, ne traggono profitto, è vero. Poi siamo d'accordo che non è un mondo che mi pare viaggi su un ordine di correttezza, ma questo vale per tutto quello che è il mondo sportivo, talvolta anche artistico, potremmo persino dire.
2: Ah, sì, assolutamente.
1: Intanto, notizia importante per quel che riguarda il tennis: Pellegrino ha battuto Cecchinato e dunque entra nel main draw del Roland Garros con una vittoria di 7-5-5-2, mentre Federico Cina sta giocando adesso, sta perdendo contro l'ultimo scoglio che è il canadese Gallarneau, 7-5 per Gallarneau, 1-0 per Cina, che ha già breccato Gallarneau, e quindi questo ci fa ben sperare per il secondo set.
2: Sappiamo anche l'avversario di Sinner, perché è stato l'esordio con Tabura a Roland Garros, leggevo adesso, è possibile derby con Berrettini agli ottavi.
1: Esatto.
2: Non sarà contento Berrettini, questo sicuro.
1: Se ci arriva, perché sì, Berrettini in questo momento non è in grado di poter stabilire quanto può durare, e anche perché negli ultimi due tornei, male male, ma questa volta non per motivi fisici, per motivi mentali. Quindi mi sa che gli ottavi sarebbe un capolavoro se riuscisse ad arrivare, ma magari arrivasti. Intanto mi fa piacere per Douglas Lewis. Tu prima l'hai citato,
2: sì, certo,
1: che ha giocato con la Stone. È vero che è entrato nel finale con la Stone Villa,
2: perché non stava bene fisicamente, però ha dimostrato di essere un ottimo giocatore.
1: A me fa piacere, perché io mi sono beccato per un anno dell'incompetente, perché io avevo detto, quando ha preso la Juventus Douglas Lewis, guardate che è fortissimo.
2: Era stato il miglior giocatore della Premier, Juve, scelto da colleghi allenatori, quindi non è che fosse assurda la tua difesa.
1: Lo so, però quando l'ho detto, quando ho detto guardate che Douglas Lewis è forte, è vero, e quando per un anno ha giocato come ha giocato l'anno scorso, mi sono preso punto di tutto. Quindi vuol dire, in televisione poi sai, è molto meglio di me, si massacra molto volentieri, ogni tanto qualche presa in giro c'era. Io vorrei togliermi questo sfizio, perché ovviamente quando ci tornerò
2: adesso ti aggiungo a quella cosa che hai detto un'altra cosa, ti dirò che vedremo anche David nel prossimo futuro, quando cambierà sicuramente squadra, a questo punto il valore vero di questo giocatore, che è un ottimo giocatore. Mi sembra un po' la situazione quella della Juventus, in cui quando gira tutto storto,
1: tipo
2: puoi
1: il
2: mettere,
1: Manchester United,
2: esatto, puoi mettere Manchester dentro United, chi sì, vuoi, ma alla fine brucia qualsiasi cosa entri dentro al club. Quindi
1: sì, bisogna capire poi chi ha personalità vera, e se ci sono dei giocatori che valgono una maglia come quella della Juve, posto che non tutti hanno la personalità per poterla reggere. Mi sembrava che Bremer avesse questa personalità, ma un po' quest'anno ha mostrato di avere delle fragilità che non li riconoscevo. No,
2: prima Balzani ha detto una cosa, secondo me ha detto una cosa giustissima, cioè il fatto che dovrebbe essere un nucleo italiano che trasmette i valori, perché non puoi pensare che Douglas Lewis o David arrivino dall'estero e già impersonifichino immediatamente la personalità della Juventus. È impossibile, serve qualcuno che gli trasmetta questi valori, se no si perdono. Infatti quello che è successo è che la Juventus ha bruciato un patrimonio di calciatori. Devo
1: molto
2: andare,
1: bene, va, esatto, te ne devi andare, come si dice. Allora io ringrazio Tommaso Lavizzari,
2: grazie a te Lapo, domani.
1: A domani, appuntamento con te, grazie naturalmente. Adesso andiamo subito a dare spazio al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della Protezione Civile. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il consentito ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti. Il 39enne che a Milano ha investito due sorelle di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta sul colpo, l'altra è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma circa un'ora dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. A contattare l'ambulanza e le forze dell'ordine sarebbero stati i suoi genitori, che erano stati avvertiti dell'incidente. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Dopo tante esitazioni e rinvii causati dalle azioni commerciali e militari di Trump, l'Europarlamento e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato lo scorso luglio in Scozia da Washington e Bruxelles. Prevede tariffe al 15% sui prodotti europei, zero su quelli americani. Non c'era alternativa, dovevamo chiudere per dare stabilità e certezze agli operatori. Secondo Commissione e maggioranza europarlamentare a Strasburgo, Alessandro Cislin ha raccolto il parere del coordinatore dei socialdemocratici europei per il commercio, il DEM, Brando Benifei.
3: Oggi è importante per i nostri lavoratori costruire il massimo della stabilità possibile, però senza farci fregare. Quindi per questo il Parlamento ha, rispetto alla proposta della Commissione europea, inserito nel negoziato delle clausole per la sospensione che la Commissione potrà attivare per sospendere gli accordi nel momento in cui tornassero minacce dell'invasione della Groenlandia, modifiche rispetto agli accordi presi. Certamente, e anche questo è stato importante chiederlo come Parlamento, l'accordo deve avere una scadenza. L'accordo finisce con la presidenza Trump, in modo da poter rinegoziare, speriamo, con un'Europa più a sinistra e con gli Stati Uniti magari diversi da quelli attuali, un accordo migliore. Certo, non possiamo farci illusioni, siamo soli, è stato detto. L'Europa deve costruire più autonomia, più sovranità anche nel commercio, non dipendere dagli Stati Uniti e quindi allargare le opportunità di attività economica anche con altre parti del mondo, portando avanti i principi della sostenibilità ambientale e sociale.
2: Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: In diretta qui a Giornale Radio, Lapo De Carlo, Massimo Tedesco, Michele Ceci. Una seconda parte nella quale andremo a parlare tra poco con Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web, ma poi andremo dal ciclismo, al Giro d'Italia, lo faremo con Pietro Pisaneschi che da Eurosport, cioè, ci racconterà la giornata di oggi e quindi con la tappa in corso. Poi andremo invece nell'ultima parte da Luca Ferrato per raccontare del Aston Villa e del calcio inglese che quest'anno sta veramente trionfando. E infine avremo Marco Mazzoni, vice direttore di Live Tennis, con il quale andremo a parlare della Roland Garros e di quelle che sono un po', insomma, le performance dei nostri giocatori. Lo dicevo prima, oltre a Pellegrino che entra nel main draw dopo aver battuto nel derby italiano Marco Cecchinato, anche Federico Cina, che sta perdendo contro Galarno 7-5, ma nel secondo set è ancora in vantaggio 2-1 con un break di vantaggio, e questo fa ben sperare, l'abbiamo detto prima. Quindi tanti ospiti, il nostro numero di telefono, il nostro numero di WhatsApp a vostra disposizione 334 11 11 622, in modo particolare i vocali ci piacciono molto, ma poi anche quelli scritti vanno più che bene. Adesso arriva Somber.

0: Il calciomercato è iniziato già da diverso tempo, i movimenti di mercato si stanno facendo sentire e quando si parla di calciomercato viene spontaneo pensare ai calciatori, ma in questo momento non si può non fare dei ragionamenti prima sul manico, cioè i dirigenti, gli allenatori e il progetto susseguente. Ieri ci siamo collegati e abbiamo parlato anche di quello che poteva essere lo scenario della Juventus del Milan. Nell'arco di 24 ore è già cambiato e quindi andiamo adesso a parlare di questo e anche della Roma tra l'altro con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato intanto.
1: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao. Ciao a te Lorenzo. Allora, io oggi parto con l'Inter più che altro perché ieri l'abbiamo un po' trascurata, perché chiaramente l'attualità delle cose ci ha portato a parlare di chi invece sta tuttora facendo dei ragionamenti sul suo futuro: Milan, Juve, Roma, Napoli, Lazio, la Fiorentina, anzi adesso ci andiamo sicuramente. Ma vorrei capire con te sull'Inter se questo vantaggio che ha sulle altre, non solo perché attualmente è la squadra più forte, ma perché è anche quella che è già partita con degli obiettivi ben precisi per la prossima stagione, tra giocatori in uscita e giocatori che potrebbero arrivare, com'è la situazione?
1: Ma allora, hai citato giustamente il vantaggio che ha l'Inter, come avrà anche la Roma, di aver già un allenatore per il prossimo anno. Quindi deve cercare di sfruttarlo al massimo questo vantaggio, e lo farà, perché comunque oltre a questo ha anche due dirigenti fortissimi come Marotta e Ausilio, che si stanno già appunto muovendo per capire quali possano essere le strategie da attuare nel prossimo mercato. Allora partiamo dalla porta, perché sono in rialzo le quotazioni che Martinez possa diventare il portiere titolare dell'Inter. Mi chiedi, ci credi? E io ti rispondo poco, perché comunque l'Inter, se avrà la possibilità, secondo me un portiere lo prenderà, ma anche perché deve sostituire Sommer, che insomma ha fatto il suo tempo, e quindi se avrà un'occasione, secondo me l'Inter un portiere forte lo prende, ti dico la verità. Poi se non ci sarà questa occasione, Martinez comunque ha dimostrato quest'anno di essere un portiere assolutamente affidabile. Per quel che riguarda la difesa cambia un po' il possibile partente, perché c'è il Bayern Monaco che potrebbe farsi un serio su Bissek, e quando si pensava potesse essere Bastoni ad andare via, vedi che poi magari alla fine può essere Bissek. Quest'anno è partito in sordina ma ha chiuso alla grande, grande stagione da parte del difensore dell'Inter. Quindi vediamo insomma se ci sarà la possibilità. Acerbi e De Vrij dovranno essere sostituiti, e qui magari si punterà su dei giovani, e poi insomma per gli altri reparti io credo che l'Inter abbia sistemato tutto l'attacco l'anno scorso, prendendo Bonny, trattenendo più Esposito, Thuram e Lautaro sono due certezze, quindi a meno che non arrivi l'offerta fuori mercato, soprattutto per Thuram, io credo che l'Inter resterà così. Attenzione invece, chiudo con il centrocampo, sugli esterni a centrocampo, a quello che potrà succedere con Dumfries. C'è questa clausola che insomma lega un po' le mani all'Inter, no? Dal primo al 31 luglio, da 25 milioni per Dumfries. Se Dumfries andrà via, l'Inter dovrà fare l'investimento lì. E se l'Inter deve fare l'investimento sulla destra, secondo me dovrà andare in tutti i modi a cercare di prendere Palestra dall'Atalanta, che tornerà dal Cagliari chiaramente.
0: Senti, poi cercheremo di capire appunto anche dei vari movimenti, perché ce ne sono tanti. Nel frattempo la Juventus, il Milan, il Napoli sta aspettando di capire chi possa prendere il posto di Conte in Napoli. Juventus e Milan stanno cercando di capire se rimanere in compagnia di Allegri e di Spalletti, al netto di quello che accadrà l'ultima giornata, confermando un po' quello che sta venendo fuori.
1: Allora, sì, ti dico che se le società aspettano gli ultimi 90 minuti per decidere che cosa ne sarà dei propri allenatori, secondo me sono fuori strada. Perché in Italia noi ci dobbiamo mettere in testa, noi, cioè i club si devono mettere in testa, che i progetti nascono anche da dei fallimenti. Mi spiego meglio: la Juventus ha rinnovato il contratto a Spalletti prima della fine del campionato, non avendo la certezza di essere in Champions League. Sì, bene, allora a questo punto vada avanti, però, perché aver perso una partita e averne pareggiato un'altra, che erano tutte e due da vincere, sto parlando quella con la Fiorentina persa e quella col Verona pareggiata, hanno cambiato tutto in casa Juventus, che a meno di cataclismi all'ultima giornata non andrà in Champions League. Però se si è deciso di andare avanti con Spalletti, se si è deciso di affidare un progetto tecnico a Spalletti, allora è inutile in questo momento puntare altrove, anche perché la domanda successiva è: ma poi per prendere chi? Perché insomma la Juventus senza Champions non avrà neanche tutto questo budget da mettere sul mercato, quindi anche convincere un big mi sembrerebbe molto complicato. Quindi per la Juve io direi di andare avanti con Spalletti, anche perché salterà come lì la testa che salterà per questo fallimento di questa stagione sarà quella di Comolli, e quindi credo che la Juve debba andare avanti con Spalletti. Per quel che riguarda Allegri, c'è la guerra interna in casa Milan da sempre, negli ultimi anni, e continua anche quest'anno, e quindi è complicato in questo momento capire da che parte andrà il Milan, perché Allegri, diciamo, con Furlani e Ibrahimovic non è che abbia questa rapporto così eccezionale, però pensare che possano andare via sia Furlani che Ibrahimovic in stile Roma con Ranieri per dare tutto in mano ad Allegri mi sembra una cosa che al Milan non possa succedere. Quindi attenzione chiaramente alla panchina della nazionale, da lì si capirà anche se Allegri resterà oppure no al Milan.
0: In ultimo abbiamo la Fiorentina, la Lazio, insomma le squadre che fanno parte della nobiltà anche di questo calcio e che però vivono due momenti particolarmente complicati. Ti aspetti anche lì dei cambi? Vanoli via dalla Fiorentina, Sarri via dalla Lazio?
1: Allora, parto da Sarri. Sarri è molto molto vicino all'Atalanta. Si era pensato potesse tornare al Napoli, ma l'idea di Sarri è quella di non rovinare il pensiero, no, dei napoletani su quello che è stato il suo lavoro. Non perché non sia sicuro o non sappia di poter far meglio, ma comunque far peggio è facile, perché il Napoli, ricordiamo, non ha vinto uno scudetto a 91 punti solo perché c'era una Juventus stellare. Fare 91 punti oggi nel campionato di adesso della Serie A equivale a vincere lo scudetto al 100%, invece non fu così ai tempi in cui fece 91 punti col Napoli. Quindi perché tornare al Napoli per rischiare più che cercare di rovinare, no, quello che è stato il lavoro bellissimo fatto nella sua prima avventura. Quindi Sarri andrà all'Atalanta, lascerà la Lazio. Attenzione che non ci possa essere lo scambio di panchine con Palladino, che potrebbe andare alla Lazio. In casa Fiorentina c'è una grande attesa per capire quelle che sono le idee di Paratici, perché Le quotazioni di Vanoli sono prima scese, poi risalite, poi scese, poi risalite. In questo momento sono in rialzo, però come ho detto prima, se si prende, nel caso della Fiorentina, la vittoria a Torino con la Juve 2-0 per confermare Vanoli, secondo me la Fiorentina è fuori strada.
0: Allora, naturalmente poi ne parleremo anche più avanti. Io non posso che ringraziare Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, grazie ancora, ci sentiamo alla prossima, a presto.
1: Ciao Lapo, ciao a tutti.
0: Ciao a te, grazie ancora, ciao a te. Noi torniamo con voi tra pochissimo, una canzone, e poi tra poco si va sul ciclismo.

0: E allora di nuovo insieme a voi, sempre qui su Giornale Radio Sport Club, la Pode Carlo con me Massimo Tedesco, ma è arrivato anche il momento di andare a collegarci con Pietro Pisaneschi per andare a parlare del Giro. Pietro, ciao, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccolo, ciao Pietro. Allora, un Giro d'Italia, quello di oggi, tutt'altro che così è trascurabile, dodicesima frazione con un percorso di 175 chilometri che collega la Liguria al Piemonte, da Imperia a Novi Ligure, e come sta andando?
1: C'è una fuga in corso, classica fuga della seconda settimana di giro, ma oggi il grande quesito è se sarà o meno volata, e da come si sta svolgendo la corsa evidentemente le squadre dei velocisti tengono a bada i sei fuggitivi per arrivare a Novi Ligure, terra di campionissimi, città chiaramente di Fausto Coppi e di Costante Girardengo, per giocarsi le proprie carte in volata. E quando si parla di volata bisogna tirare in ballo inevitabilmente anche Jonathan Milan, che oggi ha una grande chance.
0: Sì, infatti Jonathan Milan sta vivendo un giro un po' al di sotto delle aspettative in termini di vittorie parziali. Questa potrebbe essere la sua ultima occasione prima delle grandi montagne della prossima settimana, quindi la questione è se riuscirà a superare le rampe del Brick Berton e per poi esprimere la sua potenza sul rettilineo.
1: Sì, non ha tante chance Jonathan Milan, certo è che conoscendo il velocista della Lidl Trek, una vittoria

0: un avversario tosto, perché comunque Paul Magnet è meritatamente in maglia Ciclamino. E a proposito di maglia Ciclamino, qualora oggi vincesse Magnet ottenendo altri 50 punti, matematicamente i discorsi non sarebbero ancora chiusi, però metterebbe il francese una grande ipoteca sulla maglia a punti, questo è certo.
1: Diciamo che poi, sebbene sia una tappa pianeggiante, la classifica generale potrebbe subire delle minime variazioni. Insomma, abbiamo detto che tra i favoriti ci sono Jonathan Nervaitz, per la maglia rosa Alfonso Laliot, Jonas Vingegaard. Comunque la classifica generale dovrebbe rimanere più o meno simile.
0: Sì, diciamo che gli uomini di classifica, a meno che non vogliano sprintare al chilometro Red Bull, che è posizionata a circa 15 chilometri dal traguardo, in un tratto peraltro in salita, però chiaramente oggi, se continueranno, come penso avvenga, a controllare le squadre dei velocisti, questo Red Bull Kilometer, che assegna 6, 4 e 2 secondi di abbuono, non vedrà protagonisti gli uomini di classifica, che invece sicuramente vedremo protagonisti nel weekend nella tappa di Pila. Ecco, la tappa di sabato potrebbe essere la tappa giusta per un cambio di maglia rosa, perché Jonas Vingegaard, che ha appena 27 secondi di ritardo da Alfonso Eulalio, è altamente probabile che prenda la maglia rosa nella tappa di sabato con le montagne, per poi gestirla e difenderla chiaramente nell'ultima settimana. Terreno per la classifica generale non manca. Oggi non credo che ci saranno scossoni, oggi sarà tappa per i velocisti, giustamente, visto che hanno poche chance. Credo che non si esca dalla volata, a meno di grandi sorprese.
1: Cioè, diciamo che al momento Eulalio ha fatto un giro spettacolare, ha difeso bene la sua leadership, però ovviamente Vingegaard dovrebbe, hai detto bene, insomma, passarlo entro sabato, no? Dicevi.
0: Sì.
1: La questione è capire anche Pellizzari che cosa può fare da qui alla fine del giro.
0: Assolutamente sì, intanto Eulalio, oggi il Portogallo diventa ufficialmente la nazione che ha portato più giorni la maglia rosa senza vincere il Giro d'Italia, ha superato la Germania che ha portato la maglia per 22 giorni nella pluricentenaria storia del Giro d'Italia, però non ha mai vinto il Giro d'Italia. Ecco, il Portogallo adesso è la nazione che l'ha portata per più giorni senza vincere, l'ha sfiorata ma non è mai riuscita a tenerla fino all'ultima tappa. Quest'anno doveva esserci Almeida, paradossalmente, che poteva essere il rivale numero uno di Vingegaard, ma per problemi di salute non ha preso parte al Giro d'Italia. Detto ciò, Pellizzari sì, deve recuperare terreno, perché ha oltre 3 minuti di ritardo da Vingegaard. È molto difficile, certo è che per lui già la tappa di sabato e poi soprattutto la terza settimana, l'ultima, sarà decisiva. Io credo che il podio possa essere ancora un obiettivo per Giulio Pellizzari. Non è stato bene nel fine settimana scorso, a cronometro non è andato malissimo, comunque non ha perso poi così tanto terreno, seppur perdendolo, però ci aspettavamo forse che perdesse qualche secondo in più. Attualmente Pellizzari è nono, ripeto, un podio è ancora possibile, certo serve un'azione in salita e soprattutto, a differenza di quello che abbiamo visto nei primi due arrivi in salita, mantenere le ruote dei migliori, questo diventa fondamentale per Pellizzari.
1: In chiusura, diciamo che allora sabato abbiamo detto che è una tappa molto importante a Ostapila, le altre, insomma, tra quella di Bellinzona di martedì oppure quella di giovedì nel Fai della Paganella, insomma, prima di Feltre, tra queste quale potrebbe essere l'altra che potrebbe in qualche modo decidere il giro?
0: Secondo me il giro si deciderà alla 19ª tappa, quella che porta ai piani di Pezzé ad Alleghe, ovvero nel tappone dolomitico, dove ci saranno le salite storiche che hanno fatto veramente la storia e la leggenda del Giro d'Italia, il Giau, il Falzarego, poi l'arrivo in salita a piani di Pezzé, sarà l'ultima grande chance, anche se bisogna dire che poi lo scorso anno il giro si è proprio risolto all'ultima tappa, a sorpresa. Certo è che Vingegaard e soprattutto la Visma, qualora dovesse prendere la maglia già questo sabato, poi andrebbe in gestione nell'ultima settimana. Secondo me Pellizzari già

0: questo sabato deve recuperare terreno se parliamo di podio. Gli avversari non mancano, attenzione, rispetto alle previsioni dove erano in tanti a darlo sicuro sul podio o anche il rivale più accreditato per Vingegaard, poi questo giro sta dando pareri diversi, perché comunque Aresman della Netcompany Neos ha fatto una grande cronometro e è rientrato in classifica. Gall è un eccellente scalatore, ha perso terreno a cronometro ma potrebbe perderlo, potrebbe recuperarlo in salita. E poi comunque Pellizzari ha anche un compagno di squadra che è ben piazzato, che è Jay Hindley, che attualmente è sesto. Io credo che una forza della Red Bull Bora possa essere il fatto di avere due capitani nelle prime 10 posizioni. Bisognerà capire innanzitutto su chi vogliono puntare in maniera decisiva, perché a questo punto non possono più nascondersi, e poi che gioco di squadra faranno. Questo potrebbe un po' ribaltare la situazione. Certo, ribadisco, vedo difficile che Vingegaard possa perdere il Giro d'Italia, anche se ancora non ha la maglia rosa.
1: Sì, la sensazione è decisamente questo. Io ti devo salutare, ti devo ringraziare, ovviamente il giro va avanti e quindi noi ci sentiremo anche la prossima settimana. Grazie Pietro, prestissimo, ciao a te.
0: Alla prossima, buon giro.
1: Ciao a te, grazie ancora, grazie dunque a Pietro Pisaneschi. Noi andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 33 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Devo dire che ogni volta che sento Manuela Dunghi che dice che se non penserai alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te, mi inquieta un tantino, no? Devo dirglielo, Manuela, diciamo, cambia un attimo, perché qui mi viene ogni volta la paura. Allora, tra pochissimo andremo a parlare di calcio, lo faremo con Luca Ferrato, con il quale è proprio cognome nomen, perché è ferrato sul calcio inglese, e dunque con lui andremo a parlare di questa vittoria dell'Aston Villa, della finale di Conference League, sempre con le inglesi, e poi anche di quella di Champions, sempre con una squadra inglese, l'Arsenal. In realtà è anche un modo per andare a parlare proprio della stato attuale del calcio inglese, perché e come ha fatto diventare in questi 30 anni il faro del calcio europeo e dunque mondiale. Poi avremo Marco Mazzoni, vice direttore di Live Tennis, per andare a parlare dei sorteggi del Roland Garros, della situazione di Alcaraz, degli italiani che si sono qualificati anche al torneo, ma anche di Dardelli, che ieri ha giocato una grande partita contro Amfman, padrone di casa d'Amburgo, vincendo 7-6, 7-6. Oggi giocherà alle 16 al quarto turno. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone che tra l'altro molto nota, insomma, di un gruppo svedese che si chiama Ark, It Takes a Fool to Remain Sane.

0: a Giornale Radio, l'Apo De Carlo con voi in questa ultima parte per andare a parlare di calcio inglese. E lo faccio con un amico come Luca Ferrato, che è con noi, è tornato con noi, anche se non è in studio, ma al telefono. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Lapo, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Ciao, ciao a te, ben trovato. Allora, intanto è un momento che già era felice per il calcio inglese, adesso lo è ancora di più, perché insomma l'Aston Villa torna a vincere dopo tanti anni, dopo la vittoria in Coppa dei Campioni contro il Bayern, ottenuta, se non ricordo male, nell'83, con un 2-0. 82, ecco, vedi, alla fine, l'anno 82. Del Mondiale. L'anno del Mondiale, ed era un Aston Villa diverso. Questo è un Aston Villa che torna a contare, stiamo parlando di un Aston Villa che è quarto in classifica, una formazione che tra l'altro, lo dicevamo prima con Tommaso Lavizzari, ha reintrodotto Douglas Lewis, il quale è tornato, non del tutto ancora, ma ad essere molto più vicino al giocatore che ricordavamo.
1: No, assolutamente, è una squadra che da quando è arrivato Unai Emery in panchina è soltanto cresciuta, perché se consideriamo che due anni fa ha fatto una semifinale di Conference League, l'anno scorso è arrivata nei quarti di finale di Champions League, tanto ricordiamo che ha messo in grandissime difficoltà il Paris Saint-Germain, che nel ritorno a Birmingham ha rischiato veramente di uscire, ci sono state parate molto importanti da parte di Donnarumma. E quest'anno, nonostante un inizio di Premier League non particolarmente brillante, perché se ricordiamo ha perso tre delle prime cinque partite, è arrivato poi un pareggio contro il Sunderland, e da lì invece la squadra è cresciuta, perché comunque l'Aston Villa in questo momento sarebbe comunque qualificata per l'Europa League per la Champions League, però si qualifica in ogni caso, perché ieri ha vinto contro il Friburgo l'Europa League, e quindi va direttamente in Champions. È un po' un ritorno di fiamma, no? Perché poi molti di noi, almeno chi ha la mia età, se la ricorda come un club comunque importante.
0: La nostra
1: generazione. Ci ricordiamo ancora l'Aston Villa di Peter Weed, di Gary Shaw, di Nigel Spink, Gordon Cowans, che poi era venuto a giocare anche nel Bari. Che aveva vinto la Coppa di Campioni 82, aveva vinto poi la stagione successiva anche la Supercoppa Europea contro il Barcellona, e poi era uscito nei quarti di finale 82-83 contro la Juve di Platini, Boni e Paolo Rossi, insomma la squadra che poi a sua volta aveva raggiunto la finale. Da quel momento invece non era più stata una grande squadra, invece ultimamente sta tornando a livelli più che buoni.
0: Senti, è una stagione, dicevamo, dove le squadre inglesi vivono un momento formidabile. Basti pensare che in Conference League l'altra finale è quella tra Rayo Vallecano, e però c'è il Crystal Palace, e quindi anche lì è possibile che possa vincere una squadra inglese. Dall'altra ancora l'Arsenal gioca contro il favoritissimo Paris Saint-Germain, però è un momento incredibile. Allora, intanto ti chiedo, anche lì col Crystal Palace, che è una squadra che oggi viaggia al quindicesimo posto nella Premier, però anche quest'anno una squadra inglese riesce ad ottenere visibilità. L'anno scorso l'ha toccato al Tottenham, no? Che aveva vinto l'Europa League contro il Manchester United, quindi finale tutta inglese. Quindi ti chiedo un po' questa esplosione definitiva, perché già era forte prima, però si diceva il calcio inglese implode dopo marzo. Beh, non è più così.
1: No, non è più così, diciamo che c'è anche un po' una similitudine fra il calcio inglese di adesso e il calcio italiano fino agli anni 80, primi anni 90, no? Perché secondo me tu la forza di una nazione a livello di club la vedi soprattutto dalla classe media. E se ti ricordi, la classe media italiana in quel periodo, i primi anni 90, era molto alta, perché al di là delle Champions vinte dal Milan, la Coppa UEFA vinta dall'Inter e dal Napoli, però se ti ricordi erano andati in semifinale il Cagliari, era andato in finale di Coppa UEFA il Torino, il Genoa in semifinale, la Sampdoria in finale, cioè la classe media era comunque, aveva un livello molto molto alto. E la stessa cosa, dovuta anche a una Premier League che diventa sempre più ricca, sta succedendo al calcio inglese, perché noi vediamo le solite note che possiamo dire, l'Arsenal, il Manchester City, il Liverpool, però adesso c'è anche l'Aston Villa, c'è anche il Crystal Palace. L'anno prossimo molto probabilmente vedremo una bellissima sorpresa, che è quella del Bournemouth, che purtroppo non avrà più Iraola in panchina, però è una bellissima realtà. Molto probabilmente andrà nelle coppe anche il Brentford, recentemente abbiamo visto il Brighton, quindi ho calcolato che probabilmente, se le inglesi vinceranno le tre coppe, probabilmente avranno 9 rappresentanti nelle coppe l'anno prossimo. Sono 20 squadre, quindi vuol dire che metà vanno a giocare le coppe europee. Penso che sia molto positivo, perché è una crescita generale del calcio della Premier League. Non è una sorpresa, però, perché sono anni che comunque la Premier sta crescendo da tutti i punti di vista, e quindi ne stanno beneficiando anche un po' squadre a tutti i livelli.
0: Senti, ci sono valanghe di domande, chiaramente. Da una parte, una, non si può non parlare del Manchester City che perde Guardiola e che riparte da un italiano, Maresca, che misteriosamente in Italia viene cercato di meno, ma è un allenatore importante. Non so dove andrà a finire Guardiola. Cosa cambierà secondo te nel City?
1: City secondo me cercherà soprattutto la continuità, perché se passi da Guardiola a Maresca, che da tutti viene un po' considerato il suo figlioccio, quello che cercheranno è sicuramente una continuità. È chiaro che parliamo di un allenatore che va via, che è di grandissima esperienza, però come dicevi tu, Maresca forse un po' sottovalutato, no? Perché lui è arrivato il primo anno, ha vinto subito al Chelsea la Conference League, ha vinto il mondiale per club, che poi bistrattato finché vuoi, però se vai a vedere le squadre che ha battuto, comunque ha ottenuto sicuramente un ottimo successo, considerando che l'anno precedente, nel 2023-24, aveva vinto anche il campionato di Championship con il Leicester, che adesso addirittura è precipitato in League One. Penso che la parola per il Manchester City in questo momento sia continuità. Cercano una continuità per poter rimanere chiaramente a certi livelli. In Maresca probabilmente vedono proprio quella figura, contando tra l'altro che Maresca al City c'è già stato, perché comunque ha allenato le giovanili ed è stato anche assistente appunto dello stesso Guardiola, quindi è un allenatore che già conosce l'ambiente e quindi dovrebbe riuscire a integrarsi molto molto bene.
0: Lotta per non retrocedere, non ho alcun interesse a parlarne. Non capisco perché dobbiamo parlare di queste cose. Ti dico solo che qui in redazione mi hanno già fatto il funerale per la retrocessione del Tottenham, ormai pressoché certa, perché sicuramente il Tottenham troverà il modo di perdere in casa con l'Everton, mentre il West Ham vincerà brillantemente, magari con sofferenza l'ultima, e quindi passando, perché il Tottenham teoricamente le è sufficiente pareggiare una partita, cioè l'ultima, e poi il Tottenham salva anche perché negli scontri diretti è in vantaggio. Quindi la questione è: non so quello che accadrà, ma il Tottenham dovesse rimanere in Premier League, riuscirà a sbagliare per la terza volta consecutiva in modo totale, completo, la campagna acquisti, o avere la sfortuna, come ho avuto quest'anno, di perdere almeno 8 giocatori, 8 per infortuni seri?
1: Sì, tra l'altro il Tottenham è anche in vantaggio.
0: Ah sì, riuscirà,
1: nella...
0: dici tu. Ci riuscirà, dici tu? Bene, ok. Riuscirà a fare di peggio, va bene.
1: No, perché è capace di tutto. No, tanto è in vantaggio anche nella differenza reti, che poi è quella che conta alla fine con il QSM, che se non sbaglio sono 11 reti di differenza. Come hai detto tu, deve proprio buttarsi via. Se per l'ennesima volta riuscirà a buttarsi via in maniera definitiva, e sarebbe veramente clamoroso, perché adesso in questi due anni ha avuto tantissime difficoltà il Tottenham, ma ricordiamo che non retrocede in seconda divisione dal 1977, quindi probabilmente ancora le prime volte che tu andavi a Londra, Lapo, quindi tantissimi anni fa.
0: E quindi
1: quando li vedevi allenare nel parco, però diciamo che veramente deve buttarsi via, perché basterebbe un pareggio, che non sarà facile tra l'altro, perché ormai anche in Italia, ma in Inghilterra è sempre stato così, tutti se la giocano alla morte fino alla fine, stessa cosa che tra l'altro farà Leeds con il West Ham. È abbastanza veramente strana la situazione del Tottenham, perché il Tottenham non è una squadra in difficoltà, allora non è una società in difficoltà, è una società comunque stabile, che ha costruito uno stadio, che sta facendo tantissimi soldi e che ha una stabilità economica invidiabile, eppure a parte l'Europa League dell'anno scorso la squadra costantemente performa al di sotto delle sue possibilità, perché l'anno scorso è vero l'Europa League, ma comunque sei arrivato 17esimo.
0: Sì.
1: Quest'anno, se ti va bene, ti salvi all'ultima giornata arrivando ancora 17esimo, quindi chiaramente c'è qualcosa di che non va. Con del derby cercheranno di trovare quella stabilità che fino adesso non hanno avuto, perché poi ci sono stati anche tanti cambi di allenatore e la cosa sicuramente non ha aiutato. È veramente una situazione un po' paradossale quella del Tottenham.
0: Tanto torneremo a parlarne quando i giochi saranno fatti dopo domenica. Per cui, Luca, grazie ancora, ti abbraccio e ovviamente a prestissimo. Ciao a te.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Anche a te, grazie ancora. Noi tra poco chiuderemo con il tennis e con il vice direttore di Live Tennis, Marco Mazzoni. Nel frattempo c'è Federico Cinà che sta giocando la sua partita. In questo momento insomma la stazione è buona e siamo 2-1 al terzo set con break da Patricina su Galerno. Tra poco ne parliamo, adesso una canzone e tra poco siamo con Marco Mazzoni.

0: In chiusura il tennis arriva con Marco Mazzoni, vice direttore di Live Tennis, ormai voce frequente di Sport Club qui su Giornale Radio. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, buon tennis a tutti.
0: Eccolo qui. Allora, stiamo seguendo lo sviluppo della partita di Federico Cina, sperando che confermi la bontà del suo gioco, soprattutto nella terza parte, perché la seconda l'ha vinta 6-2 su Galarno, la terza lo vedi in vantaggio 2-1, 30-0. Se Cina riuscisse a vincere la sua partita, avremmo un altro italiano nel tabellone principale. Questo sarebbe una grandissima notizia, anche perché finalmente vorrebbe dire che vedremo Cina sbocciare dopo una lunga, ma non lunghissima, gestazione, mi sembra.
1: Ma Cina è un prospetto interessante. Secondo me è un giocatore a cui dobbiamo concedere ancora un po' di tempo, perché si vede la giovane età in tutti i punti di vista, fisicamente, come pesantezza di palla, come gestione della partita, però ha due o tre qualità che fanno ben sperare per lui, perché possa diventare un giocatore, non dico fortissimo, ma forte, perché il rovescio è molto naturale, perché sta bene in campo, perché lavora molto bene, perché migliora. Però rispetto ad altri che magari nel giro di poche settimane si vedono una crescita, no? Cioè qualcosa di molto grosso che succede, mi sembra che la sua crescita avanzi un po' più lenta rispetto ad altri, ma non è negativo in senso assoluto, ognuno ha i suoi tempi, ecco, soprattutto dal punto di vista fisico. Secondo me deve fare un salto importante, perché quando si affronta ai giocatori forti ormai l'intensità di gioco è alta, tutti picchiano forte la palla, tutti servono a 200 a loro più, quindi diciamo c'è bisogno proprio di tenuta fisica, ecco, e qui è ancora un pochino indietro, ma si parla di un 2007, quindi insomma diamo il tempo.
0: Tanto proprio ieri abbiamo sentito Marco, un professore che è esperto anche in traumi, quindi un professore che si occupa di ortopedia, perché che riguarda il tema del polso di Alcaraz, per capire se questo infortunio così grave può effettivamente essere incidentale, può essere cronico o altro, ed è stato interessante quello che ci ha risposto. Quindi Alcaraz è al momento assente e Sinner mi sembra che faccia di tutto per cercare di fare incetta di tornei, premi, anche perché l'assenza di Alcaraz da una parte è un'assenza terribile. È come se lui avesse voglia di vincere tutti i tornei che fa, di giocare il maggior numero possibile, non solo per raccoglierli, ma anche perché sennò mancano gli stimoli se non c'è un vero rivale al momento, che al momento sembra essere solo lui.
1: Ma sai, la cavalcata di Sinner sul rosso è iniziata battendo Alcaraz a Monte Carlo, quindi comunque non abbiamo la riprova che senza Alcaraz non avrebbe vinto.
0: No, ma quello non era il concetto, però se non, anche Alcaraz dice, quando manca Sinner manca qualcosa, no?
1: Ma è vero, anche se diciamo questo discorso che trovo corretto sarà ancora più interessante se, come tutti ci auguriamo, Jannik dovesse completare il torneo di Roland Garros e vincere, perché a quel punto Sinner comunque avrebbe vinto praticamente tutti i tornei che c'era da vincere, a parte l'oro alle Olimpiadi, che è una cosa che comunque accadrà quando ci sono le Olimpiadi ogni 4 anni, e quindi diciamo lì non dico che caleranno le motivazioni, perché Sinner ha una mentalità pazzesca, quindi penso che si allenerà benissimo fin dal giorno successivo alla vittoria a Parigi, ma oggettivamente in questo momento la superiorità di Jannik è talmente tale che gli consente di giocare, non dico col freno a mano tirato, ma non sempre dando il massimo. Io ho avuto la fortuna di vederlo anche allenare dal vivo a Roma, ho seguito tutto il torneo e devo essere sincero, la sensazione che ho proprio avuto è proprio quella di una gestione, cioè che alla fine lui sceglie nei momenti della partita in cui c'è da dare tutto e lì va veramente, come si dice in gergo motoristico, a manetta, altrimenti se no tende abbastanza ad amministrare. Certamente con un Alcaraz presente questo discorso un attimino cambia, perché contro di lui ovviamente non si amministra niente, è una grandissima sfida e comunque i grandi campioni si nutrono di rivalità, quindi la speranza è che Carlos possa tornare il prima possibile, anche se io devo dire sono molto preoccupato per il suo futuro, ecco, devo essere sincero, sono un po' preoccupato, non, soprattutto parentesi brevissima su di lui, non mi è piaciuto il fatto che non esce una diagnosi, cioè nessuno fondamentalmente sì, sa che cosa è successo, e nella presentazione del suo documentario su Netflix Nadal ha detto una cosa, forse gli è un po' scappata, dicendo: ma io ho avuto lo stesso infortunio suo, e alla fine poi si è un po', diciamo, come dire, ripreso in calcio d'angolo, ma ha fatto capire che forse lui qualcosa sa, e questo infortunio di Carlos probabilmente è un po' più grave di quello che gira, e tutti ovviamente ci auguriamo che torni, perché comunque è un dono per il tennis Alcaraz, gioca troppo bene, è troppo bello la sua sfida con Sinner. Però ecco, io ero abbastanza sicuro che non avrebbe giocato Wimbledon, e vediamo se riuscirà a rientrare nell'estate, perché veramente non esce assolutamente niente dal team di Alcaraz, non sappiamo, no,
0: si sa soltanto che
1: nulla.
0: Si sa che salterà Wimbledon e basta, e quindi è già qualcosa di troppo grave, quindi di fatto quasi l'intera stagione. Mi viene in mente che nella storia abbiamo visto già diversi tennisti saltare intere stagioni e compromettere un po' la loro carriera, penso anche a Guga Quarten o ad altri che hanno avuto lunghissimi infortuni, l'ultimo ecco, Del Potro, adesso l'ultimo è Rune, anche se per un motivo diverso. Tanto Rune spero che a breve torni a giocare come prima, anche perché lui aveva un potenziale formidabile. Dall'altra parte abbiamo un italiano nuovo, che poi non è tanto nuovo, non è, perché ha 29 anni ed è Pellegrino, che ha vinto con Cecchinato ed entra nel tabellone principale.
1: Allora, Pellegrino l'ho seguito molto a Roma, ho avuto anche il piacere di parlarci, ed è un ragazzo estremamente simpatico, e lui dice una cosa molto molto giusta, dice che forse è arrivato ad avere questo livello di gioco alto, così in età non si può dire tarda, ma comunque non è un ragazzino, perché finalmente adesso gioca per se stesso, gioca più per il piacere di farlo che per ottenere grandi risultati, e qualcosa è cambiato, perché io Pellegrino a livello challenger lo seguo da anni, e parlando anche con altri colleghi, amici appassionati, dicono: ma porca miseria, ma perché Andrea non riesce a fare risultati? Perché non gli manca tanto, cioè ha potenza, buoni colpi, sta bene in campo, era uno che forse giocava senza la necessaria convinzione, quello spirito aggressivo che invece oggi è indispensabile se vuoi giocare contro i forti. Ma qualcosa è successo, perché a Roma veramente ha giocato bene, proprio un tennis anche molto consistente, molto, molto aggressivo rispetto ai suoi standard, e qualcosa è cambiato. Oggigiorno a 29 anni non si è assolutamente vecchi, e oltretutto lui ha anche un bel physique du rôle, è uno veramente che ha potenza, è abbastanza sano, integro, quindi potrebbe veramente diventare un altro dei tanti italiani in top 100 e togliersi delle belle soddisfazioni, perché a livello di gioco davvero non gli manca molto rispetto a gente che è 50-60 del mondo, l'ha dimostrato chiaramente a Roma, e ora vediamo dove sarà inserito nel tabellone di Roland Garros, perché ovviamente entrerà come qualificato da qualche parte, vediamo, speriamo che abbia un primo turno buono, perché secondo me può divertirsi anche a Parigi.
0: In ultimo Luciano Darderi, che ha battuto Yannick Hanfmann 7-6, 7-5, mostrando di essere sempre più un fighter, di essere in uno stato di forma straordinario, non ha potuto giocare al meglio gli internazionali, anche perché stanchissimo, si sta togliendo degli sfizi adesso che deve giocare tra circa un paio d'ore con De Minor. E ti chiedo ovviamente se può addirittura vincere il torneo.
1: Assolutamente sì, però facci una domanda: ha fatto una scelta giusta? Perché oggettivamente quando inizi ad avvicinarti a posizioni classifiche come a lui, che è 16 del mondo, quindi una classifica eccezionale, io francamente già con la fatica accumulata a Roma, fa fatica ad Amburgo, perché a Amburgo storicamente i campi sono abbastanza lenti, c'è questo freddo umido, insomma non si trova esattamente al sole, e quindi alla fine è possibile che vinca il torneo, ma a Parigi come ci arriva? E quindi diciamo,
0: Marco,
1: non so,
0: con questa domanda devo già lasciarti, perché siamo in chiusura, è colpa mia che ti ho fatto una domanda troppo lunga. Marco, ci sentiamo prestissimo, prossima settimana sicuramente, quindi anche a te buon tennis, a presto.
1: Grazie, saluti a tutti, ciao.
0: Ciao a te, grazie Marco. Adesso noi lasciamo spazio subito, ringrazio Massimo Tedesco, così come Michele Ceci e naturalmente Tommaso Lavizzari. Sta arrivando Vicky Mangone, che già vedo nel monitor, è pronta insomma con Check Up, e allora rimanete sempre con noi qua su Giornale Radio. A domani, ciao.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check-up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
8: Una ragazza di 20 anni è in cura per una dipendenza da intelligenza artificiale. È accaduto a Cremona. Secondo l'ospedale dove è ricoverata, si tratterebbe del primo caso noto in Italia di presa in carico clinica legata a un uso patologico dei chatbot. Fino a poco tempo fa l'idea stessa di una dipendenza da intelligenza artificiale sembrava appartenere più alla fantascienza che alla medicina. Eppure, secondo molti specialisti, questo episodio potrebbe rappresentare soltanto la punta di un iceberg molto molto più vasto. A livello internazionale si parla già di GAID, la sindrome da dipendenza da intelligenza artificiale generativa, mentre uno psichiatra danese ha coniato l'espressione chatbot psychosis per descrivere situazioni in cui il rapporto con l'intelligenza artificiale rischia di diventare totalizzante, alterando il rapporto con la realtà e con le relazioni umane. I chatbot non sono semplicemente strumenti tecnologici, ma sono interlocutori disponibili 24 ore su 24 che rispondono immediatamente, che non giudicano, che non interrompono, che non si stancano mai. Per alcune persone fragili possono trasformarsi in uno spazio di rifugio emotivo, in una compagnia costante, talvolta persino in un sostituto delle relazioni reali. Tra poco vedremo dove finisce l'uso normale di questi strumenti e dove comincia invece una forma di dipendenza. Vedremo anche quali sono i segnali che dovrebbero preoccupare e se stiamo assistendo alla nascita di una nuova patologia comportamentale o se invece l'intelligenza artificiale sta semplicemente facendo emergere fragilità e solitudini già presenti nella nostra società. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Per anni le dipendenze sono state associate a sostanze, alcol o gioco d'azzardo, fino a quando, nell'era del sempre connessi, la medicina ha iniziato ad analizzare con crescente attenzione anche le cosiddette dipendenze comportamentali legate all'uso spasmodico della rete. Sotto osservazione sono i fenomeni nei quali non è una sostanza a creare dipendenza, ma è un comportamento che produce gratificazione immediata e progressivo isolamento dalla realtà. Con la diffusione dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale, gli specialisti stanno cercando di capire se possa esistere anche una nuova forma di dipendenza relazionale e psicologica legata proprio all'interazione continua con questi sistemi. Ne parliamo col dottor Roberto Poli, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'ospedale di Cremona. Buon pomeriggio, dottor Poli.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Quali elementi clinici vi hanno fatto pensare di trovarvi di fronte non a un eccesso d'uso, ma a una vera e propria dipendenza relazionale dal chatbot? Cioè, quando è che avete capito che non si trattava più solo di passare troppo tempo online, ma di un legame emotivo?
1: Ma certamente l'intelligenza artificiale ha rappresentato uno scalino ulteriore nei fenomeni, diciamo, che determinano problemi con l'uso delle tecnologie. Noi da tempo avevamo, ormai da tanti anni, parlavamo di internet dipendenza, parlavamo poi di dipendenza da social media, e attualmente siamo, appunto, come diceva lei, alla dipendenza dai chatbot. Ma naturalmente questo rappresenta un gradino abbastanza evidente di differenza rispetto a prima, perché prima la dipendenza era da alcuni contenuti, da alcune immagini, da comunque una modalità di relazionarsi all'interno dei social media, ma oggi il fenomeno chatbot rappresenta un elemento di novità, perché il chatbot diventa per chi ci si confronta, non per tutti ovviamente, per una piccola parte di utilizzatori, diventa un amico, diventa a volte un fidanzato, una fidanzata, va a rappresentare qualcosa di diverso e che viene in qualche modo dotato di investito di una fisicità di una persona che ovviamente non è, insomma, ma è semplicemente, certo, come ovviamente sappiamo, un algoritmo.
0: E si rischia di scivolare in questa sindrome da dipendenza da intelligenza artificiale generativa. Ma cosa succede nella mente di una persona quando il rapporto con il chatbot diventa così intenso da alterare la percezione della realtà?
1: Succede che, come dire, l'intelligenza artificiale nasce con l'intento ovviamente di catturare la nostra attenzione, no? In qualche modo intrappolarci nella sua, nella produzione sua di dati, e quindi è pensata per far sì che le persone tornino a utilizzarla, la utilizzino sempre più spesso. E infatti, come avrete notato tutti, facendo qualche ricerca, utilizzandola, tende sostanzialmente ad assecondarti, tende a darti ragione, o quantomeno
0: sempre comprensivo,
1: esatto,
0: no?
1: O a riformularti, anche se tu fai delle espressioni sbagliate, in qualche modo a riformulartele senza darti contro. E quindi è qualcuno che sembra che ti voglia in qualche modo bene, no? Che cerca di empatizzare. Per cui per le persone più fragili, che hanno problemi magari nelle relazioni reali con gli umani, che fanno fatica a trovare gratificazione nelle altre persone, qualcuno che ti gratifica lo ricerchi sempre più spesso. Se ci pensiamo, anche i social media seguono un po' questa logica, che è quella del,
0: certo,
1: gratificare. Noi,
0: certo,
1: come dire, uno dei nostri limiti umani è quello che cerchiamo sempre l'approvazione degli altri, abbiamo bisogno assoluto della gratificazione e di follower come appunto su alcuni social, e nei chatbot abbiamo addirittura qualcuno che magari anche con una voce, perché poi c'è la possibilità anche, no, di avere il chatbot vocale, che sembra che ci voglia bene, che ci apprezzi, che ci stimi e che ci dà anche sempre ragione. E quindi nel nostro cervello si crea una dipendenza patologica e con rischi anche seri di anomalie del comportamento, no?
0: Certo.
1: Sappiamo, insomma,
0: certo,
1: anche dei fatti molto gravi, alcuni suicidi in qualche modo, non dico indotti dall'intelligenza artificiale, ma comunque l'intelligenza artificiale, se tu gli chiedi alcune dritte per alcune cose, comunque te le dà, non ti nega mai le risposte, no? Per cui, come dire, ci sono stati anche dei fenomeni piuttosto gravi, ci sono anche, insomma, delle rivendicazioni da parte di persone, associazioni rispetto a alcuni comportamenti in qualche modo assecondati o indotti addirittura dall'intelligenza artificiale.
0: Ma comunque è inevitabile che ci siano categorie di persone che rischiano più di altre di sviluppare proprio un legame patologico, no? Chi vive situazioni di solitudine, le persone molto ansiose, chi ha difficoltà di tipo relazionale può scivolare, può cadere in questo tipo di attaccamento e quindi di dipendenza.
1: Assolutamente sì, questa è una categoria, quella che lei ha appena rappresentato, che è a rischio di. Un'altra categoria, in qualche modo un po' per definizione a rischio, è la categoria della tarda infanzia adolescenza,
0: sì,
1: perché come dire, ha qualche strumento in meno rispetto agli adulti nella, come dire, critica rispetto, no, alle fonti di informazione, rispetto ai contenuti che il chatbot ti veicola. E quindi, essendo poi una fase della vita in cui c'è ancora più bisogno che in altre fasi di gratificazione, di piacere agli altri, il chatbot effettivamente da questo punto di vista è perfetto, no? Perché ti gratifica, ti dà ragione, ti asseconda. E questa è sicuramente l'adolescenza, un'altra popolazione a rischio.
0: Non c'è il rischio, a proposito di rischio, che le relazioni artificiali finiscano lentamente per sostituire quelle reali?
1: Ma diciamo che in una società sana e nella maggior parte delle persone in realtà questo rischio non c'è, perché comunque insomma, noi in qualche modo demonizziamo anche le tecnologie da sempre, ma bisogna riuscire in qualche modo a convivere di fronte a un elemento che porta, come sappiamo, anche tanti elementi positivi, anzi la maggior parte degli elementi sono sicuramente positivi. Del resto è un po' la storia dell'umanità è fatta così. Quando si passò dal tradizione orale alla scrittura, allora i Platone dicevano che sarebbe stato un disastro perché avremmo perso la memoria e passando dall'orale allo scritto ci saremmo persi una parte del cervello in qualche modo, no? E adesso viene un po' la stessa cosa, passiamo di fatto dallo scritto al digitale. Non credo che dobbiamo, come dire, far la lotta contro delle innovazioni che portano ovviamente tanti benefici. Però ovviamente bisogna lavorare sui rischi e su quelle fasce di popolazione che possono subire da queste tecnologie dei rischi. È chiaro che le fasce fragili, come dire, in questa fase rischiano rispetto a questi strumenti, però se non ci fossero questi strumenti, come dire, le fragilità emergerebbero attraverso altri elementi. Cioè non credo in una in un nesso causa effetto. Diciamo che alcuni strumenti per alcune persone possono favorire sicuramente il rischio di comportamenti anomali, di isolamento, ma anche comportamenti più gravi e patologie più serie. Però sono più degli disattivizzatori che degli agenti causali.
0: Comunque, come diceva lei, questa forma di dipendenza può avere punti in comune come quelle dal social network, anche da videogiochi, no? Ci sono meccanismi psicologici simili, che dice, a quelli già osservati nelle altre dipendenze digitali?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, c'è un filo comune, infatti diciamo che il termine è un po' generale di tecnodipendenza, li riassume un po' tutti, che sono il gioco d'azzardo online, che sono i videogiochi online, che sono i contenuti informativi, che sono lo scrolling sui social, che sono tutto ciò che in qualche modo scarica un po' di dopamina alla fine, cioè quel neurotrasmettitore che ci dà gratificazione.
0: Certo.
1: E non solo c'è un nesso comune tra tutti questi comportamenti in rete, ma c'è un nesso comune anche con le dipendenze da sostanze, cioè come dire, i meccanismi psicologici e anche neurobiologici sono simili, hanno le stesse determinanti alla fine.
0: Ma oggi esistono dei protocolli terapeutici? Esistono già per affrontare proprio questi casi, oppure siamo ancora in una fase iniziale di osservazione? La comunità scientifica ha strumenti specifici oggi per intervenire?
1: Sì, direi che negli ultimi anni, a partire proprio dal gioco d'azzardo, che è stato un po' la prima dipendenza comportamentale trattata, sì, nei servizi, perché è quella un po' più eclatante, è quella che, su cui c'è stato molto investimento anche da parte dello Stato, per rispondere a questa emergenza. Su questo modello, quindi, di dipendenza comportamentale del gioco, si sono poi sono attivati anche dei percorsi di cura per le altre dipendenze comportamentali, che vanno dallo shopping compulsivo, certo, alla sex addiction, a tutto questo fenomeno delle tecnodipendenze, dove poi, come diceva lei poco fa, tra gioco d'azzardo e videogioco non c'è, in termini poi di manifestazioni di meccanismi psicologici, una gran differenza, e anche il trattamento alla fine lo stesso, che è un trattamento sostanzialmente psicoeducativo, psicologico e psicoeducativo. Non ci sono farmaci al momento, non abbiamo farmaci miracolosi, se non qualche sperimentazione, ma nulla di, diciamo, di concreto ad oggi.
0: Per psicoterapia.
1: Psicoterapia sostanzialmente.
0: Psicoterapia.
1: Sì.
0: Allora, dottor Poli, ci fermiamo per qualche istante. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi Check Up torna fra poco.

0: Dipendenza da intelligenza artificiale. Sempre più persone trascorrono ore a dialogare con chatbot utilizzati non soltanto per studiare, non soltanto per lavorare, ma anche per confidarsi, per chiedere consigli, per cercare conforto o cercare compagnia. E in una società in cui la solitudine e il disagio relazionale sembrano crescere, l'intelligenza artificiale rischia di diventare per alcuni una presenza emotivamente più semplice e rassicurante delle relazioni umane, che sono inevitabilmente più complesse, sono imprevedibili, sono conflittuali. Dottor Roberto Poli, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Ospedale di Cremona, siamo sempre qui. Allora, dottor Poli, stiamo diventando emotivamente meno tolleranti alla complessità delle relazioni umane?
1: Ma indubbiamente c'è un'evoluzione nella quale lo strumento, diciamo, digitale non è una variabile, come dire, indipendente. Mi spiego meglio. Dicevo prima, no, che non

0: e ne perdiamo altri, quindi stiamo sicuramente cambiando. E certamente, come dire, la complessità delle relazioni umane è molto maggiore, come diceva giustamente lei, rispetto alla facilità delle relazioni digitali. Pensiamo anche molto banalmente, credo lo facciamo un po' tutti, come a volte ci chattiamo via WhatsApp e non ci telefoniamo più, no? Perché per Vero. Certi versi è più comodo, ma per Vero. Certi versi è più facile a volte scrivere una cosa che dirla, perché nel dirla immediatamente la reazione visiva dell'interlocutore e questo ci pone elementi di complessità, perché diciamo ma meglio che gliela scrivo questa cosa anziché sì. dirgliela, no? Ed è può essere un elemento facilitatore, ma in qualche modo ci abitua al fatto che la relazione diretta è più complicata e quindi ci Vero. Rifugiamo in questi strumenti.
1: Un po' allontana. Scrive Andrea, un nostro ascoltatore: ho 52 anni, uso spesso ChatGPT per mettere in ordine i pensieri o chiarirmi le idee quando sono confuso. È un utilizzo sano oppure anche gli adulti rischiano di creare una dipendenza emotiva senza accorgersene? Ma qui non è una questione di adulti, di giovani, vecchi, no, la faccenda è tutt'altra.
0: La faccenda è tutt'altra, sicuramente non è una questione di età, anche se abbiamo detto prima alcune fasce di età sono più vulnerabili certo. rispetto ad altre. È chiaro che un utilizzo sano dello strumento, un utilizzo sano dell'intelligenza artificiale, per definizione sano, è uno strumento molto potente, molto utile, che ci aiuta in tanti campi. Ovviamente serve utilizzarlo con da un lato con sempre la consapevolezza che quello è un algoritmo che mette insieme una serie di cose non sempre giuste, peraltro, perché c'è ormai no, tanta evidenza come l'intelligenza artificiale, pur dare una risposta, a volte tra virgolette inventa anche qualche elemento, qualche dato, per cui non possiamo affidarci interamente come se fosse un sacro testo a quello che l'intelligenza artificiale ci dice, e questo è un elemento di contenuto. L'altro elemento invece emotivo è che dobbiamo appunto tenere sempre presente che non è, come dire, il nostro amico saggio a cui chiedere consigli, e non dobbiamo avere alcun coinvolgimento emotivo, è semplicemente uno strumento di lavoro, insomma, no? Come certo. il telefono tradizionale non ci affezionavamo, no? Alla cornetta, cioè magari ci affezionavamo ma la consideravamo uno strumento utile per parlare. Oggi il telefono invece è molto di più, no? Insomma sì. un po' una protesi nella quale
1: il terzo braccio, dicono tanti, no? Il terzo braccio.
0: Hanno coniato anche questo termine che a me piace molto perché, come dire, dà un po' l'idea. Fubbing vuol dire che la crasi tra phone e snubbing, cioè snobbare sostanzialmente con il telefono, è quando, e ci succede a tutti, il nostro interlocutore anziché parlare con noi chatta e va avanti a usare il telefono in modo un po' e può capitare un po' a tutti, no? Però qualcuno in modo un po' più patologico.
1: Allora, Giampaolo scrive: l'intelligenza artificiale può anche avere un effetto positivo sul benessere psicologico oppure i rischi sono superiori ai benefici? Quindi in pratica, dottor Poli, cioè, è possibile usare questi strumenti in modo sano, senza demonizzarli, trovando un equilibrio tra opportunità tecnologiche e anche tutela del benessere psicologico?
0: Sicuramente sì, l'utilizzo sano può essere utile in termini, diciamo, di lavoro, anche nella quotidianità, per una serie di cose per le quali ci può essere utile. Dal punto di vista psicologico ci è anche ricco, ovviamente, di, come dire, consigli, di supporti. È chiaro che chi ha fragilità psicologiche, problematiche psicologiche, come dire, deve seguire dei percorsi più appropriati e più che possono venire anche, per carità, con gli strumenti tecnologici. Sono tanti psicoterapeuti che lavorano come dire in call, in remoto, e utilizzano quindi gli strumenti del digitale. Eviterei insomma di usare però il chatbot come uno psicoterapeuta, perché comunque questo diventa un po' rischioso, perché comunque il chatbot alla fine, come ho già detto più volte, è un algoritmo che mette insieme dei numeri, delle relazioni certo. tra parole, ma insomma difficilmente può essere utile alla complessità umana e soprattutto a sofferenze psicologiche importanti, per le quali insomma l'utilizzo

0: gli specialisti mi sembra che rimanga come dire fondamentale e ineludibile.
1: Non c'è dubbio, ne sappiamo di più grazie dottor Roberto Poli, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'ospedale di Cremona, e noi ci risentiamo tra pochissimo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: E torniamo in corsia. Negli ultimi anni le allergie alimentari sono diventate un fenomeno sempre più diffuso, tanto che oggi si stima che riguardino circa un italiano su 10. Ma il dato che spaventa di più è relativo ad alcune reazioni che possono trasformarsi in pochi minuti in uno shock anafilattico, una condizione gravissima che può mettere a rischio la vita se non viene riconosciuta e trattata immediatamente. A preoccupare è appunto la rapidità con cui tutto può precipitare. Un alimento ingerito per errore, una contaminazione invisibile, un sintomo inizialmente sottovalutato. Eppure proprio nei primi minuti si gioca la differenza tra un intervento efficace e una situazione critica. Negli ultimi anni le allergie alimentari sono aumentate in modo significativo, soprattutto tra bambini e adolescenti, modificando la vita quotidiana di moltissime famiglie. Fra poco vedremo che cosa accade nel corpo durante una reazione allergica, quali sono i cibi più pericolosi e soprattutto vedremo se siamo in grado di riconoscere i segnali che devono far scattare immediatamente l'allarme. Faremo questo con Cristiano Caruso, professore aggregato di medicina interna all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli.

0: Quando si parla di allergie alimentari, la maggior parte delle persone si immagina una reazione limitata. In realtà, nei casi più gravi, il sistema immunitario può reagire, come dicevamo prima, in modo violento e molto rapido, fino a provocare uno shock anafilattico. È una delle emergenze mediche più temute, perché coinvolge contemporaneamente più organi e può compromettere respirazione e circolazione nel giro di pochi minuti. Per questo gli specialisti insistono molto sulla necessità di riconoscere immediatamente i sintomi e intervenire senza perdere tempo. Ma attorno alle allergie alimentari c'è anche molta confusione, a partire dalla differenza con le intolleranze, spesso scambiate impropriamente per allergie vere e proprie. Cristiano Caruso è professore aggregato di medicina interna all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica della Fondazione Gemelli. Buon pomeriggio, benvenuto professor Caruso.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti i telespettatori.
0: Allora, professore, che cosa accade nell'organismo durante uno shock anafilattico?
1: Accade che in qualche modo il nostro organismo riconosce, come si dice, non self, il proprio un allergene che in qualche modo riesce a individuare nell'alimento che viene ingerito. Dunque qualcosa che noi in qualche modo ingeriamo tutti i giorni, a un certo punto il nostro sistema immunitario lo riconosce come non self e fa degli anticorpi, in particolare verso una proteina di quell'alimento, per cui si diventa, si dice, sensibili e in qualche modo si sviluppa una reazione del sistema immunitario. Questa reazione poi naturalmente viene in qualche modo amplificata da alcuni segnali, ma che fanno parte delle normali reazioni anafilattiche che riguardano, come sa, non solo gli alimenti, ma tutta una serie di cose, i farmaci, i veroni, certo, menotteri. Dunque è comune a tutte le reazioni anafilattiche. Per quanto riguarda gli alimenti, appunto, è una proteina che in qualche modo il nostro sistema immunitario riconosce come non più amica.
0: Di certo c'è che il fattore tempo, no? Intervenire subito può fare la differenza, fa la differenza tra una reazione controllabile e una situazione invece gravissima.
1: Devo dire che i tempi sono decisivi, soprattutto nella fase prodromica dei sintomi. Faccio un esempio: le prime avvisaglie di un nemico sono il prurito palmare a livello del palmo delle mani o dei piedi, che in qualche modo danno il segnale di una reazione sistemica, e dunque questo potrebbe essere qualcosa che può avvertire il paziente e dunque allarmare il paziente. Questo poi succede nei pochi minuti dopo l'ingestione di un alimento, dunque in generale attenzionare anche i tempi in cui arrivano, perché tutta la reazione avviene entro 10-15 minuti. Dunque la fase prodromica, appunto, può essere una reazione cutanea con un'orticaria o un prurito palmare, ma poi tutto questo, se non adeguatamente trattato, può sviluppare una reazione sistemica con ipotensione, perdita di conoscenza, vomito, diarrea, che fanno parte del corredo di reazioni che poi caratterizza lo shock anafilattico e dunque la reazione da alimento.
0: C'è ancora confusione tra allergia e intolleranza. Qual è la differenza reale tra le due condizioni?
1: La sostanziale è che per quanto riguarda l'intolleranza, che è un meccanismo tossico non IgE mediato, cioè non è il sistema immunitario, non si muove verso una proteina o un allergene che lui definisce non self, ma si muove verso spesso uno zucchero, per esempio per quanto riguarda l'intolleranza al glutine o l'intolleranza al lattosio, al lattulosio, ma è dose dipendente, cioè il soggetto in qualche modo reagisce quando ha raggiunto un effetto dose. Per quanto riguarda la legge alimentare invece è diverso: una volta che il soggetto si è sensibilizzato a quella proteina, anche una concentrazione infinitesimale o, come si dice, una quantità contenuta o impercettibile, si dice una contaminazione di quell'allergene, può avere quella reazione che dicevamo prima, l'anafilassi. E purtroppo, come avete visto purtroppo dalle notizie di cronaca, spesso è questa la causa dei decessi o delle reazioni più gravi. Una contaminazione all'interno di un alimento che crediamo che non contenga quell'allergene, ma che invece per contaminazione, per passaggio in maniera magari così misconosciuta da un cucchiaio o perché è stato lavorato in un certo modo, è causa di reazioni gravi. Dunque è la quantità, direi, se proprio vogliamo creare una differenziazione, la quantità che cambia un po' la storia delle reazioni.
0: Come se l'organismo identificasse erroneamente alcune proteine alimentari come una minaccia pericolosa.
2: Esatto, le vede proprio come una minaccia, ma le vede come una minaccia non per la sua quantità o per la sua formulazione, cioè non cambia se sia crudo o sia cotto. In quel sì. caso devo dire che alcune proteine allergeniche si perdono con il calore, per esempio in alcune situazioni, ma per quanto riguarda l'allergia alimentare devo dire che una volta che il paziente si è sensibilizzato a quell'allergene, sia che sia crudo sia che sia cotto, è comunque a rischio. Faccio un esempio dell'uovo, del latte e della frutta secca, che sono, diciamo, a livello di classifica quelli più frequentemente responsabili di reazioni anafilattiche in Italia. Devo dire in quest'ordine, appunto, latte, uovo e frutta secca, mentre in America la frutta secca la fa da padrone, ma devo dire che quando si è a contatto con quantità infinitesimali di questo allergene, le reazioni sono ogni tanto, devo dire non fortunatamente, non così frequentemente, ma sono ogni tanto anche anafilattiche e sistemiche.
0: Senta, perché è importante avere subito a disposizione l'adrenalina autoiniettabile? Che rappresenta il trattativo salvavita più efficace, no? Proprio nei primissimi minuti della crisi.
2: Devo dire che l'adrenalina è il farmaco salvavita che permette, soprattutto rispetto all'attivazione di alcune cellule come i mastociti, avere una reazione importante, perché ha proprio un effetto sui mastociti che va a detectare proprio un'attivazione specifica dell'istamina che è contenuta nei mastociti. Dunque è un'attivazione che è tipica del soggetto con anafilassi. L'adrenalina è il farmaco di elezione e le dico la verità, non c'è alternativa all'adrenalina in un soggetto con anafilassi. È il primo movens di una reazione anafilattica, si muove con una reazione attivata dai mastociti e l'adrenalina è il primo presidio da effettuare, proprio perché ha delle caratteristiche non sostituibili. Nel cortisone, nell'antistaminico hanno l'effetto dell'adrenalina. Dunque è sicuramente il primo approdo per un paziente che ha quei sintomi di cui dicevamo prima, cioè nei primi minuti, sì. prurito palmare sì. e senso di ipotensione. Sì, la fortuna è se il paziente lo sa e dunque porta con sé l'adrenalina autoiniettabile, che è il salvavita, che è il kit all'interno del kit salvavita di un paziente con anafilassi. Se il paziente non lo sa o non lo ha con sé, devo dire che l'indicazione più specifica è di andare velocemente verso un accesso a un pronto soccorso dotato di una rianimazione di un farmaco salvavita come l'adrenalina.
0: Ma i sintomi, le reazioni possono peggiorare molto rapidamente anche in persone che magari in passato avevano avuto reazioni lievi, no? Quindi senza che ci sia necessariamente una gradualità nella gravità delle reazioni precedenti.
2: Questo è vero, però se possiamo dare un'indicazione specifica, c'è sì. un grado di rischio nel paziente. Ci sono delle caratteristiche, diciamo, allergeniche di alcuni allergeni che fanno sempre reazioni locali o locali estese, cioè chi ha una proteina allergenica di un certo tipo può fare sempre solo orticaria e dunque in qualche modo la diagnosi allergologica ci aiuta a capire il livello di rischio di un paziente. Invece, come lei diceva giustamente, se da una prima reazione con orticaria o edema del volto non si fa un'indagine allergologica specifica, non si riesce a capire il livello di rischio e la seconda reazione può essere più amplificata se quell'allergene è il rischio di reazioni anafilattiche, dunque è anche imprevedibile in qualche modo. Ci può essere un paziente che fa per 2-3 volte una reazione di orticaria angioedema, non fa un controllo allergologico che gli permetta di capire qual è l'allergene, dunque qual è il suo grado di rischio, e poi rischiare l'anafilassi e non avere con sé, come dicevamo, quei presidi salvavita che sono decisivi nelle prime ore e nelle prime somministrazioni.
0: Può esserci un'allergia episodica?
2: Può esserci un'allergia episodica, soprattutto se vogliamo dirlo, se si parla di cofattori. Le faccio un esempio. Ci sono sì. alcuni alimenti che da soli noi tolleriamo, faccio un esempio la pesca, la mela, che però hanno una proteina all'interno che se assunti con l'esercizio fisico, per dire se andiamo a ballare o se facciamo un esercizio fisico prolungato, oppure se assumiamo dei farmaci come gli antinfiammatori, possono avere un effetto di cofattore che nei 3 ore prima e 3 ore dopo l'assunzione di questo alimento possono dare una reazione grave. Dunque, in generale, se noi facciamo esercizio fisico ma non mangiamo questo alimento, tutto a posto. Se lo mangiamo esercizio fisico, tutto a posto, ma se uniamo le due cose abbiamo una reazione anafilattica. E spesso questi soggetti, in assenza di diagnosi, sono quelli più gravi, perché magari fanno un utilizzo sempre di antinfiammatori per ragioni magari di salute o altro, e associano un alimento che loro in quel momento non avevano associato a un fattore di rischio. Dunque questo è importante per farle capire che anche l'alimento, certo, può essere episodico, dipende dai cofattori.
0: Certo. E ci sono cibi, ci sono alimenti che provocano più frequentemente reazioni allergiche gravi? Cioè gli alimenti che più spesso sono associati agli episodi di anafilassi?
2: Allora, diciamo che differenziamo fasce di età. Nella fascia di età pediatrica adolescenziale sicuramente latte e uovo sono quelli più frequentemente, diciamo in Italia, responsabili di reazioni anafilattiche. E successivamente devo dire il pesce e le arachidi o comunque la frutta secca in generale. Se andiamo sul paziente adulto, oggi troviamo degli allergeni emergenti, per esempio la soia, il sesamo, che oggi è diventato nella nostra tavola alimentare molto più presente rispetto a prima, visto il fatto, vero, che abbiamo, diciamo, una serie di cucine con cui siamo in qualche modo, vero, fusion, no? E dunque in questo modo l'allergene aumenta, come per esempio il burro d'arachidi, che è tipico dell'America. L'arachide è diventata qualcosa che noi troviamo anche come magari fattore all'interno di alcuni alimenti, come tracce, e questo può sensibilizzare anche un soggetto più adulto. In questo senso avere una diagnosi ci aiuta a capire qual è l'allergene, perché spesso può essere nascosto, come dicevamo. Il paziente mangia una serie di alimenti, magari una frittura che dice che ha sempre mangiato, in quel caso c'è l'olio d'arachide e o l'olio di semi, appunto, a seconda di qual è la situazione, e possiamo trovare lì l'allergene. Per quello è importante l'anamnesi, perché lo stesso alimento cotto in maniera diversa può cambiare, per quello può essere episodico.
0: Bene, torniamo tra poco col professor Cristiano Caruso a parlare di allergie alimentari. Tra poco.

0: L'abbiamo già anticipato nella prima parte, ma vale la pena approfondire l'argomento, perché accanto all'emergenza medica esiste poi un altro aspetto meno visibile ma molto presente nella vita quotidiana di chi soffre di allergie alimentari, ovvero la gestione continua del rischio. Per molte famiglie ogni pasto fuori casa richiede attenzione per timore di ingredienti pericolosi, per timore delle contaminazioni, soprattutto nei bambini e anche negli adolescenti. Il problema può avere anche un forte impatto psicologico e sociale. Continuiamo a parlare con Cristiano Caruso, professore aggregato di medicina interna all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica della Fondazione Gemelli. Allora, professor Caruso, la gestione continua del rischio, questo è un problema. Uno dei problemi, uno dei tanti problemi. Prego.
1: Perché obiettivamente, mentre se parliamo della popolazione pediatrica, di solito c'è un caregiver che può in qualche modo aiutare, no, al paziente a controllare l'alimento, quando il paziente diventa più adulto, adolescente, dunque ha una vita sociale anche più ampia, questo incide sul controllo degli eccipienti, sul controllo della contaminazione e soprattutto sulla gestione di un rischio che spesso è misconosciuto, perché mentre nel bambino c'è un'attenzione dovuta alla capacità genitoriale di mettere attenzione, nell'adulto spesso o nell'adolescente il rischio non viene calcolato in maniera corretta e spesso perdiamo, questo lo dico soprattutto a livello sanitario, c'è una gestione pediatrica molto attenta, devo dire, ma c'è una fase che è quella della transizione, cioè in cui certo. Il paziente da pediatria passa alla gestione dell'adulto, che in qualche modo è una fase di mezzo, che dove il paziente spesso si perde se non c'è transizione in quell'ospedale, e spesso noi lo ritroviamo da adulto con una reazione grave o da adolescente con una reazione grave. Questo perché? Perché non c'è stata la necessaria transizione del paziente da una fase di attenzione pediatrica a un centro che si occupa di allergia dell'adulto. Dunque, in generale, se posso dare un consiglio, è quello di attenzionare il paziente con reazioni, anche se sono state molto tempo prima o che per molto tempo non si sono manifestate, perché il rischio, come dicevamo, è dietro l'angolo, soprattutto di fronte a una socialità che cambia nella vita dei pazienti.
0: Si guarisce?
1: Sì, si guarisce, questa è una speranza, ma è anche, diciamo, devo dire, un obiettivo da parte di noi che ci occupiamo di adolescenti e adulti, perché con il processo di desensibilizzazione da alimento, e soprattutto fatto in centri che si occupano di questi, con metodiche importanti, abbiamo l'ambizione di arrivare alla tollerabilità da parte del paziente, non per forza di una quantità eccessiva di alimento, per latte parliamo di 100 ml, ma devo dire che ci permette di tollerare la contaminazione. Questo è importante, soprattutto, come le dicevo, nell'ottica di avere una tranquillità e una serenità nell'approcciare. Questo è un processo che sicuramente richiede una gestione multidisciplinare, un day hospital, un'attenzione particolare, ma è un processo che, devo dire, noi facciamo quotidianamente e settimanalmente all'interno del nostro centro, e devo dire che è un fiore all'occhiello. Ultimo, ci sono anche quei pazienti a rischio, devo dire, di desensibilizzazione, quei pazienti che hanno bisogno, come si dice, di un aiuto. Oggi abbiamo dei farmaci, degli anticorpi monoclonali, come in altre patologie, che ci aiutano a diminuire il rischio di reazione durante una fase di desensibilizzazione, dunque ci portano alla tollerabilità più velocemente e anche in maniera più sicura. Dunque, in qualche modo la ricerca clinica aiuta anche questi pazienti.
0: Lei ha detto contaminazioni, allora le chiedo se leggere in maniera corretta, in maniera attenta le etichette è sufficiente a evitare rischi, oppure il problema appunto delle contaminazioni anche accidentali continua a rappresentare un pericolo importante.
1: Lei sa che a livello legislativo è obbligatorio oggi,
0: sì.
1: Diciamo nelle location che in qualche modo somministrano alimenti, definire sia la quantità di allergene sia il tipo di allergeni che vengono individuati. Questo, come immagina, però non può essere qualcosa che va a tappeto anche su allergeni nascosti o anche misconosciuti dal paziente. Questo devo dire che dipende anche dalla consapevolezza del paziente di essere allergico a qualcosa e dunque di andare a fare uno screening. Dunque, per me il livello alto è quello di andare a fare uno screening, di andare in un centro, effettuare uno screening che ci permette di definire il livello di rischio. Poi su questo leggere l'etichetta in un paziente che è cosciente del suo livello di rischio è l'altro step importante di consapevolezza, ma che nel pediatrico c'è la mamma o il papà e invece nell'adulto certo. È decisivo coinvolgere l'adulto, l'adolescente in questo percorso. Su questo devo dire però che il processo di desensibilizzazione aiuta a diminuire il rischio di reazioni, perché in qualche modo arrivare a tollerare anche una quantità infinitesimale permette di dare una serenità anche di fronte a un errore, magari di non aver letto bene quel tipo di etichetta.
0: Abbiamo detto si può guarire, ma un'allergia alimentare si può anche sviluppare improvvisamente, anche in età adulta, magari verso alimenti che aveva sempre mangiato senza problemi. Le chiedo se in questo caso c'è una gradualità nei sintomi.
1: Sì, c'è una gradualità nei sintomi. Devo dire che difficilmente l'anafilassi accade in una prima somministrazione in fase adulta, è molto più difficile che accada questo, perché ci deve essere stata una sensibilizzazione all'allergene in maniera precedente. Le dico che però è quella storia del cofattore, cioè quando può succedere, quando si innesca un cofattore nella vita adulta di assunzione di un alimento e magari di assunzione di un antinfiammatorio o di un esercizio fisico. In quel caso può esserci anche quella volta in cui quell'allergene a cui il paziente si è sensibilizzato e non lo sa può, diciamo, mostrare per la prima volta le sue caratteristiche in qualche modo di malattia. Dunque, quando ci sono i cofattori nell'adulto può essere anche una prima volta, se no normalmente devo dire che nell'adulto i sintomi più sensibili senza cofattori sono il prurito orale, il prurito del cavo orale, per esempio per alcune bucce sì. di frutta e verdura, e dipende dalla coltivazione, in questo caso dove sono state prodotte, e oppure magari un fenomeno di orticaria. L'orticaria è una diciamo reazione cutanea molto specifica dell'allergia alimentare, che di solito è generalizzata. Questi sono un episodio di broncospasmo. Questi sono, devo dire, le caratteristiche più da adulto. Nei bambini devo dire che le altre diciamo caratteristiche sono collegate spesso alle comorbidità dei bambini. Nei bambini spesso chi è che rischia più di allergia alimentare? Un bambino con dermatite atopica. Dunque anche per questo nei bambini va valutato l'altra patologia che ha. Il bambino con dermatite atopica è più a rischio di un altro di sviluppare allergia a un alimento, dunque va attenzionato ancora di più.
0: Bene, abbiamo parlato di allergie alimentari, grazie al professor Cristiano Caruso. Check Up finisce qui, io vi aspetto come sempre domani alle 16, adesso linea alle notizie e poi Giornale Radio continuerà a informarvi con Roberto Poletti e Italia non l'inizia, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Zelensky, colpita la sede dei servizi russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti. Flotilla, l'Italia chiede sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Mantovani e Caro Tenuto raccontano soprusi e violenze sugli attivisti. Tennis, oggi il sorteggio del Roland Garros che scatta domenica. Yannick Sinner inizia dalla wild card francese Tabur, possibile derby negli ottavi con Darderi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Alessio Galea, Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia, parlano di soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno detto, aggiungendo di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Sentiamo un frammento del loro drammatico racconto.
3: Veramente orribile, e non posso che pensare a chi è ancora lì e deve essere liberato immediatamente. C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, ho preso dei calci ovunque. A me è andata bene, io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni che sono stati torturati.
4: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato a una struttura di ferro. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio, quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me. Molte donne, io l'ho viste, hanno preso botte, come no?
2: Si rialza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba, minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi. La presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Stimolare la partecipazione informata dei pazienti agli studi clinici è fondamentale per lo sviluppo di nuove terapie e l'obiettivo di una campagna di sensibilizzazione presentata a Milano. Sentiamo.
5: Il valore della ricerca e l'importanza della partecipazione dei pazienti agli studi clinici sono al centro della campagna di sensibilizzazione La ricerca siamo noi, che ha tenuto allo IEO di Milano il primo evento regionale. A promuoverla, insieme ad una coalizione di 47 tra associazioni pazienti, accademie e centri di ricerca, l'Accademia del Paziente Esperto Eupati. Dominique Van Dorn, tesoriere responsabile scientifica.
6: La ricerca siamo noi è una campagna nazionale per far capire a tutti i pazienti e cittadini italiani che cos'è la ricerca clinica, come si fa, e rendere tutti più sereni, perché fa capire quanta serietà c'è dietro la ricerca, quanta garanzia per il paziente c'è e che solo attraverso la ricerca avremo nuovi farmaci.
5: Fondamentale per il coinvolgimento dei pazienti il ruolo dei comitati etici, spiega Loredana Bergamini, responsabile segreteria tecnico-scientifica, Comitato Etico Lombardia 2.
7: Il Comitato Etico ha proprio questo ruolo di garante della dimensione etica della ricerca. Il rappresentante pazienti che c'è all'interno del Comitato Etico lavora in stretta collaborazione con gli altri esperti proprio per garantire la corretta valutazione da tutti i punti di vista, no, di un progetto di ricerca.
5: Tutte le informazioni chiave su laricercasiamonoi.accademiadeipazienti.org.
2: Sport, tennis, con la cerimonia del sorteggio entra nel vivo la marcia di avvicinamento a Roland Garros che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella bacheca soltanto lo slam parigino, debutterà contro la wildcard francese Tabur. Possibile derby negli ottavi con Darderi. Il servizio.
8: Clément Tabur, 26enne, wildcard francese numero 165 del mondo. Questo l'identikit del primo avversario di Yannick Sinner al Roland Garros, l'unico slam che ancora manca nella bacheca da leggenda del fuoriclasse azzurro. L'anno passato capò in finale al cospetto di Carlos Alcaraz, che stavolta è costretto a guardare il grande rivale in terra parigina e purtroppo anche a Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Strada spianata dunque, con tutte le scaramanzie del caso, per il numero uno del mondo che negli ottavi potrebbe vivere l'emozione del derby con Luciano Darderi e anche nei quarti contro Flavio Cobolli, che dal canto suo partirà contro un qualificato. Dell'Evergreen Djokovic o di Zverev se ne parlerà invece eventualmente soltanto per la finale. Non è un cammino agevole, ma nemmeno proibitivo, soprattutto per chi, come Sinner, arriva sulla scia di 29 vittorie e 5 Masters 1000 di fila. Fuori causa per guai muscolari musetti, nel main draw anche Pellegrino, qualificato ai danni di Cecchinato. Tra le donne, Jasmine Paolini, finalista 2024, debutterà contro l'Ucraina Yastremska. Sullo sfondo, negli ottavi, Elena Rybakina, numero 2 della WTA. L'altra azzurra, Elisabetta Cocciaretto, inizierà contro una qualificata. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: E tra poco inizia la puntata 173 di Italia No Limits. Parleremo della flottiglia e l'indegno trattamento riservato da Israele ai suoi membri, e poi andremo alla situazione altrettanto indegna degli autotrasportatori che non ce la fanno più. E allora pronti? Pronti col telefono in mano? 334 11 11 622.

0: E allora in diretta dalle 17 alle 20, come sempre per questa puntata 173 di Italia No Limits, in seconda edizione dalle 22 all'una, quindi saluto anche chi ci ascolta nella seconda edizione. E naturalmente per sapere tutto di noi c'è il sito www.giornaleradio.fm e divertitevi a scoprire le curiosità su Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, anche per esprimervi e quindi per votare per quanto riguarda il sondaggio del giorno, che è bello tosto, andatelo a vedere. Oggi apriamo con uno dei casi internazionali più importanti delle ultime ore, la flottiglia diretta a Gaza, fermata dalla marina israeliana, e il durissimo scontro diplomatico che ne è seguito. La flottiglia era partita dalla Turchia con 52 imbarcazioni e oltre 400 attivisti provenienti da 45 paesi, tra cui 29 italiani. L'obiettivo dichiarato era portare aiuti umanitari a Gaza e sfidare il blocco navale imposto da Israele, ma la marina israeliana ha intercettato la missione in acque internazionali a circa 250 miglia dalla striscia, abbordando decine di barche e trasferendo gli attivisti. Da lì la situazione è precipitata perché il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha diffuso personalmente video degli attivisti inginocchiati, bendati, ammanettati con fascette di plastica e circondati da militari armati. Video che hanno provocato indignazione internazionale e una reazione molto dura anche da parte del governo italiano. Oggi la Farnesina ha confermato che tutti gli italiani fermati sono stati rilasciati ed espulsi da Israele con voli charter diretti a Istanbul. Ma nel frattempo la Procura di Roma ha deciso di acquisire il video diffuso dal ministro dell'ultradestra israeliana e ascolterà gli attivisti rientrati in Italia. Alcuni di loro denunciano pestaggi, proiettili di gomma, molestie e umiliazioni durante il trasferimento verso Ashdod nelle strutture di detenzione israeliana. E attenzione, perché la vicenda sta provocando un terremoto politico anche dentro l'Occidente. Antonio Tajani, il nostro ministro degli esteri, ha parlato apertamente di linea rossa superata e oggi ha annunciato di aver chiesto ufficialmente all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Anche Spagna, Francia e altri governi europei hanno protestato duramente. Persino Netanyahu, pur difendendo l'operazione militare contro la flottiglia, ha preso le distanze dai modi del suo ministro, dicendo che quelle immagini non rappresentano i valori di Israele. Israele però continua a rivendicare il diritto di bloccare la missione, sostenendo che quella flottiglia fosse una provocazione politica utile ad Hamas e un tentativo deliberato di violare il blocco navale su Gaza. E qui sta il vero tema, perché questa vicenda divide profondamente anche l'opinione pubblica italiana ed europea. Da una parte c'è chi parla di missione umanitaria e di violazione del diritto internazionale, dall'altra c'è chi sostiene che in piena guerra nessuno Stato accetterebbe una flottiglia diretta verso un territorio controllato da Hamas. E allora oggi vogliamo entrare nel merito senza ipocrisie. La flottiglia era davvero solo un'iniziativa umanitaria oppure anche un'operazione politica costruita per provocare Israele? Israele aveva il diritto di fermarla e soprattutto, anche ammesso che volesse bloccarla, era necessario arrivare a quelle immagini, agli uomini e donne bendate, inginocchiati, mostrati come trofei politici sui social di un ministro? E ancora, il governo italiano sta facendo abbastanza? Tajani chiede sanzioni contro Ben-Gvir, ma il governo continua a sostenere Israele sul piano strategico. È una posizione equilibrata oppure no? Ne parleremo subito con Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, e poi con i rappresentanti di maggioranza e minoranza. Ma voi siete importanti, scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Sentiamone subito uno di vocale.
1: Buonasera dottor Poletti, Fabio da Monferrato. Il mio è un commento brevissimo, perché tanto non c'è nulla da commentare di una cosa così. Invece secondo me sarebbe più utile aprire una discussione, cercare di capire per quale motivo uno staterello così è così potente, è così rispettato, è così adulato. E perché siamo sempre lì quando ci sono loro di mezzo con tutte queste paure? Posso capire i tedeschi che hanno questa remora dell'olocausto, ma voglio dire, ma noi stiamo subendo e basta, ma tutti, tutta Europa sono così potenti, che per quale motivo siamo così distanti nel prendere iniziative contro comunque un popolo pirata in questo momento?
0: Allora, la flottiglia è un'iniziativa umanitaria o una operazione politica costruita per fare quello che doveva fare? Dite la vostra, 334 11 11 622.

0: E gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia espulsi da Israele dovrebbero fare rientro nella tarda serata di oggi in Italia con voli su Roma e Milano provenienti da Istanbul. Me lo conferma Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia? Buonasera.
1: Sì, buongiorno, buonasera, anzi, sì, ve lo confermo, sono appena sbarcati a Istanbul e dovrebbero ripartire diciamo intorno alle 9, alle 21 da Istanbul, sia verso Fiumicino che verso Malpensa, quindi ci saranno almeno due gruppi, forse tre, con un gruppo verso Napoli, e arrivare verso le 23.30, 23.45 a Fiumicino e a Malpensa.
0: Ecco,
1: confermo.
0: Vedo anche esponenti di governo che dicono, beh, Netanyahu dovrebbe isolare quel ministro. Adesso il problema diventa non Israele, ma il ministro, quello protagonista del video, quello che ha dato quello spettacolo indecente, che ha indignato profondamente il mondo. E io ricordo sempre le parole di Mattarella, che sono state nette, decise e chiare.
1: Sì, è vero, le parole del Quirinale sono state, no, hanno parlato di uno spettacolo infimo e sono state precise. Il punto è però che il problema non è solo Itamar Ben-Gvir, quindi il ministro che abbiamo tutti visto in questi video incredibili, ma il problema è più strutturale, più sistemico nel governo israeliano. In questo momento in Israele, tra l'altro, è in corso una agguerrita campagna elettorale, quindi dobbiamo anche collocare tutto quello che stiamo vedendo nell'ambito di diciamo una battaglia anche interna a Israele. E il tipo di approccio nei confronti, ma non solo della flottiglia, ma di quello che la flottiglia in qualche maniera vuole mettere in evidenza, no? E cioè il trattamento nei confronti dei palestinesi non è certo solo responsabilità di Ben-Gvir. Questo va detto, ricordo che insomma le leggi per la pena di morte, leggi razziali per la pena di morte solo per i palestinesi, sono stati votati all'unanimità nel Parlamento israeliano, così come tantissime altre misure che riguardano appunto le violenze e le varie forme di apartheid nei confronti dei palestinesi. Quindi è chiaro che oggi fa molto comodo insomma puntare il dito su Itamar Ben-Gvir, che oggettivamente è un personaggio insomma inqualificabile, però non è solo lui diciamo ad avere la responsabilità.
0: Ecco, no, la mia domanda era semplicemente perché vedo che importanti esponenti del governo, insomma, dicono, non ce l'hanno con Netanyahu, ma ce l'hanno con il suo ministro e basta, è un modo un po'. Vabbè. E al di là di questo, parliamo delle torture che sono state inflitte ai nostri connazionali, al di là che noi si condivida o meno, noi cittadini italiani, i loro ideali, però sono dei nostri connazionali che sono stati pestati, torturati. Ci racconta nel dettaglio che cosa hanno subito, poi lo diranno ovviamente anche loro.
1: Certo, abbiamo visto intanto le prime dichiarazioni di Alessandro Mantovani e di Dario Carotenuto, che sono i primi arrivati questa mattina e hanno già iniziato a raccontare quello che noi avevamo anche raccolto dalle testimonianze degli avvocati dell'associazione Adalà, che già ieri sera ci avevano restituito i risultati dei loro colloqui con molti degli attivisti.

0: prigione automaticamente senza alcuna ragione, pur essendo ammanettati nelle mani, nei piedi, avendo delle bende sugli occhi, venivano presi a calci, a pugni. Dario Carotenuto, che è un deputato e un parlamentare, è stato preso a pugni, pugni in faccia, pugni negli occhi, calci nelle costole. Ecco, questo vi dà la contezza, la misura anche di quanto spregiudicati siano, pur avendo avuto di fronte un rappresentante delle istituzioni italiane, no? Quindi un rappresentante del Parlamento italiano, non si sono fatti, e lo sapevano ovviamente,
1: Beh,
0: lo
1: certo,
0: sapevano,
1: beh.
0: non si sono fatti il minimo scrupolo. E quindi noi abbiamo saputo di persone appunto con ossa fratturate, con traumi cranici, con difficoltà di respirazione, emorragie interne, cioè una sorta di come dire, carrellata dell'orrore. E ricordiamolo, per persone non violente, disarmate, che erano a braccia alzate su delle barche a vela in acque internazionali a centinaia di chilometri ancora da Gaza, non hanno sfiorato neanche un millimetro delle acque israeliane, non le hanno neanche viste da lontano le acque israeliane, e ciò nonostante hanno subito questo trattamento. Ecco, questo ci racconta molto di quanto il governo israeliano si senta completamente autorizzato a fare qualsiasi cosa, perché chiediamo, pensate cosa sarebbe successo se a fare quello che ha fatto Israele fosse stata una qualunque altra nazione, una qualunque, pensatene una qualsiasi. Ecco, immaginate cosa sarebbe successo. Invece con Israele succede che certamente ci sono parole di sdegno, beh, lasciatemi dire, ma ci mancherebbe altro
1: Beh,
0: che non ci
1: insomma,
0: fossero.
1: dai. Va bene, io ringrazio, ne parleremo adesso con altri ospiti. Ringrazio tantissimo Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia. Buon lavoro, signora D'Elia.
0: Grazie, grazie anche a voi, arrivederci.
1: E allora 334 11 11 622 per dire la vostra su questa vicenda. Secondo voi la flottiglia era davvero solo un'iniziativa umanitaria oppure anche un'operazione politica costruita per provocare Israele? Israele aveva il diritto di fermarla, era necessario arrivare a quelle immagini che abbiamo visto, uomini e donne bendati, inginocchiati, mostrati come trofei sui social da un ministro in campagna elettorale, l'abbiamo sentito dalla rappresentante della flottiglia. Allora aspetto tanti messaggi, il numero lo conoscete, 334 11 11 622, 334 11 11 622. Gradisco tanto i messaggi scritti, gradisco immensamente le telefonate e gradisco ancora di più i vostri messaggi vocali che registrate su WhatsApp. Quindi avete qualche minuto per farlo adesso. Io cedo la linea alla regia ricordandovi che Italiano Limits c'è cioè ogni sera dalle 17 alle 20, ma ormai credo lo sappiate, e che si avvale della collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. A tra poco.
2: Giornale radio. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.

0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Guidare informati.
4: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio, un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico molto più intenso del solito questa sera con diverse criticità da nord a sud. In A4 per un incidente più di 10 km di code tra Brescia Ovest e Desenzano verso Trieste, verso il lago poi code su via Mantova da Lonate del Garda a Desenzano. Nell'area milanese code in A4 tra Pero e Cormano e più avanti tra Grate e Cavenago verso Trieste, code inoltre in tangenziale nord di Milano da Nova verso Sesto e da Bollate direzione Fiera. In Liguria code in A10 tra Felino e Finale Ligure verso Ventimiglia, tratti verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, più avanti tra Spotorno e Savona. In A1 code per lavori tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli. In A13 code tra Interporto e l'A14 in ambo i sensi. Sul tratto toscano della 1 code tra Scandicci e Carenzano verso Milano e per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Più a sud per un altro incidente code tra Orvieto e Fabbro verso Milano. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Ci sono anche code per un incidente in A12 tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. A Napoli traffico congestionato anche oggi sull'asse mediano con code tra Grumonevano e Versa Meritto in ambo i sensi e sull'asse perimetrale da Mugnano verso l'asse mediano. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E tra poco arriva Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, non so cosa potrà dire, sono quelli di Vannacci. E naturalmente anche i vostri messaggi, le telefonate 334 11 11 622.

0: Buonasera Guido, nostro ascoltatore da Torino, ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Prego.
1: Io volevo intervenire in merito a quello di cui stavate parlando, perché secondo me è assolutamente un'operazione politica tesa a provocare Israele, in quanto non penso che sulle barche siano state trovate derrate alimentari o aiuti umanitari di qualsiasi genere, quindi è solo stata un'operazione politica per far vedere quanto Israele sia cattiva, che poi Israele potrebbe essere molto più cattiva, potrebbe farli arrivare in acque territoriali, dopodiché arrestarli tutti e fargli magari fare 6 mesi di carcere invece che dargli 4 buffetti sul sederino e rimandarli a casa. Si perdi tempo.
0: E ci sta, ma la reazione del ministro Ben-Gvir come l'ha colta?
1: Ma guardi, io la reazione del ministro Ben-Gvir, quando ti trovi ad avere dei terroristi in casa che fanno quello che hanno fatto, poi non penso che tu sia molto amichevole nei confronti dei loro fiancheggiatori, quindi magari può essere una reazione che una persona di governo non dovrebbe lasciarsi andare a fare, ma non si giustifica, ma lo si può anche capire. Magari qualcuno dei suoi parenti o dei suoi amici può essere magari stato anche ammazzato da qualche terrorista di Hamas, quindi potrebbe avere magari il dente avvelenato anche a livello personale, non solo a livello politico e istituzionale. Quindi quando entrano in gioco magari le vite di congiunti o di amici, uno alle volte si fa trascinare magari più dal sentimento che dalla ragione.
0: Grazie al nostro ascoltatore da Torino.
2: Saluti, buongiorno.
0: Buongiorno a lei. La pensate come lui o la pensate diversamente? 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Ascoltiamo i messaggi vocali.
3: Buonasera dottore, sono Fabrizio, provincia di Milano. Beh, insomma, di fronte a un illecito internazionale di questo genere, commesso in acque internazionali verso cittadini indifesi su barche che costituiscono territorio di un altro Stato, ovvero dello Stato di cui battono bandiera, il diritto internazionale generale, quindi quello consuetudinario, non quello pattizio derivante dagli accordi tra Stato-Stato o tra Stati e Stati, ha previsto un diritto di rappresaglia nei confronti dello Stato che praticamente commette l'illecito. A questo punto credo che non bastino più le parole, le reazioni diplomatiche, richiamo degli ambasciatori. Occorre innanzitutto interrompere qualsiasi rapporto con Israele, perché Israele è uno stato terrorista, è uno stato genocidario, uno stato che continua a violare da 3 anni il diritto internazionale. Bisogna applicare sanzioni come si è fatto praticamente con la Russia. Non vedo perché debba essere tollerato questo atteggiamento criminale dei sionisti ebrei. E poi passare alle misure militari, mandare corazzate, mandare portaerei, cacciabombardieri, forze di terra davanti alle coste di Gaza e porre fine a questo crimine odioso che i fascisti sionisti ebrei israeliani stanno commettendo da 3 anni. Viva la Palestina, Palestina libera. Buonasera.
4: Ciao a tutti, sono Davide da Ferrara. Non si può pensare di andare tranquillamente in zona di guerra così, come se fosse un gioco. Cioè, dal momento in cui si parte per arrivare in una zona di guerra, che sia via mare, via terra, cioè bisogna sapere che ci potrebbero essere delle conseguenze, cioè bisogna metterle in conto. È inutile, delle persone normali pensano che potrebbe andare anche storto qualcosa. Cioè, secondo me bisogna usare un attimo la testa per fare le cose. Vai praticamente in casa dei popoli che sono neanche in guerra, sono in guerra e guerriglia, quindi, e ci credono anche nella guerra e nella guerriglia, quindi c'è, come puoi pretendere che ti accolgano a braccia aperte, che ti lasciano stare, che ti lasciano in pace? Cioè, vai in una zona di guerra, ragazzi, vai in una zona di guerra. Non so che cosa puoi pretendere.
5: Buonasera, dottor Poletti. Mi stavo facendo una domanda. Ma da quando c'è stata l'occupazione di Gaza, l'occupazione dell'Ucraina, quanti argomenti noi abbiamo boicottato che non se ne parla più in radio? Mi domandavo sul discorso di del Venezuela, sull'isola di Cuba, non se ne parla più, cioè praticamente ogni giorno si apre sempre con lo stesso discorso di questi argomenti che ci aggiornate. Però secondo me sarebbe bello andare anche a prendere qualche argomento messo nel cassetto, ritirarlo fuori e diciamo farci una bella chiacchierata sopra. Grazie e buon proseguimento.
6: Ciao, io penso che la flottiglia non è un'operazione a favore di Gaza, ma è un'operazione solo esclusivamente contro Israele. Detto questo, dopo le immagini che abbiamo visto, credo che abbiamo passato il limite e mi aspetto, io penso che il governo, il nostro governo con la Meloni e anche il nostro Presidente della Repubblica dovevano mandare un messaggio di avvertimento a Israele, non avvertimento, un avviso. Attenzione, non toccate i nostri connazionali, altrimenti sanzioni.
7: Ciao ragazzi, ciao Poletti. Poletti, dimmi il numero di telefono. Senti, volevo precisare che le acque nazionali di Israele non sono di Israele ma sono di Gaza, e volevo ricordare, ma anche se ci fosse qualcosa di politico, voglio dire, ma non vi rendete conto in che situazione veramente siamo arrivati? Cioè, il Signore secondo me ha pubblicato le foto, le immagini, i video per far vedere quanto è legittimato a fare quello che deve fare, e non capisco le persone della nostra stessa classe sociale come fanno a difendere l'indifendibile, pure adesso che i nostri politici di destra ci appoggiano. Mi ha fatto piacere stamattina sentire all'attimo fuggente che anche Fabrizio di Milano, che insomma è una persona che abbiamo i divergenze di opinione, ha avuto veramente l'umiltà di ammettere che hanno sbagliato. Mi ha fatto veramente piacere. Gabriele da Milano.
8: Ho sentito diversi interventi che parlano di zona di guerra, ma mi sono perso qualche puntata. Non si era fatta una pace lì con Trump e tutti i paesi del Golfo che celebravano questa pace tutti insieme, anche con la nostra Meloni accanto a Trump? Cioè, non si era fatta una pace tutta bella, così celebrata in tutto il mondo? Qual è questa zona di guerra? E poi dice nelle acque territoriali di Israele. Quelle sono acque territoriali palestinesi, sono davanti a Gaza, che fino a prova contraria è un territorio palestinese. Che se poi Israele continua a occupare Gaza e continua a non fare arrivare gli aiuti da parte di tutte le organizzazioni umanitarie, sta commettendo dei crimini contro l'umanità. Quindi non capisco bene questa, se la sono cercata perché è una zona di guerra. Ma quale guerra? La guerra infinita che ha dichiarato Netanyahu per non farsi giudicare da un tribunale penale? Di questa parliamo? Donato da Roma.
0: E Ileana scrive: basta Poletti, non si può sentire, come dire non uscite da casa vostra la sera perché ci sono i delinquenti fuori, statevi a casa vostra. Ma che ragionamento è? Grazie alla flottiglia oggi si parla ed è evidente lo schifo che stanno facendo. Chiunque giustifichi la violenza fa reato di istigazione all'odio e alla violenza. Basta. Tra poco Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale.

0: E saluto l'onorevole Rossano Sasso di Futuro Nazionale, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senta Sasso, vorrei capire la vostra posizione su quel che è successo in merito alla flottiglia.
1: Allora, guardi, Israele ha commesso un gravissimo duplice errore. Il primo è quello sotto il profilo umano, perché non si possono trattare così delle persone, al netto della contrapposizione politica, ma tale doveva essere, non si possono trattare come bestie degli oppositori politici. Il secondo errore è politico, perché evidentemente in questo modo quel gran genio di quel ministro israeliano ha trasformato in vittime degli oppositori politici, facendo una figuraccia di fronte a tutto il mondo, ponendo lo stesso governo di Israele in grande difficoltà e provocando, finalmente devo dire anche da parte del governo italiano, una legittima reazione. È stato richiamato l'ambasciatore, sono stati alzati i toni, giustamente, del governo italiano nei confronti del governo israeliano, che tra l'altro si è anche spaccato, perché avrete letto le dichiarazioni del ministro degli esteri israeliano. Detto questo, no a delle assurdità che ho sentito in queste ore, tipo proposte di legge della sinistra che vorrebbero in qualche modo penalizzare lo Stato Israele, non il governo Netanyahu, no a forme di sanzioni che poi finirebbero col penalizzare anche i lavoratori italiani, perché se si decide di fare le sanzioni a Israele poi si deve rendere conto, chi le propone, che potrebbero colpire anche delle aziende che sono sul territorio nazionale, e di sanzioni contro stati esteri ne abbiamo già viste tante che poi si sono trasformate in un boomerang. Di certo è che Israele purtroppo questa volta ha ulteriormente esagerato, hanno commesso, lo ribadisco, un duplice errore, ed è giusto che la comunità internazionale, soprattutto l'Italia, abbia fatto sentire la sua voce.
0: Ecco, lei trova, onorevole Sasso, che fosse opportuna questo tipo di missione da parte, al di là che, no, che ha condannato,
1: certo.
0: Aspetti, no, diciamolo a scanso, sì, di, sai, pieno di gente che, dico, al di là che ha condannato decisamente l'episodio ai quali abbiamo assistito, dei quali, ecco, al di là di questo, come giudica la missione della flottiglia?
1: Allora, è legittima dal punto di vista dell'estrema sinistra internazionale, per carità, ma umanamente per me è una pagliacciata, perché è evidente che si cerca di mettere in difficoltà uno Stato, un governo abbastanza, per carità, duro, autoritario, con la speranza che possa reagire e fare la parte della vittima e dire che lì vengono negati i diritti civili. È anche vero che, come dire, la forma di democrazia più importante che insiste su quel territorio del mondo seriamente viene messa in discussione con operazioni come quella che abbiamo visto nelle ultime ore, ma è chiaro ed evidente che la flottiglia ha soltanto lo scopo, il tentativo di mettere in risalto le contraddizioni che si sono verificate. E poi il fatto che ci siano anche dei parlamentari, siano stati in passato e ci siano tuttora dei parlamentari italiani, mi fa pena perché non li ho visti altrettanto vigili, altrettanto attenti quando altri diritti civili sono stati
0: Ad esempio, cioè lei
1: guardi, ne ho un elenco pieno. Non ho visto flottiglie andare in Venezuela quando venivano massacrati gli oppositori, non l'ho visto fare a Cuba, dove ancora oggi vige una forma di dittatura, non l'ho visto in tutto il mondo arabo, dove i diritti civili, i diritti delle donne, i diritti di chiunque non vengono rispettati. Non ho visto parlamentari della sinistra. Oddio, li ho visti a Modena, però incredibilmente che organizzavano una manifestazione contro la destra che incita all'odio. Ma di cosa stiamo parlando, Poletti? Gli italiani sono abbastanza svegli, se ne rendono conto, certo, però non possono che non recriminare contro Israele per quello che è accaduto. Ecco, veramente quello, ritorno sull'argomento, è stato un boomerang mediatico, politico, comunicativo. Infatti il ministro degli esteri israeliano se n'è accorto.
0: Senta, e come si sta comportando di fronte a questa vicenda e più in generale nel quadro geopolitico il governo Meloni?
1: Il governo Meloni non è una posizione fatto semplice, perché ha dovuto rivedere ovviamente delle condotte che forse dal nostro punto di vista sono state eccessivamente appiattite sulle posizioni prima dell'America e poi di Israele. Noi probabilmente manderemo delle navi a dragare le mine che altri hanno causato. Probabilmente utilizzeremo i nostri mezzi, lo faremo molto volentieri, perché si tratta di difendere anche gli interessi nazionali, perché dallo stretto di Hormuz passano anche navi italiane. Però diciamo che è una posizione troppo appiattita, è prima sulle posizioni dell'Unione Europea, e prima sulle posizioni e dopo sulle posizioni di Zelensky, e dopo su quelle di Trump, e dopo su quelle di Netanyahu, diciamo che hanno finito con l'indebolire anche l'immagine internazionale del nostro governo, che per carità, tra mille emergenze, mille problemi, mille guerre, però noi ci aspetteremmo una presa di posizione più forte e magari meno... Non voglio usare la parola sottomessa perché farei un torto al governo del mio paese, però meno accondiscendente con quello che arriva dall'estero.
0: Io ringrazio Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Grazie per essere stato con me a Italiano Limits.
1: Buonasera.
0: Io vi ricordo il numero per intervenire in diretta, anche interrompendo i nostri ospiti, se lo ritenete, perché no, nessuno è inviolabile, l'abbiamo scoperto, e nessuno intoccabile. 334 11 11 622. Ascoltiamo un vocale corto, perché tra poco devo restituire, giustamente per poco, la linea alla regia.
2: Buonasera Poletti, Alex da Torino. Dunque, se ho ben capito, secondo il genio dell'onorevole Sasso di Futuro Nazionale, queste persone sarebbero andate in mare verso Israele con il rischio di farsi fucilare per mettere in difficoltà il governo Netanyahu. Mi ricorda molto la barzelletta che diceva qualche anno fa, non so se lei la ricorda, della moglie che fa del marito che fa dispetto alla moglie evirandosi. Io penso che se questo è il livello della classe politica italiana, beh, insomma, ci attendono veramente, veramente anni duri. Comunque lo riconvochi al più presto, Sasso, perché è veramente uno spettacolo sentirlo questo personaggio. È parossistico, veramente parossistico.
0: E allora Lorenzo Cappadone ha imparato una parola nuova: parossistico. Segna e porta a casa. 334 11 11 622. Tra poco torniamo ad ascoltarvi. Avete qualche minuto per registrare i vostri vocali e poi li farò ascoltare qui a Italia No Limits tutti i giorni dalle 17 alle 20. Non scordatelo. Oddio, arriva Gasparri anche. Vedo che arriva Pedulà, vedo che arriva un sacco di gente. Sta arrivando un sacco di gente, restate qui.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora, mentre noi parliamo della flottiglia, tra poco avremo altri ospiti, vi informo che Trump appena abolito le norme green su frigoriferi e condizionatori. Oggi ho l'onore di parlare un provvedimento davvero storico, volto a ridurre i costi per i consumatori. Insomma, che ha fatto Trump in pratica? Niente transizione tecnologica, ha abolito appunto le norme green. Quindi dice: sto difendendo i consumatori, non acquisteranno condizionatori domestici più costosi, è aumentato, sarebbero diventati obsoleti rapidamente. Trump abolisce le norme green su frigoriferi e condizionatori e il mondo va avanti.

0: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Comunque l'intervento di questo parlamentare, penso, è veramente ridicolo, cioè denso di benaltrismo. Cioè, la flottiglia fa una cosa che si chiama disobbedienza civile, che esiste da sempre, la fanno tutti tranne loro. Tutti gli esempi che ha fatto su quello che non hanno fatto gli altri sui diritti civili è veramente, secondo me, pietoso e dà veramente la cifra di che livello morale, poetico hanno queste persone. Cioè, io veramente non c'è veramente niente da commentare, io rimango solo così, sperando che i nostri figli non sentano mai queste parole, perché questi veramente dovrebbero essere, questi personaggi, a questi dovrebbe essere negata veramente la cittadinanza. Grazie.
1: Tutti gli attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo il blocco della nave diretta a Gaza rientreranno in Italia via Istanbul a spese proprie, come vi ho detto prima. Gli unici ad anticiparli sono stati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che hanno rilasciato testimonianze agghiaccianti sulle ore trascorse in custodia israeliana dopo l'abordaggio della nave. Il parlamentare in particolare ha descritto l'esistenza di una cosiddetta panic room, un container nel quale gli attivisti venivano introdotti a turno con le scarpe tolte per impedire qualsiasi reazione e poi picchiati da tre agenti che ripetevano «Welcome to Israel». Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, mi hanno ammanettato, mi hanno tolto una collanina, ma a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi, ha raccontato i cronisti. Tra gli altri attivisti trattenuti si sarebbero registrati almeno 5 traumi cranici, persone con fratture, un ricovero in infermeria per sospette lesioni interne e alcuni casi di abusi sessuali. Il deputato ha descritto anche il momento della separazione dagli altri attivisti. Ci hanno chiamato per numero, io ero il 147, con i mitra spianati ci hanno fatto avanzare a mani alzate, poi girare. Sono stati i secondi più lunghi della mia vita. Carotenuto ha ringraziato l'unità di crisi della Farnesina e l'ambasciatore italiano in Grecia e ha riferito di aver appreso durante la notte dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tuttavia ha accusato la comunità internazionale di non fare abbastanza, aggiungendo che a Gaza è molto peggio di quello che hanno subito gli attivisti della flottiglia. Matteo da Como, buonasera.
2: Buonasera Poletti, innanzitutto i complimenti perché è uno dei pochi giornalisti che veramente mi piace seguire.
1: Ah, la ringrazio.
2: Anche in questa radio. Io sono un giovane, diciamo 49enne comasco, laureato in giurisprudenza, che ogni mese più o meno, se non ogni sera quasi, quando seguo programmi televisivi o leggo i vari giornali, mi chiedo quale sia l'utilità, ma veramente l'utilità, di facoltà come scienze politiche o l'utilità di intervistare alcuni soggetti, quali professori universitari che conosco anche, con idee totalmente malsane e soprattutto che non capiscono nulla dell'attività geopolitica che esiste al mondo d'oggi. Cioè, io mi chiedo, dal 29 a oggi, le crisi economiche che ci sono state, ma c'è stato un qualche professorone o qualche esperto che le ha capite, che le ha previste? Perché tutti sono capaci di parlare dopo. Lo stesso per la creazione dello Stato di Israele, lo stesso dei motivi che ci sono alla base di questo Stato che non esisteva, che è stato creato dagli Stati Uniti come Stato cuscinetto per andare a fermare l'espansione petrolifera dei musulmani. Ma si sapeva che era così, si sapeva. Perché nessuno lo spiega veramente?
1: La ringrazio molto e ascoltiamo ancora i vostri messaggi.
3: Buonasera dottor Poletti, sono terrorizzato perché novembre è ancora molto lontano.
4: Buonasera dottor Poletti, Giovanni da Pisa. Ribadisco il messaggio che ho mandato stamani ai suoi colleghi dell'attimo fuggente. C'è una miseria morale in Italia che fa spavento. pensavo di essere smentito, speravo di essere smentito, lo spero ancora. Buona serata.
5: Buonasera dottor Poletti, sta parlando a Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
1: Me lo ripeti questo messaggio così qualcuno gli risponde? Non voglio essere io a rispondere, però rispondete a questo messaggio 334 11 11 622 e le do l'onore di ridirla per la seconda volta sta roba qua che ha tirato fuori.
5: Buonasera dottor Poletti, sta parlando a Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
1: Eccolo qua, se qualcuno gli vuol rispondere. Intanto Giuseppe da Roma scrive sempre al 334 11 11 622: Poletti, nel suo spot una cosa mi ha colpito, l'Italia che si divide, dividiamoci, l'ultimo italiano in ginocchio prima di quelli della flottiglia di ieri era un poliziotto martellato dagli stessi amici della flottiglia, spalleggiati e cappeggiati dal parlamentare di AVS che ha invitato ieri per il nucleare, che a quanto pare capisce più del professore del CNR che ha intervistato. Io non ci andrei in Israele a rompere le scatole e non ci andrebbe nessuno normale, come non andiamo in Iran sfoggiando una croce per strada. La ragione è per essere usata, ma qui siamo per dividerci e non ragionare. Saluti, Giuseppe da Roma. Leonardo da Pisa, buonasera.
6: Due parole per quel signore che ha telefonato prima da Monza, quale vorrebbe arrestare tutti.
1: Le va di parlarci?
6: Volentieri.
1: Guardi, adesso sì. Mando un brano e dopo glielo metto in collegamento. Grazie. Così ve la dite, perché si chiama democrazia e almeno alla radio non credo che faccia male.

0: Allora, Leonardo da Pisa c'è? Giusto?
1: Sì, ci sono.
0: E Stefano da Monza c'è, giusto?
1: Bene, certo,
2: sì, ci sono.
0: Bene, parla prima Leonardo.
1: Sì, in merito a quanto ha detto l'ascoltatore, mi sembra, a parte una cosa vergognosa, magari bisognerebbe un attimino ragionare su quelli che sono i fatti, no? Perché a distanza di 1000 chilometri nel mare, nemmeno i pirati una volta facevano quelle cose che hanno fatto loro. Lo fanno perché sanno di avere davanti qualche barchetta che non vale niente. Secondariamente, lo spirito nazista che stanno adottando questi ebrei, questi ebraici qui, che non hanno niente a che vedere con una parte di ebrei che sono stati sterminati nei lager, questa è gente che beve il caffè dalla mattina alla sera e magari si imbriaca, come fanno, come hanno fatto quando c'è stato il discorso del 7 ottobre, che possibili servizi segreti israeliani non sapevano che spostando quella festa che c'era a distanza di 700 metri dai palestinesi, che qualche deficiente non avrebbe assaltato. Siamo a questi livelli qui. Io trovo veramente vergognoso porre le cose in quei termini lì. Poi nessuno che possa dire che questi sbagliano, che quelli che si comportano in questo modo sono dei nazisti, sono dei delinquenti abituali. Nessuno lo dice. Io credo che questo signore, se vuole sostenere, bisognerebbe che le sostenesse anche dall'altra parte, se potesse. Grazie.
0: Aspetto, prego. Sì,
2: vorrei rispondere. Lei sa cos'è il manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare? Lei lo sa cos'è?
1: Lo so perfettamente perché io se lei fosse non lo sa, ma io ho delle imbarcazioni che girano per mio conto, per cui dico guardi che
2: okay, sta sbagliando strada. Allora mi scusi, no sta sbagliando strada lei, perché se allora lei lo sapete cos'è questo manuale di Sanremo, significa che la nazione che è belligerante può andare in acque internazionali e fermare tutte quelle imbarcazioni che ritiene che sono sospettate di essere insomma di trasportare cose o essere finanziate o avere collegamenti con i terroristi in questo caso. Quindi ha tutto il diritto, siccome nessuna nazione che ha le sue coste nelle vicinanze del controllo che è stato fatto da Israele a queste barchette si è azzardato a dire mezza parola, significa che quello che ha fatto la marina israeliana è assolutamente idoneo e come posso dire è confacente alle regole del manuale di Sanremo, perché c'è una nazione belligerante e questi signori che sventolano la bandierina pro Hamas dovrebbero evitare di andare
1: palestinesi.
2: Questi signori che non sono palestinesi, questi signori compreso anche quegli italiani, vabbè, le bandiere della Palestina, ok,
0: c'è una differenza,
2: dovrebbero evitare come civili di andare in uno scenario di guerra dove non è assolutamente permesso da nessuna parte del mondo, e chi si azzarda di sua iniziativa e senza essere supportato dal proprio governo ad andare in un territorio di guerra, se lo fa a suo rischio e pericolo. Questo è quello che penso.
1: Ma lei lo può pensare tranquillamente, finché a casa non glielo
2: ferisce
1: nessuno.
2: Quello che è scritto è che non lo dice nessuno. Io quando ascolto, mi dica.
1: Posso? Allora, quando siamo in mare, oltre le 12 miglia, io viaggio con la mia barca quanto voglio e nessuno mi può toccare perché rappresento lo Stato italiano. Indipendentemente se lei
2: proprio.
1: È in guerra, lei è in guerra con chi vuole, non è in guerra con me, io viaggio oltre le 12 miglia e lei non mi può toccare. La differenza sta che abbiamo una massa di pusi perché se avesse avuto un incrociatore lì davanti non ci veniva nessuno a tutti i cambi a 1000 chilometri di distanza.
2: Ma negativo, perché avrebbe dichiarato guerra.
1: Storia,
2: guerra.
1: A chi è? A questi quattro scappacani?
2: Ma avrebbe dichiarato guerra!
1: Questi fanno la guerra e fanno gli stermini che fanno perché sono supportati dalle armi che li forniscano da tutte le parti, perché le cose vanno conosciute. Ai tempi di Khrushchev, quando andarono davanti agli americani, erano 80 chilometri dagli Stati Uniti, nessuno si azzardava a fare qualcosa.
3: perché loro avevano quelle navi che gli impedivano di fare. È storia, storia. Non c'è
0: allora fermi un attimo. Fermi un attimo. Io ho colto solo una battuta molto fine di Leonardo da Pisa che ha detto a Stefano da Monza: finché a casa può pensare quel che vuole, perché insomma Leonardo da Pisa voleva dire c'è poi della gente che ha dei ruoli di governo che magari queste cose le pensa, giusto Leonardo? L'ho capita
1: certo,
0: bene.
1: Certo, è così.
0: Intanto la ringrazio Leonardo perché
1: ringrazio voi per le gentilezze che avete fatto.
0: Grazie. No, lei resti.
2: Dottore, mi faccio l'ultima cosa.
0: No, lei non è l'ultima perché le vuol parlare anche Roberto da Roma. Senta, Stefano.
4: Ciao Roberto.
2: Aspetta, ciao Roberto, scusami, che... prima di parlare scusami, voglio dire
4: basta,
2: solo una cosa. Parlato
4: per un'ora e basta, no?
0: Fermo. Allora, adesso parla Roberto da Roma e Stefano risponde dopo. Regolamentiamo un po' il traffico, vai. Roberto.
4: Dicevo... questo che ha parlato è un sionista e non sa nulla, cerca di difendere l'indifendibile. Io spero che ormai fammi parlare, che tu tanto sono gente che fomentano e poi fanno quei ragazzini che vanno a sparare con i piumini alle manifestazioni.
2: Falla finire.
0: Ci
4: sono i bambini morti, ci sono i bambini.

0: lo sono fatte al computer. La prima cosa che hanno fatto gli israeliani è bloccare l'ONU. La prima cosa è perché l'unica entità che poteva bloccare questa cosa era l'ONU con delle forze di pace. La prima cosa che hanno destabilizzato l'ONU e nessuno dice niente. La cosa che proprio non riesco a sopportare è che tutti gli ebrei d'Italia, invece di andare, loro hanno quasi tutti la doppia cittadinanza, invece di levarsi da Israele, levare la cittadinanza da Israele e fare una causa per loro, perché poi in tutto il mondo li stanno odiando, invece di fare questo, stanno zitti. Nel Libano stanno uccidendo, si stanno prendendo tutte le terre per il grande Israele. Questo ormai è scontato, possibile non si riesce a capire. Quello gli hanno menato, cosato, va a Frottiglia, è roba da poco rispetto a quello che fanno a Gaza e in Libano.
1: Va bene, va bene, va bene. Roberto, grazie.
2: Dico, guardi,
1: prego, prego.
2: Dottore, dico solo due cose.
1: Sì, non faccia giorno, quello censurato, io la sto facendo parlare.
2: No.
1: Voglio solo bene, ordine negli interventi.
2: Okay. Qualche giorno fa la Corte Penale Internazionale ha sentenziato che quello di Israele non è stato un genocidio. Quindi già questa cosa qua dovrebbe far riflettere molte persone che sbandieravano e davano notizie false in questo senso. Seconda cosa, chi fomenta l'odio sono proprio quelle persone che vanno in piazza e dall'inizio, dall'8 ottobre 2023 a sbandierare la bandiera della Palestina e a giustificare quello che ha fatto Hamas, ok? Questo è, sono due anni che nelle trasmissioni televisive, nei dibattiti politici, eccetera, eccetera, c'è sempre una parte della politica italiana che fomenta l'odio. Poi vanno a dire che invece è il contrario. È incredibile questa cosa qua.
1: Allora, Stefano da Monza, aspetti un attimo. Intanto ringrazio Roberto da Roma. Grazie Roberto. E sempre da Roma, Mabel scrive... Buonasera Poletti, la mia risposta è troppo lunga per essere affidata a una nota vocale. Quanto è stato detto dal radioascoltatore di Monza è ignobile. E allora, aspetta, chiamiamo Mabil e te la spiega, perché ha scritto veramente una roba lunghissima. Allora, Stefano da Monza e Mabel... tra poco, perché io devo restituire la linea alla regia, allora metti in pausa Stefano da Monza, un sacco di vocali, ma il numero per intervenire in piena libertà, tanta libertà, anche troppa, però va bene così finché rimanete nei binari dell'educazione, e lo siete stati pur con teste differenti, perché siete delle teste differenti. Il numero è 334 11 11 622, perché siete delle teste differenti.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Superare la frontiera dello spazio.
8: Esplorare i misteri dell'universo.
7: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Mabel declina, ma abbiamo un altro ascoltatore che vuol parlare con Stefano da Monza. Cosa ha generato tutto questo? Questo messaggio di Stefano da Monza poco fa, che ha acceso un po' tutti voi e vi ha divisi e vi ha messi l'un contro l'altro, in tanti contro Stefano da Monza. Aveva mandato questo messaggio.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
3: E allora, se non si fosse capito cosa pensa, ma tra poco si confronta con altri.

0: Allora, Stefano da Monza c'è?
1: Sì, ci sono, grazie.
0: Ecco, allora, ma si sta ribellando l'intera Monza, perché dovremmo avere in linea Gaetano da Monza.
2: Sì, salve, dottor Poletti, salve.
0: Lei Gaetano da Monza, giusto?
2: Anch'io sono di Monza, anche se non ho quell'accento lì, però sì, sto...
0: Ecco, siciliano, sento un bel accento siciliano io, perché li riconosco.
2: Sì, esatto.
0: E poi, sempre da Monza, c'è Franco anche?
2: Sì,
0: anche Franco da Monza, quello dopo, quello in senso buono, nel senso tutta Monza. Prego Gaetano da Monza.
2: No, beh, che ci siamo, potrei dire a Stefano che se vogliamo possiamo incontrarci per un caffè e ne parliamo tranquillamente.
0: Tranquillamente, però, tranquillamente.
2: Sì, sì, ma assolutamente, ma per me il dibattito è alla base, anzi, anche il dibattito acceso è importante, perché secondo me è un modo per confrontarsi, a prescindere dalle ideologie e dalle idee in generale. Partiamo da questo. Quello che dico da tanto tempo è che ormai stiamo perdendo l'umanità, cioè è la cosa fondamentale, perché a prescindere dalle idee, a prescindere dall'ideologia, quello che la Global Flottilla vuole far emergere è una mancanza di trasparenza, è una mancanza di umanità in tutta la vicenda Israele, Palestina, Gaza e il resto. Uno, la flottiglia non andava nelle coste israeliane, stava procedendo per andare nelle coste di Gaza per portare degli aiuti, anche se si sa benissimo che lo scopo finale non era quello. È la cosa più importante per vedere con le proprie mani cosa sta accadendo a Gaza, perché ricordiamoci che c'è ancora un blocco verso l'informazione a Gaza. Nessuno può entrare senza il permesso di Israele. Da informazioni che arrivano a noi sappiamo che mancano medicinali, mancano strumenti per le rianimazioni, i bambini stanno morendo letteralmente di fame, ci sono epidemie di scabbia, di peste. Abbiamo delle informazioni veramente brutte, quindi io penso che alla base dovrebbe esserci proprio quello, l'umanità.
0: Ecco.
2: E pensare che, ok, i fatti del 7 ottobre, però comunque sono persone che non hanno nessuna colpa, e dovremmo principalmente aiutarle, indignarci e aiutarle. La stessa cosa adesso sta succedendo in Libano, quindi mi taccio perché
0: Stefano,
2: non voglio fare un monologo lunghissimo.
0: Stefano.
3: Sì, io invece sono contro l'ipocrisia delle persone, perché chi ha iniziato tutto questo non sono stati certo gli israeliani. E poi niente, che bisogna dire? Io sono d'accordo con che le cose vanno discusse molto in pace, tranquillamente, ma chi non fa questo e chi ha ribaltato tutta la situazione non sono certo quelli che la pensano come me. Comunque, adesso non mi ricordo, volevo dire una cosa, ma non mi ricordo più in risposta al mio amico di Monza.
2: Stefano, perdonami, posso invitarti a fare una cosa se possibile? Poi naturalmente sono due scelte. Puoi guardare un po' della storia pre-7 ottobre, di cosa succedeva in Palestina prima del 7 ottobre, di come le persone in Palestina non riuscivano neanche a entrare in casa e dovevano entrare dalle finestre, perché la popolazione italiana, gli occupanti bloccavano le strade.
3: Dal 2005 prima che riuscivano... se ne sono andati gli italiani, dal 2005...
2: Non è così, guarda Stefano, ti posso suggerire tanti video che ho guardato in questi anni e tante persone, testimonianze che attestano che Israele è un paese colonizzante a tutti gli effetti, purtroppo è così.
3: Vabbè, ognuno la pensa come vuole, io credo che
2: sì,
3: comunque non è... dico solo questo, a me sembra che i bambini e le persone di Gaza siano molto più importanti di tutti i bambini del resto del mondo, a partire dai bambini ucraini
2: che
3: non ho ancora visto gente in piazza. Ah sì, anche quelli del Congo che vengono mandati nelle miniere per tirar fuori e che muoiono, e che bambini piccoli che muoiono proprio
2: dentro le miniere del Congo, bambini.
3: Certo, te lo dico io, quelli che hanno in mano le terre rare, quelli che estraggono i minerali con i quali usiamo i nostri telefoni, che tutta la gente che anche protesta. E poi voglio dire un'altra cosa.
0: No, però finisci, seguilo nel discorso, scusami.
3: Sì.
0: Vai, Gaetano.
3: Io?
0: No, Gaetano, ti stava trascinando in un discorso e tu lo cambiavi, no?
2: Diciamo che appunto hai detto una cosa giusta, i bambini sono tutti importanti, le popolazioni sfruttate sono tutte importanti. I bambini del Congo vengono portati in miniera da dai congolesi, ma i congolesi che lavorano per le multinazionali, per le multinazionali, siamo sempre noi occidenti il problema, capisci?
3: Cinesi.
2: Siamo sempre noi
3: cinesi, però dillo, quelle cinesi, cinesi da, perché la cinesi, Cina che
2: no, no, no, i cinesi tu. Certo. I cinesi non hanno il controllo in questo momento come c'era l'Occidente dell'Africa. I cinesi hanno iniziato da 5 anni a investire sull'Africa.
3: Cioè, sei convinto di questo?
2: Ti posso dare anche i documenti alla mano di come stanno investendo i cinesi, che in confronto all'Occidente, i cinesi, che tanto disrispettati i cinesi, stanno investendo anche nei diritti umani degli africani e stanno facendo un 50-50, se non anche di meno, con gli africani stessi.
0: Allora, intanto
2: noi
0: io
2: facciamo 10%-90%.
0: Io intanto mi permetto di ringraziare sia Stefano da Monza che Gaetano che hanno dibattuto in modo civile. Ringrazio Gaetano perché ha saputo prendere Stefano, che è un po' fumino.
3: Dottore, però l'ultima cosa volevo dire una cosa velocissima.
0: Sì, velocissima, dai.
3: Sapete che sta chiudendo la Teva, sta spostando gli stabilimenti probabilmente in Polonia, perché sono stati boicottati dal comune di Monza e dai comuni di sinistra tipo Sesto Fiorentino per non vendere più i prodotti, le medicine.
0: Ci buttiamo dentro, sì, va bene, ci buttiamo dentro un altro tema, tanto per parlare male della sinistra, ma ci sta, Stefano, poi approfondirò. Gaetano, arrivederci, a risentirci, grazie.
2: Grazie, perfetti.
0: Grazie, grazie. Quando dibattete in modo così democratico e pacifico, io sono proprio la persona più felice del mondo. Una marea di messaggi. Io adesso comincio ad ascoltare i vocali. Qui con voi. 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone, orientati.
4: Se una persona simpatizza per Ben Gvir, non ci sono argomentazioni che tengono. Qualunque argomentazione puoi tirar fuori, anche la più giusta, non ci arriva, non ammetterà mai di essere nel torto. Buona serata di nuovo da Giovanni da Pisa.
5: Caro Poletti, dopo che il signore di Monza ha detto la mitica frase "ma quale genocidio", mi spiace ma mi sono caduti i cosiddetti famosi che non si possa dire in radio, cioè mi è sembrato 5 minuti di trasmissione che fa Porro o Del Debbio. No, così non va bene, però ascoltiamolo ugualmente, va bene, spero dell'intelligenza della gente un po' più seria a fare commenti. Saluti Mauro.
6: Buonasera dottor Poletti, volevo rispondere al demente che ha appena mandato il messaggio vocale dicendo che la flottiglia avrebbero dovuto arrestarli tutti quanti e farli assaggiare le patrie galere israeliane. A parte che vorrei chiedergli con quale accusa avrebbero dovuto arrestarli. Acque internazionali, nessun tipo di resistenza, non hanno trovato in nulla armi come finanziamento ad Hamas, come vorrebbero incriminare. Ecco, vorrei chiedere a quel demente con che accusa avrebbero dovuto arrestarli.
7: Sta arrivando la flottiglia col ministro di Israele, tra missione umanitaria e mossa politica e crudele. Sergio da Milano.
8: Questo, dottor Poletti, buonasera, Adler da Milano. Questo signorino da Monza dovrebbe iniziare ad aprire libri di storia e capire che la questione palestinese dura da 80 anni, da quando americani e inglesi hanno messo gli ebrei sionisti lì in Palestina. Dopodiché, dalla prima Nakba in poi, è sempre stata un'aggressione e una, un genocidio continuo nei confronti del popolo palestinese. E Hamas non esisteva. Dovrebbe aprire libri di storia questo signorino di Monza che parla e non sa neanche che le ultime notizie che circolano sono che Netanyahu stesso abbia finanziato Hamas, perché giustamente faceva il suo gioco. Ce ne sono tante di cose che il signorino di Monza non sa o non vuole sapere. La flottiglia esiste come gesto simbolico per rompere questo muro che è stato innalzato su Gaza. Stanno spegnendo i riflettori. Perché non permette Israele l'ingresso di giornalisti internazionali, di osservatori dell'ONU? Perché sanno benissimo quello che hanno commesso lì. Sanno benissimo che si tratta di una pulizia etnica e non vogliono che ci siano le prove di quanta gente hanno ammazzato, e secondo me sono molto di più di 500.000 di persone quelle che hanno ammazzato, perché sono 3 anni che ammazzano ininterrottamente con missili, proiettili, col freddo, con la fame. E quindi voglio capire questo qui di Monza dove vive.
9: Ma perché solo chi fa genocidio fa i crimini di guerra? Senza un genocidio non esistono i crimini di guerra, nel senso uno è libero di farlo fino al genocidio. Puoi ammazzare il 98% della popolazione, finché rimane il 2% non è genocidio, e allora non sono crimini di guerra. Ah, ok, buono a sapersi, questo non sapevo, guarda. Mamma, quanta umanità esiste nell'aria, guarda, veramente, siamo tutti belli, più umani.
10: Buonasera Roberto, io volevo dire che sono in parte d'accordo con Stefano da Monza, non per il fatto che la flottiglia dovesse provare il carcere israeliano, ma per me sono sempre stata dell'idea, anche l'altra volta, che loro non dovevano neanche partire. Sanno benissimo, lo sapevano, che non sarebbero mai arrivati. Quindi io ho le mie idee, che loro volevano passare da eroi. E poi, seconda cosa, mettere in difficoltà il governo italiano, perché in questa maniera vuol dire che la Farnesina si deve occupare di loro, che Crosetto, insomma il governo, la Meloni si deve occupare di loro in qualche modo, perché altrimenti il governo passa per quello che non gli interessa del destino di queste persone. Ecco, io la penso in questa maniera. Loro non dovevano neanche partire, visto che gli è già andata male una volta e sapevano di non arrivare a destinazione.
11: Ah, il nostro amico Stefano da Monza, che è ossessionato dai 5 Stelle, come sappiamo, e dice anche delle falsità per sostenere le sue tesi. Non è vero affatto che la Corte Penale Internazionale abbia negato che ci sia stato un delitto, un reato di genocidio, perché di fronte alla Corte Penale Internazionale non c'è nessun procedimento per genocidio, ma è alla Corte di Giustizia Internazionale che il Sudafrica si è appellato, e il giudizio in quella sede è ancora in corso, mentre queste dichiarazioni, che non c'erano elementi così, sono state rilasciate da Karim Khan, che è il presidente che si è autosospeso, tra l'altro, perché è stato accusato dagli Stati Uniti, eccetera, per cui sono state ritirate le carte di credito, per cui è sotto pressione, eccetera. Quindi è presidente della Corte Penale Internazionale, Corte Penale Internazionale che invece ha condannato Netanyahu per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
12: Guardi, dottor Poletti, io non replico al contenuto, perché si rischia, diciamo, una rissa, tra virgolette, verbale assolutamente non produttiva. Io faccio una riflessione più ampia e dico: è palesemente stato un atto di disobbedienza civile, e questo termine mi fa tornare alla mente un uomo che da pochi giorni ricordiamo la morte, che è Marco Pannella, è in Italia. Se noi ricordiamo tutti gli atti di disobbedienza civile di Marco Pannella, io vorrei chiedere a questo signore di Monza cosa avrebbe fatto nei confronti di Marco. Grazie, buona serata.
0: Bella domanda, e continuiamo dopo il brano.

0: State intervenendo in maniera massiccia questa sera, mi fa piacere, non riuscirò, ve lo dico subito, a trasmettere tutti i vostri vocali sulla flottiglia pro o contro, perché tra poco vado dagli autotrasportatori. Buonasera al senatore Maurizio Gasparri.
1: Buonasera.
0: Di Forza
1: buonasera.
0: Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Allora, la flottiglia, che non rientra decisamente tra le sue simpatie, ha segnato un bel punto con questo fatto del ministro israeliano che ha commesso questi abusi, no? Che dice Gasparri?
1: Il ministro israeliano ha danneggiato la causa di Israele, che avrebbe bisogno di solidarietà e non di inimicizie che cose del genere producono. Il ministro israeliano, per motivi elettorali, dicono, cerca consenso in Israele con questi atteggiamenti, ha fatto passare questi della flottiglia, che sono degli avventurieri, lo dico sinceramente, come dei martiri, degli eroi, perché quel comportamento è inaccettabile. Eppure chi come me non condivide nulla della flottiglia non può non esprimere solidarietà nei confronti di persone italiane o non italiane che hanno subito prepotenza, in ginocchio, vessazioni. Non condivido le parole di quel deputato grillino che si è paragonato ai martiri del 7 ottobre. Attenzione, lì hanno ucciso 1200 persone, hanno rapito bambini che hanno poi ammazzato. Quindi non esageriamo. Quindi io non condivido modalità della flottiglia che non ha portato mai un tubo ai palestinesi, mentre il nostro governo con Tajani, con la Bernini, ha portato palestinesi nelle università italiane, bambini palestinesi sofferenti negli ospedali italiani, cibo che Hamas non vuole fare distribuire, food for Gaza da parte dell'Italia. Noi abbiamo fatto gli aiuti ai palestinesi, loro fanno demagogia, provocazione, però quando vengono trattati in quel modo noi non possiamo accettarlo, e quindi abbiamo chiesto condanna di quel ministro, libertà per queste persone che sono tornate, alcune in Italia, altre ho letto poi oggi sono in giro per la campagna elettorale in Veneto al congresso di Forza Italia a Padova, perché eleggiamo i nostri dirigenti sui territori. E quindi la solidarietà per chi ha subito quelle vicende è totale e non può essere diversamente, il che non porta ad approvare questa flottiglia che fa demagogia e non ha salvato nulla. Però la vicenda che abbiamo visto non può essere sottovalutata. Io dico anche Netanyahu l'ha condannata,
0: sì,
1: perché capisce che è un danno
0: per
1: la credibilità di Israele. Questa è la mia opinione. Non muto opinione sulla flottiglia, ma esprimo indignazione per la vicenda che c'è stata, e anche appunto perché fa un danno evidente al mondo israeliano.
0: Allora io ringrazio e le auguro buona campagna elettorale.
1: Grazie.
0: Perché è in giro per quello, perché si vota in tanti comuni. Ringrazio il senatore Maurizio Gasparri.
1: Grazie.
0: Bene, intanto la flottiglia precisa che l'Italia non pagherà i biglietti, sono totalmente a nostro carico, dicono gli attivisti della flottiglia, però vediamo di ascoltare qualche messaggio che abbiamo lasciato indietro grazie alla preziosa collaborazione del nostro Lorenzo Cappadone.
2: Gasparri fa solo propaganda pro Israele, come Tajani e come la Meloni, perché hanno una visione sola, quella che Israele è la vittima e non il carnefice. Quindi non si può sentire la dichiarazione di Gasparri, che tra l'altro è anche vergognosa dal punto di vista umano.
3: Sera Luigi da Torino. Chi accusa la flottiglia a vario titolo di fare protagonismo, di che non serve a niente, che non devono neanche partire, eccetera, eccetera, ecco, tutte queste persone qui, insomma, non hanno completamente capito nulla del senso, del valore del gesto della flottiglia. È ovvio che tante cose che la flottiglia non potrà fare, non poteva fare già in partenza, ma non capiscono il valore simbolico di questa azione di disobbedienza civile verso uno Stato killer e nazista come Israele.
4: Idea Stefano da Monza, che la Corte internazionale non ha dichiarato che non si è trattato di un genocidio, ma ha dichiarato che le prove a sostegno del genocidio non sono ancora sufficienti, ma ha altrettanto dichiarato, questo in maniera incontrovertibile, che Netanyahu è un criminale di guerra.
5: Buonasera dottor Poletti, ma spieghi a Gasparri che tu le denunce di mancati aiuti, di aiuti che non entrano, di medici in difficoltà, di popolazione allo stremo, alla fame, non sono denunce di video di influencer, ma sono le denunce di Medici Senza Frontiere, Save the Children, Amnesty International, c'è un'organizzazione extra Israele, ok? Che queste persone riconoscono come attendibili e validi, perché l'ONU oramai hanno detto non è vero, non è vero, ma cioè esiste? Perché qualunque organizzazione internazionale denuncia, ok, un'emergenza umanitaria, c'è qualcosa che queste persone riconoscono?
0: E grazie per questa partecipazione. Io continuo dopo il giornale radio e vi dico che domani in Consiglio dei Ministri arriverà un decreto legge per la proroga al taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Parlo ovviamente di carburanti, l'ho appena annunciato il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, un'economia che i nostri amici autotrasportatori, che sentiremo tra poco, ci racconteranno nel dettaglio, e non sono bei dettagli.
6: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Flotilla, secondo i media gli attivisti sono atterrati a Istanbul. Arrivati in Italia Carotenuta e Mantovani, entrambi hanno denunciato di aver subito violenze. La procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica, ha colpito un sito di servizi segreti russi, centinaia tra morti e feriti. Sport, Formula 1, domenica in Canada, altra prova del 9 per Kimi Antonelli, leader iridato a Montreal sulla pista intitolata al mito Villeneuve, sogna la Ferrari.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Alessio Galea, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni Di Gaetano. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio.
3: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
4: Ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
3: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
5: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
3: Intanto il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudre sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto in un messaggio audio la sorella del 31enne di origine marocchina, che ha travolto dei passanti con la sua auto a folle velocità, dice: era uno studente e figlio perfetto. Non riesco a capire cosa sia successo. Crolla il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9%, a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Kelly.
6: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
2: C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane, un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
7: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori per politiche abitative, per studentati pubblici.
8: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
7: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
8: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
7: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato sfitto della nostra città.
2: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Il servizio.
9: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli, alfiere Mercedes che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Allora, domani Consiglio dei Ministri, arriva la proroga del taglio delle accise che durerà fino alla prima settimana di giugno. Un bagno di sangue, tra poco ascoltiamo gli autotrasportatori. Non basta.

Allora chiudiamo questa terza ora con un tema che riguarda milioni di italiani, anche se spesso ce ne accorgiamo solo quando qualcosa si ferma: l'autotrasporto. Perché quando si parla di camion, tir, logistica, troppo spesso si pensa solo al traffico in autostrada, ma dentro quel camion che viaggia letteralmente il paese, supermercati, farmacie, carburante, industrie, porti, e-commerce, filiere alimentari, passa tutto là dentro quel camion. Se si blocca il trasporto su gomma, si blocca l'Italia. E attenzione, perché il rischio adesso è concreto: dal 25 al 29 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale degli autotrasportatori, 5 giorni che potrebbero mettere in enorme difficoltà distribuzione, consegne e approvvigionamenti in tutta Italia. Le associazioni del settore parlano apertamente di punto di rottura. Il nodo principale è il caro gasolio, dopo Hormuz. Per un mezzo pesante un pieno può arrivare a costare anche 1.400 euro. E secondo le stime delle associazioni, ogni camion oggi subisce fino a 9.000 euro l'anno di extra costi. Siamo appena all'inizio dell'avventura. Gli autotrasportatori accusano il governo di aver messo in campo aiuti insufficienti, il clima è pesantissimo. Pensate che una trans, che rappresenta circa il 90% delle imprese dell'autotrasporto italiano, ha scritto direttamente al ministro Piantedosi parlando di esasperazione, chiedendo controlli per evitare infiltrazioni e tensioni durante la protesta. Nel frattempo il governo prova a correre ai ripari. Domani a Palazzo Chigi un tavolo con Giorgia Meloni, Salvini e le categorie. E proprio nelle ultime ore, come vi dicevo, il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato che domani arriverà il decreto di proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. È un tentativo di alleggerire la pressione sul comparto, ma gli autotrasportatori dicono che non basta. Lo Stato sta facendo abbastanza oppure no? Gli autotrasportatori stanno chiedendo aiuti legittimi o il settore va ripensato completamente? Ascolteremo un po' di autotrasportatori tra nord e sud dell'Italia, partendo da chi sabato a Monza farà un'iniziativa intitolata "Prima che il paese si fermi". Prima che il paese si fermi, tra poco.

0: Allora saluto subito Claudio Riva, presidente nazionale di Confartigianato Trasporti. Buonasera presidente Riva.
1: Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Quando io vedo che sabato 23 maggio a Monza lei fa una iniziativa dal titolo "Prima che il paese si fermi", io mi preoccupo.
1: No, non si deve preoccupare, anzi, proprio perché la facciamo prima che il paese si fermi, dovrebbe essere, come dire, confortato da questa cosa qui, quindi ecco. Ci muoviamo per tempo, ecco.
0: Ci fotografa la situazione dell'autotrasporto con dati concreti, ci sta ascoltando della gente che si sta svenando per andare al lavoro, fare il pieno di benzina e che è abituata a fare i conti. Ecco, facciamo anche i conti delle imprese del trasporto, Riva.
1: Giusto per fare un conto così veloce, un pieno di un camion oggi è intorno ai 1000-1200 litri, quindi se considera che mediamente un pieno alla settimana, se non due, se ne vanno 60 centesimi in più al litro, vuol dire 600-700 euro in più a settimana, quindi siamo su 1000-2000 euro al mese in più di costi immediati, perché poi il costo del gasolio rappresenta il 30% mediamente dei costi di gestione di un camion.
0: Ecco, questo Riva, dove li scaricate questi costi? Perché insomma, uno pur di lavorare si sobbarca anche costi maggiori, perché il mercato è quel che è. Però dopo un certo momento mica si sta aperti per beneficenza.
1: No, fino a che si resiste si possono cercare di assorbire, ma chiaramente degli aumenti di questo genere non si riescono a assorbire, bisogna andare comunque a chiedere degli adeguamenti di prezzo ai clienti, e dall'altra parte stiamo cercando di recuperare quei 20 centesimi che l'accisa è stata per noi tagliata. È stata tagliata per tutti, ma noi avevamo già questo beneficio fiscale, per cui avendola tagliata per tutti a noi l'hanno tolto, e per quindi per noi è a somma zero quei 20 centesimi.
0: Ecco.
1: È un po' un concetto un po' difficile per chi non è del mestiere, però è così.
0: Riva, cosa chiedete al governo?
1: E chiediamo appunto il ristoro di questi 20 centesimi che sono spariti. Chiediamo la possibilità di usufruire subito e non aspettare i 60 giorni di silenzio assenso dei crediti fiscali che maturano con questa accisa, e quindi dopo 10 giorni, 15 giorni che uno ha presentato la richiesta. E l'altra cosa, per chi è proprio in difficoltà, poter magari rateizzare dei pagamenti tipo quelli degli F24 piuttosto che dell'IVA.
0: Ma ecco, mi sembrano delle richieste concrete. Io ringrazio Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. Grazie davvero, Riva.
1: Grazie a lei e buona serata a lei e agli ascoltatori.
0: Carlo Molteni, lei è un autotrasportatore di dove?
2: Monza Brianza,
0: e come sta andando il mercato? C'è da sorridere? No. C'è da piangere? No. C'è da star tranquilli?
2: C'è da star tranquilli, dipende dagli interventi che il governo emanerà domani. Siamo in una situazione di emergenza, Poletti, bisogna tamponare questa situazione e poi uscire da questo che per noi è una crisi profonda, speriamo che non diventi più profonda se il governo in questo momento non ci darà una mano, però siamo fiduciosi di questo.
0: Ecco, la speranza è l'ultima a morire, però Molteni, ci racconti qualche episodio pratico di come è cambiato il lavoro, di come sono saliti i costi, in modo che capiamo.
2: Guardi, i costi, naturalmente parliamo soprattutto del carburante, i costi fanno riferimento agli aumenti del prezzo alla pompa, li conosciamo tutti a memoria in questo periodo. Tenga presente che rispetto al mese di febbraio un autotrasportatore che consuma 400 litri di gasolio oggi spende 156 euro in più rispetto al mese di febbraio. Lei capisce che sono difficoltà che incidono in maniera profonda. Questo è un sistema cui ci siamo trovati di fronte tutto il mondo improvvisamente rispetto alle note vicende, però le difficoltà sono di cassa, perché voglio dire, i carburanti si pagano immediatamente e i ristorni non sempre ci sono. La fatica è fare riconoscere ai nostri propri committenti il residuo rispetto ai prezzi di febbraio. Insomma, ci sono delle persone che, come si dice, fanno finta di non sentire, mettiamola così.
0: Come se vivessero da un'altra parte. Senta Molteni, settore che già conosce concorrenza straniera, chiamiamola così, ecco, o presunta tale, vuol dire due parole anche su questo, perché
2: Certo, voglio dire, la concorrenza straniera si fa sentire soprattutto sulle lunghe tratte. Insomma, abbiamo visto nell'ultimo decennio come, voglio dire, alcune commesse sono state prese da società straniere. La difficoltà spesso e volentieri sta nel costo del lavoro, che è molto differente rispetto ad alcuni paesi dei 27 in Europa. Questo è un contesto che va armonizzato, e secondo me il governo, al di là di tutto delle difficoltà che oggi viviamo, si deve porre l'obiettivo in futuro di renderci meno emergenziali. Cioè, è un contesto che merita un'attenzione superiore rispetto a quello che viviamo oggi, Poletti, perché senza il mondo del trasporto

0: armonico di una categoria, soprattutto per il futuro.
1: Grazie, grazie a Carlo Molteni,
0: grazie a lei,
1: che fa parte della rete di Confartigianato Trasporti. Andiamo dall'autotrasportatore Lidio Nota Roberto. Ho pronunciato bene, signor Lidio?
2: Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, anche lei racconti agli italiani che ci stanno seguendo cosa vi sta succedendo come imprese trasporto.
2: Guardi, come compartigianato trasporti, sono della Basilicata. Noi abbiamo numerosi problemi, tra cui il rincaro dell'energia che ha sfiorato aumenti del 30-35% che non sono compensati, e abbiamo avuto nel trimestre scorso problemi con il rimborso accise che ci è stato decurtato in parte dallo Stato, e quindi abbiamo avuto notevoli difficoltà, e inoltre incontriamo le difficoltà che questa categoria sta affrontando da oltre un decennio, che ha visto la perdita di 20.000 imprese con difficoltà all'ingresso per quanto riguarda la professione, data dalla difficoltà e il costo esoso delle patenti, e anche dai vincoli dovuti dall'ingresso di competitor stranieri, specie a nord Italia, e carenze infrastrutturali al sud.
1: Senta, Nota Roberto, come dobbiamo tirare la gente dalla vostra, dicendo che se non si fa qualcosa con i soldi pubblici, poi il conticino arriva a casa nella vita?
2: Il conticino non dorme, perché l'80% delle merci in Italia si muove su gomma, e quindi il costo lo pagano tutti i cittadini.
1: La ringrazio molto, grazie. A Lidio,
2: buona serata.
1: Serata che continua anche con i vostri vocali al 334 11 11 622. Raccontarvi queste cose è anche il nostro modo per dar voce ai tanti autotrasportatori che ci seguono, che hanno accesa la nostra radio nelle frequenze dei loro mezzi, che girano l'Italia, che fanno un lavoro massacrante, che si spaccano la schiena e che cercano di resistere. Anche a loro sono dedicati questi interventi. Vi ricordo sempre 334 11 11 622 anche per parlare con queste persone. Do la linea alla regia doverosamente per la pubblicità e torno subito dopo.
3: Giornale radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione piuttosto.

0: piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora problemi in A4 con code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste. In zona code anche sulla tangenziale sud di Brescia dopo San Polo verso Brescia Est. A Milano code in A4 tra Pero e Cinisello e più avanti tra Cavenago e Trezzo per un incidente verso Trieste. A nord di Milano per un altro incidente code in A8 da Lainate a Legnano verso Varese. In A21 chiuso il tratto compreso tra Chieri e Asti Ovest verso Brescia con code in uscita obbligatoria a Chieri provenendo da Torino. Più avanti code per lavori tra Castelvetro e Cremona verso Brescia. In A1 più di 10 km di code per un incidente tra Fiorenzuola, Darda e il Bibbio per La Spezia verso Napoli. In Toscana code in A11 tra Prato Est e Firenze Ovest verso Peretola. In A1 per un incidente da Valdarno ad Arezzo verso Napoli. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli residui in colonnamento in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e più a sud code a tratti in A2 da Lancusia a Fratte a seguire in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera Poletti, beh, straordinario comunque l'equilibrismo politico miracoloso di Gasparri. Perché sulla vicenda della flottiglia, perché fa parte di un governo che è Dio, patria, moschetto, patrioti, patriottici, nazionalisti, nazionalismi, sovranisti, imperialisti, e poi dopo 30 persone, tra cui gli italiani, vengono presi lì e catturati in maniera assolutamente barbara e incivile, trattata come forse medioevo, e non può dirlo. Un equilibrismo veramente straordinario, in cui spicca la dichiarazione: noi convocheremo l'ambasciatore di Israele a Roma, e come massimo, una cosa proprio oltraggio, una cosa veramente, un passo diplomatico, noi gli daremo il tè, ma senza i biscottini, così Israele avrà finalmente un segnale forte di quello che è l'Italia e la posizione italiana nel merito. Franco, Pavia.
6: E però mandate anche i messaggi, ne stanno arrivando, vedo, per gli autotrasportatori e per la crisi che noi stiamo raccontando dell'autotrasporto, tra poco.

0: Allora forza Lorenzo Cappadone, facciamo ascoltare i vocali del nostro pubblico mentre ho in linea Fausto Acquistapace. Buonasera Fausto Acquistapace.
1: Buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
0: Ecco, da dove lavora, da dove viene? Non chiedo perché praticamente uno che sta sul camion è ovunque, ma lei di dov'è Acquistapace?
1: Allora, noi abbiamo la sede in provincia di Sondrio. Io abito in provincia di Sondrio e, come ha detto lei precisamente, chi lavora col camion si trova in tutta Italia.
0: Allora guardi, ascoltiamo i vocali e poi arrivo a lei che mi sa che insomma dovrà anche rispondere a delle domande se ci saranno nei vocali.
2: Volete il vero da Roma, però se è vero che facciamo finta 2000 euro a camion, ma un tir trasporta una marea di roba, cioè tonnellate di roba. E com'è possibile che questa roba al chilo aumenta tantissimo, cioè aumenta anche del 30-40%? Cioè se va a vedere 2000 euro spalmati, visto che un piano dura una settimana, in una settimana fanno un sacco di viaggi e trasportano centinaia di tonnellate in camion solo, perché c'è questo aumento sconsiderato invece sulle derrate anche al chilo? Perché? Cioè in realtà se si può spalmare ci sarebbe una meglio, ma non di questo livello, a livello matematico ci sono altri fattori.
0: Allora, Acquistapace, ha sentito, entriamo già nel vivo con questo ascoltatore, gli risponda come vuole.
1: No, ma non è come voglio, come stanno i fatti. Noi
0: lo sapevo, da buon valtellinese non la frego.
1: No, ma noi dobbiamo attenerci ai fatti. I fatti sono che abbiamo reclamato da tanto tempo che è nato una speculazione, e nella speculazione come primo nome vengono chiamati proprio i trasportatori, quando invece l'aumento del nostro trasporto non può andare a incidere a consumatore, perché anche noi stessi siamo dei consumatori e non riusciamo a capire questi aumenti. Noi diciamo una parola che è brutta dirsi, ma è la speculazione.
0: Ecco, e voi ovviamente non ne fate parte di questa catena, i clienti vi chiedono conto di questo aumento dei costi? Voi chiedete ai clienti un ripensamento sul prezzo? Che succede in quella trattativa lì che io non capisco?
1: No, lei me lo chiede, ma lo so benissimo. La trattativa è molto semplice. Ci sono dei contratti, questi contratti vanno adeguati in base all'aumento del gasolio. Il minimo è il 2%, no? Dal 2% in poi c'è un adeguamento del prezzo, del costo del trasporto.
0: Ecco, e poi naturalmente e poi tutto quello che è speculazione che anche voi, esatto, non vi spiegate. Acquistapace, sentiamo un altro messaggio.
3: Buongiorno, ma io vorrei fare una domanda agli autotrasportatori e alla categoria che spesso fanno sciopero. Ma quando il governo Meloni a gennaio del 2026 ha aumentato e messo l'accise sul carburante, sul gasolio, e sono stati tutti zitti, e adesso che visto, considerato che non solo viene colpito il carburante ma anche la benzina, perché si svegliano adesso? Sono 5 mesi che è aumentato il prezzo del gasolio, oppure perché ricevevano incentivi e sono stati belli zitti grazie al governo del fare della presidente del consiglio Meloni? Grazie Angela da Milano.
0: Grazie Angela, che vede tutto un complotto. È toccata a lei Acquistapace, prego.
1: No, ma ci mancherebbe, anzi fa piacere che qualcuno faccia una domanda, perché noi non è che abbiamo le armi, ma rispondiamo con i fatti. Lo scostamento del prezzo del gasolio va sull'imponibile, e cioè senza accise e senza IVE. L'aumento che c'è stato è stato superiore, addirittura noi abbiamo avuto anche un danno perché hanno tolto il recupero delle accise, cioè quelle accise che il governo ha tolto. E noi abbiamo visto che è aumentato di meno il gasolio, ma al trasportatore che recuperava le accise il gasolio è aumentato molto di più in sostanza.
0: E quindi per farvi un favore, per farvi un favore sulla carta, date una bella fregatura.
1: Ma no, io non la chiamo una fregatura, ci sono dei problemi, questi problemi devono essere risolti dal governo. Che fa specie, come cittadino europeo, che fa specie che l'Europa sia silente. Questo mi dà molto da pensare, perché noi, l'Europa viene a controllare il minuto di guida, la mezz'ora di pausa, e su questo fatto così grave non interviene l'Europa. Cioè l'Europa, aiutando i vari membri degli stati europei nello scostamento di bilancio.
0: Grazie a Fausto Acquistapace, buon lavoro.
1: A lei, grazie. Saluti.
0: Grazie. Andiamo da Michele Lovecchio. Buonasera, Michele Lovecchio, che chiamiamo immediatamente. Il regista mi fa cenno, corri troppo, però insomma non ci sono limiti, dovresti saperlo, visto che la trasmissione si chiama Italia No Limits, e quindi posso correre quanto voglio, sono libero di farlo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Michele Lovecchio, buonasera.
4: Buonasera.
0: Con lei dove siamo invece? In quale parte d'Italia?
4: E siamo in Puglia, provincia di Bari.
0: Provincia di Bari, e la situazione qual è? Perché insomma immagino trasportiate anche quelle primizie che arrivano dalla Puglia e salgono da noi al nord, dico così perché in questo momento sto trasmettendo da Milano, però anche voi la vedete questa speculazione e non c'entrate niente, vero Lovecchio?
4: Assolutamente sì, diciamo, è proprio come lei stava dicendo, diciamo che la Puglia tendenzialmente ha come obiettivo quello di trasportare nei vari punti d'Italia, tra cui soprattutto il nord Italia, in particolar modo per quanto riguarda l'agroalimentare. E chiaramente questo caro carburante ci ha messo un po' in ginocchio da un punto di vista dei trasporti, ma ha fatto sì che a cascata, effetto domino, scaturisse una speculazione sui prodotti, che poi hanno degli aumenti, ma tendenzialmente non sono dovuti effettivamente a quello che è l'aumento tariffario del trasporto, perché non c'è stato un aumento tariffario tale da recuperare il costo reale che stiamo sopportando.
0: E quindi qui qualcuno dovrebbe vigilare. Lovecchio, si era parlato di vigilare, voi siete un libro aperto, qualcun altro evidentemente no, che dice?
4: E dico che sarebbe stato opportuno una vigilanza sia in termini, da un punto di vista dei prezzi delle materie prime, intendo in questo caso gasolio e benzina, sia per quanto riguarda i prodotti finiti. Chiaramente noi ci troviamo tra l'incudine e il martello in questa situazione.
0: Ecco, la sua azienda, non mi faccio i fatti suoi, Lovecchio, è piccolina, è un'azienda artigiana, quanti mezzi ha? A quanta gente dà da mangiare?
4: Noi abbiamo circa una ventina di mezzi.
0: Ah, però, non è così piccola, sì. Non è così piccola.
4: Media, diciamo, media rispetto al panorama italiano. E siamo circa 25 persone che, diciamo, girano attorno a questa piccola realtà.
0: Ecco, tanto per dire che queste piccole realtà, in realtà la immaginavo più piccola, invece è già consistente, tutti quegli stipendi da pagare, quei camion da far lavorare, eccetera. Ecco, è l'Italia fatta di tante piccole realtà come questa, quella a cui bisognerebbe in qualche modo dare ascolto. Grazie a Michele Lovecchio dalla Puglia.
4: Grazie a voi.
0: Grazie. Vedete, hanno in comune questi autotrasportatori che abbiamo sentito da nord a sud un punto fondamentale: non perdono mai l'ottimismo. Forse hanno capito che non serve essere arrabbiati senza cercare le soluzioni. Rassegnati certo non sono. Torniamo tra poco.

0: Paredes che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, sono le 20.06 che scattano in questo istante. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Qui con me Giorgio Berselli in regia. È insomma una giornata quella che va concludendosi. Noi saremo con voi per commentare tutti i fatti fino alle 21, piena di notizie, sono quasi tutte agitate dai venti di guerra. Guerra vera quella in Ucraina. Zelensky annuncia di aver colpito il sito dei servizi segreti russi nel Kherson, con centinaia tra morti e feriti. E adesso, dopo il video, peraltro pubblicato su X dal presidente ucraino, dell'attacco con droni, Kiev sta rafforzando la sicurezza al confine con la Bielorussia per timore di ritorsioni. Intanto, e ne parleremo tra poco, gli Stati Uniti schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi, mettono nel mirino Cuba, ma Donald Trump ha detto poco fa non è un gesto per intimidire, aiuteremo l'isola che non ha più niente. Insomma, sembra un po' la tattica del bastone e della carota nei confronti dell'isola ribelle, una delle due, perché l'altra è chiaramente quella di Taiwan. Anche lì scenari tutti incrociati. Il Cremlino, dopo l'incontro tra Putin e Xi Jinping, informa che i due leader avrebbero condiviso l'idea di portare l'uranio iraniano in Russia, collegando in qualche modo i tanti conflitti di cui vi abbiamo raccontato, perché sì, si continua a discutere di uranio arricchito sul fronte tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che dice l'uranio arricchito dell'Iran lo avremo noi, e l'Iran che ha fatto sapere di aver ricevuto il parere americano e che lo sta consultando. Insomma, questi sono i grandi scenari internazionali. In Italia continua a tenere banco il trattamento disumano riservato ai nostri connazionali, e non solo, a tutta la flottiglia sequestrata in acque internazionali da Israele, poi portata nelle fauci del ministro Ben-Gvir, di cui parleremo a lungo oggi, anche perché sono arrivate prese di posizioni e anche qualche presa un po' più fattuale, diciamo, che solo dialettica, contro Ben-Gvir, che adesso però rischia di essere una sorta di capro espiatorio di tutto il male che Israele ha fatto in questi anni. E dunque bisogna intanto cercare di capire se ci possiamo accontentare. Io credo di no, delle timide prese di distanza di Netanyahu, e poi capire se ci sono i limiti per fare qualcosa in più o se per l'ennesima volta passeremo dalla parte di quelli con la testa abbassata nei confronti di chi tiranneggia nel Mediterraneo ormai da parecchi mesi. Aspettiamo i vostri messaggi, che come sempre sono il vero motore di questa trasmissione. 334 11 11 622 su WhatsApp. Pronti a partire anche con la musica. Abbiamo subito Lenny Kravitz. Questa è Human.

0: E allora eccoci qua pronti a ripartire al timone delle 20 e dobbiamo ripartire per questa serata da Cuba, l'incriminazione da parte degli Stati Uniti di Raul Castro, l'ex presidente cubano e fratello di Fidel. È infatti la conferma che l'amministrazione Trump vuole usare l'isola, vuole riservare all'isola lo stesso trattamento che utilizzò a gennaio contro il Venezuela. Era, ricorderete, è stato sottoposto a un blocco navale e l'operazione negli occhi di Donald Trump in Venezuela è stato un grande successo, talmente grande che potrebbe essere anche replicato. Intanto l'isola è praticamente al collasso e l'inquietudine arriva non solo dalla mancanza di fonti di sostentamento, in primis di gasolio, ma anche da una nave che si è stagliata all'orizzonte, non proprio una flottiglia, diciamo così, ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco. Fra La Habana e Washington il volume resta alto. Gli Stati Uniti hanno schierato oggi la portaerei Chester Nimitz nel Mar dei Caraibi. Ad annunciarlo è stato il Southcom, il comando centrale meridionale delle forze armate americane, che ha anche corredato i comunicati stampa con un pomposo post su X. Il gruppo d'attacco non è dei minori. Oltre ad avere capacità di trasporto di materiale bellico a propulsione nucleare, la Nimitz ha già operato nello stretto di Taiwan e nel Golfo, non proprio due teatri di guerra freddi, per così dire. Anche perché già lo scorso anno la Marina americana aveva spedito nei Caraibi un suo pezzo forte, e cioè la portaerei Gerald Ford. Un'offensiva per ora solo diplomatica, in forma intimidatoria, ma per quanto. Il messaggio è arrivato sicuramente a Mosca, che condanna i tentativi americani di strangolare economicamente Cuba e le assicura massimo sostegno al fraterno popolo della Habana. Ricordiamo che oltre all'embargo ci sono le sanzioni previste per chi fornisce assistenza a Cuba. Al netto della singolarità di vedere la Russia ergersi a paladina del principio di non ingerenza, c'è anche da dire che nei confronti dell'isola della Revolution il vicino di casa americano non è mai stato innocuo. Tuttavia, dalla crisi che vide protagonisti John Fitzgerald Kennedy e Fidel Castro, a tanto non si era mai arrivati. Il fratello di Fidel, Raul Castro, è stato incriminato ieri negli Stati Uniti perché è ritenuto responsabile dell'abbattimento di due aerei di piccola dimensione che fornivano assistenza e soccorso a persone intenzionate a scappare dal regime comunista. Nell'incidente, che risale al 1996, morirono tre cittadini americani. D'altra parte, Cuba figura alla prima voce della lista di target della dottrina Monroe. Il corollario Trump all'importante in un del 1823 a cui si deve l'istituzione unilaterale di un vero e proprio cortile di casa di Washington in America Latina. Secoli dopo aver sostenuto la liberazione di molti paesi latini dal giogo di spagnoli e portoghesi, gli Stati Uniti sono tornati alla fonte. E per Cuba, qualora il presidente Díaz-Canel non cedesse, la soluzione venezuelana resta sempre dietro l'angolo. A te la linea, Francesco.
0: E grazie dunque a Michele Ceci. Ci sono tanti temi per questa giornata, ma ne arriveranno di altrettanto urgenti domani. È atteso, è già partito per l'Europa il segretario di Stato americano Marco Rubio per la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza Atlantica. Il presidente Trump ha detto prima di partire è molto deluso, ovviamente questo lo sapevamo, ci sono molti paesi nella NATO, dice Rubio, che sono d'accordo con noi sul fatto che l'Iran non possa avere l'arma nucleare. Il presidente ha quindi detto: allora farò qualcosa al riguardo. Non chiede loro di impegnare truppe aeree da combattimento, ma gli alleati si sono comunque rifiutati di fare qualsiasi cosa, ha detto Rubio, che sottolinea che l'Iran ha missili che possono raggiungere l'Europa. E a Rubio, insomma, dobbiamo ricordare che innanzitutto la NATO è un'alleanza difensiva, quindi non è che non abbiamo, che ci siamo rifiutati, diciamo, di fare qualcosa, ma semplicemente abbiamo applicato il protocollo. E poi, insomma, di nemici che hanno missili che possono raggiungere l'Europa ne abbiamo anche più vicini rispetto all'Iran, ma quelli sono amiconi di Donald Trump. Intanto la Germania fa sapere di assumersi le proprie responsabilità di leadership se gli americani fanno un passo indietro. Ne parleremo sicuramente domani e vedremo se ce ne saranno delle belle. Intanto ci ascoltiamo Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

0: bene.
1: E allora eccoci ancora insieme, pronti a ripartire qui al timone delle 20 con la rassegna internazionale. Oggi il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di aver chiesto all'alta rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea Kaya Kallas di sottoporre agli altri ministri degli esteri la possibilità di introdurre sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, l'uomo che si è fregiato con un video che ha fatto il giro del mondo e soprattutto è arrivato in Italia di torturare e di godere, diciamo, delle torture dei flottiglieri sequestrati in acque internazionali dalla marina israeliana e poi condotti appunto prigionieri in Israele. Sono oggi rientrati a casa. È una storia che si ripete, peraltro non è la prima volta che assistiamo a tutto questo, sembra che alcuni però se ne siano accorti solo adesso. In collegamento con noi Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, è stata corrispondente di Arez in Italia, scrive per il New York Times e soprattutto è nostra ospite questa sera. Buonasera.
2: Buonasera, grazie.
1: Insomma, è tempo di riconoscere nuovamente, perché per l'appunto non è proprio un personaggio comparso dal nulla, Itamar Ben-Gvir. In realtà, contro la sua comunicazione, forse più ancora che le sue azioni, anche parte del governo israeliano si è schierato. Netanyahu ha condannato il suo comportamento, pur dicendo che è legittimo che Israele compia, insomma, atti di pirateria in acque internazionali. C'è anche chi ha preso posizioni un po' più dure, però sorprende abbastanza la mancanza di una vera e propria opposizione a questi gesti brutali, più ancora che pericolosi, mi verrebbe da dire. Qual è la vera condizione di Itamar Ben-Gvir nel panorama politico israeliano?
2: Allora, Itamar Ben-Gvir è a capo di un partito molto legato ai coloni, ai più estremisti tra i coloni, e quindi è un estremista tra gli estremisti, ha numeri molto piccoli in Parlamento e probabilmente, cioè, insomma, alle prossime elezioni potrebbe non superare la soglia di sbarramento. Però attenzione, perché c'è un dato significativo. Circa 30 anni fa, quando un po' più di 30 anni fa, quando Ben-Gvir aveva 18 anni e il servizio militare è obbligatorio, certo, in Israele, fu riformato alla leva, gli fu detto tu non puoi arruolarti perché era considerato troppo estremista, cioè era considerato una minaccia per lo Stato di Israele, per la sicurezza. Lasciamo stare i palestinesi, che pure ce ne sarebbe da dire, è considerato una minaccia, sì, per Israele. Oggi fa il ministro, e questo già ti spiega quanto negli ultimi 30 anni è cambiato il clima politico, l'equilibrio, sì, perché non è che lui non rappresenti chissà quale maggioranza, però rappresenta una minoranza che è sdoganata e soprattutto che Netanyahu in un certo senso abbraccia, no? Perché poi l'ha chiamato nel suo governo e non è neanche così necessario averlo nel suo governo perché ha numeri trascurabili Ben-Gvir, però è come se per quanto poco rappresentativo quello che rappresenta Ben-Gvir, che poi è un'ideologia che si chiama kahanismo, che era considerata un'ideologia terrorista dentro lo stesso Israele, che era illegale, cioè un po' come che ne so, il jihadismo tra i musulmani, ecco, è stato sdoganato. Non vuol dire che è maggioritario, però non c'è più quegli anticorpi che prima c'erano in Israele, poi con tutti i difetti del caso, però per, diciamo, mettere ai margini questi personaggi che rappresentano quell'ideologia lì.
1: È chiaro, insomma, che hai ben descritto Itamar Ben-Gvir. È bene o male rimasto sempre Itamar Ben-Gvir, è lo scenario intorno a lui che ha sempre più riabilitato posizioni che fino a qualche anno fa sarebbero state messe ai margini in una democrazia solida, e in effetti la sua posizione riflette forse anche un po' lo stato della democrazia in Israele. Sei d'accordo con accuse che oggi sono molto forti nei confronti di Ben-Gvir, ma solo contro di lui? Insomma, Netanyahu lo ha spesso usato come una sorta di cane da guardia, mettendo la museruola ogni tanto ma lasciando che mordesse quando c'era l'opportunità. Insomma, alla fine è tutto da ricondurre al primo ministro.
2: Sì, e poi diciamo c'è anche un po' un gioco delle parti, nel senso che Netanyahu l'ha messo lì anche perché fa comodo avere diciamo qualcuno di ancora più estremista di te, un po' appunto perché c'è il gioco delle parti, quindi tu puoi dare l'impressione che il problema sia lui e non sei tu, e un po' perché la strategia di Netanyahu dal 2014 a oggi è stata questa, cioè di cannibalizzare l'estrema destra. Lui è una persona che viene da un partito decisamente di destra, il Likud, che però non è necessariamente quella destra lì che, per esempio, l'ex presidente israeliano Reuven Rivlin era del Likud, però per esempio, specie su quello che riguardava i diritti civili e la parità dei palestinesi con cittadinanza israeliana, è uno che si è battuto molto, no? Perché Israele, poi con scarsi risultati, però ci provava. Ecco, Netanyahu invece a un certo punto ha scelto di cannibalizzare, mentre in passato si è trovato in qualche misura in tensione con l'estrema destra, la destra più estrema di lui, a un certo punto ha deciso di cannibalizzarla, per cui è una, tra l'altro, una delle ragioni per cui il partito di Ben-Gvir prende così pochi voti, perché c'è una massa di coloni estremisti che magari hanno le idee di Ben-Gvir, però votano Netanyahu. E questo giochetto Netanyahu è riuscito. E poi di allearsi sempre con gente più a destra di lui, ma con gente più a sinistra. Quindi,
1: moderata, certo.
2: Sì, moderata, appartenente alla destra moderata. Quindi sì, cioè, il problema è Netanyahu. Poi se volessimo andare più nel profondo, il problema non è neanche Netanyahu, il problema è l'occupazione dei territori occupati, che è un sistema antidemocratico, che di per sé, diciamo un po' come un virus, contagia anche Israele all'interno dei suoi territori illegittimi.
1: Ecco, per quella che è la tua percezione, queste immagini che, insomma, poi c'è sempre un po' la questione, ne siamo inorriditi da italiani, ma si è visto purtroppo ben di peggio a Gaza negli ultimi mesi, sono un tema in Israele o sono ordinaria amministrazione?
2: Allora, onestamente questa cosa della flottiglia, un po' anche perché sono giorni di festa in Israele, non è che abbia avuto tutta questa risonanza. Poi appunto mettiamola nel contesto, anche senza entrare a Gaza, ci sono stati degli episodi ben peggiori, dire che va bene come sono stati trattati questi qui. Che,
1: no, ma sono i flottiglieri i primi a dirlo, certo.
2: Esatto, cioè sono stati umiliati, sbeffeggiati, e però diciamo non sono stati torturati come abbiamo visto in altri casi. Per esempio c'è stato questo episodio a Sde Teiman, che è una prigione nel sud di Israele, dove c'erano stati degli episodi ben più gravi di maltrattamenti e torture di prigionieri palestinesi, e questa cosa in realtà scosse un po' le coscienze, tanto che finì sul principale telegiornale israeliano, il canale 12, e poi si scoprì che il video era stato leakato dalla procuratrice generale, insomma dal capo della magistratura inquirente, e però poi cosa successe? Successe che una serie di milizie o comunque gente armata di spranghe vicine ai coloni o coloni stessi marciò su questa prigione e fece una grande protesta. Adesso questa procuratrice, anche per altre storie, diciamo che è un po' perseguitata dal governo. E tutto questo per dire che non è che non ci sia proprio una percezione da una parte di questa barbarie da parte di una fetta della popolazione israeliana e della politica israeliana, che magari è minoritaria ma non è marginale, ecco. Però in qualche modo non si riesce a fare il passo successivo, e forse non c'è contezza della gravità assoluta che questo rappresenta.
1: Questo rappresenta un problema ulteriore. Vedremo se sortirà qualche effetto. Diciamo la minaccia è per il momento paventata, diciamo, anche a livello europeo. Intanto abbiamo capito meglio chi è Itamar Ben-Gvir, per questo ringrazio Anna Momigliano, che è stata in collegamento con noi questa sera. Una buona serata, noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco proseguiamo però anche sull'analisi politica da questa parte del confine rispetto ai fatti del porto di Ashdod. Rimanete con noi qui al timone.
0: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, 20 e 33 di questo 21 di maggio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. Allora, tra poco torniamo sui fatti relativi ai militanti della flottiglia rientrati oggi in Italia. Vi abbiamo detto in apertura, e la notizia è sicuramente rilevante, di un grosso attacco ucraino con droni contro una base dell'intelligence russa nella regione di Kherson, zona occupata dalla Russia dopo l'invasione. Zelensky parla mostrando il video, pubblicando il video di un centinaio fra morti e feriti e dell'intero sistema missilistico antiaereo russo distrutto. Non ha commentato l'attacco per ora la Russia e non è neppure possibile verificare in maniera indipendente le dichiarazioni ucraine. Si vedono effettivamente in questo video numerosi droni colpire uno dopo l'altro gli edifici che costituiscono la presunta base del servizio di sicurezza interna della Russia. Sicuramente potrebbero esserci conseguenze sul fronte e vi daremo eventuali novità. Un'ultima ora arrivata poco fa, ma su cui ancora però occorrerà poi fare chiarezza, è che tornando in Italia si è dimesso il direttore dell'agenzia cyber Frattasi. Bruno Frattasi era a questo punto il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che guidava dal marzo del 2023. A quanto si apprende, appunto, si sarebbe dimesso oggi. Cercheremo di chiarire le motivazioni, se arriveranno novità anche in questo caso ve le daremo. Dicevamo che ci sono molti temi, ma sul fronte politico interno oggi si guarda soprattutto a Israele. La storia della flottiglia ci pone anche degli interrogativi che però dobbiamo farci: perché solo adesso parte della politica italiana, soprattutto della maggioranza, si rende conto di chi è Itamar Ben-Gvir? Perché al di là delle torture, che poi forse neppure torture sono delle umiliazioni riservate ai militanti della flottiglia, ci sono almeno due cose da dire. Il primo è che questo è soltanto la conseguenza, ma che tutto parte da un sequestro avvenuto in acque internazionali. Ieri lo ha denunciato il presidente Mattarella, ma l'Europa è lì a pochi chilometri e non difende i suoi cittadini e permette che Israele compia atti di pirateria. Ci sarebbe da parlare anche del blocco navale che è tollerato da molti anni, e a prescindere se questa flottiglia portasse o meno degli aiuti a Gaza, che comunque sono una goccia nel mare per fermare la morte e il terrore in cui vive la popolazione della striscia, nessuno si deve permettere di compiere questi atti e poi di farla franca. E poi ci sarebbe da dire che ben prima di tutto questo c'è stato un genocidio, dove però non si è mai arrivati neppure vicini a quelle che adesso invece sono le minacce che vengono poste anche dall'Italia verso Ben-Gvir, che potrebbe ricevere delle sanzioni ad personam. Curioso, insomma, nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno annunciato invece di aver ritirato quelle nei confronti di Francesca Albanese, una specie di contrappasso dantesco, ma neppure la fantasia di Dante, che pure era piuttosto perversa, forse era riuscita a immaginare un inferno come quello che vive il Medio Oriente, come quello che vive Gaza da un po' di tempo a questa parte. Ne parliamo anche tra poco. Ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Anastasia, questa è Pay My Dues.

0: E loro lo cantavano in tempi non sospetti anche gli Oasis. Non c'è bisogno che tu chieda scusa, ora me ne vado a casa. È quello che hanno fatto i flottiglieri quest'oggi, ma rimangono quelle grida, quelle di disperazione di chi era stato prima catturato in acque internazionali e poi condotto contro la propria volontà nella prigione nel porto di Ashdod, e poi quelle invece di scherno di Itamar Ben-Gvir, l'uomo che adesso e solo adesso fa infuriare mezza Europa dopo insomma anni di massacri, di attacchi non tanto e non solo ai flottiglieri che già precedettero questi, ma al popolo palestinese. Si muove anche la politica italiana con Tajani e Crosetto, che prendono una posizione molto dura nei confronti di Ben-Gvir. In collegamento con noi abbiamo l'onorevole Emanuele Loperfido, segretario della Commissione Esteri della Camera Fratelli d'Italia. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera, grazie per l'invito, buonasera anche agli ascoltatori.
0: E allora le faccio diciamo tre domande accorpate, ma poi le lascio tempo perché i temi sono tanti. Oggi sono arrivate, appunto, lo dicevamo, prese di posizione molto dura. Si parla anche di possibili sanzioni ad personam. Non c'è il rischio però che Netanyahu utilizzi adesso Itamar Ben-Gvir come una sorta di parafulmine, detto che ha chiesto velatamente scusa Netanyahu, ma è evidente che le scuse non possono bastare, quantomeno le dimissioni del ministro credo siano il minimo preteso, e poi insomma le chiedo ancora a tal proposito, è evidente che insomma a Netanyahu e a Ben-Gvir è stato permesso troppo per troppo tempo, perché questa flottiglia è diversa dalle altre, insomma, considerando che ce ne potrebbero essere altre in futuro.
1: No, guardi, innanzitutto lungi da noi quello di entrare all'interno di equilibri di governi stranieri e di alleanze dei governi stranieri. Certo è che la posizione del governo italiano è stata chiara, netta, forte, definendo quelle immagini e quegli atteggiamenti, quei comportamenti inaccettabili, perché si trattava di cittadini che sono stati presi in acque internazionali e trattati con comportamenti disdicevoli. Immediatamente il governo è intervenuto per chiedere le scuse. Poi il governo israeliano ha preso le distanze dicendo che quello non è l'immagine di Israele. E noi concordiamo sul fatto che il popolo di Israele non c'entra assolutamente niente con quegli atteggiamenti, tant'è che oggi stesso il ministro Tajani, parlando per conto del governo italiano, quindi anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni,
0: sì,
1: ha chiesto che vengano presi vengano adottate delle sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir. Quindi vuol dire che se all'interno di quel governo c'è quella figura, noi non possiamo accettare che non vengano adottate dei provvedimenti nei confronti di un ministro che è stato anche additato da parte di alleati, il ministro degli esteri.
0: Sì, sì, dello stesso Netanyahu, che però sulla prima parte, mi scusi se la interrompo, della sua accusa invece tira dritto, dice noi facciamo quello che vogliamo in acque internazionali. A questo punto non si potrebbe estendere, come dire, la volontà di sanzionare anche Netanyahu, perché forse questa è la cosa più grave delle due che sono accadute.
1: Beh no, diciamo che la cosa più grave sicuramente è anche degli atteggiamenti che adottati da parte del ministro Ben-Gvir nei confronti dei cittadini che sono stati presi, ammanettati con degli accetti di plastica, fatti inginocchiare, anche malmenati, qualcuno riporta anche di aggressioni che poi verranno verificate, quindi questo è la cosa più grave per quanto riguarda
0: anche la violazione del diritto internazionale. Non è un reato minore, diciamo.
1: Per quanto riguarda la questione del diritto internazionale, come già era accaduto in occasione della prima missione, sì, della flottiglia, ricordo che il ministro Crosetto intervenne per chiedere la salvaguardia di ogni singolo cittadino italiano, cosa che è stata fatta anche in questa occasione, tant'è che la Premier Meloni chiese subito di rispettare il diritto internazionale e rispettare anche la salvaguardia dei cittadini italiani. Detto questo, è una situazione veramente complessa, e soprattutto la cosa che ci preoccupa è che atteggiamenti del genere possono contribuire ad alimentare un sentimento di allontanamento da quella che è la causa del popolo israeliano.
0: Vabbè, su questo non c'è dubbio, però insomma, al di là degli appelli che giustamente si possono fare, sono crisi e questo è il tema che forse al quale si pretende anche una risposta. Si possono evitare, ecco, se partisse un'altra flottiglia, l'Europa, perché poi è una questione europea, non italiana, non dovrebbe scortarla, fare capire, visto che Israele da quell'orecchio non ci sente, che in acque internazionali nessuno deve toccare gli italiani. Insomma, questo per un governo che ci tiene molto a questo aspetto, credo che sarebbe insomma una possibilità, secondo lei, oppure ancora una volta vivremo questa pantomima, verranno catturati, torturati, rispediti a casa?
1: Ma guardi, intanto sono tornati tutti quanti a casa, tranne uno, che è un cittadino israeliano, quindi quei membri della flottiglia non sono più lì, dobbiamo dire le cose come stanno, sono tutti quanti tornati a casa, a partire dal giornalista del Fatto Quotidiano e anche dal parlamentare 5 Stelle, quali sono stati i primi a essere mandati a casa. Stamattina erano già alle 8:40 in aeroporto a Roma, quindi dopo sono seguiti gli altri. Quindi non c'è più nessuno dei membri della flottiglia sul territorio. La cosa che assolutamente deve essere tenuta in considerazione è che dobbiamo continuare a dialogare con il popolo di Israele, con il governo israeliano, proprio perché da alleati siamo quello che possono anche dire: guardate che state sbagliando. Nel momento in cui dovessero essere troncate le...
0: Funziona, perché insomma sono un paio d'anni che Israele sbaglia e non sembra che fin qui il dialogo abbia sortito grandi effetti. Forse le sanzioni sono un po' più, come dire, utili su questo fronte.
1: Ah, sarebbe molto peggio chiudere le porte a Israele e lasciarlo isolato di fronte a comunque un attacco costante che sta continuando a subire da parte di quell'asse del male che è finanziato dall'Iran, che vede Hezbollah, vede Hamas, vede gli Houthi, che continuano a prendere di mira obiettivi legati allo Stato di Israele. Quindi da questo punto di vista dobbiamo sempre ricordarci che c'è una popolazione che è quotidianamente attaccata e grazie ad un sistema di difesa che funziona fa sì che tutti i missili che partono dal Libano, che partono dalle zone circostanti di Israele, non vanno a
0: segno. Questo ci fa piacere, non risolve però il tema di cui dicevamo, insomma, sul Mediterraneo noi non tiriamo i missili, pretendiamo però che non vengano tirati a noi, diciamo.
1: No, infatti proprio lì si apre un altro capitolo, ovvero il capitolo della difesa europea, che ha da un lato una difesa europea che deve essere un continente in grado di tutelarsi, dall'altro una diplomazia che deve dialogare per fare in modo che si possano sopire gli elementi di tensione, che si possa arrivare ad una stabilizzazione dell'area, che ci possano essere delle missioni di pace che possano fare in modo che nel sud del Libano si arrivi ad una stabilizzazione, che nello stretto di Hormuz ci possa essere una riapertura dello stretto, che le merci possano navigare liberamente lungo i mari che circondano quelle terre. Ecco allora l'importanza del dialogo, della diplomazia, senza troncare dialogo con tutti. E in tutto questo Israele è un elemento fondamentale di quella parte del territorio. Noi come Italia dialoghiamo con tutti, è puntuale che anche con gli organi di Stato, le istituzioni palestinesi, siamo quelli che hanno un rapporto migliore. Ricorderete a settembre quando venne il rappresentante dell'ANP, quindi la dimostrazione che l'Italia è paese dialogante, dialoga con tutti, e questo è il modo migliore che noi conosciamo per fare in modo di arrivare ad un punto d'incontro nel rispetto della tutela di Israele, del suo diritto ad esistere e anche alla possibilità di arrivare a due popoli, due stati. Questo è l'obiettivo del governo Meloni e su questo continueremo a lavorare dialogando con tutti.
0: E allora insomma vedremo, vi facciamo un bel in bocca al lupo, perché sembra un percorso bello in salita viste le immagini che abbiamo insomma visto e commentato. Grazie all'onorevole Emanuele Loperfido per essere stato con noi, una buona serata. Ci sono poi altre parti del mondo di cui si parla molto meno, che però soffrono, l'Africa e il Congo, travolte dalla epidemia da Ebola, ne parleremo tra pochissimo. Intanto ripartiamo ancora una volta dalla nostra musica. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Gigi Perez, si chiama Chemistry.

0: E allora rientriamo in diretta, perché oggi un aereo partito da Parigi diretto a Detroit è stato obbligato dalle autorità americane ad atterrare in Canada, Montreal, dopo che è stato scoperto che fra i passeggeri c'era anche una persona proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Ora, oltre al fatto che di come abbiano fatto ad accorgersene solo dopo che il volo è partito, questo ci mostra che la situazione è molto seria e se ne parla paradossalmente solo quando si avvicina agli Stati Uniti, ma le persone morte nelle ultime settimane in Africa centrale dopo aver contratto l'Ebola sono 140. L'OMS ha definito l'epidemia un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. In collegamento con noi il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a lei.
0: Insomma, partirei forse con una considerazione anche poco tecnica, poi andiamo sugli aspetti più rilevanti. Abbiamo parlato per giorni dell'antivirus come di un grande allarme, questo sembra un allarme molto più serio, se ne parla meno. Le notizie che accadono lontane dalle crociere fanno sempre un po' meno effetto.
1: Ma guardi, le due cose si accomunano insieme in una cosa, una serie di errori che continuano ad essere commessi e una serie di ritardi soprattutto, perché questa epidemia di Ebola è probabile che si sia affacciata in Africa molte settimane fa e purtroppo è in una zona dell'Africa molto difficile, una zona dove ci sono delle guerre, dove ci sono dei combattimenti tra bande. E naturalmente l'accesso alle cure è molto difficile e quindi è arrivata in qualche modo l'allarme molto tardivamente e oggi siamo di fronte a una situazione che la gente non si rende conto, ma è davvero davvero una situazione molto difficile, perché i numeri che noi conosciamo sono probabilmente solo la punta dell'iceberg. C'è certo. Sotto un sommerso che è probabilmente 10-20 volte maggiore. Mai era successo che un'epidemia di Ebola in Africa partisse così rapida e così ripida. Soprattutto se lei guarda le curve anche della grande epidemia 2014-2016, che è la precedente sostenuta dal virus Zaire, oggi è una epidemia che cresce nella prima settimana e arriva a 600 casi. Quindi davvero bisogna fare più attenzione e soprattutto è incredibile vedere come gli Stati Uniti, che per gli ultimi 50 anni sono stati il motore del mondo, sono stati quelli che ci hanno guidato, oggi questo oscurantismo, questa incapacità di gestire il problema denota tutta l'incapacità del governo Trump e purtroppo di quello che sta facendo Robert Kennedy Jr., che si è messo contro tutto il mondo della scienza, e questi sono i risultati evidentemente.
0: Sì, si vedono anche dalle piccole, che poi non sono piccole cose, ma che tipo di nemico tra virgolette abbiamo di fronte? Sono parole che ormai conosciamo bene, contagiosità, incidenza.
1: Abbiamo di fronte purtroppo un nemico che conosciamo poco, perché le grandi epidemie del passato sono state sostenute dalla variante Zaire. Oggi siamo di fronte a un nuovo virus che quindi non si è capaci di registrarlo né con i test diagnostici né intercettarlo con le vaccinazioni che erano state sviluppate negli anni. Quindi siamo a mani nude contro un'epidemia che corre e che non ha riguardato oggi soltanto il Congo, ma sta riguardando l'Uganda e si parla anche del Sudan e del Ruanda. Quindi stiamo parlando di un'area geografica che è praticamente grande, forse una volta e mezzo l'Europa. Quindi noi, la percezione da parte dell'italiano o del cittadino del mondo non capisce cosa vuol dire avere un'epidemia che riguarda un territorio così vasto. È un territorio completamente incontrollato, ci sono probabilmente dei casi anche nelle grandi città, e che vorrebbe dire che nel momento in cui un'epidemia entra in una grande città naturalmente diventa facilmente incontrollabile. E in un momento come questo dividersi, come si sta facendo tra il vicepresidente degli Stati Uniti che dice all'OMS non siete capaci, e loro che fanno atterrare un aereo in Canada, che due loro medici che erano in Africa per curare della gente non li hanno voluti sul territorio americano, li hanno mandati a curarsi uno in Germania e uno a Praga, denota un'incapacità e un'ignoranza veramente imbarazzante.
0: Ecco, al di là del cattivo gusto, può funzionare, insomma, lasciare che sia un problema degli altri. Non abbiamo imparato negli anni scorsi che è molto difficile, insomma, contenere il virus, peraltro in un paese demograficamente giovanissimo con un sacco di persone con scarso accesso alle cure.
1: No, lasciare che il problema sia degli altri e andare per la propria strada è l'errore più grande che si possa fare. Io mi auguro che questa epidemia si autolimiti, come ha fatto nel passato, ma se non dovesse autolimitarsi diventerà un problema non solo dell'Africa. E se non dovesse essere un problema solo dell'Africa, è evidente che siamo di fronte a qualcosa che la gente non si immagina neanche, perché sì che non si trasmette per via aerea, ma si trasmette col contatto con i liquidi corporei, ma è una malattia che ha una mortalità superiore al 50%.
0: Sì, che vi dà un'idea, insomma è un numero, ma credo che sia forse la spiegazione più utile che si possa fare anche a tutto il variegato mondo complottista che è all'ascolto. Grazie al professor Matteo Bassetti per essere stato con noi questa sera. C'è purtroppo un tema, c'è un tema chiaramente tecnico, medico, che abbiamo cercato in qualche modo di portarvi. C'è un grossissimo tema comunicativo. L'Africa abbandonata, diciamo, a se stessa, l'immagine, ecco, di un aereo che parte dall'Europa, però insomma trasporta un cittadino del Congo e viene lasciato in Canada, lì a pochi passi dal confine dagli Stati Uniti, è un'altra delle tante cartoline che ci saremmo volentieri risparmiati da parte di questa amministrazione americana. Eppure sì, lo diceva il professore prima, era la culla della ricerca fino a qualche anno fa. Ci fermiamo qui per oggi, ma vi do già da ora appuntamento a domani dalle 20 alle 21 per concludere una settimana con la vostra compagnia. Grazie a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Verselli in regia, grazie a tutti voi da parte di Francesco Massardo, l'augurio di una buona serata, trascorretela qui con noi all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: «È chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare». Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati reperti bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato. Il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Una ragazza di 20 anni è in cura per una dipendenza da intelligenza artificiale. È accaduto a Cremona. Secondo l'ospedale dove è ricoverata, si tratterebbe del primo caso noto in Italia di presa in carico clinica legata a un uso patologico dei chatbot. Fino a poco tempo fa l'idea stessa di una dipendenza da intelligenza artificiale sembrava appartenere più alla fantascienza che alla medicina. Eppure, secondo molti specialisti, questo episodio potrebbe rappresentare soltanto la punta di un iceberg molto molto più vasto. A livello internazionale si parla già di GAID, la sindrome da dipendenza da intelligenza artificiale generativa, mentre uno psichiatra danese ha coniato l'espressione chatbot psychosis per descrivere situazioni in cui il rapporto con l'intelligenza artificiale rischia di diventare totalizzante, alterando il rapporto con la realtà e con le relazioni umane. I chatbot non sono semplicemente strumenti tecnologici, ma sono interlocutori disponibili 24 ore su 24, che rispondono immediatamente, che non giudicano, che non interrompono, che non si stancano mai. Per alcune persone fragili possono trasformarsi in uno spazio di rifugio emotivo, in una compagnia costante, talvolta persino in un sostituto delle relazioni reali.

0: Per anni le dipendenze sono state associate a sostanze, alcol o gioco d'azzardo, fino a quando, nell'era del sempre connessi, la medicina ha iniziato ad analizzare con crescente attenzione anche le cosiddette dipendenze comportamentali legate all'uso spasmodico della rete. Sotto osservazione sono i fenomeni nei quali non è una sostanza a creare dipendenza, ma è un comportamento che produce gratificazione immediata e progressivo isolamento dalla realtà. Con la diffusione dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale, gli specialisti stanno cercando di capire se possa esistere anche una nuova forma di dipendenza relazionale e psicologica legata proprio all'interazione continua con questi sistemi. Ne parliamo col dottor Roberto Poli, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'ospedale di Cremona. Buon pomeriggio, dottor Poli.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Quali elementi clinici vi hanno fatto pensare di trovarvi di fronte non a un eccesso d'uso, ma a una vera e propria dipendenza relazionale dal chatbot? Cioè, quando è che avete capito che non si trattava più solo di passare troppo tempo online, ma di un legame emotivo?
1: Ma certamente l'intelligenza artificiale ha rappresentato uno scalino ulteriore nei fenomeni, diciamo, che determinano problemi con l'uso delle tecnologie. Noi da tempo avevamo, ormai da tanti anni, parlavamo di internet dipendenza, parlavamo poi di dipendenza da social media, e attualmente siamo, appunto, come diceva lei, alla dipendenza dai chatbot. Ma naturalmente questo rappresenta un gradino abbastanza evidente di differenza rispetto a prima, perché prima la dipendenza era da alcuni contenuti, da alcune immagini, da comunque una modalità di relazionarsi all'interno dei social media, ma oggi il fenomeno chatbot rappresenta un elemento di novità, perché il chatbot diventa per chi ci si confronta, non per tutti ovviamente, per una piccola parte di utilizzatori, diventa un amico, diventa a volte un fidanzato, una fidanzata, va a rappresentare qualcosa di diverso e che viene in qualche modo dotato di investito di una fisicità di una persona che ovviamente non è, insomma, ma è semplicemente

0: ovviamente, certo, come ovviamente sappiamo, un algoritmo.
1: E si rischia di scivolare in questa sindrome da dipendenza da intelligenza artificiale generativa. Ma cosa succede nella mente di una persona quando il rapporto con il chatbot diventa così, così intenso da alterare la percezione della realtà?
0: Ma succede che, come dire, l'intelligenza artificiale nasce con l'intento ovviamente di catturare la nostra attenzione, no? In qualche modo intrappolarci nella sua, come dire, nella produzione sua di dati, e quindi è pensata per far sì che le persone tornino a utilizzarla, utilizzino sempre più spesso. E infatti, come avrete notato tutti, facendo qualche ricerca, utilizzandola, tende sostanzialmente ad assecondarti, tende a darti ragione, o quantomeno
1: sempre comprensivo,
0: esatto,
1: no?
0: O a riformularti, anche se tu fai delle espressioni sbagliate, in qualche modo a riformulartele senza darti conto. E quindi è qualcuno che sembra che ti voglia in qualche modo bene, no? Che cerca di empatizzare. Per cui per le persone più fragili, che hanno problemi magari nelle relazioni reali con gli umani, che fanno fatica a trovare gratificazione nelle altre persone, qualcuno che ti gratifica lo ricerchi sempre più spesso. Se ci pensiamo, anche i social media seguono un po' questa logica, che è quella del gratificare. Noi, come dire, uno dei nostri limiti umani è quello che cerchiamo sempre l'approvazione degli altri, abbiamo bisogno assoluto della gratificazione e di follower come appunto su alcuni social, e nei chatbot abbiamo addirittura qualcuno che magari anche con una voce, perché poi c'è la possibilità anche, no, di avere il chatbot vocale, che sembra che ci voglia bene, che ci apprezzi, che ci stimi e che ci dà anche sempre ragione. E quindi nel nostro cervello si crea una dipendenza patologica e con rischi anche seri di anomalie del comportamento, no?
1: Certo,
0: sappiamo, insomma,
1: certo,
0: anche dei fatti molto gravi, alcuni suicidi in qualche modo, non dico indotti dall'intelligenza artificiale, ma comunque l'intelligenza artificiale, se tu gli chiedi alcune dritte per alcune cose, comunque te le dà, non ti nega mai le risposte, no? Per cui, come dire, ci sono stati anche dei fenomeni piuttosto gravi, ci sono anche, insomma, delle rivendicazioni da parte di persone, associazioni, rispetto a alcuni comportamenti in qualche modo assecondati o indotti addirittura dall'intelligenza artificiale.
1: Ma comunque è inevitabile che ci siano categorie di persone che rischiano più di altre di sviluppare proprio un legame patologico, no? Chi vive situazioni di solitudine, le persone molto ansiose, chi ha difficoltà di tipo relazionale può scivolare, può cadere in questo tipo di attaccamento e quindi di dipendenza.
0: Assolutamente sì, questa è una categoria, quella che lei ha appena rappresentato, che è a rischio di. Un'altra categoria, in qualche modo un po' per definizione a rischio, è la categoria della tarda infanzia adolescenza, perché come dire, ha qualche strumento in meno rispetto agli adulti nella, come dire, critica rispetto, no, alle fonti di informazione, rispetto ai contenuti che il chatbot ti veicola. E quindi, essendo poi una fase della vita in cui c'è ancora più bisogno che in altre fasi di gratificazione, di piacere agli altri, il chatbot effettivamente da questo punto di vista è perfetto, no? Perché ti gratifica, ti dà ragione, ti asseconda. E questa è sicuramente l'adolescenza, un'altra popolazione a rischio.
1: Non c'è il rischio, a proposito di rischio, che le relazioni artificiali finiscano lentamente per sostituire quelle reali?
0: Ma diciamo che in una società sana e nella maggior parte delle persone in realtà questo rischio non c'è, perché comunque insomma, noi in qualche modo demonizziamo anche le tecnologie da sempre, ma bisogna riuscire in qualche modo a convivere di fronte a un elemento che porta, come sappiamo, anche tanti elementi positivi, anzi la maggior parte degli elementi sono sicuramente positivi. Del resto è un po' la nostra storia dell'umanità è fatta così, quando si passò dal tradizione orale alla scrittura, allora i Platone dicevano che sarebbe stato un disastro perché avremmo perso la memoria e passando dall'orale allo scritto ci saremmo persi una parte del cervello in qualche modo, no? E adesso viene un po' la stessa cosa, passiamo di fatto dallo scritto al digitale. Non credo che dobbiamo, come dire, far la lotta contro delle innovazioni che portano ovviamente tanti benefici. Però ovviamente bisogna lavorare sui rischi e su quelle fasce di popolazione che possono subire da queste tecnologie dei rischi. È chiaro che le fasce fragili, come dire, in questa fase rischiano rispetto a questi strumenti, però se non ci fossero questi strumenti, come dire, le fragilità emergerebbero attraverso altri elementi, cioè non credo in una in un nesso causa-effetto. Diciamo che alcuni strumenti per alcune persone possono favorire sicuramente il rischio di comportamenti anomali, di isolamento, ma anche comportamenti più gravi e patologie più serie. Però sono più degli incentivatori che degli agenti causali.
1: Comunque, come diceva lei, questa forma di dipendenza può avere punti in comune come quelle dal social network, anche da videogiochi, no? Ci sono meccanismi psicologici simili, che dice, a quelli già osservati nelle altre dipendenze digitali.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, c'è un filo comune, e infatti diciamo che il termine è un po' generale di tecnodipendenza li riassume un po' tutti, che sono il gioco d'azzardo online, che sono i videogiochi online, che sono i contenuti informativi, che sono lo scrolling sui social, che sono tutto ciò che in qualche modo scarica un po' di dopamina alla fine, cioè quel neurotrasmettitore che ci dà gratificazione. Certo. E non solo c'è un nesso comune tra tutti questi comportamenti in rete, ma c'è un nesso comune anche con le dipendenze da sostanze, cioè come dire, i meccanismi psicologici e anche neurobiologici sono simili, hanno le stesse determinanti alla fine.
1: Ma oggi esistono dei protocolli terapeutici? Esistono già per affrontare proprio questi casi, oppure siamo ancora in una fase iniziale di osservazione? La comunità scientifica ha strumenti specifici oggi per intervenire?
0: Sì, direi che negli ultimi anni, a partire proprio dal gioco d'azzardo, che è stato un po' la prima dipendenza comportamentale trattata nei servizi, perché è quella un po' più eclatante, è quella su cui c'è stato molto investimento anche da parte dello Stato per rispondere a questa emergenza. Su questo modello, quindi, di dipendenza comportamentale del gioco, si sono poi sono attivati anche dei percorsi di cura per le altre dipendenze comportamentali, che vanno dallo shopping compulsivo alla sex addiction, a tutto questo fenomeno delle tecnodipendenze, dove poi, come diceva lei poco fa, tra gioco d'azzardo e videogioco non c'è, in termini poi di manifestazioni di meccanismi psicologici, una gran differenza, e anche il trattamento alla fine è lo stesso, che è un trattamento sostanzialmente psicoeducativo, psicologico e psicoeducativo. Non ci sono farmaci al momento, non abbiamo farmaci miracolosi se non qualche sperimentazione, ma nulla di concreto ad oggi.
1: Psicoterapia
0: sostanzialmente.
1: Psicoterapia. Sì. Allora, dottor Poli, ci fermiamo per qualche istante. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi Check Up torna fra poco.

0: Dipendenza da intelligenza artificiale. Sempre più persone trascorrono ore a dialogare con chatbot utilizzati non soltanto per studiare, non soltanto per lavorare, ma anche per confidarsi, per chiedere consigli, per cercare conforto o cercare compagnia. E in una società in cui la solitudine e il disagio relazionale sembrano crescere, l'intelligenza artificiale rischia di diventare per alcuni una presenza emotivamente più semplice e rassicurante delle relazioni umane, che sono inevitabilmente più complesse, sono imprevedibili, sono conflittuali. Dottor Roberto Poli, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Ospedale di Cremona, siamo sempre qui. Allora, dottor Poli, stiamo diventando emotivamente meno tolleranti alla complessità delle relazioni umane?
1: Ma indubbiamente c'è un'evoluzione nella quale lo strumento, diciamo, digitale non è una variabile, come dire, indipendente. Mi spiego meglio. Dicevo prima, no, che non dobbiamo demonizzare ovviamente gli strumenti che ci vengono messi a disposizione. Però gli strumenti, per fare una citazione, non sono mai né buoni né cattivi, e questo è banale, ma va aggiunto che non sono neanche neutri, nel senso che qualcosa cambiano, no? È stato visto anche come i nostri cervelli stanno cambiando, perché utilizziamo alcune abilità e ne perdiamo altre, quindi stiamo sicuramente cambiando. E certamente come dire, la complessità delle relazioni umane è molto maggiore, come diceva giustamente lei, rispetto alla facilità delle relazioni digitali. Pensiamo anche molto banalmente, credo lo facciamo un po' tutti, come a volte ci chattiamo via WhatsApp e non ci telefoniamo più, no? Perché per certi versi è più comodo, ma per certi versi è più facile a volte scrivere una cosa che dirla, perché nel dirla è immediatamente la reazione visiva dell'interlocutore, e questo ci pone elementi di complessità, perché diciamo, ma meglio che gliela scrivo questa cosa anziché dirgliela, no? Ed è può essere un elemento facilitatore, ma in qualche modo ci abitua al fatto che la relazione diretta è più complicata, e quindi ci rifugiamo in questi strumenti.
0: Un po' allontana. Scrive Andrea, un nostro ascoltatore: ho 52 anni, uso spesso ChatGPT per mettere in ordine i pensieri o chiarirmi le idee quando sono confuso. È un utilizzo sano, oppure anche gli adulti rischiano di creare una dipendenza emotiva senza accorgersene? Ma quindi non è una questione di adulti, di giovani, vecchi, no, la faccenda è tutt'altra.
1: La faccenda è tutt'altra, sicuramente non è una questione di età, anche se abbiamo detto prima alcune fasce di età sono più vulnerabili, certo, rispetto ad altre. È chiaro che un utilizzo sano dello strumento, un utilizzo sano dell'intelligenza artificiale, per definizione sano, è uno strumento molto potente, molto utile, che ci aiuta in tanti campi. Ovviamente serve utilizzarlo con, da un lato, con sempre la consapevolezza che quello è un algoritmo che mette insieme una serie di cose non sempre giuste, peraltro, perché c'è ormai, no, tanta evidenza come l'intelligenza artificiale, pur dare una risposta, a volte tra virgolette inventa anche qualche elemento, qualche dato, per cui non possiamo affidarci interamente, come se fosse un sacro testo, a quello che l'intelligenza artificiale ci dice, e questo è un elemento di contenuto. L'altro elemento invece emotivo è che dobbiamo appunto tenere sempre presente che non è, come dire, il nostro amico saggio a cui chiedere consigli, e non dobbiamo avere alcun coinvolgimento emotivo, è semplicemente uno strumento di lavoro, insomma, no? Come il telefono tradizionale, non ci affezionavamo, no, alla cornetta, cioè magari ci affezionavamo ma la consideravamo uno strumento utile per parlare. Oggi il telefono invece è molto di più, no? È, insomma, un po' una protesi nella quale
0: il terzo braccio, dicono tanti, no? Il terzo braccio.
1: Hanno coniato anche questo termine che a me piace molto, perché, come dire, dà un po' l'idea fubbing vuol dire che è la crasi tra phone e snubbing, cioè snobbare sostanzialmente con il telefono, e quando ci succede a tutti, il nostro interlocutore, anziché parlare con noi, chatta e va avanti a usare il telefono in modo un po' e può capitare un po' a tutti, no? Qualcuno in modo un po' più patologico.
0: Allora, Giampaolo scrive: l'intelligenza artificiale può anche avere un effetto positivo sul benessere psicologico, oppure i rischi sono superiori ai benefici? Quindi in pratica, dottor Poli, cioè, è possibile usare questi strumenti in modo sano, senza demonizzarli, trovando un equilibrio tra opportunità tecnologiche e anche tutela del benessere psicologico?
1: Sicuramente sì, l'utilizzo sano può essere utile in termini, diciamo, di lavoro, anche nella quotidianità, per una serie di cose per le quali ci può essere utile. Dal punto di vista psicologico ci è anche ricco, ovviamente, di, come dire, consigli, di supporti. È chiaro che chi ha fragilità psicologiche, problematiche psicologiche, come dire, deve seguire dei percorsi più appropriati e più che possono venire anche, per carità, con gli strumenti tecnologici. Sono tanti psicoterapeuti che lavorano come dire in call, in remoto, e utilizzano quindi gli strumenti del digitale. Eviterei, insomma, di usare però il chatbot come uno psicoterapeuta, perché comunque questo diventa un po' rischioso, perché comunque il chatbot alla fine, come ho già detto più volte, è un algoritmo che mette insieme dei numeri, delle relazioni, certo, tra parole, ma insomma difficilmente può essere utile alla complessità umana e soprattutto a sofferenze psicologiche importanti, per le quali, insomma, l'ausilio degli specialisti mi sembra che rimanga come dire fondamentale e ineludibile.
0: Non c'è dubbio, ne sappiamo di più grazie dottor Roberto Poli, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'ospedale di Cremona, e noi ci risentiamo tra pochissimo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Torniamo in corsia. Negli ultimi anni le allergie alimentari sono diventate un fenomeno sempre più diffuso, tanto che oggi si stima che riguardino circa un italiano su 10. Ma il dato che spaventa di più è relativo ad alcune reazioni che possono trasformarsi in pochi minuti in uno shock anafilattico, una condizione gravissima che può mettere a rischio la vita se non viene riconosciuta e trattata immediatamente. A preoccupare è appunto la rapidità con cui tutto può precipitare. Un alimento ingerito per errore, una contaminazione invisibile, un sintomo inizialmente sottovalutato. Eppure proprio nei primi minuti si gioca la differenza tra un intervento efficace e una situazione critica. Negli ultimi anni le allergie alimentari sono aumentate in modo significativo, soprattutto tra bambini e adolescenti, modificando la vita quotidiana di moltissime famiglie. Fra poco vedremo che cosa accade nel corpo durante una reazione allergica, quali sono i cibi più pericolosi e soprattutto vedremo se siamo in grado di riconoscere i segnali che devono far scattare immediatamente l'allarme. Faremo questo con Cristiano Caruso, professore aggregato di medicina interna all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli.

0: Quando si parla di allergie alimentari, la maggior parte delle persone si immagina una reazione limitata. In realtà, nei casi più gravi, il sistema immunitario può reagire, come dicevamo prima, in modo violento e molto rapido, fino a provocare uno shock anafilattico. È una delle emergenze mediche più temute, perché coinvolge contemporaneamente più organi e può compromettere respirazione e circolazione nel giro di pochi minuti. Per questo gli specialisti insistono molto sulla necessità di riconoscere immediatamente i sintomi e intervenire senza perdere tempo. Ma attorno alle allergie alimentari c'è anche molta confusione, a partire dalla differenza con le intolleranze, spesso scambiate impropriamente per allergie vere e proprie. Cristiano Caruso è professore aggregato di medicina interna all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica della Fondazione Gemelli. Buon pomeriggio, benvenuto professor Caruso.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti i telespettatori.
0: Allora, radio, professore, che cosa accade nell'organismo durante uno shock anafilattico?
1: Accade che in qualche modo il nostro organismo riconosce, come si dice, non self, il proprio un allergene, che in qualche modo riesce a individuare nell'alimento che viene ingerito. Dunque qualcosa che noi in qualche modo ingeriamo tutti i giorni, a un certo punto il nostro sistema immunitario lo riconosce come non self e fa degli anticorpi, in particolare verso una proteina di quell'alimento, per cui si diventa, si dice, sensibili, e in qualche modo si sviluppa una reazione del sistema immunitario. Questa reazione poi naturalmente viene in qualche modo amplificata da alcuni segnali, ma che fanno parte delle normali reazioni anafilattiche, che riguardano, come sa, non solo gli alimenti, ma tutta una serie di cose, i farmaci, i veroni menotteri. Dunque è comune a tutte le reazioni anafilattiche. Per quanto riguarda gli alimenti, appunto, è una proteina che in qualche modo il nostro sistema immunitario riconosce come non più amica.
0: Di certo c'è che il fattore tempo, no? Intervenire subito può fare la differenza, fa la differenza tra una reazione controllabile e una situazione invece gravissima.
1: Devo dire che i tempi sono decisivi, soprattutto nella fase prodromica dei sintomi. Faccio un esempio: le prime avvisaglie di un emico sono il prurito palmare a livello del palmo delle mani o dei piedi, che in qualche modo danno il segnale di una reazione sistemica, e dunque questo potrebbe essere qualcosa che può avvertire il paziente e dunque allarmare il paziente. Questo poi succede nei pochi minuti dopo l'ingestione di un alimento, dunque in generale attenzionare anche i tempi in cui arrivano, perché tutta la reazione avviene entro 10-15 minuti. Dunque la fase prodromica, appunto, può essere una reazione cutanea con un'orticaria o un prurito palmare, ma poi tutto questo, se non adeguatamente trattato, può sviluppare una reazione sistemica con ipotensione, perdita di conoscenza, vomito, diarrea, che fanno parte del corredo di reazioni che poi caratterizza lo shock anafilattico e dunque la reazione da alimento.
0: C'è ancora confusione tra allergia e intolleranza. Qual è la differenza reale tra le due condizioni?
1: La sostanziale è che per quanto riguarda l'intolleranza, che è un meccanismo tossico, non IgE mediato, cioè non è, il sistema immunitario non si muove verso una proteina o un allergene che lui definisce non self, ma si muove verso spesso uno zucchero, per esempio per quanto riguarda l'intolleranza al glutine o l'intolleranza al lattosio, al lattulosio, ma è dose dipendente, cioè il soggetto in qualche modo reagisce quando ha raggiunto un effetto dose. Per quanto riguarda la legge alimentare invece è diverso: una volta che il soggetto si è sensibilizzato a quella proteina, anche una concentrazione infinitesimale, o come si dice una quantità contenuta o impercettibile, si dice una contaminazione di quell'allergene, può avere quella reazione che dicevamo prima, l'anafilassi. E purtroppo, come avete visto purtroppo dalle notizie di cronaca, spesso è questa la causa dei decessi o delle reazioni più gravi. Una contaminazione all'interno di un alimento che crediamo che non contenga quell'allergene, ma che invece per contaminazione, per passaggio in maniera magari così misconosciuta da un cucchiaio, o perché è stato lavorato in un certo modo, è causa di reazioni gravi. Dunque è la quantità, direi, se proprio vogliamo creare una differenziazione, la quantità che cambia un po' la storia delle reazioni.
0: Come se l'organismo identificasse erroneamente alcune proteine alimentari come una minaccia pericolosa.
2: Esatto, le vede proprio come una minaccia, ma le vede come una minaccia non per la sua quantità o per la sua formulazione, cioè non cambia se sia crudo o sia cotto. In quel caso devo dire che alcune proteine allergeniche si perdono con il calore, per esempio in alcune situazioni, ma per quanto riguarda l'allergia alimentare devo dire che una volta che il paziente si è sensibilizzato a quell'allergene, sia che sia crudo sia che sia cotto, è comunque a rischio. Faccio un esempio dell'uovo, del latte e della frutta secca, che sono, diciamo, a livello di classifica quelli più frequentemente responsabili di reazioni anafilattiche in Italia. Devo dire in quest'ordine, appunto, latte, uovo e frutta secca, mentre in America la frutta secca la fa da padrone, ma devo dire che quando si è a contatto con quantità infinitesimali di questo allergene, le reazioni sono ogni tanto, devo dire non fortunatamente, non così frequentemente, ma sono ogni tanto anche anafilattiche e sistemiche.
0: Senta, perché è importante avere subito a disposizione l'adrenalina autoiniettabile, che rappresenta il trattativo salvavita più efficace, no? Proprio nei primissimi minuti della crisi.
2: Devo dire che l'adrenalina è il farmaco salvavita che permette, soprattutto rispetto all'attivazione di alcune cellule come i mastociti, avere una reazione importante, perché ha proprio un effetto sui mastociti che va a detectare proprio un'attivazione specifica dell'istamina che è contenuta nei mastociti. Dunque è un'attivazione che è tipica del soggetto con anafilassi. L'adrenalina è il farmaco di elezione e le dico la verità, non c'è alternativa all'adrenalina in un soggetto con anafilassi. È il primo movens di una reazione anafilattica, si muove con una reazione attivata dai mastociti, e l'adrenalina è il primo presidio da effettuare, proprio perché ha delle caratteristiche non sostituibili. Né il cortisone né l'antistaminico hanno l'effetto dell'adrenalina, dunque è sicuramente il primo approdo per un paziente che ha quei sintomi di cui dicevamo prima, cioè nei primi minuti, prurito palmare e senso di ipotensione. La fortuna è se il paziente lo sa e dunque porta con sé l'adrenalina autoiniettabile, che è il salvavita, che è il kit all'interno del kit salvavita di un paziente con anafilassi. Se il paziente non lo sa o non lo ha con sé, devo dire che l'indicazione più specifica è di andare velocemente verso un accesso a un pronto soccorso dotato di una rianimazione di un farmaco salvavita come l'adrenalina.
0: Ma i sintomi, le reazioni possono peggiorare molto rapidamente anche in persone che magari in passato avevano avuto reazioni lievi, no? Quindi senza che ci sia necessariamente una gradualità nella gravità delle reazioni precedenti.
2: Questo è vero, però se possiamo dare un'indicazione specifica, c'è un grado di rischio nel paziente. Ci sono delle caratteristiche, diciamo, allergeniche di alcuni allergeni che fanno sempre reazioni locali o locali estese, cioè chi ha una proteina allergenica di un certo tipo può fare sempre solo orticaria, e dunque in qualche modo la diagnosi allergologica ci aiuta a capire il livello di rischio di un paziente. Invece, come lei diceva giustamente, se da una prima reazione con orticaria o edema del volto non si fa un'indagine allergologica specifica, non si riesce a capire il livello di rischio, e la seconda reazione può essere più amplificata se quell'allergene è il rischio di reazioni anafilattiche, dunque è anche imprevedibile in qualche modo. Ci può essere un paziente che fa per 2-3 volte una reazione di orticaria o angioedema, non fa un controllo allergologico che gli permetta di capire qual è l'allergene, dunque qual è il suo grado di rischio, e poi rischiare l'anafilassi e non avere con sé, come dicevamo, quei presidi salvavita che sono decisivi nelle prime ore e nelle prime somministrazioni.
0: Può esserci un'allergia episodica?
2: Può esserci un'allergia episodica, soprattutto se vogliamo dirlo, se si parla di cofattori. Le faccio un esempio. Ci sono alcuni alimenti che da soli noi tolleriamo, faccio un esempio la pesca, la mela, che però hanno una proteina all'interno che, se assunti con l'esercizio fisico, per dire se andiamo a ballare o se facciamo un esercizio fisico prolungato, oppure se assumiamo dei farmaci come gli antinfiammatori, possono avere un effetto di cofattore che nei 3 ore prima e 3 ore dopo l'assunzione di questo alimento possono dare una reazione grave. Dunque, in generale, se noi facciamo esercizio fisico ma non mangiamo questo alimento, tutto a posto. Se lo mangiamo esercizio fisico, tutto a posto, ma se uniamo le due cose abbiamo una reazione anafilattica, e spesso questi soggetti in assenza di diagnosi sono quelli più gravi, perché magari fanno un utilizzo sempre di antinfiammatori per ragioni magari di salute o altro, e associano un alimento che loro in quel momento non avevano associato a un fattore di rischio. Dunque questo è importante per farle capire che anche l'alimento, certo, può essere episodico, dipende dai cofattori.
0: Certo. E ci sono cibi, ci sono alimenti che provocano più frequentemente reazioni allergiche gravi? Cioè gli alimenti che più spesso sono associati agli episodi di anafilassi?
2: Allora, diciamo che differenziamo fasce di età. Nella fascia di età pediatrica adolescenziale sicuramente latte e uovo sono quelli più frequentemente, diciamo in Italia, responsabili di reazioni anafilattiche, e successivamente devo dire il pesce e le arachidi o comunque la frutta secca in generale. Se andiamo sul paziente adulto, oggi troviamo degli allergeni emergenti, per esempio la soia, il sesamo, che oggi è diventato nella nostra tavola alimentare molto più presente rispetto a prima, visto il fatto, vero, che abbiamo, diciamo, una serie di cucine con cui siamo in qualche modo, vero, fusion, no? E dunque in questo modo l'allergene aumenta, come per esempio il burro d'arachidi, che è tipico dell'America. L'arachide è diventata qualcosa che noi troviamo anche come magari fattore all'interno di alcuni alimenti, come tracce, e questo può sensibilizzare anche un soggetto più adulto. In questo senso avere una diagnosi ci aiuta a capire qual è l'allergene, perché spesso può essere nascosto, come dicevamo. Il paziente mangia una serie di alimenti, magari una frittura che dice che ha sempre, sì, mangiato, in quel caso c'è l'olio d'arachide e, o l'olio di semi, appunto, a seconda, eccoci, di qual è la situazione, e possiamo trovare lì l'allergene. Per quello è importante l'anamnesi, perché lo stesso alimento cotto in maniera diversa può cambiare, per quello può essere episodico.
0: Bene, torniamo tra poco col professor Cristiano Caruso a parlare di allergie alimentari. Tra poco.

0: L'abbiamo già anticipato nella prima parte, ma vale la pena approfondire l'argomento, perché accanto all'emergenza medica esiste poi un altro aspetto meno visibile ma molto presente nella vita quotidiana di chi soffre di allergie alimentari, ovvero la gestione continua del rischio. Per molte famiglie ogni pasto fuori casa richiede attenzione per timore di ingredienti pericolosi, per timore delle contaminazioni, soprattutto nei bambini e anche negli adolescenti. Il problema può avere anche un forte impatto psicologico e sociale. Continuiamo a parlare con Cristiano Caruso, professore aggregato di medicina interna all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica della Fondazione Gemelli. Allora, professor Caruso, la gestione continua del rischio, questo è un problema, uno dei problemi, uno dei tanti problemi. Prego.
1: Perché obiettivamente, mentre se parliamo della popolazione pediatrica, di solito c'è un caregiver che può in qualche modo aiutare, no, al paziente a controllare l'alimento, quando il paziente diventa più adulto, adolescente, dunque ha una vita sociale anche più ampia, questo incide sul controllo degli eccipienti, sul controllo della contaminazione e soprattutto sulla gestione di un rischio che spesso è misconosciuto, perché mentre nel bambino c'è un'attenzione dovuta alla capacità genitoriale di mettere attenzione, nell'adulto spesso o nell'adolescente il rischio non viene calcolato in maniera corretta e spesso perdiamo, questo lo dico soprattutto a livello sanitario, c'è una gestione pediatrica molto attenta, devo dire, ma c'è una fase che è quella della transizione, cioè in cui certo. Il paziente da pediatria passa alla gestione dell'adulto, che in qualche modo è una fase di mezzo, che dove il paziente spesso si perde se non c'è transizione in quell'ospedale, e spesso noi lo ritroviamo da adulto con una reazione grave o da adolescente con una reazione grave. Questo perché? Perché non c'è stata la necessaria transizione del paziente da una fase di attenzione pediatrica a un centro che si occupa di allergia dell'adulto. Dunque, in generale, se posso dare un consiglio, è quello di attenzionare il paziente con reazioni, anche se sono state molto tempo prima o che per molto tempo non si sono manifestate, perché il rischio, come dicevamo, è dietro l'angolo, soprattutto di fronte a una socialità che cambia nella vita dei pazienti.
0: Si guarisce?
1: Sì, si guarisce, questa è una speranza, ma è anche, diciamo, devo dire, un obiettivo da parte di noi che ci occupiamo di adolescenti e adulti, perché con il processo di desensibilizzazione da alimento, e soprattutto fatto in centri che si occupano di questi, con metodiche importanti, abbiamo l'ambizione di arrivare alla tollerabilità da parte del paziente, non per forza di una quantità eccessiva di alimento, per latte parliamo di 100 ml, ma devo dire che ci permette di tollerare la contaminazione. Questo è importante, soprattutto, come le dicevo, nell'ottica di avere una tranquillità e una serenità nell'approcciare. Questo è un processo che sicuramente richiede una gestione multidisciplinare, un day hospital, un'attenzione particolare, ma è un processo che, devo dire, noi facciamo quotidianamente e settimanalmente all'interno del nostro centro, e devo dire che è un fiore all'occhiello. Ultimo, ci sono anche quei pazienti a rischio, devo dire, di desensibilizzazione, quei pazienti che hanno bisogno, come si dice, di un aiuto. Oggi abbiamo dei farmaci, degli anticorpi monoclonali, come in altre patologie, che ci aiutano a diminuire il rischio di reazione durante una fase di desensibilizzazione, dunque ci portano alla tollerabilità più velocemente e anche in maniera più sicura. Dunque, in qualche modo la ricerca clinica aiuta anche questi pazienti.
0: Lei ha detto contaminazioni, allora le chiedo se leggere in maniera corretta, in maniera attenta le etichette è sufficiente a evitare rischi, oppure il problema appunto delle contaminazioni anche accidentali continua a rappresentare un pericolo importante.
1: Lei sa che a livello legislativo è obbligatorio oggi,
0: sì.
1: Diciamo nelle location che in qualche modo somministrano alimenti, definire sia la quantità di allergene sia il tipo di allergeni che vengono individuati. Questo, come immagina, però non può essere qualcosa che va a tappeto anche su allergeni nascosti o anche misconosciuti dal paziente. Questo devo dire che dipende anche dalla consapevolezza del paziente di essere allergico a qualcosa e dunque di andare a fare uno screening. Dunque, per me il livello alto è quello di andare a fare uno screening, di andare in un centro, effettuare uno screening che ci permette di definire il livello di rischio. Poi su questo leggere l'etichetta in un paziente che è cosciente del suo livello di rischio è l'altro step importante di consapevolezza, ma che nel pediatrico c'è la mamma o il papà, e invece nell'adulto è decisivo coinvolgere l'adulto, l'adolescente in questo percorso. Su questo devo dire però che il processo di desensibilizzazione aiuta a diminuire il rischio di reazioni, perché in qualche modo arrivare a tollerare anche una quantità infinitesimale permette di dare una serenità anche di fronte a un errore, magari di non aver letto bene quel tipo di etichetta.
0: Abbiamo detto si può guarire, ma un'allergia alimentare si può anche sviluppare improvvisamente, anche in età adulta, magari verso alimenti che aveva sempre mangiato senza problemi. Le chiedo se in questo caso c'è una gradualità nei sintomi.
1: Sì, c'è una gradualità nei sintomi. Devo dire che difficilmente l'anafilassi accade in una prima somministrazione in fase adulta, è molto più difficile che accada questo, perché ci deve essere stata una sensibilizzazione all'allergene in maniera precedente. Le dico che però è quella storia del cofattore, cioè quando può succedere, quando si innesca un cofattore nella vita adulta di assunzione di un alimento e magari di assunzione di un antinfiammatorio o di un esercizio fisico. In quel caso può esserci anche quella volta in cui quell'allergene a cui il paziente si è sensibilizzato e non lo sa può, diciamo, mostrare per la prima volta le sue caratteristiche in qualche modo di malattia. Dunque, quando ci sono i cofattori nell'adulto può essere anche una prima volta, se no normalmente devo dire che nell'adulto i sintomi più sensibili senza cofattori sono il prurito orale, il prurito del cavo orale, per esempio per alcune bucce di frutta e verdura, e dipende dalla coltivazione, in questo caso dove sono state prodotte, e oppure magari un fenomeno di orticaria. L'orticaria è una reazione cutanea molto specifica dell'allergia alimentare, che di solito è generalizzata. Questi sono un episodio di broncospasmo. Questi sono, devo dire, le caratteristiche più da adulto. Nei bambini devo dire che le altre caratteristiche sono collegate spesso alle comorbidità dei bambini. Nei bambini spesso chi è che rischia più di allergia alimentare? Un bambino con dermatite atopica. Dunque anche per questo nei bambini va valutato l'altra patologia che ha. Il bambino con dermatite atopica è più a rischio di un altro di sviluppare allergia a un alimento. Dunque va attenzionato ancora di più.
0: Bene, abbiamo parlato di allergie alimentari, grazie al professor Cristiano Caruso. Check Up finisce qui, io vi aspetto come sempre domani alle 16, adesso linea alle notizie e poi Giornale Radio continuerà a informarvi con Roberto Poletti e Italia non l'inizia, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo. Ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport. Dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: E tra poco inizia la puntata 173 di Italia No Limits. Parleremo della flottiglia e l'indegno trattamento riservato da Israele ai suoi membri. E poi andremo alla situazione altrettanto indegna degli autotrasportatori che non ce la fanno più. E allora pronti? Pronti col telefono in mano? 334 11 11 622.

E allora in diretta dalle 17 alle 20, come sempre per questa puntata 173 di Italiano Limits, in seconda edizione dalle 22 all'una, quindi saluto anche chi ci ascolta nella seconda edizione. E naturalmente per sapere tutto di noi c'è il sito www.giornaleradio.fm e divertitevi a scoprire le curiosità su Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, anche per esprimervi e quindi per votare per quanto riguarda il sondaggio del giorno, che è bello tosto, andatelo a vedere. Oggi apriamo con uno dei casi internazionali più importanti delle ultime ore, la flottiglia diretta a Gaza, fermata dalla marina israeliana, e il durissimo scontro diplomatico che ne è seguito. La flottiglia era partita dalla Turchia con 52 imbarcazioni, oltre 400 attivisti, provenienti da 45 paesi, tra cui 29 italiani. L'obiettivo dichiarato era portare aiuti umanitari a Gaza e sfidare il blocco navale imposto da Israele, ma la marina israeliana ha intercettato la missione in acque internazionali a circa 250 miglia dalla striscia, abbordando decine di barche e trasferendo gli attivisti. Da lì la situazione è precipitata perché il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha diffuso personalmente video degli attivisti inginocchiati, bendati, ammanettati con fascette di plastica e circondati da militari armati. Video che hanno provocato indignazione internazionale e una reazione molto dura anche da parte del governo italiano. Oggi la Farnesina ha confermato che tutti gli italiani fermati sono stati rilasciati ed espulsi da Israele con voli charter diretti a Istanbul. Ma nel frattempo la Procura di Roma ha deciso di acquisire il video diffuso dal ministro dell'ultradestra israeliana e ascolterà gli attivisti rientrati in Italia. Alcuni di loro denunciano pestaggi, proiettili di gomma, molestie e umiliazioni durante il trasferimento verso Ashdod nelle strutture di detenzione israeliana. E attenzione, perché la vicenda sta provocando un terremoto politico anche dentro l'Occidente. Antonio Tajani, il nostro ministro degli esteri, ha parlato apertamente di linea rossa superata e oggi ha annunciato di aver chiesto ufficialmente all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Anche Spagna, Francia e altri governi europei hanno protestato duramente. Persino Netanyahu, pur difendendo l'operazione militare contro la flottiglia, ha preso le distanze dai modi del suo ministro, dicendo che quelle immagini non rappresentano i valori di Israele. Israele però continua a rivendicare il diritto di bloccare la missione, sostenendo che quella flottiglia fosse una provocazione politica utile ad Hamas e un tentativo deliberato di violare il blocco navale su Gaza. E qui sta il vero tema, perché questa vicenda divide profondamente anche l'opinione pubblica italiana ed europea. Da una parte c'è chi parla di missione umanitaria e di violazione del diritto internazionale, dall'altra c'è chi sostiene che in piena guerra nessuno Stato accetterebbe una flottiglia diretta verso un territorio controllato da Hamas. E allora oggi vogliamo entrare nel merito senza ipocrisie. La flottiglia era davvero solo un'iniziativa umanitaria oppure anche un'operazione politica costruita per provocare Israele? Israele aveva il diritto di fermarla e soprattutto, anche ammesso che volesse bloccarla, era necessario arrivare a quelle immagini? Agli uomini e donne bendate e inginocchiati, mostrati come trofei politici sui social di un ministro? E ancora, il governo italiano sta facendo abbastanza? Tajani chiede sanzioni contro Ben-Gvir, ma il governo continua a sostenere Israele sul piano strategico. È una posizione equilibrata oppure

0: No. Ne parleremo subito con Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, e poi con i rappresentanti di maggioranza e minoranza. Ma voi siete importanti, scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Sentiamone subito uno di vocale.
1: Buonasera dottor Poletti, Fabio del Monferrato. Il mio è un commento brevissimo, perché tanto non c'è nulla a commentare in una cosa così. Invece secondo me sarebbe più utile aprire una discussione, cercare di capire per quale motivo uno staterello così è così potente, è così rispettato, è così adulato, e perché siamo sempre lì quando ci sono loro di mezzo con tutte queste paure. Posso capire i tedeschi che hanno questa remora dell'olocausto, ma voglio dire, ma noi stiamo subendo e basta, ma tutti, tutta Europa sono così potenti, che per quale motivo siamo così distanti nel prendere iniziative contro comunque un popolo pirata in questo momento?
0: Allora, la flottiglia è un'iniziativa umanitaria o una operazione politica costruita per fare quello che doveva fare? Dite la vostra, 334 11 11 622.

0: E gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia espulsi da Israele dovrebbero fare rientro nella tarda serata di oggi in Italia con voli su Roma e Milano provenienti da Istanbul. Me lo conferma Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia? Buonasera.
1: Sì, buongiorno, buonasera, anzi, sì, ve lo confermo, sono appena sbarcati a Istanbul e dovrebbero ripartire diciamo intorno alle 9, alle 21 da Istanbul, sia verso Fiumicino che verso Malpensa, quindi ci saranno almeno due gruppi, forse tre, con un gruppo verso Napoli, e arrivare verso le 23.30, 23.45 a Fiumicino e a Malpensa.
0: Ecco, vedo anche esponenti di governo che dicono: beh, Netanyahu dovrebbe isolare quel ministro. Adesso il problema diventa non Israele, ma il ministro, quello protagonista del video, quello che ha dato quello spettacolo indecente che ha indignato profondamente il mondo. E io ricordo sempre le parole di Mattarella, che sono state nette, decise e chiare.
1: Sì, è vero, le parole del Quirinale sono state, no, hanno parlato di uno spettacolo infimo e sono state precise. E, il punto è però che il problema non è solo Itamar Ben-Gvir, quindi il ministro che abbiamo tutti visto in questi video incredibili, ma il problema è più strutturale, più sistemico nel governo israeliano. In questo momento in Israele, tra l'altro, è in corso una agguerrita campagna elettorale, quindi dobbiamo anche collocare tutto quello che stiamo vedendo nell'ambito di un diciamo una battaglia anche interna a Israele. E il tipo di approccio nei confronti, ma non solo della flottiglia, ma di quello che la flottiglia in qualche maniera vuole mettere in evidenza, no? E cioè il trattamento nei confronti dei palestinesi non è certo solo responsabilità di Ben-Gvir, questo va detto. Ricordo che insomma le leggi per la pena di morte, leggi razziali per la pena di morte solo per i palestinesi, sono stati votati all'unanimità nel Parlamento israeliano, così come tantissime altre misure che riguardano appunto le violenze e le varie forme di apartheid nei confronti dei palestinesi. Quindi è chiaro che oggi fa molto comodo insomma puntare il dito su Itamar Ben-Gvir, che oggettivamente è un personaggio insomma inqualificabile, però non è solo lui diciamo ad avere la responsabilità.
0: Ecco, no, era semplicemente la mia domanda, era semplicemente perché vedo che importanti esponenti del governo, insomma, dicono non ce l'hanno con Netanyahu, ma ce l'hanno con il suo ministro e basta, è un modo un po'. Vabbè. E al di là di questo, parliamo delle torture che sono state inflitte ai nostri connazionali. Al di là che noi si condivida o meno, noi cittadini italiani, i loro ideali, però sono dei nostri connazionali che sono stati pestati, torturati. Ci racconta nel dettaglio che cosa hanno subito, poi lo diranno ovviamente anche loro.
1: Certo, abbiamo visto intanto le prime dichiarazioni di Alessandro Mantovani e di Dario Carotenuto, che sono i primi arrivati questa mattina e hanno già iniziato a raccontare quello che noi avevamo anche raccolto dalle testimonianze degli avvocati dell'associazione Adalà, che già ieri sera ci avevano restituito i risultati dei loro colloqui con molti degli attivisti. Questi colloqui parlavano appunto di percosse, pestaggi, l'uso di taser addosso alle persone, proiettili di gomma, molestie sessuali, violenze sessuali, umiliazioni, privazioni di ogni tipo. Non appena entravano, non appena salivano sulla nave regione automaticamente senza alcuna ragione, pur essendo ammanettati nelle mani, nei piedi, avendo delle bende sugli occhi, venivano presi a calci, a pugni. Dario Carotenuto, che è un deputato e un parlamentare, è stato preso a pugni, pugni in faccia, pugni negli occhi, calci nelle costole. Ecco, questo vi dà la contezza, la misura anche di quanto spregiudicati siano, pur avendo avuto di fronte un rappresentante delle istituzioni italiane, no? Quindi un rappresentante del Parlamento italiano, non si sono fatti, e lo sapevano ovviamente, non si sono fatti il minimo scrupolo. E quindi noi abbiamo saputo di persone appunto con ossa fratturate, con traumi cranici, con difficoltà di respirazione, emorragie interne, cioè una sorta di come dire, carrellata dell'orrore. E ricordiamolo, per persone non violente, disarmate, che erano a braccia alzate su delle barche a vela in acque internazionali a centinaia di chilometri ancora da Gaza, non hanno sfiorato neanche un millimetro delle acque israeliane, non le hanno neanche viste da lontano le acque israeliane, e ciò nonostante hanno subito questo trattamento. Ecco, questo ci racconta molto di quanto il governo israeliano si senta completamente autorizzato a fare qualsiasi cosa, perché chiediamo, pensate cosa sarebbe successo se a fare quello che ha fatto Israele fosse stata una qualunque altra nazione, una qualunque, pensatene una qualsiasi, ecco, immaginate cosa sarebbe successo. Invece con Israele succede che certamente ci sono parole di sdegno, beh, lasciatemi dire, ma ci mancherebbe altro,
0: beh,
1: che
0: insomma,
1: non ci fossero.
0: Va bene, io ringrazio, ne parleremo adesso con altri ospiti, ringrazio tantissimo Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia, buon lavoro signora D'Elia.
1: Grazie anche a voi, arrivederci.
0: E allora 334 11 11 622 per dire la vostra su questa vicenda, secondo voi la flottiglia era davvero solo un'iniziativa umanitaria oppure anche un'operazione politica costruita per provocare Israele? Israele aveva il diritto di fermarla, era necessario arrivare a quelle immagini che abbiamo visto, uomini e donne bendati, inginocchiati, mostrati come trofei sui social da un ministro in campagna elettorale, l'abbiamo sentito dalla rappresentante della flottiglia. Allora aspetto tanti messaggi, il numero lo conoscete, 334 11 11 622, 334 11 11 622. Gradisco tanto i messaggi scritti, gradisco immensamente le telefonate e gradisco ancora di più i vostri messaggi vocali che registrate su WhatsApp. Quindi avete qualche minuto per farlo adesso. Io cedo la linea alla regia ricordandovi che Italia No Limits c'è ogni sera dalle 17 alle 20, ma ormai credo lo sappiate, e che si avvale della collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 25 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E tra poco arriva Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, non so cosa potrà dire, sono quelli di Vannacci, e naturalmente anche i vostri messaggi, le telefonate 334 11 11 622.

0: Buonasera Guido, nostro ascoltatore da Torino, ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Prego.
1: Io volevo intervenire in merito a quello di cui stavate parlando, perché secondo me è assolutamente un'operazione politica tesa a provocare Israele, in quanto non penso che sulle barche siano state trovate derrate alimentari o aiuti umanitari di qualsiasi genere, quindi è solo stata un'operazione politica per far vedere quanto Israele sia cattiva, che poi Israele potrebbe essere molto più cattiva, potrebbe farli arrivare in acque territoriali, dopodiché arrestarli tutti e fargli magari fare 6 mesi di carcere invece che dargli 4 buffetti sul sederino e rimandarli a casa. Si perdi tempo.
0: E ci sta, ma la reazione del ministro Ben-Gvir come l'ha colta?
1: Ma guardi, io la reazione del ministro Ben-Gvir, quando ti trovi ad avere dei terroristi in casa che fanno quello che hanno fatto, poi non penso che tu sia molto amichevole nei confronti dei loro fiancheggiatori, quindi magari può essere una reazione che una persona di governo non dovrebbe lasciarsi andare a fare, ma non si giustifica, ma lo si può anche capire. Magari qualcuno dei suoi parenti o dei suoi amici può essere magari stato anche ammazzato da qualche terrorista di Hamas, quindi potrebbe avere magari il dente avvelenato anche a livello personale, non solo a livello politico e istituzionale. Quindi quando entrano in gioco magari le vite di congiunti o di amici, uno alle volte si fa trascinare magari più dal sentimento che dalla ragione.
0: Grazie al nostro ascoltatore da Torino.
2: Saluti, buongiorno.
0: Buongiorno a lei. La pensate come lui o la pensate diversamente? 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Ascoltiamo i messaggi vocali.
3: Buonasera dottore, sono Fabrizio, provincia di Milano. Beh, insomma, di fronte a un illecito internazionale di questo genere, commesso in acque internazionali verso cittadini indifesi su barche che costituiscono territorio di un altro Stato, ovvero dello Stato di cui battono bandiera, il diritto internazionale generale, quindi quello consuetudinario, non quello pattizio derivante dagli accordi tra Stato-Stato o tra Stati e Stati, ha previsto un diritto di rappresaglia nei confronti dello Stato che praticamente commette l'illecito. A questo punto credo che non bastino più le parole, le reazioni diplomatiche, richiamo degli ambasciatori. Occorre innanzitutto interrompere qualsiasi rapporto con Israele, perché Israele è uno stato terrorista, è uno stato genocidario, uno stato che continua a violare da 3 anni il diritto internazionale. Bisogna applicare sanzioni come si è fatto praticamente con la Russia. Non vedo perché debba essere tollerato questo atteggiamento criminale dei sionisti ebrei. E poi passare alle misure militari, mandare corazzate, mandare portaerei, cacciabombardieri, forze di terra davanti alle coste di Gaza e porre fine a questo crimine odioso che i fascisti sionisti ebrei israeliani stanno commettendo da 3 anni. Viva la Palestina, Palestina libera. Buonasera.
4: Ciao a tutti, sono Davide da Ferrara. Non si può pensare di andare tranquillamente in zona di guerra così, come se fosse un gioco. Cioè, dal momento in cui si parte per arrivare in una zona di guerra, che sia via mare, via terra, bisogna sapere che ci potrebbero essere delle conseguenze, bisogna metterle in conto. È inutile, delle persone normali pensano che potrebbe andare anche storto qualcosa. Cioè, secondo me bisogna usare un attimo la testa per fare le cose. Vai praticamente in casa dei popoli che sono neanche in guerra, sono in guerra e guerriglia, quindi, e ci credono anche nella guerra e nella guerriglia, quindi c'è, come puoi pretendere che ti accolgano a braccia aperte, che ti lasciano stare, che ti lasciano in pace? Cioè, vai in una zona di guerra, ragazzi, vai in una zona di guerra. Non so che cosa puoi pretendere.
5: Buonasera, dottor Poletti. Mi stavo facendo una domanda. Ma da quando c'è stata l'occupazione di Gaza, l'occupazione dell'Ucraina, quanti argomenti noi abbiamo boicottato che non se ne parla più in radio? Mi domandavo sul discorso di del Venezuela, sull'isola di Cuba, non se ne parla più, cioè praticamente ogni giorno si apre sempre con lo stesso discorso di questi argomenti che ci aggiornate. Però secondo me sarebbe bello andare anche a prendere qualche argomento messo nel cassetto, ritirarlo fuori e diciamo farci una bella chiacchierata sopra. Grazie e buon proseguimento.
6: Ciao, io penso che la flottiglia non è un'operazione a favore di Gaza, ma è un'operazione solo esclusivamente contro Israele. Detto questo, dopo le immagini che abbiamo visto, credo che abbiamo passato il limite e mi aspetto, io penso che il governo, il nostro governo con la Meloni e anche il nostro, o anche il nostro Presidente della Repubblica, dovevano mandare un messaggio di avvertimento a Israele, non avvertimento, un avviso. Attenzione, non toccate i nostri connazionali, altrimenti sanzioni.
7: Ciao ragazzi, ciao Poletti. Poletti, dimmi il numero di telefono. Senti, volevo precisare che le acque nazionali di Israele non sono di Israele ma sono di Gaza, e volevo ricordare, ma anche se ci fosse qualcosa di politico, voglio dire, ma non vi rendete conto in che situazione veramente siamo arrivati? Cioè, il Signore secondo me ha pubblicato le foto, le immagini, i video per far vedere quanto è legittimato a fare quello che deve fare, e non capisco le persone della nostra stessa classe sociale come fanno a difendere l'indifendibile, pure adesso che i nostri politici di destra ci appoggiano. Mi ha fatto piacere stamattina sentire all'attimo fuggente che anche Fabrizio di Milano, che insomma è una persona che abbiamo i divergenze di opinione, ha avuto veramente l'umiltà di ammettere che hanno sbagliato. Mi ha fatto veramente piacere. Gabriele da Milano.
8: Ho sentito diversi interventi che parlano di zona di guerra, ma mi sono perso qualche puntata. Non si era fatta una pace lì con Trump e tutti i paesi del Golfo che celebravano questa pace tutti insieme, anche con la nostra Meloni accanto a Trump? Cioè, non si era fatta una pace tutta bella, così celebrata in tutto il mondo? Qual è questa zona di guerra? E poi dice nelle acque territoriali di Israele. Quelle sono acque territoriali palestinesi, sono davanti a Gaza, che fino a prova contraria è un territorio palestinese, che se poi Israele continua a occupare Gaza e continua a non far arrivare gli aiuti da parte di tutte le organizzazioni umanitarie, sta commettendo dei crimini contro l'umanità. Quindi non capisco bene questa, se la sono cercata perché è una zona di guerra. Ma quale guerra? La guerra infinita che ha dichiarato Netanyahu per non farsi giudicare da un tribunale penale? Di questa parliamo? Donato da Roma.
0: E Ileana scrive: basta Poletti, non si può sentire, come dire non uscite da casa vostra la sera perché ci sono i delinquenti fuori, statevi a casa vostra. Ma che ragionamento è? Grazie alla flottiglia oggi si parla ed è evidente lo schifo che stanno facendo. Chiunque giustifichi la violenza fa reato di istigazione all'odio e alla violenza. Basta. Tra poco Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale.

0: E saluto l'onorevole Rossano Sasso di Futuro Nazionale. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senta Sasso, vorrei capire la vostra posizione su quel che è successo in merito alla flottiglia.
1: Allora, guardi, Israele ha commesso un gravissimo duplice errore. Il primo è quello sotto il profilo umano, perché non si possono trattare così delle persone, al netto della contrapposizione politica, ma tale doveva essere, non si possono trattare come bestie degli oppositori politici. Il secondo errore è politico, perché evidentemente in questo modo quel gran genio di quel ministro israeliano ha trasformato in vittime degli oppositori politici, facendo una figuraccia di fronte a tutto il mondo, ponendo lo stesso governo di Israele in grande difficoltà e provocando finalmente, devo dire, anche da parte del governo italiano una legittima reazione. È stato richiamato l'ambasciatore, sono stati alzati i toni, giustamente, del governo italiano nei confronti del governo israeliano, che tra l'altro si è anche spaccato, perché avrete letto le dichiarazioni del ministro degli esteri israeliano. Detto questo, no a delle assurdità che ho sentito in queste ore, tipo proposte di legge della sinistra che vorrebbero in qualche modo penalizzare lo Stato Israele, non il governo Netanyahu, no a forme di sanzioni che poi finirebbero col penalizzare anche i lavoratori italiani, perché se si decide di fare le sanzioni a Israele poi si deve rendere conto, chi le propone, che potrebbero colpire anche delle aziende che sono sul territorio nazionale, e di sanzioni contro stati esteri ne abbiamo già viste tante che poi si sono trasformate in un boomerang. Di certo è che Israele purtroppo questa volta ha ulteriormente esagerato, hanno commesso, lo ribadisco, un duplice errore, ed è giusto che la comunità internazionale, soprattutto l'Italia, abbia fatto sentire la sua voce.
0: Ecco, lei trova, onorevole Sasso, che fosse opportuna questa tipo di missione da parte, al di là che ha condannato,
1: certo.
0: Aspetti, no, diciamolo a scanso, sì, di, sai, pieno di gente che dico, al di là che ha condannato decisamente l'episodio ai quali abbiamo assistito, di quali, ecco, al di là di questo, come giudica la missione della flottiglia?
1: Allora, è legittima dal punto di vista dell'estrema sinistra internazionale, per carità, ma umanamente per me è una pagliacciata, perché è evidente che si cerca di mettere in difficoltà uno Stato, un governo abbastanza, per carità, duro, autoritario, con la speranza che possa reagire, fare la parte della vittima e dire che lì vengono negati i diritti civili. È anche vero che, come dire, la forma di democrazia più importante che insiste su quel territorio del mondo seriamente viene messa in discussione con operazioni come quella che abbiamo visto nelle ultime ore, ma è chiaro ed evidente che la flottiglia ha soltanto lo scopo, il tentativo di mettere in risalto le contraddizioni che si sono verificate. E poi il fatto che ci siano anche dei parlamentari, ci siano stati in passato e ci siano tuttora dei parlamentari italiani, mi fa pena, perché non li ho visti altrettanto vigili, altrettanto attenti quando altri diritti civili sono stati
0: Ad esempio, cioè lei
1: guardi, ne ho un elenco pieno. Non ho visto flottiglie andare in Venezuela quando venivano massacrati gli oppositori, non l'ho visto fare a Cuba, dove ancora oggi vige una forma di dittatura, non l'ho visto in tutto il mondo arabo, dove i diritti civili, i diritti delle donne, i diritti di chiunque non vengono rispettati. Non ho visto parlamentari della sinistra. Oddio, li ho visti a Modena, però incredibilmente che organizzavano una manifestazione contro la destra che incita all'odio. Ma di cosa stiamo parlando, Poletti? Gli italiani sono abbastanza svegli, se ne rendono conto, certo, però non possono che non recriminare contro Israele per quello che è accaduto. Ecco, veramente quello, ritorno sull'argomento, è stato un boomerang mediatico, politico, comunicativo. Infatti il ministro degli esteri israeliano se ne è accorto.
0: Senta, e come si sta comportando di fronte a questa vicenda e più in generale nel quadro geopolitico il governo Meloni?
1: Beh, il governo Meloni non è una posizione ha fatto semplice, perché
0: lo sappiamo,
1: ha dovuto rivedere ovviamente delle condotte che forse dal nostro punto di vista sono state eccessivamente appiattite sulle posizioni prima dell'America e poi di Israele. Noi probabilmente manderemo delle navi a dragare le mine che altri hanno causato, probabilmente utilizzeremo i nostri mezzi, lo faremo molto volentieri, perché si tratta di difendere anche gli interessi nazionali, perché dallo stretto di Hormuz passano anche navi italiane. Però diciamo che è una posizione troppo appiattita, è prima sulle posizioni dell'Unione Europea, e prima sulle posizioni e dopo sulle posizioni di Zelensky e dopo su quelle di Trump e dopo su quelle di Netanyahu, diciamo che hanno finito con l'indebolire anche l'immagine internazionale del nostro governo, che per carità, tra mille emergenze, mille problemi, mille guerre, però noi ci aspetteremmo una presa di posizione più forte e magari meno, non voglio usare la parola sottomessa perché farei un torto al governo del mio paese, però meno accondiscendente con quello che arriva dall'estero.
0: Io ringrazio Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Grazie per essere stato con me a Italiano Limits.
1: Buonasera.
0: Io vi ricordo il numero per intervenire in diretta, anche interrompendo i nostri ospiti, se lo ritenete, perché no, nessuno è inviolabile, l'abbiamo scoperto, e nessuno intoccabile. 334 11 11 622. Ascoltiamo un vocale corto, perché tra poco devo restituire, giustamente per poco, la linea alla regia.
2: Buonasera Poletti, Alex da Torino. Dunque, se ho ben capito, secondo il genio dell'onorevole Sasso di Futuro Nazionale, queste persone sarebbero andate in mare verso Israele col rischio di farsi fucilare per mettere in difficoltà il governo Netanyahu. Mi ricorda molto la barzelletta che diceva qualche anno fa, non so se lei la ricorda, della moglie che fa del marito che fa dispetto alla moglie evirandosi. Io penso che se questo è il livello della classe politica italiana, beh, insomma, ci attendono veramente, veramente anni duri. Comunque lo riconvochi al più presto, Sasso, perché veramente lo spettacolo sentirlo questo personaggio è parossistico, veramente parossistico.
0: E allora Lorenzo Cappadone ha imparato una parola nuova: parossistico. Segna e porta a casa. 334 11 11 622. Tra poco torniamo ad ascoltarvi, avete qualche minuto per registrare i vostri vocali e poi li farò ascoltare qui a Italiano Limits tutti i giorni dalle 17 alle 20, non scordatelo. Oddio, arriva Gasparri anche, vedo che arriva Gasparri, vedo che arriva Pedulà, vedo che arriva un sacco di gente, sta arrivando un sacco di gente, restate qui.
3: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giornale radio.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nassr. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E allora, mentre noi parliamo della flottiglia, tra poco avremo altri ospiti, vi informo che Trump ha appena abolito le norme green su frigoriferi e condizionatori. Oggi ho l'onore di parlare un provvedimento davvero storico, volto a ridurre i costi per i consumatori. Insomma, che ha fatto Trump in pratica? Niente transizione tecnologica, ha abolito appunto le norme green. Quindi dice: sto difendendo i consumatori, non acquisteranno condizionatori domestici più costosi, è aumentato, sarebbero diventati obsoleti rapidamente. Trump abolisce le norme green su frigoriferi e condizionatori e il mondo va avanti.

0: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Comunque l'intervento di questo parlamentare, penso, è veramente ridicolo, cioè denso di benaltrismo. Cioè, la flottiglia fa una cosa che si chiama disobbedienza civile, che esiste da sempre, la fanno tutti tranne loro. Tutti gli esempi che ha fatto su quello che non hanno fatto gli altri sui diritti civili è veramente, secondo me, pietoso e dà veramente la cifra di che livello morale, poetico hanno queste persone. Cioè, io veramente non c'è veramente niente da commentare, io rimango solo così, sperando che i nostri figli non sentano mai queste parole, perché questi veramente dovrebbero essere, questi personaggi, a questi dovrebbe essere negata veramente la cittadinanza. Grazie.
1: Tutti gli attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo il blocco della nave diretta a Gaza rientreranno in Italia via Istanbul a spese proprie, come vi ho detto prima. Gli unici ad anticiparli sono stati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che hanno rilasciato testimonianze agghiaccianti sulle ore trascorse in custodia israeliana dopo l'abordaggio della nave. Il parlamentare in particolare ha descritto l'esistenza di una cosiddetta panic room, un container nel quale gli attivisti venivano introdotti a turno con le scarpe tolte per impedire qualsiasi reazione e poi picchiati da tre agenti che ripetevano «Welcome to Israel». Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, mi hanno ammanettato, mi hanno tolto una collanina, ma a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi, ha raccontato i cronisti. Tra gli altri attivisti trattenuti si sarebbero registrati almeno 5 traumi cranici, persone con fratture, un ricovero in infermeria per sospette lesioni interne e alcuni casi di abusi sessuali. Il deputato ha descritto anche il momento della separazione dagli altri attivisti. Ci hanno chiamato per numero, io ero il 147, con i mitra spianati ci hanno fatto avanzare a mani alzate, poi girare. Sono stati i secondi più lunghi della mia vita. Carotenuto ha ringraziato l'unità di crisi della Farnesina e l'ambasciatore italiano in Grecia e ha riferito di aver appreso durante la notte dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tuttavia ha accusato la comunità internazionale di non fare abbastanza, aggiungendo che a Gaza è molto peggio di quello che hanno subito gli attivisti della flottiglia. Matteo da Como, buonasera.
2: Buonasera Poletti, innanzitutto complimenti perché è uno dei pochi giornalisti che veramente mi piace seguire.
1: Ah, la ringrazio.
2: Anche in questa radio. E io sono un giovane, diciamo 49enne comasco, laureato in giurisprudenza, che ogni mese più o meno, se non ogni sera quasi, quando seguo programmi televisivi o leggo i vari giornali, mi chiedo quale sia l'utilità, ma veramente l'utilità, di facoltà come scienze politiche o l'utilità di intervistare alcuni soggetti, quali professori universitari che conosco anche, con idee totalmente malsane e soprattutto che non capiscono nulla dell'attività geopolitica che esiste al mondo d'oggi. Cioè, io mi chiedo, dal 29 a oggi, le crisi economiche che ci sono state, ma c'è stato un qualche professorone o qualche esperto che le ha capite, che le ha previste? Perché tutti sono capaci di parlare dopo. Lo stesso per la creazione dello Stato di Israele, lo stesso dei motivi che ci sono alla base di questo Stato

0: che non esisteva, che è stato creato dagli Stati Uniti come stato cuscinetto per andare a fermare l'espansione petrolifera dei musulmani. Ma si sapeva che era così, si sapeva, perché nessuno lo spiega veramente?
1: La ringrazio molto e ascoltiamo ancora i vostri messaggi.
2: Buonasera dottor Poletti, sono terrorizzato perché novembre è ancora molto lontano.
3: Buonasera dottor Poletti, Giovanni da Pisa. Ribadisco il messaggio che ho mandato stamani ai suoi colleghi dell'attimo fuggente. C'è una miseria morale in Italia che fa spavento. Pensavo di essere smentito. Speravo di essere smentito. Lo spero ancora. Buona serata.
4: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
1: Me lo ripeti questo messaggio così qualcuno gli risponde? Non voglio essere io a rispondere, però rispondete a questo messaggio 334 11 11 622 e le do l'onore di ridirla per la seconda volta sta roba qua che ha tirato fuori.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
1: Eccolo qua, se qualcuno gli vuol rispondere. Intanto Giuseppe da Roma scrive sempre al 334 11 11 622: Poletti, nel suo spot una cosa mi ha colpito, l'Italia che si divide, dividiamoci. L'ultimo italiano in ginocchio prima di quelli della flottiglia di ieri era un poliziotto martellato dagli stessi amici della flottiglia, spalleggiati e cappeggiati dal parlamentare di AVS che ha invitato ieri per il nucleare, che a quanto pare capisce più del professore del CNR che ha intervistato. Io non ci andrei in Israele a rompere le scatole e non ci andrebbe nessuno normale, come non andiamo in Iran sfoggiando una croce per strada. La ragione è per essere usata, ma qui siamo per dividerci e non ragionare. Saluti, Giuseppe da Roma. Leonardo da Pisa, buonasera.
5: Due parole per quel signore che ha telefonato prima da Monza, quale ma vorrebbe arrestare tutti.
1: Le va di parlarci?
5: Volentieri.
1: Guardi, adesso sì. Mando un brano e dopo glielo metto in collegamento. Grazie. Così ve la dite, perché si chiama democrazia e almeno alla radio non credo che faccia male.

0: Allora, Leonardo da Pisa c'è, giusto?
1: Sì, ci sono.
0: E Stefano da Monza c'è, giusto?
1: Bene, certo,
2: sì, ci sono.
0: Bene, parla prima Leonardo.
1: Sì, in merito a quanto ha detto l'ascoltatore, mi sembra, a parte una cosa vergognosa, magari bisognerebbe un attimino ragionare su quelli che sono i fatti, no? Perché a distanza di 1000 chilometri nel mare, nemmeno i pirati una volta facevano quelle cose che hanno fatto loro. Lo fanno perché sanno di avere davanti qualche barchetta che non vale niente. Secondariamente, lo spirito nazista che stanno adottando questi ebrei, questi ebraici qui, che non hanno niente a che vedere con una parte di ebrei che sono stati terminati nei lager, questa è gente che beve il caffè dalla mattina alla sera e magari si imbriaca, come fanno, come hanno fatto quando c'è stato il discorso del 7 ottobre, che possibili servizi segreti israeliani non sapevano che spostando quella festa che c'era a distanza di 700 metri dai palestinesi, che qualche deficiente non avrebbe assaltato. Siamo a questi livelli qui. Io trovo veramente vergognoso porre le cose in quei termini lì. Poi nessuno che possa dire che questi sbagliano, che quelli che si comportano in questo modo sono dei nazisti, sono dei delinquenti abituali, nessuno lo dice. Io credo che questo signore, se vuol sostenere, bisognerebbe che le sostenesse anche dall'altra parte, se potesse. Grazie.
0: Aspetto, prego, prego. Sì,
2: vorrei rispondere. Lei sa cos'è il manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare? Lei lo sa cos'è?
1: Lo so perfettamente perché io se lei fosse non lo sa, ma io ho delle imbarcazioni che girano per il mio conto, per cui dico guardi che
2: okay, sta sbagliando strada. Allora mi scusi, no sta sbagliando strada lei, perché se allora lei lo sapete cos'è questo manuale di Sanremo, significa che la nazione che è belligerante può andare in acque internazionali e fermare tutte quelle imbarcazioni che ritiene che sono sospettate di essere insomma di trasportare cose o essere finanziate o avere collegamenti con i terroristi in questo caso. Quindi ha tutto il diritto e siccome nessuna nazione che ha le sue coste nelle vicinanze del controllo che è stato fatto da Israele a queste barchette si è azzardato a dire mezza parola, significa che quello che ha fatto la marina israeliana è assolutamente idoneo e come posso dire è confacente alle regole del manuale di Sanremo, perché c'è una nazione belligerante e questi signori che sventolano la bandierina pro Hamas dovrebbero evitare di andare questi signori che non sono palestinesi, questi signori compreso anche quegli italiani, no? Vabbè, la bandiera della Palestina, ok?
0: C'è una differenza.
2: Dovrebbero evitare come civili di andare in uno scenario di guerra dove non è assolutamente permesso da nessuna parte del mondo. E chi si azzarda di sua iniziativa e senza essere supportato dal proprio governo ad andare in un territorio di guerra, se lo fa a suo rischio e pericolo. Questo è quello che penso.
1: Ma lei lo può pensare tranquillamente finché a casa non glielo pedisce nessuno.
2: Quello che è scritto è che non lo dice nessuno. Io quando ascolto, mi dica.
1: Posso? Allora quando siamo in mare, oltre le 12 miglia, io viaggio con la mia barca quanto voglio e nessuno mi può toccare perché rappresento lo Stato italiano. Indipendentemente se lei
2: proprio.
1: È in guerra. Se lei è in guerra con chi vuole, non è in guerra con me, io viaggio oltre le 12 miglia e lei non mi può toccare. La differenza sta che abbiamo una massa di pusi perché se avesse avuto un incrociatore lì davanti non ci veniva nessuno a tutti i cambi a 1000 chilometri di distanza.
2: Ma negativo, perché avrebbe dichiarato guerra.
1: Storia,
2: avrebbe dichiarato guerra.
1: A chi è? A questi quattro scartacani?
2: Ma avrebbe dichiarato guerra!
1: Ma questi
2: ma
1: fanno...
2: Per favore,
1: questi
2: ma...
1: fanno scusi, questi fanno la guerra e fanno gli stermini che fanno perché sono supportati dalle armi che li forniscano da tutte le parti, perché le cose vanno conosciute ai tempi di Khrushchev, quando andarono davanti agli americani erano 80 chilometri dagli Stati Uniti, nessuno si azzardava a fare qualcosa.
3: perché loro avevano quelle navi che gli impedivano di fare. È storia, storia. Non c'è
0: allora, fermi un attimo. Fermi un attimo. Io ho colto solo una battuta molto fine di Leonardo da Pisa, che ha detto a Stefano da Monza: finché a casa può pensare quel che vuole, perché insomma Leonardo da Pisa voleva dire c'è poi della gente che ha dei ruoli di governo che magari queste cose le pensa, giusto Leonardo? L'ho capita
1: certo,
0: bene.
1: Certo, è così.
0: Intanto la ringrazio Leonardo, no, perché
1: ringrazio voi per le gentilezze che avete fatto.
0: Grazie. No, lei resti.
2: Dottore, mi faccio l'ultima cosa.
0: No, lei non è l'ultima, perché le vuol parlare anche Roberto da Roma. Senta, Stefano.
4: Ciao Roberto.
2: Aspetta, ciao Roberto, scusami, che... prima di parlare, scusami, voglio dire
4: basta,
2: solo una cosa.
4: Parlato per un'ora e basta, no?
0: Fermo. Allora, adesso parla Roberto da Roma e Stefano risponde dopo. Regolamentiamo un po' il traffico, vai. Roberto.
4: Dicevo che questo che ha parlato è un sionista e non sa nulla, cerca di difendere l'indifendibile. Io spero che ormai fammi parlare, che tu tanto sono gente che fomentano e poi fanno quei ragazzini che vanno a sparare con i piumini alle manifestazioni.
2: Fallo finire.
4: Ci sono i bambini morti, vergognati.
2: Anche i bambini ucraini. Anche i bambini nel Congo che li mettono nelle miniere.
4: Voglio rispondere a te perché quello che sei. Capito? Allora
2: sei tu quello che sei.
0: No, aspetta, per favore, Stefano. Prego, Roberto, concludi.
4: Concludo, non riesco a parlare.
0: Adesso
4: allora,
0: riuscirai.
4: Che queste cose che stanno facendo sono fatte al computer. La prima cosa che hanno fatto gli israeliani è bloccare l'ONU. La prima cosa è perché l'unica entità che poteva bloccare questa cosa era l'ONU con delle forze di pace. La prima cosa che hanno destabilizzato l'ONU e nessuno dice niente. La cosa che proprio non riesco a sopportare è che tutti gli ebrei d'Italia, invece di andare, loro hanno quasi tutti la doppia cittadinanza, invece di levarsi da Israele, levare la cittadinanza da Israele e fare una causa per loro, perché poi in tutto il mondo li stanno odiando, invece di fare questo stanno zitti. Nel Libano stanno uccidendo, si stanno prendendo tutte le terre per il grande Israele. Questo ormai è scontato, possibile non si riesce a capire. Quello gli hanno menato, cosato, va a Frottiglia, è roba da poco rispetto a quello che fanno a Gaza e in Libano.
0: Va bene. Roberto, grazie. Prego.
2: Dottore, dico solo due cose.
0: Sì, non faccia
2: giorno,
0: quello censurato, io la sto facendo parlare.
2: No.
0: Voglio solo bene, ordine negli interventi.
2: Okay. Qualche giorno fa la Corte Penale Internazionale ha sentenziato che quello di Israele non è stato un genocidio. Quindi già questa cosa qua dovrebbe far riflettere molte persone che sbandieravano e davano notizie false in questo senso. Seconda cosa, chi fomenta l'odio sono proprio quelle persone che vanno in piazza e dall'inizio, dall'8 ottobre 2023 a sbandierare la bandiera della Palestina e a giustificare quello che ha fatto Hamas. Ok? Questo è. Sono due anni che nelle trasmissioni televisive, nei dibattiti politici, eccetera, eccetera, c'è sempre una parte della politica italiana che fomenta l'odio. Poi vanno a dire che invece è il contrario. È incredibile questa cosa qua.
0: Allora, Stefano da Monza, aspetti un attimo. Intanto ringrazio Roberto da Roma. Grazie Roberto. E sempre da Roma, Mabel scrive: buonasera Poletti, la mia risposta è troppo lunga per essere affidata a una nota vocale. Quanto è stato detto dal radioascoltatore di Monza è ignobile. E allora aspetta, chiamiamo Mabel e te la spiega, perché ha scritto veramente una roba lunghissima. Allora, Stefano da Monza e Mabel tra poco, perché io devo restituire la linea alla regia. Allora metti in pausa Stefano da Monza, un sacco di vocali, ma il numero per intervenire in piena libertà, tanta libertà, tanta libertà, tanta libertà, anche troppa, però va bene così finché rimanete nei binari dell'educazione, e lo siete stati pur con teste differenti, perché siete delle teste differenti, siete delle teste differenti, siete delle teste differenti. Il numero è 334 11 11 622, perché siete delle teste differenti.
5: Giornale radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
0: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
9: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 29 minuti.
5: Giornale radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Mabel declina, ma abbiamo un altro ascoltatore che vuol parlare con Stefano da Monza. Cosa ha generato tutto questo? Questo messaggio di Stefano da Monza poco fa, che ha acceso un po' tutti voi e vi ha divisi e vi ha messi l'un contro l'altro, in tanti contro Stefano da Monza. Aveva mandato questo messaggio.
13: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
0: E allora, se non si fosse capito cosa pensa, ma tra poco si confronta con altri.

0: Allora, Stefano da Monza c'è?
1: Sì, ci sono, grazie.
0: Ecco, allora, ma si sta ribellando l'intera Monza, perché dovremmo avere in linea Gaetano da Monza.
2: Sì, salve, dottor Poletti, salve.
0: Lei Gaetano da Monza, giusto?
2: Sì. Anch'io sono di Monza, anche se non ho quell'accento lì, però sì, sto...
0: Ecco, siciliano, sento un bel accento siciliano io, perché li riconosco.
2: Sì, esatto.
0: E poi, sempre da Monza, c'è Franco anche?
2: Sì,
0: anche Franco da Monza, quello dopo, quello in senso buono, nel senso tutta Monza. Prego Gaetano da Monza.
2: No, beh, che ci siamo, potrei dire a Stefano che se vogliamo possiamo incontrarci per un caffè e ne parliamo tranquillamente.
0: Tranquillamente, però, tranquillamente.
2: Sì, sì, ma assolutamente, ma per me il dibattito è alla base, anzi anche il dibattito acceso è importante, perché secondo me è un modo per confrontarsi, a prescindere dalle ideologie e dalle idee in generale. Partiamo da questo. Quello che dico da tanto tempo è che ormai stiamo perdendo l'umanità, cioè è la cosa fondamentale, perché a prescindere dalle idee, a prescindere dall'ideologia, quello che la Global Flottilla vuole far emergere è una mancanza di trasparenza, è una mancanza di umanità in tutta la vicenda Israele, Palestina, Gaza e il resto. Uno, la flottiglia non andava nelle coste israeliane, stava procedendo per andare nelle coste di Gaza per portare degli aiuti, anche se si sa benissimo che lo scopo finale non era quello. È la cosa più importante per vedere con le proprie mani cosa sta accadendo a Gaza, perché ricordiamoci che c'è ancora un blocco verso l'informazione a Gaza. Nessuno può entrare senza il permesso di Israele. Da informazioni che arrivano a noi sappiamo che mancano medicinali, mancano strumenti per le rianimazioni, i bambini stanno morendo letteralmente di fame, ci sono epidemie di scabbia, di peste. Abbiamo delle informazioni veramente brutte, quindi io penso che alla base dovrebbe esserci proprio quello, l'umanità.
0: Ecco.
2: E pensare che, ok, i fatti del 7 ottobre, però comunque sono persone che non hanno nessuna colpa, e dovremmo principalmente aiutarle, indignarci e aiutarle. La stessa cosa adesso sta succedendo in Libano, quindi mi taccio perché
0: Stefano,
2: voglio fare un monologo lunghissimo.
0: Stefano.
3: Sì, io invece sono contro l'ipocrisia delle persone, perché chi ha iniziato tutto questo non sono stati certo gli israeliani. E poi niente, che bisogna dire? Io sono d'accordo con che le cose vanno discusse molto in pace, tranquillamente, ma chi non fa questo e chi ha ribaltato tutta la situazione non sono certo quelli che la pensano come me. Comunque, adesso non mi ricordo, volevo dire una cosa ma non mi ricordo più in risposta al mio amico di Monza.
2: Stefano, posso invitarti a fare una cosa se possibile? Poi naturalmente sono due scelte. Puoi guardare un po' della storia pre-7 ottobre, di cosa succedeva in Palestina prima del 7 ottobre, di come le persone in Palestina non riuscivano neanche a entrare in casa e dovevano entrare dalle finestre, perché la popolazione israeliana, gli occupanti bloccavano le strade.
3: Dal 2005 prima che non sono più, se ne sono andati gli italiani, dal 2005.
2: Non è così, guarda Stefano, ti posso suggerire tanti video che ho guardato in questi anni e tante persone, testimonianze che attestano che Israele è un paese colonizzante a tutti gli effetti, purtroppo è così.
3: Vabbè, ognuno la pensa come vuole, io credo che
2: sì,
3: comunque non è... dico solo questo, a me sembra che i bambini e le persone di Gaza siano molto più importanti di tutti i bambini del resto
2: appunto
3: del mondo, a partire dai bambini ucraini che non ho ancora visto gente in piazza. Ah sì, anche quelli del Congo che vengono mandati nelle miniere per tirar fuori e che muoiono, e che bambini piccoli che muoiono proprio
2: dentro le miniere
3: del
2: Congo, i bambini.
3: Certo, te lo dico io, quelli che hanno in mano le terre rare, quelli che estraggono i minerali con i quali usiamo i nostri telefoni, che tutta la gente che anche protesta. E poi volevo dire un'altra cosa.
0: No, però finisci, seguilo nel discorso, scusami.
3: Sì.
0: Vai, Gaetano.
3: Io?
0: No, Gaetano, ti stava trascinando in un discorso e tu lo cambiavi, no?
2: Diciamo che appunto hai detto una cosa giusta, i bambini sono tutti importanti, le popolazioni sfruttate sono tutte importanti. I bambini del Congo vengono portati in miniera da dai congolesi, ma i congolesi che lavorano per le multinazionali, per le multinazionali, siamo sempre noi occidentali il problema, capisci?
3: Cinesi.
2: Siamo sempre noi
3: cinesi, però dillo, quelli cinesi, cinesi da, perché la cinesi, Cina che
2: no, no, no, i cinesi. Certo. I cinesi non hanno il controllo in questo momento come c'era l'Occidente dell'Africa. I cinesi hanno iniziato da 5 anni a investire sull'Africa.
3: Sei, guarda, sei convinto di questo?
2: Ti posso dare anche i documenti alla mano di come stanno investendo i cinesi, che in confronto all'Occidente, i cinesi, che tanto disrispettati i cinesi, stanno investendo anche nei diritti umani degli africani e stanno facendo un 50-50, se non anche di meno, con gli africani stessi.
0: Allora, intanto
2: noi
0: io
2: facciamo 10%-90%.
0: Io intanto mi permetto di ringraziare sia Stefano da Monza che Gaetano che hanno dibattuto in modo civile. Ringrazio Gaetano perché ha saputo prendere Stefano, che è un po' fumino.
3: Dottore, però l'ultima cosa volevo dire una cosa velocissima.
0: Sì, velocissima, dai.
3: Sapete che sta chiudendo la Teva, sta spostando gli stabilimenti probabilmente in Polonia, perché sono stati boicottati dal comune di Monza e dai comuni di sinistra tipo Sesto Fiorentino per non vendere più i prodotti, le medicine.
0: Ci buttiamo dentro, sì, va bene, ci buttiamo dentro un altro tema, tanto per parlare male della sinistra, ma ci sta, Stefano, poi approfondirò. Gaetano, arrivederci, a risentirci, grazie.
2: Grazie, perfetti.
0: Grazie, grazie. Quando dibattete in modo così democratico e pacifico, io sono proprio la persona più felice del mondo. Una marea di messaggi. Io adesso comincio ad ascoltare i vocali. Qui con voi. 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone, orientati.
4: Se una persona simpatizza per Ben Gvir, non ci sono argomentazioni che tengono. Qualunque argomentazione puoi tirar fuori, anche la più giusta, non ci arriva, non ammetterà mai di essere nel torto. Buona serata di nuovo da Giovanni da Pisa.
5: Caro Poletti, dopo che il signore di Monza ha detto la mitica frase "ma quale genocidio", mi spiace ma mi sono caduti i cosiddetti famosi che non si possa dire in radio, cioè mi è sembrato 5 minuti di trasmissione che fa Porro o Del Debbio. No, così non va bene, però ascoltiamolo ugualmente. Va bene, spero dell'intelligenza della gente un po' più seria a fare commenti. Saluti Mauro.
6: Buonasera dottor Poletti, volevo rispondere al demente che ha appena mandato il messaggio vocale dicendo che la flottiglia avrebbero dovuto arrestarli tutti quanti e farli assaggiare le patrie galere israeliane. A parte che vorrei chiedere con quale accusa avrebbero dovuto arrestarli. Acque internazionali, nessun tipo di resistenza, non hanno trovato in nulla armi come finanziamento ad Hamas, come vorrebbero incriminare. Ecco, vorrei chiedere a quel demente con che accusa avrebbero dovuto arrestarli.
7: Sta arrivando la flottiglia col ministro di Israele, tra missione umanitaria e mossa politica e crudele. Sergio da Milano.
8: Questo, dottor Poletti, buonasera, Adler da Milano. Questo signorino da Monza dovrebbe iniziare ad aprire libri di storia e capire che la questione palestinese dura da 80 anni, da quando americani e inglesi hanno messo gli ebrei sionisti lì in Palestina. Dopodiché, dalla prima Nakba in poi, è sempre stata un'aggressione e una, un genocidio continuo nei confronti del popolo palestinese. E Hamas non esisteva. Dovrebbe aprire libri di storia questo signorino di Monza che parla e non sa neanche che le ultime notizie che circolano sono che Netanyahu stesso abbia finanziato Hamas, perché giustamente faceva il suo gioco. Ce ne sono tante di cose che il signorino di Monza non sa o non vuole sapere. La flottiglia esiste come gesto simbolico per rompere questo muro che è stato innalzato su Gaza. Stanno spegnendo i riflettori. Perché non permette Israele l'ingresso di giornalisti internazionali, di osservatori dell'ONU? Perché sanno benissimo quello che hanno commesso lì. Sanno benissimo che si tratta di una pulizia etnica e non vogliono che ci siano le prove di quanta gente hanno ammazzato. E secondo me sono molto di più di 500.000 di persone quelle che hanno ammazzato, perché sono 3 anni che ammazzano ininterrottamente con missili, proiettili, col freddo, con la fame. E quindi voglio capire questo qui di Monza dove vive.
9: Ma perché solo chi fa genocidio fa i crimini di guerra? Senza senso un genocidio non esistono i crimini di guerra, nel senso uno è libero di farlo fino al genocidio. Puoi ammazzare il 98% della popolazione, finché rimane il 2% non è genocidio, e allora non sono crimini di guerra. Ah ok, buono sapersi, questo non lo sapevo, guarda. Mamma quanta umanità esiste nell'aria, guarda, veramente, siamo tutti belli più umani.
10: Buonasera Roberto, io volevo dire che sono in parte d'accordo con Stefano da Monza, non per il fatto che la flottiglia dovesse provare il carcere israeliano, ma per me sono sempre stata dell'idea, anche l'altra volta, che loro non dovevano neanche partire. Sanno benissimo, lo sapevano, che non sarebbero mai arrivati. Quindi io ho le mie idee, che loro volevano passare da eroi. E poi, seconda cosa, mettere in difficoltà il governo italiano, perché in questa maniera vuol dire che la Farnesina si deve occupare di loro, che Crosetto, insomma il governo, la Meloni si deve occupare di loro in qualche modo, perché altrimenti il governo passa per quello che non gli interessa del destino di queste persone. Ecco, io la penso in questa maniera. Loro non dovevano neanche partire, visto che gli è già andata male una volta e sapevano di non arrivare a destinazione.
11: Ah, il nostro amico Stefano da Monza, che è ossessionato dai 5 Stelle, come sappiamo, e dice anche delle falsità per sostenere le sue tesi. Non è vero affatto che la Corte Penale Internazionale abbia negato che ci sia stato un delitto, un reato di genocidio, perché di fronte alla Corte Penale Internazionale non c'è nessun procedimento per genocidio, ma è alla Corte di Giustizia Internazionale che il Sudafrica si è appellato, e il giudizio in quella sede è ancora in corso, mentre queste dichiarazioni, che non c'erano elementi così, sono state rilasciate da Karim Khan, che è il presidente che si è autosospeso, tra l'altro, perché è stato accusato dagli Stati Uniti, eccetera, per cui sono state ritirate le carte di credito, per cui è sotto pressione, eccetera. Quindi è presidente della Corte Penale Internazionale, Corte Penale Internazionale che invece ha condannato Netanyahu per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
12: Guardi, dottor Poletti, io non replico al contenuto, perché si rischia, diciamo, una rissa, tra virgolette, verbale assolutamente non produttiva. Io faccio una riflessione più ampia e dico: è palesemente stato un atto di disobbedienza civile, e questo termine mi fa tornare alla mente un uomo che da pochi giorni ricordiamo la morte, che è Marco Pannella, è in Italia. Se noi ricordiamo tutti gli atti di disobbedienza civile di Marco Pannella, io vorrei chiedere a questo signore di Monza cosa avrebbe fatto nei confronti di Marco. Grazie, buona serata.
0: Bella domanda, e continuiamo dopo il brano.

0: State intervenendo in maniera massiccia questa sera, mi fa piacere, non riuscirò, e ve lo dico subito, a trasmettere tutti i vostri vocali sulla flottiglia pro o contro, perché tra poco vado dagli autotrasportatori. Buonasera al senatore Maurizio Gasparri.
1: Buonasera.
0: Di Forza
1: buonasera.
0: Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Allora, la flottiglia, che non rientra decisamente tra le sue simpatie, ha segnato un bel punto con questo fatto del ministro israeliano che ha commesso questi abusi, no? Che dice Gasparri?
1: Il ministro israeliano ha danneggiato la causa di Israele, che avrebbe bisogno di solidarietà e non di inimicizie che cose del genere producono. Il ministro israeliano, per motivi elettorali, dicono, cerca
0: certo.
1: consenso in Israele con questi atteggiamenti, ha fatto passare questi della flottiglia, che sono degli avventurieri, lo dico sinceramente, come dei martiri, degli eroi, perché quel comportamento è inaccettabile. Pure chi come me non condivide nulla della flottiglia non può non esprimere solidarietà nei confronti di persone italiane o non italiane che hanno subito prepotenza, inginocchio, vessazioni. Non condivido le parole di quel deputato grillino che si è paragonato ai martiri del 7 ottobre. Attenzione, lì hanno ucciso 1200 persone, hanno rapito bambini che hanno poi ammazzato. Quindi non esageriamo. Quindi io non condivido modalità della flottiglia che non ha portato mai un tubo ai palestinesi, mentre il nostro governo, con Tajani, con la Bernini, ha portato palestinesi nelle università italiane, bambini palestinesi sofferenti negli ospedali italiani, cibo che Hamas non vuole fare distribuire, food for Gaza, da parte dell'Italia. Noi abbiamo fatto gli aiuti ai palestinesi, loro fanno demagogia, provocazione, però quando vengono trattati in quel modo noi non possiamo accettarlo, e quindi abbiamo chiesto condanna di quel ministro, libertà per queste persone che sono tornate, alcune in Italia, altre ho letto, poi oggi sono in giro per la campagna elettorale in Veneto, al congresso ora di Forza Italia a Padova, perché eleggiamo i nostri dirigenti sui territori. E quindi la solidarietà per chi ha subito quelle vicende è totale e non può essere diversamente, il che non porta ad approvare questa flottiglia che fa demagogia e non ha salvato nulla. Però, diciamo, la vicenda che abbiamo visto non può essere sottovalutata. Io dico anche Netanyahu l'ha condannata,
0: Sì,
1: perché capisce che è un
0: immediatamente,
1: danno ma
0: praticamente,
1: è un danno
0: immediatamente.
1: per la credibilità di Israele. Questa è la mia opinione. Non muto opinione sulla flottiglia, ma esprimo indignazione per la vicenda che c'è stata, e anche appunto perché fa un danno evidente al mondo israeliano.
0: Allora io ringrazio e le auguro
1: Grazie.
0: buona campagna elettorale, perché è in
1: Grazie.
0: giro per
1: Grazie
0: quello,
1: a lei.
0: perché si
1: Certo.
0: vota in tanti comuni. Ringrazio il
1: Certo.
0: senatore Maurizio
1: Grazie.
0: Gasparri. Grazie.
1: Grazie.
0: Bene, intanto la flottiglia precisa che l'Italia non pagherà i biglietti, sono totalmente a nostro carico, dicono gli attivisti della flottiglia, però vediamo di ascoltare qualche messaggio che abbiamo lasciato indietro grazie alla preziosa collaborazione del nostro Lorenzo Cappadone.
2: Gasparri fa solo propaganda pro Israele, come Tajani e come la Meloni, perché hanno una visione sola, quella che Israele è la vittima e non il carnefice. Quindi non si può sentire la dichiarazione di Gasparri, che tra l'altro è anche vergognosa dal punto di vista umano.
3: Sera Luigi da Torino. Chi accusa la flottiglia a vario titolo di fare protagonismo, di che non serve a niente, che non devono neanche partire, eccetera, eccetera, ecco, tutte queste persone qui, insomma, non hanno completamente capito nulla del senso, del valore del gesto della flottiglia. È ovvio che tante cose che la flottiglia non potrà fare, non poteva fare già in partenza, ma non capiscono il valore simbolico di questa azione di disobbedienza civile verso uno Stato killer e nazista come Israele.
4: Dite a Stefano da Monza che la Corte internazionale non ha dichiarato che non si è trattato di un genocidio, ma ha ha dichiarato che le prove a sostegno del genocidio non sono ancora sufficienti, ma ha altrettanto dichiarato, questo in maniera incontrovertibile, che Netanyahu è un criminale di guerra.
5: Buonasera dottor Poletti, ma spieghi a Gasparri che tu le denunce di mancati aiuti, di aiuti che non entrano, di medici in difficoltà, di popolazione allo stremo, alla fame, non sono denunce di video di influencer, ma sono le denunce di Medici Senza Frontiere, Save the Children, Amnesty International, c'è un'organizzazione extra Israele, ok? Che queste persone riconoscono come attendibili e validi, perché l'ONU oramai hanno detto non è vero, non è vero, ma cioè esiste? Perché qualunque organizzazione internazionale denuncia, ok, un'emergenza umanitaria, c'è qualcosa che queste persone riconoscono?
0: E grazie per questa partecipazione. Io continuo dopo il giornale radio e vi dico che domani in Consiglio dei Ministri arriverà un decreto legge per la proroga al taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Parlo ovviamente di carburanti, l'ho appena annunciato il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, un'economia che i nostri amici autotrasportatori, che sentiremo tra poco, ci racconteranno nel dettaglio, e non sono bei dettagli.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 5 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, altolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratelli.

0: 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Allora, domani il Consiglio dei Ministri arriva la proroga del taglio delle accise che durerà fino alla prima settimana di giugno. Un bagno di sangue, tra poco ascoltiamo gli autotrasportatori. Non basta.
4: Sunt

Allora chiudiamo questa terza ora con un tema che riguarda milioni di italiani, anche se spesso ce ne accorgiamo solo quando qualcosa si ferma, l'autotrasporto. Perché quando si parla di camion, tir, logistica, troppo spesso si pensa solo al traffico in autostrada, ma dentro quel camion che viaggia letteralmente il paese, supermercati, farmacie, carburante, industrie, porti, e-commerce, filiere alimentari, passa tutto là dentro quel camion. Se si blocca il trasporto su gomma, si blocca l'Italia. E attenzione, perché il rischio adesso è concreto: dal 25 al 29 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale degli autotrasportatori, 5 giorni che potrebbero mettere in enorme difficoltà distribuzione, consegne e approvvigionamenti tutta Italia. Le associazioni del settore parlano apertamente di punto di rottura. Il nodo principale è il caro gasolio, dopo Hormuz. Per un mezzo pesante un pieno può arrivare a costare anche 1.400 euro. E secondo le stime delle associazioni, ogni camion oggi subisce fino a 9.000 euro l'anno.

no, di extra costi. Siamo appena all'inizio dell'avventura. Gli autotrasportatori accusano il governo di aver messo in campo aiuti insufficienti, il clima è pesantissimo. Pensate che una trans, che rappresenta circa il 90% delle imprese dell'autotrasporto italiano, ha scritto direttamente al ministro Piantedosi parlando di esasperazione, chiedendo controlli per evitare infiltrazioni e tensioni durante la protesta. Nel frattempo il governo prova a correre ai ripari. Domani a Palazzo Chigi un tavolo con Giorgia Meloni, Salvini e le categorie, e proprio nelle ultime ore, come vi dicevo, il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato che domani arriverà il decreto di proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. È un tentativo di alleggerire la pressione sul comparto, ma gli autotrasportatori dicono che non basta. Lo Stato sta facendo abbastanza oppure no? Gli autotrasportatori stanno chiedendo aiuti legittimi o il settore va ripensato completamente? Ascolteremo un po' di autotrasportatori tra nord e sud dell'Italia, partendo da chi sabato a Monza farà un'iniziativa intitolata "Prima che il paese si fermi". Prima che il paese si fermi, tra poco.

0: Allora saluto subito Claudio Riva, presidente nazionale di Confartigianato Trasporti. Buonasera presidente Riva.
1: Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Quando io vedo che sabato 23 maggio a Monza lei fa una iniziativa dal titolo "Prima che il paese si fermi", io mi preoccupo.
1: No, non si deve preoccupare, anzi, proprio perché la facciamo prima che il paese si fermi, dovrebbe essere, come dire, confortato da questa cosa qui, quindi ecco. Ci muoviamo per tempo, ecco.
0: Ci fotografa la situazione dell'autotrasporto con dati concreti, ci sta ascoltando della gente che si sta svenando per andare al lavoro, fare il pieno di benzina e che è abituata a fare i conti. Ecco, facciamo anche i conti delle imprese del trasporto, Riva.
1: Ma giusto per fare un conto così veloce, un pieno di un camion oggi è intorno ai 1.000-1.200 litri, quindi se considera che mediamente un pieno alla settimana, se non due, se ne vanno 60 centesimi in più al litro, vuol dire 600-700 euro in più a settimana, quindi siamo su 1.000-2.000 euro al mese in più di costi immediati, perché poi il costo del gasolio rappresenta il 30% mediamente dei costi di gestione di un camion.
0: Ecco, questo Riva, dove li scaricate questi costi? Perché insomma, uno pur di lavorare si sobbarca anche costi maggiori, perché il mercato è quel che è. Però dopo un certo momento mica si sta aperti per beneficenza.
1: No, fino a che si resiste si possono cercare di assorbire, ma chiaramente degli aumenti di questo genere non si riescono a assorbire, bisogna andare comunque a chiedere degli adeguamenti di prezzo ai clienti, e dall'altra parte stiamo cercando di recuperare quei 20 centesimi che l'accisa è stata per noi tagliata. È stata tagliata per tutti, ma noi avevamo già questo beneficio fiscale, per cui avendola tagliata per tutti a noi l'hanno tolto, e per cui per noi è a somma zero quei 20 centesimi.
0: Ecco.
1: È un po' un concetto un po' difficile per chi non è del mestiere, però è così.
0: Riva, cosa chiedete al governo?
1: E chiediamo appunto il ristoro di questi 20 centesimi che sono spariti. Chiediamo la possibilità di usufruire subito e non aspettare i 60 giorni di silenzio assenso dei crediti fiscali che maturano con questa accisa, e quindi dopo 10 giorni, 15 giorni che uno ha presentato la richiesta. E l'altra cosa, per chi è proprio in difficoltà, poter magari rateizzare dei pagamenti tipo quelli degli F24 piuttosto che dell'IVA.
0: Ma ecco, mi sembrano delle richieste concrete. Io ringrazio Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. Grazie davvero, Riva.
1: Grazie a lei e buona serata a lei e agli ascoltatori.
0: Carlo Molteni, lei è un autotrasportatore di dove?
2: Monza Brianza.
0: E come sta andando il mercato? C'è da sorridere? No. C'è da piangere? No. C'è da star tranquilli?
2: C'è da star tranquilli, dipende dagli interventi che il governo emanerà domani. Siamo in una situazione di emergenza, Poletti, bisogna tamponare questa situazione e poi uscire da questo che per noi è una crisi profonda. Speriamo che non diventi più profonda se il governo in questo momento non ci darà una mano, però siamo fiduciosi di questo.
0: Ecco, la speranza è l'ultima a morire, però Molteni, ci racconti qualche episodio pratico di come è cambiato il lavoro, di come sono saliti i costi, in modo che capiamo.
2: Guardi, i costi naturalmente, parliamo soprattutto del carburante, i costi fanno riferimento agli aumenti del prezzo alla pompa, li conosciamo tutti a memoria tutti in questo periodo. Tenga presente che rispetto al mese di febbraio un autotrasportatore che consuma 400 litri di gasolio oggi spende 156 euro in più rispetto al mese di febbraio. Lei capisce che sono difficoltà che incidono in maniera profonda. Questo è un sistema cui ci siamo trovati di fronte tutto il mondo improvvisamente rispetto alle note vicende, però le difficoltà sono di cassa, perché voglio dire, i carburanti si pagano immediatamente e i ristorni non sempre ci sono. La fatica è far riconoscere ai nostri propri committenti il residuo rispetto ai prezzi di febbraio. Insomma, ci sono delle persone che, come si dice, fanno finta di non sentire, ecco, mettiamola così.
0: Beh, come se vivessero da un'altra parte. Senta Molteni, settore che già conosce concorrenza straniera, chiamiamola così, ecco, o presunta tale, vuol dire due parole anche su questo, perché poi...
2: Certo, voglio dire, la concorrenza straniera si fa sentire soprattutto sulle lunghe tratte. Insomma, abbiamo visto nell'ultimo decennio come, voglio dire, alcune commesse sono state prese da società straniere. La difficoltà spesso e volentieri sta nel costo del lavoro, che è molto differente rispetto ad alcuni paesi dei 27 in Europa. Questo è un contesto che va armonizzato e secondo me il governo, al di là di tutto delle difficoltà che oggi viviamo, si deve porre l'obiettivo in futuro di renderci meno emergenziali. Cioè, è un contesto che merita un'attenzione superiore rispetto a quello che viviamo oggi, Poletti, perché senza il mondo del trasporto, come tutti sappiamo e tutti ci raccontiamo, alla fine le merci non funzionano, insomma, per cui gli scambi commerciali non esistono più. Il problema dell'estero è un problema di difficile soluzione, però occorre darci un indirizzo, insomma, occorre che alcune tempistiche non siano più trattate come emergenza, ma come sviluppo armonico di una categoria, soprattutto per il futuro.
0: Grazie a Carlo Molteni,
2: grazie a lei,
0: che fa parte della rete di Confartigianato Trasporti. Andiamo dall'autotrasportatore Lidio Nota Roberto. Ho pronunciato bene, signor Lidio?
3: Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, anche lei racconti agli italiani che ci stanno seguendo cosa vi sta succedendo come imprese trasporto.
3: Guardi, come compartigianato trasporti, sono della Basilicata, noi abbiamo numerosi problemi, tra cui il rincaro dell'energia, che ha sfiorato aumenti del 30-35% che non sono compensati, e abbiamo avuto nel trimestre scorso problemi con il rimborso accise, che ci è stato decurtato in parte dallo Stato, e quindi abbiamo avuto notevoli difficoltà, e inoltre incontriamo le difficoltà che questa categoria sta affrontando da oltre un decennio, che ha visto la perdita di 20.000 imprese con difficoltà all'ingresso per quanto riguarda la professione, data dalla difficoltà e il costo esoso delle patenti, e anche dai vincoli dovuti dall'ingresso di competitor stranieri, specie a nord Italia, e carenze infrastrutturali al sud.
0: Senta, Nota Roberto, come dobbiamo tirare la gente dalla vostra, dicendo che se non si fa qualcosa con i soldi pubblici, poi il conticino arriva a casa nella vita
3: il conticino non torna, perché l'80% delle merci in Italia si muove su gomma, e quindi il costo lo pagano tutti i cittadini.
0: La ringrazio molto, grazie a Lidio. Buona serata che continua anche con i vostri vocali al 334 11 11 622, a raccontarvi queste cose, e anche il nostro modo per dar voce ai tanti autotrasportatori che ci seguono, che hanno accesa la nostra radio nelle frequenze dei loro mezzi, che girano l'Italia, che fanno un lavoro massacrante, che si spaccano la schiena e che cercano di resistere. Anche a loro sono dedicati questi interventi. Vi ricordo sempre 334 11 11 622 anche per parlare con queste persone. Do la linea alla regia doverosamente per la pubblicità e torno subito dopo.
4: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È mezzanotte e 28 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
9: Buonasera Poletti. Beh, straordinario comunque l'equilibrismo politico miracoloso di Gasparri, perché sulla vicenda della flottiglia, perché fa parte di un governo che è Dio, patria, moschetto, patrioti, patriottici, nazionalisti, nazionalismi, sovranisti, imperialisti, e poi dopo 30 persone, tra cui gli italiani, vengono presi lì e catturati in maniera assolutamente barbara e incivile, trattata come forse medioevo, e non può dirlo. Un equilibrismo veramente straordinario, in cui spicca la dichiarazione: noi convocheremo l'ambasciatore di Israele a Roma, e come massimo, una cosa proprio oltraggiosa, una cosa veramente un passo diplomatico, noi gli daremo il tè, ma senza i biscottini, così Israele avrà finalmente un segnale forte di quello che è l'Italia e la posizione italiana nel merito. Franco, Pavia.
0: E però mandate anche i messaggi, ne stanno arrivando, vedo, per gli autotrasportatori e per la crisi che noi stiamo raccontando dell'autotrasporto, tra poco.

0: Allora forza Lorenzo Cappadone, facciamo ascoltare i vocali del nostro pubblico mentre ho in linea Fausto Acquistapace. Buonasera Fausto Acquistapace.
1: Buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
0: Ecco, da dove lavora, da dove viene? Non chiedo perché praticamente uno che sta sul camion è ovunque, ma lei di dov'è Acquistapace?
1: Allora, noi abbiamo la sede in provincia di Sondrio. Io abito in provincia di Sondrio e, come ha detto lei precisamente, chi lavora col camion si trova in tutta Italia.
0: Allora guardi, ascoltiamo i vocali e poi arrivo a lei che mi sa che insomma dovrà anche rispondere a delle domande se ci saranno nei vocali.
2: Volete il Piero da Roma, però se è vero che facciamo finta 2000 euro a camion, ma un tir trasporta una marea di roba, cioè tonnellate di roba, e com'è possibile che questa roba al chilo aumenta tantissimo, cioè aumenta anche del 30-40%? Cioè se va a vedere 2000 euro al mese spalmati, visto che un piano dura una settimana, in una settimana fanno un sacco di viaggi e trasportano centinaia di tonnellate in camion solo, perché c'è questo aumento sconsiderato invece sulle derrate anche al chilo? Perché? Cioè in realtà se si può spalmare si ci darebbe una mente, ma non di questo livello. A livello matematico ci sono altri fattori.
0: Allora Acquistapace ha sentito, entriamo già nel vivo con questo ascoltatore, gli risponda come vuole.
1: No, ma non è come voglio, come stanno i fatti.
0: Lo sapevo, da buon valtellinese non la frego.
1: No, ma noi dobbiamo attenerci ai fatti. I fatti sono che abbiamo reclamato da tanto tempo che è in atto una speculazione, e nella speculazione come primo nome vengono chiamati proprio i trasportatori, quando invece l'aumento del nostro trasporto non può andare a incidere a consumatore, perché anche noi stessi siamo dei consumatori e non riusciamo a capire questi aumenti. Noi diciamo una parola che è brutta dirsi, ma è la speculazione.
0: Ecco, e voi ovviamente non ne fate parte di questa catena, i clienti vi chiedono conto di questo aumento dei costi, voi chiedete ai clienti un ripensamento sul prezzo, che succede in quella trattativa lì che io non capisco a questa parte?
1: No, lei me lo chiede, ma lo so benissimo. La trattativa è molto semplice. Ci sono dei contratti, questi contratti vanno adeguati in base all'aumento del gasolio. Il minimo è il 2%, no? Dal 2% in poi c'è un adeguamento del prezzo, del costo del trasporto.
0: Ecco. E poi naturalmente e poi tutto quello che è speculazione che anche voi, esatto, non vi spiegate. Acquistapace, sentiamo un altro messaggio.
3: Buongiorno, ma io vorrei fare una domanda agli autotrasportatori e alla categoria che stesso fanno sciopero. Ma quando il governo Meloni a gennaio del 2026 ha aumentato e messo l'accise sul carburante, sul gasolio, e sono stati tutti zitti, e adesso che visto, considerato che non solo viene colpito il carburante ma anche la benzina, perché si svegliano adesso? Sono 5 mesi che è aumentato il prezzo del gasolio, oppure perché ricevevano incentivi e sono stati belli zitti grazie al governo del fare della Presidente del Consiglio Meloni? Grazie, Angela da Milano.
0: Grazie Angela, che vede tutto un complotto. È toccata a lei Acquistapace, prego.
1: No, ma ci mancherebbe, anzi fa piacere che qualcuno faccia una domanda, perché noi non è che abbiamo le armi, ma rispondiamo con i fatti. Lo scostamento del prezzo del gasolio va sull'imponibile, e cioè senza accise e senza IVE. L'aumento che c'è stato è stato superiore, addirittura noi abbiamo avuto anche un danno perché hanno tolto il recupero delle accise, cioè quelle accise che il governo ha tolto. E noi abbiamo visto che è aumentato di meno il gasolio, ma al trasportatore che recuperava le accise il gasolio è aumentato molto di più in sostanza.
0: E quindi per farvi un favore, per farvi un favore sulla carta, date una bella fregatura.
1: Ma no, io non la chiamo una fregatura, ci sono dei problemi, questi problemi devono essere risolti dal governo, che fa specie come cittadino europeo, che fa specie che l'Europa sia silente. Questo mi dà molto da pensare, perché noi, l'Europa viene a controllare il minuto di guida, la mezz'ora di pausa, e su questo fatto così grave non interviene l'Europa. Cioè l'Europa aiutando i vari membri degli stati europei nello scostamento di bilancio.
0: Grazie a Fausto Acquistapace, buon lavoro.
1: A lei, grazie. Saluti.
0: Grazie. Andiamo da Michele Lovecchio. Buonasera, Michele Lovecchio, che chiamiamo immediatamente. Il regista mi fa cenno, corri troppo, però insomma non ci sono limiti, dovresti saperlo, visto che la trasmissione si chiama Italia No Limits, e quindi posso correre quanto voglio, sono libero di farlo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Michele Lovecchio, buonasera.
4: Buonasera.
0: Con lei dove siamo invece? In quale parte d'Italia?
4: E siamo in Puglia, provincia di Bari.
0: Provincia di Bari, e la situazione qual è? Perché insomma immagino trasportiate anche quelle primizie che arrivano dalla Puglia e salgono da noi al nord, dico così perché in questo momento sto trasmettendo da Milano, però anche voi la vedete questa speculazione e non c'entrate niente, vero Lovecchio?
4: Assolutamente sì, diciamo, è proprio come lei stava dicendo, diciamo che la Puglia tendenzialmente ha come obiettivo quello di trasportare nei vari punti d'Italia, tra cui soprattutto il nord Italia, in particolar modo per quanto riguarda l'agroalimentare. Chiaramente questo caro carburante ci ha messo un po' in ginocchio da un punto di vista dei trasporti, ma ha fatto sì che a cascata, effetto domino, scaturisse una speculazione sui prodotti, che poi hanno degli aumenti, ma tendenzialmente non sono dovuti effettivamente a quello che è l'aumento tariffario del trasporto, perché non c'è stato un aumento tariffario tale da recuperare il costo reale che stiamo sopportando.
0: E quindi qui qualcuno dovrebbe vigilare. Lovecchio, si era parlato di vigilare, voi siete un libro aperto, qualcun altro evidentemente no. Che dice?
4: E dico che sarebbe stata opportuna una vigilanza sia in termini, da un punto di vista dei prezzi delle materie prime, intendo in questo caso gasolio e benzina, sia per quanto riguarda i prodotti finiti. Chiaramente noi ci troviamo tra l'incudine e il martello in questa situazione.
0: Ecco, la sua azienda, non mi faccio i fatti suoi, Lovecchio, è piccolina, è un'azienda artigiana, quanti mezzi ha? A quanta gente dà da mangiare?
4: Noi abbiamo circa una ventina di mezzi.
0: Ah, però, non è così piccola, sì. Non è così piccola.
4: Media, media rispetto al panorama italiano. E siamo circa 25 persone che girano attorno a questa piccola realtà.
0: Ecco, tanto per dire che queste piccole realtà, in realtà la immaginavo più piccola, invece è già consistente, tutti quegli stipendi da pagare, quei camion da far lavorare, eccetera. Ecco, è l'Italia fatta di tante piccole realtà come questa, quella a cui bisognerebbe in qualche modo dare ascolto. Grazie a Michele Lovecchio dalla Puglia.
4: Grazie a voi.
0: Grazie. Vedete, hanno in comune questi autotrasportatori che abbiamo sentito da nord a sud un punto fondamentale: non perdono mai l'ottimismo. Forse hanno capito che non serve essere arrabbiati senza cercare le soluzioni. Rassegnati certo non sono. Torniamo tra poco.

0: facendo un nostro piccolo focus sulla crisi dell'autotrasporto, fatto salvo che per quanto riguarda le accise, domani il governo prorogherà, ecco il termine giusto, il taglio delle accise fino ai primi di giugno. Però i problemi degli autotrasportatori sono belli grossi e ce li state riassumendo voi direttamente da tutta Italia. Adesso dovrei, regia permettendo, a raggiungere la Sicilia, dove ci attendono alti autotrasportatori e anche le questioni che devono sollevare. E allora andiamo da Francesco Caruso. Francesco Caruso l'abbiamo sentito già in altre occasioni, quando si paventava un blocco nazionale dell'autotrasporto. Francesco Caruso, che è rappresentante del Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Stretto di Messina. Caruso, buonasera.
1: Buonasera a lei, come sta?
0: Sto bene, e poi quando sento l'accento siciliano sto ancora meglio, perché mi viene in mente il sole, i colori, e il buon cibo e tutto quanto. Senta Caruso, a proposito degli autotrasportatori, abbiamo sentito i problemi dalle altre parti d'Italia, in Sicilia questi problemi sono ancora più gravi, lo riassume?
1: In Sicilia i problemi sono gli stessi, identici come quelli là, dei nostri colleghi autotrasportatori, giustamente del nord, perché il gasolio ci ha devastati. Il gasolio è stato per noi una mazzata, lo abbiamo ribaltato alla committenza, c'è chi lo ha preso bene, c'è chi lo prende male, ma di fatto i prezzi al consumo sono aumentati tutti. Noi riteniamo che questa è una situazione grave che il governo deve affrontare, perché siamo veramente, non arriviamo, come voglio dire, quasi a fine mese, perché questo aumento del costo del carburante è incredibile. Poi non solo. Sono aumentati anche negli ultimi anni l'acquisto dei camion, tutti gli altri beni che avevamo come mondo dell'autotrasporto, quindi fare l'autotrasportatore è diventato difficile.
0: Ecco, ha riassunto tutto con questa...
1: Se non c'è un intervento da parte del governo che aumenta la forza del lavoratore, questo paese si ferma.
0: Grazie.
1: C'è un abbassamento di vendite.
0: Grazie Francesco Caruso, perché mi è in una zona dove prende male, quindi
1: sì,
0: le sue
1: prende male.
0: Dov'è di preciso adesso che prende male?
1: Sono qui su Taormina, zona di Taormina.
0: Ah, ok, ho capito qual è la zona. Grazie Francesco Caruso.
1: Ci sentiamo, arrivederci.
0: Grazie. Andiamo da un altro saluti da un altro autotrasportatore sempre in Sicilia. Vediamo se riesce a risponderci. In questo istante non riesce a rispondere, quindi io saluto anche il signor Giovanni Cocomero, che doveva essere con noi, sì, senza che mi diate le prove in diretta che si era innescata la segreteria telefonica, però in regia sanno che sono come San Tommaso e se non vedo non credo, e quindi mi davano la prova che c'era la segreteria telefonica, ma non mi sarei arrabbiato, perché adesso è il turno di Massardo, che tra poco inizia con il suo timone delle 20, il nostro Francesco Massardo, che è un giornalista molto più paziente e un conduttore molto più paziente di me, e quindi lo sentiamo subito che lui non si arrabbia e non ha bisogno delle prove. Massardo, eccoci.
2: Sì, eccoci. Buonasera Roberto. Da vedere per credere tra qualche minuto.
0: Tra l'altro, scusami, non riuscivano a farmi un collegamento telefonico. Temendo che io mi imbestialissi, mi hanno dato la prova in diretta che quell'ospite aveva la segreteria telefonica, capisci?
2: Ma sono dei furbacchioni in regia, sì, però gli vogliamo bene.
0: Tanto bene.
2: Tra poco, caro Roberto, partiamo con il timone delle 20, come ogni sera. Ci sono tantissime news da commentare. Il tema insomma politico però è quello della posizione sempre più ostile del governo italiano nei confronti soprattutto del ministro israeliano Ben-Gvir. Sarà con noi la giornalista del Corriere della Sera Anna Momigliano, che ci racconterà se esiste una vera e propria opposizione interna però a un ministro che a tutti gli effetti fa parte del governo Netanyahu, e proseguiremo in tal senso anche con la pagina politica. Sarà con noi il segretario alla Commissione Esteri della Camera per Fratelli d'Italia, Emanuele Lo Perfido, che ci parlerà anche della replica di Tajani e Crosetto a Ben Gvir.
0: Certo.
2: Il nostro zoom finale ci porta verso il Congo. L'Ebola continua a fare stragi in Africa ed è un tema ovviamente particolarmente sensibile. Sarà con noi il professor Matteo Bassetti, direttore della certo. Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova. Ovviamente non dimentichiamo anche questo fronte particolarmente preoccupante. Ecco.
0: Grazie davvero a Francesco Massardo, è sempre un piacere ospitarti ed ascoltarti. Adesso quando torno a casa lascio acceso su Giornale Radio e ascolto il Timone delle 20. Dovete farlo anche tutti voi, cari ascoltatori. Grazie Francesco.
2: Grazie, grazie a te.
0: Ecco, finita anche questa lunga serata in cui abbiamo affrontato tanti temi, partendo dalla questione flottiglia e arrivando come sempre alle nostre tasche. Ho molto apprezzato che vi siate confrontati tra voi, telespettatori, ascoltatori, dico perché c'è telespettatori perché c'è anche sul Samsung TV Plus il canale di Giornale Radio, si vede la nostra faccia ferma, ma quelli sono telespettatori, ascoltatori. Ecco, dicevo che ho molto apprezzato il dialogo tra ascoltatori, che è il sale della democrazia. Potrei dire mille altre robe, mi fermo qui. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia, ringrazio naturalmente tutti voi e ringrazio Matteo Respinti in redazione. Italiano Limits torna domani dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'una.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:01. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!

0: nient'altro al mondo che odora così.
1: Una domanda. Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
2: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
3: Fagli vedere chi sei.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
5: Aperego, sei democratico?
4: Padre di un figlio assassinato.
5: Oh! Dico, sei democratico?
4: Marito di una moglie uccisa.
5: Sei democratico?
6: Allora me la fa parlare, Bill.
4: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
7: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
8: E abbiamo gente furiosa.
9: La nostra mozione diceva che portare le spese militari fino al 5% del PIL è un'autentica follia, con il caro vita alle stelle e i carburanti che aumentano ogni giorno. La maggioranza ha presentato una mozione che diceva più o meno le stesse cose e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.
10: Buongiorno! Giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio e compagni. E ricordate, come diceva il mio amico Mark Twain, il segreto per andare avanti è iniziare. Ciao!
11: Buongiorno Generale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io sono veramente molto curioso di sapere adesso cosa ne viene fuori stamattina di tutta sta storia del video del ministro difesa interna, servizi segreti interni israeliano, che addirittura ha postato quel video. Minchia, si è incazzato Mattarella. Ragazzi, comunque noi siamo dei pagliacci, eh. Da questa parte del muro di Berlino siamo proprio dei pagliacci, eh? Hanno massacrato migliaia e migliaia di persone trattandole molto peggio di come hanno fatto con quelli della flottiglia, che giustamente stanno facendo una sana, come si dice, manifestazione civile, vabbè, non mi viene in mente, no? Le hanno legati e tutti si sono incazzati, e tutte le bombe che hanno buttato addosso ai bambini, addosso alle scuole, non gliene ha fottuto un cazzo a nessuno fino adesso, scusate i termini volgari, ma ho proprio la vena che mi si chiude, perché adesso noi occidentali ci girano le palle perché ci hanno trattato male i nostri cittadini, va bene. Fino a ieri che massacravano quelli di Gaza e massacravano i palestinesi, stanno massacrando le palle agli iraniani, tutto va bene. Vabbè, io smetterei di averci a che fare. Basta. Tutti gli accordi che abbiamo con Israele, sospesi, come fanno gli altri con noi, tutto sospeso. Fiesca, è grosso come la Toscana sta nazione, ma quanta pasta può comprare dall'Italia, ma quanto pomodoro può comprare dall'Italia, che poi arriva tutto dall'est il pomodoro. Vabbè ragazzi, vi voglio bene, allegre, e sempre comunque forza Mira. Sto aspettando di sentire le voci degli altri, veramente, sono molto molto curioso. Andate piano, ciao.
12: Buongiorno generale Scalea. Allora, dopo gli ultimi fatti ingresciosi e il rapimento degli italiani sulla flottiglia, perché a Cipro non è Israele, è acque internazionali, ma proprio a tutti gli effetti, pare che il governo si stia cominciando a muovere, anche se credo anche dovuto al fatto che c'è il presidente dell'India qua. Comunque insomma, hanno fatto delle rimostranze verso il governo Netanyahu. È anche una buona notizia quella del pazzo là, quello di Trump, che pare che abbia messo a posto un pochettino Netanyahu, ha capito che insomma non è che gli americani erano sotto gli ordini di sto pazzo scatenato israeliano, e quindi l'ha messo a posto. Bisogna vedere cosa adesso succederà e se continua questa presa di posizione. Come si dire, meglio tardi che mai.
13: Aspettiamo il messaggio di Jonathan e mi raccomando, non gli date credito, perché lui lucra sulla nostra indignazione per quanto sta succedendo nel mondo, non solo adesso con la flottiglia, con i palestinesi, ma in tutto quello che accade. Saluti Marco da Napoli.
14: Sveglia dormienti, sveglia, oggi è un video che ci sveglia, oggi è un ghigno che ci avvelena e ci fa schifo. Ecco, il ghigno ovviamente l'avrete capito, ne stiamo già parlando con i telegiornali, è quello del ministro della paura Itamar Ben-Gvir. Quest'uomo gira in mezzo agli italiani ammanettati, con la schiena piegata, la faccia indirizzata verso il suolo. Ecco, quest'uomo gira, ride, sbeffeggia, insulta, punta con il dito protetto da un paio di mascalzoni incappucciati, agita una bandiera insieme ai suoi uomini che hanno tutti la benda sulla faccia come dei pirati. Piegati ci sono gli attivisti, ci sono coloro che hanno provato a raggiungere Gaza, erano disarmati, sono stati fermati in mezzo al mare come abbiamo raccontato, ma oggi quello che resta è l'immagine di quest'uomo che gira con un cappio, che ai tempi di Rabin, quando si cercò la pace, era in carcere per il suo estremismo nazionalista, e adesso è un ministro che sputa sulle persone che stanno ammanettate con la faccia rivolta verso terra. Ecco, sapete qual è la prima cosa? Uno dirà una notazione politica. No, no. Qualcuno dirà, oh, è una notazione morale, che fai? O forse pensi ai rapporti internazionali? No, è la vigliaccheria. La cosa che più mi stupisce di questo ghigno, che ha indignato il nostro capo dello Stato, giustamente, che ha fatto schifo anche a Mattarella, è la vigliaccheria di un uomo che fa il gradasso in mezzo a uno stuolo di uomini che non possono difendersi perché sono ammanettati, sono stati rapiti con un atto di pirateria e adesso vedono girare questo pupazzo, questo miserabile. E allora ha ragione Mattarella, infimo e incivile, infimo e incivile. Ecco la prima notizia di oggi, il mondo è nelle mani dei vigliacchi, dei gradassi, degli esseri che sono infimi e incivili perché sono subumani. Se fanno questo agli italiani, agli europei non violenti, immaginatevi che cosa stanno facendo ai palestinesi, ai libanesi, ai siriani. C'è un'idea di suprematismo, noi meglio degli altri, noi possiamo fare, gli altri devono subire, che è racchiuso dentro quel ghigno osceno. E allora bisogna dire con altrettanta serenità che hanno fatto bene quelli della flottiglia, presidente Meloni, hanno fatto bene perché prendendosi il peso sul loro corpo mostrano l'infamia che il mondo fa finta di non vedere. Le vostre voci!
15: Buongiorno Telese, Enrico di Roma. Io mi sono riconciliato con l'umanità. Dopo l'episodio di Davide Cavallo, credo che per l'umanità ci sia ancora speranza. Se ne è parlato poco, se non niente, però quel gesto di quel ragazzo è stato fantastico, e però a un ragazzo di 19 anni non puoi dare 30 anni, perché gli hai dato 30 anni, poi gli hai ridotto col rito abbreviato di un terzo, quindi 20 anni. 20 anni, e allora Stasi quanto doveva prendere? 100 anni? La Franzoni 100 anni? Cioè, ma stiamo scherzando? Io capisco mandare gli ispettori per le cazzate della casa nel bosco, ma tu non puoi dare 30 anni a un ragazzo di 19 anni, che poi probabilmente pentito visto anche il gesto di Davide Cavallo. Vabbè, era così, un po' di ottimismo nella giornata.
16: Pronto, pronto, pronto, Bruno da Genova, ciao Alpino. Ora voglio sentire Guido Abbadi. cosa ha da dire sulla flottilla, sugli israeliani. Vediamo se riesce a difenderli anche oggi. Ciao ciao.
17: Luca, hai definito Ben-Gvir uomo, e secondo me sei stato oltremodo generoso. Ben-Gvir non posso neanche definirlo animale, perché offenderei appunto gli animali. È un essere veramente immondo, riprovevole, veramente il peggio che la specie umana riesce ad esprimere. Già in tempi non sospetti dissi che Netanyahu, Putin, Trump, Ayatollah di varia specie andrebbero presi, buttati in un gabbio tutti insieme a scontare una pena vita. Ben-Gvir, oltre a questo, dovrebbe essere messo in un campo di letame a spalarlo a vita, perché veramente una persona immonda. Lui e il ministro delle finanze Smotrich, veramente due esseri orripilanti, per cui non esistono definizioni o paragoni, fanno specie a sé. Ciao Fabrizio Milano.
18: Buongiorno giornale radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Ma si potrebbero mandare degli ispettori internazionali a vedere quello che succede in Israele? Perché l'unico, non vanno a passare nessuno, i giornalisti li ammazzano. 80 anni fa è successo qualcosa di simile e il mondo ha chiuso gli occhi come li stiamo chiudendo noi adesso, solo che all'epoca le notizie viaggiavano in modo molto molto lento, quindi siamo accorti dei cambi di concentramento quando sono stati liberati dai russi, tra virgolette, dai russi che oggi noi vogliamo combattere. Quindi apriamo gli occhi prima che succeda quello che già sta succedendo. Fermiamo Israele, ma mandiamo ispettori internazionali a vedere cosa succede in Israele. Grazie e buona giornata.
14: E c'è qualcos'altro sulla scena, oltre la vergogna e l'infamia di Itamar Ben-Gvir, oltre il ghigno, lo sberleffo, oltre le facce piegate verso il basso, oltre gli sputi e i tentativi di molestia sessuale, c'è qualcos'altro oltre lo spettacolo sceno di Israele che si bea di fronte al mondo mostrando la sua impunità e la sua pirateria? C'è anche un atto grottesco: l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti. Ecco, questa incriminazione sembra un tentativo di precostituire i pretesti per un rapimento in stile ovviamente Venezuela, ma il fatto che rende ancora più oscena rispetto all'operazione di Maduro, quella che si prepara a Cuba, e che se venisse rapito Raul Castro sarebbe il primo 95enne prelevato con un'operazione di extraordinary rendition dall'America. Rapire un uomo di 95 anni, sia pure con il pretesto della partecipazione a un'azione con aerei militari cubani, sarebbe un altro atto di infamia, di vigliaccheria. Rapire un 95enne, come si prepara a fare Donald Trump, sarebbe un atto infame e miserabile. E allora io voglio dirvi una cosa: Raul Castro avrà sicuramente responsabilità, qualunque cosa, però rispetto a chi lo vuole giudicare diventa immediatamente un gigante. C'è questo gioco. Nel momento in cui tu cerchi di criminalizzare un 95enne e precostituire ad arte, a tuo arbitrio, le motivazioni per rapirlo, quello diventa un gigante e tu diventi un nano. Quindi collegate con un tratto di penna il povero Raul Castro e gli attivisti non violenti piegati con la faccia per terra, collegate con un tratto di penna Donald Trump e Israele, ed ecco che avete l'asse del male e delle carogne. 334 11 11 622, i vostri messaggi a Giornale Radio, Radio libera di informare, è l'attimo fuggente.
19: che prova a raccontarvi tutto quello che accade nel mondo senza che dobbiate neanche staccare le mani dal volante. E i grandissimi Pink Floyd stanno suonando per noi, era Comfort in My Numb, la straordinaria cantata per chitarra elettrica, lirica, potente, unica, che è contenuta dentro quello scrindion di perle che si chiama The Wall. Allora le nostre voci, sentite la Meloni, obiettivo crescere, far crescere interscambio con l'India, wow, magari, 51.
2: Ho imparato personalmente ad apprezzare la visione, il pragmatismo, la leadership del primo ministro, oltre ovviamente al consenso che continua a mantenere tra suoi cittadini dopo diversi anni di governo, e credo che questo abbia, diciamo, che questa nostra amicizia e questo nostro rapporto abbia aiutato molto a lavorare così velocemente sulle nostre relazioni bilaterali. E quindi dicevo, oggi è una giornata storica perché le relazioni tra Italia e India compiono un ulteriore salto di qualità. Quali obiettivi ci diamo? Sicuramente ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029. Obiettivo molto ambizioso, alla portata, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India.
19: E sentite Conte sulla flottiglia, adesso però stracciamo l'accordo di cooperazione con Israele. Parole sante.
20: Adesso però comportamenti conseguenti, stracciamo l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele, ma anche lavoriamo all'Unione Europea non per bloccare, ma anzi perché si arrivi finalmente a strappare anche l'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele.
19: La solo potente di David Gilmour che ci accompagna in questa quinta slabbrata di un presente osceno. Crosetto sulla flottiglia, Ben Gvir si dovrebbe vergognare, 57.
21: Cosa si può chiedere?
22: Che non c'è nulla di cui deridere. Ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese. Semmai era una cosa di cui avrebbe dovuto vergognarsi e non sicuramente esaltarsi o sorridere. Noi abbiamo l'abitudine di trattare in modo diverso tutti i cittadini che vengono in Italia, non abbiamo l'abitudine di catturare nessuno illegalmente in acque internazionali e forse dovrebbe imparare qualcosa da noi, dal nostro modo di accogliere tutte le nazionalità, anche il ministro Gvir, perché forse alla lunga servirebbe a Israele. Non penso che atti di questo tipo o questo tipo di azioni o questo tipo di video postati di cui vantarsi faccia bene a Israele. Siccome io voglio il bene di Israele e le auguro pace, serenità e prosperità di Israele, vorrei che forse capisse che con questo modo di fare non si costruisce un futuro di pace, di libertà e di serenità per Israele.
19: Siamo arrivati quasi volando alle 7:29. Abbiamo tante cose da raccontare stamattina. Io voglio che mi raccontiate la vostra opinione sul ministro che deride, sul gradasso protetto dalle armi, sul prepotente vigliacco che prevarica delle persone ammanettate. Ci fermiamo e torniamo fra pochissimo qui all'attimo fuggente.
23: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
24: Attimo fuggente.
25: L'attimo fuggente.
24: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
26: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
0: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
26: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
0: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
1: È 1:33.
0: Giornale Radio.
26: Meteo.
3: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
26: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no? Noto dell'insoddisfazione.
6: Ma pensate davvero che gli italiani si indignino per le fascette ai polsi degli arrestati dalla Marina israeliana? In Italia pensiamo ad altro. Del Vecchio venderà i 6 piani del palazzo di Via Turati a Milano per 58 milioni di euro. John Elkann quest'anno guadagnerà 21,5 milioni nonostante 3,95 miliardi di passivo del gruppo Stellantis. Ma del resto, davvero, credete che si possa sensibilizzare l'opinione pubblica su quelle immagini, su Ben-Gvir e su Netanyahu? Ciao Andrea.
25: Buongiorno. Mi chiedo e vi chiedo perché continuino ad utilizzare la parola colono per gli occupanti israeliani. Se io vado in casa altrui e la occupo, non sono un colono o sono un colono? Non lo so. E allora sono coloni anche quelli di Casa Pound, sono coloni quelli di che vanno a occupare i centri sociali indebitamente e abusivamente. Siamo tutti coloni, evviva i coloni. Che vigliaccheria, che ipocrisia giocare con le parole in questo modo. Franco Pavia, buongiorno.
27: Buongiorno Edoardo da Roma. Ma Ben-Gvir fa quello che fa perché gli viene consentito dal governo, ma anche dal popolo a questo punto, perché il popolo israeliano dovrebbe insorgere e manifestare. Che io sappia, non esistono manifestazioni contro questo maiale.
28: Ma insomma, che dire, io non strumentalizzerei questa vicenda pur spiacevole, diciamo, a parte che secondo me ovviamente Ben-Gvir ha fatto benissimo e a me quel video è piaciuto, me lo sono visto e rivisto, perché penso che questi della flottiglia se lo siano proprio meritato. Sono lì a creare tensioni, sono lì a creare spaccature internazionali dove davvero sono completamente gratuite, quindi diciamo un pochino di soddisfazione ce la siamo presi uguale. E nulla, non cambierà assolutamente niente. Sì, ci si indigna le cose diplomatiche, ma come dite voi a vostro tempo, le sanzioni non servono, le sanzioni danneggiano primariamente noi e non hanno alcun effetto. Ciao Roberto da Amsterdam.
29: Buongiorno a tutti amici dei flottiglieros. Ma non facciamo tanta confusione, voglio dire, ma alla fine che è successo? Questi sono partiti e lo sapevano che in Israele fuori nelle acque internazionali c'era un blocco navale, perché c'era una zona di guerra per andare a Gaza, e Gaza non ci sono arrivati perché giustamente Israele li ha respinti e ora li rimanda a casa. E non facciamo tanta confusione per cosa? Un po' siamo tutti indignati perché li hanno messi in ginocchio. Guardate che è così che si trattano, che si dovrebbero trattare i criminali, quelli che in quel momento, i flottiglieros erano i criminali, quelli che avevano violato le normative di uno Stato che giustamente ha messo un blocco navale, perché giustamente è in guerra contro Gaza, perché ha subito un attacco il 7 ottobre. Ma ve lo ricordate o no? E smettetela con tutto questo, mamma mia che è successo, siamo tutti indignati, ma quale siamo indignati? Avercene avuti noi Ben Gvir in Italia, forse oggi si sarebbe stati anche un po' meglio, non ci sarebbe tutta la marmaglia che c'è in giro per quel che è arrivata con questi barconi. Una buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
19: Li abbiamo avuti in Italia, quelli che rastrellavano, li abbiamo avuti i vigliacchi alla Ben Gvir, quelli che infierivano su uomini ammanettati, che torturavano, che usavano i cani. Li abbiamo avuti nel 1943, 44, 45 e grazie a Dio li abbiamo presi a pistolettate. Quindi studia, ripassa, puoi farcela persino tu puoi farcela. Le vostre voci 334 11 11 622 contro il ministro della paura e la sua vigliaccheria.

0: Buongiorno, giornale radio, Giuliano da Frascati. Telese, stamattina sottoscrivo al 100% tutto quello che hai detto. Hai parlato di vigliaccheria e hai pienamente ragione. Abbiamo a che fare con dei vigliacchi, con dei bulli, sia Israele e sia gli Stati Uniti d'America. Mi viene però da dire una cosa, che i bulli vanno fermati subito, perché come a scuola, no? Quando alle medie avevamo a che fare col bulletto della situazione, andava fermato, purtroppo, anche per chi non vorrebbe usare la forza come mezzo di soluzione, a volte è necessario. Allora noi come Italia, noi come Europa, non abbiamo la forza militare necessaria per opporci agli Stati Uniti, ma abbiamo la leva economica e dovremmo usarla come clava, perché nessuno può fare a meno del mercato europeo, tantomeno l'America. Ecco, allora una bella sveglia dovremmo dargliela a questi qua. Buona giornata a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, Leana da Milano. Ma qualcuno può comunicare al signor Jonathan da Prato che istigazione alla violenza è un reato e quindi lui si è dichiarato, appena dichiarato, un criminale? Qualcuno può andare a Prato da Jonathan e incriminarlo per istigazione all'odio e alla violenza? Lo sappiamo che è un reato? Mamma mia, che gentaglia! Che delusione, Roberto da Amsterdam! Che cinismo! Forse che cattiveria vista dal punto di vista, da un altro punto di vista. Che dire, non mi aspettavo fino a sto punto. Non lo so, è veramente tutto un verosimile quando poi sento sti commenti su uno Stato che sta a fa veramente quello che gli pare, senza regole. Mamma mia, regà. Buona giornata a tutti, Cristina da Roma.
2: Sì, ancora l'ultimo lampo per chiudere, se volete anche gli ultimi commenti. E no, non sono arrivati in Israele, sono stati fermati prima, fuori, in acque internazionali. Caro Roberto, è come se ti venissero a rapire a casa tua e poi ti mettessero in ginocchio in un aeroporto, in un hangar, sputandoti in faccia. Io capisco che ti diverte il paradosso, ma se tu fossi inginocchiato, come sono metaforicamente inginocchiati non solo gli attivisti non violenti, ma i palestinesi che in queste ore difendono, dimenticati da tutti a Gaza, ma i libanesi bombardati nei loro villaggi, avvisati con un messaggino 5 minuti prima: fra poco questo edificio sarà bombardato, esci se vuoi salvarti. Ecco, siamo tutti ammanettati in questo momento come quegli attivisti della flottiglia, siamo tutti metaforicamente ammanettati e irrisi come i popoli che in questo momento devono subire l'onta dell'arbitrio e dell'invasione.

0: Finalmente quelli della Plottiglia sono stati trattati come è giusto che siano stati trattati, oltretutto in maniera regolare, di come deve essere trattato un criminale, non come da noi che gli mettiamo giù i tappeti rossi e li portiamo in Parlamento tipo la Salis, il Parlamento Europeo. Quindi sinceramente sono molto deluso dai politici di centrodestra, che non ce n'è stato uno ad applaudire quello che è successo. Spero che l'abbiano fatto più per forma che per sostanza. Speriamo che quelli della Plottiglia la smettano, perché sono proprio situazioni del genere che possono in periodi così delicati far scattare qualcosa di più pericoloso ancora. Giù in ginocchio e rispettare le regole, che la gente non è più abituata.
1: Volevo dire a chi dice bravo Ben-Gvir, simpatico Ben-Gvir, voglio vedere se questa estrema destra dovesse andare al potere in maggioranza, perché adesso è al potere però con una minoranza rappresentata in Parlamento, voglio vedere cosa farà alla comunità LGBT, la grande Israele, patria della democrazia e Medio Oriente, voglio vedere. Ciao, Giuliana da Milano.
2: Ma prima di tutto c'è il fatto di andare a girare protetto da sgherri. Allora leggiamo un profilo, Fabiana Magri sulla Stampa ha riassunto chi è il ministro della ferocia. In una parola, inadatto, scartato dall'esercito perché giudicato troppo estremo per indossare la divisa di Israele, oggi nel governo sovraintende alla sicurezza nazionale. Nonostante un curriculum segnato da condanne per incitamento all'odio, sostegno a organizzazioni terroristiche, militava nel CAC, partito così attivamente razzista da essere messo al bando da Israele stesso nel 94 in base alle leggi antiterrorismo, ebbene Itamar Ben-Gvir ha esercitato la professione di avvocato difendendo coloni attivisti dell'estrema destra, autori e responsabili delle violenze contro arabi e palestinesi. La sua linea definiva quei reati commessi per amore, reati commessi per amore, quindi non reati. Per anni ha abitato, scrive ancora la Stampa, ai margini della legalità e continua a farlo anche da ministro. Itamar è da sempre un cortocircuito istituzionale. In vista delle elezioni del marzo 2021 al premier Benjamin Netanyahu fu chiesto in un'intervista televisiva se al leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, potere ebraico, sarebbe stato assegnato un ministero nella coalizione che sperava di formare dopo il voto. Netanyahu rispose che certamente voleva Ben-Gvir nella sua coalizione, ma che non gli avrebbe affidato nessun incarico ministeriale. Spiegò che era inadatto a sedere nel governo. Le sue posizioni non sono le mie. Netanyahu perse quelle elezioni e la questione si fece temporaneamente irrilevante. Nella successiva tornata elettorale il premier decise di resettare le sue posizioni riguardo ai due esponenti della destra radicale, non solo Ben-Gvir ma anche Bezalel Smotrich. A ciascuno di loro concesse un ministero. Fu durante la prima intifada, che esplose l'8 dicembre 87, che il giovane Ben-Gvir iniziò a assumere posizioni intransigenti, quelle che proclama ancora oggi come espulsione totale dei palestinesi fuori da Israele, fuori dalla Cisgiordania, fuori dalla striscia di Gaza. Si guadagna notorietà come seguace di un rabbino razzista, Meir Kahane, nella cui orbita ideologica cresce e si forma. Nel 94, durante la concomitanza della festa ebraica di Purim, dei mesi del sacro islamico del Ramadan, l'estremista Baruch Goldstein apre il fuoco su fedeli musulmani indifesi nella grotta di Machpelah, la tomba dei patriarchi per gli ebrei, a Hebron, luogo sacro frequentato dai credenti di entrambe le religioni. L'anno successivo, durante la festa in maschera per Purim, Ben-Gvir si traveste da Goldstein e lo dichiara: è il mio eroe, la sua ammirazione per il terrorista assassino, insieme con il ritratto di lui che teneva esposto in casa, sarà riposta fra gli scheletri del suo armadio solo nel 2020. Per la politica mainstream era troppo. Diventa per la volta una figura, per la prima volta una figura di rilievo, quando a 19 anni, già armato di pistola, esibisce in TV il fregio della Cadillac di Yitzhak Rabin staccato dall'auto e dice: siamo arrivati alla sua auto, potremmo arrivare presto anche a lui. Rabin fu assassinato 3 settimane dopo da Yigal Amir, un ebreo estremista di destra, a una manifestazione per la pace a Tel Aviv. Il corteggiamento degli elettori dal 2020 in poi gli impone di moderare la sua retorica, rendendola più accettabile, ma oggi forte di una legittimazione politica e di un posto al sole nell'esecutivo non ha più bisogno. Ben-Gvir è il piromane, scriveva il direttore del Times of Israel nel gennaio del 2023, è capace di appiccare un incendio ogni volta che l'emergenza è critica, delicata, da maneggiare con cautela. Nel suo editoriale di ieri, David Horowitz recupera la metafora e parla della nomina letterale di un piromane a capo dei vigili del fuoco e della polizia di frontiera e del servizio penitenziario e della polizia israeliana. L'episodio del video pensato, agito, girato e condiviso sui social, in cui maltratta e schermisce gli attivisti della flottiglia detenuti ad Ashdod, è solo l'ultimo di una serie. Una serie coerente con il personaggio e la persona, ma non in linea con i valori di Israele, così ne ha preso le distanze in un raro gesto di palese contestazione Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir si potrebbe chiamare ministro boomerang di Israele. Hai consapevolmente arrancato danno al nostro Stato e non è la prima volta. Così si è scagliato contro Gideon Saar, ministro degli esteri. Anche l'apparato di sicurezza è insorto, spiega ancora la stampa, contro quello che è stato definito un attentato strategico, un atto irresponsabile, un danno diplomatico e mediatico grave. Ecco, non lo leggo tutto questo bel pezzo, c'è un ritratto uguale anche sul Corriere della Sera, ma questo è l'uomo vigliacco prima di tutto. Vigliacco perché, caro Roberto, ha bisogno di essere protetto da una scorta di bruti e sputare su degli uomini inginocchiati. Non so cosa avresti detto dei nazisti, forse poverini che erano spiritosi, non lo so. Le vostre voci al 334 11 11 622.
3: Buongiorno. Io non ricordo il rapporto da un tedesco a quanti, povera gente, venissero usati per le rappresaglie, ma per l'ottobre dei fatti di Israele, che rapporto c'è oggi per un israeliano che è morto in quel, va bene, criminale atto? Che rapporto c'è? Io vorrei tanto saperlo. Ci hai fatto caso? Prato, Jonathan da Prato, ma vai, vai, vai, vai, ciao, ciao, Nino 41.
4: Ciao, sono Enzo di Monza. La flottiglia è tutta propaganda. Loro non gli interessa niente di queste persone che non hanno medicine, non hanno mangiare, perché sennò andavano da Pizzaballa e darebbero il contributo che vogliono dare. Vogliono soltanto far cadere il governo di Meloni. A loro non gli interessa niente, gli interessa soltanto andare al governo e basta. Sinistra non va bene.
5: Buongiorno, sono Pippo da Milano. Personalmente credo che la flottiglia abbia raggiunto il suo scopo, anche se non dichiarato. Finalmente questi israeliani hanno buttato la maschera, tutto il mondo ha potuto vedere che cosa succede in Israele, che cosa succede a Gaza, cosa succede in tutta quella zona lì. sotto gli occhi del mondo, che faceva finta di non vedere, ma adesso dalle, anche se piccole e timide, reazioni dei politici occidentali si sta dimostrando per quello che è. Saluti.
6: Destri, io ho capito che vi sentite smarriti perché vanno accannato pure la compagnuccia Meloni e il compagnuccio Tajani, e che si sono indignati per il comportamento di Ben-Gvir e dello Stato di Israele. Ma mo addirittura invocare le regole. Quali sono queste regole? Puoi essere un po' più preciso? Il rispetto delle regole di chi? Di che stiamo parlando? Non è che si capisce, eh? Quindi magari se ci puoi spiegare meglio quali sono queste regole, l'hai fatte te? Boh.
7: C'è una povertà morale in Italia che fa spavento. Buona giornata, Giovanni da Pisa.
2: Che bello Giovanni. Ah! Sono arrivati le Zeppelin. E sta arrivando il dottor ingegner cavalier ragionier Giuliano Bibi Bardi.
8: Eccolo arrivato, buongiorno.
2: Allora, chi fate inginocchiare domani? Che il tuo amico Roberto festeggia.
8: Ma io vi ascoltavo, l'amico Roberto è amico tuo quanto mio. Adesso io vi ascoltavo e ascoltavo, ma c'è un, il ragionamento ha una falla purtroppo. E dovrebbe essere rimediata e anche messa in linea con quello che ci siamo detti e che ho detto, perlomeno, negli ultimi anni, affrontando anche le questioni che riguardano la Russia e l'Ucraina. E allora, e siccome il diritto internazionale è una categoria alla quale siamo tutti molto legati e non lo si può invocare solo quando si vuole, bisogna invocarlo un po' dappertutto. Allora, siccome quello che è successo in Israele è un atto di una tale violenza, di una tale, di un tale orrore, di una tale importanza politica da riguardare molto più della, dei 29 o quanti sono personaggi della flottiglia che sono stati messi in una condizione a dire di questo delinquente criminale umiliante, ma è una questione che riguarda i rapporti tra stati e i rapporti tra confederazioni di stati. E siccome il diritto internazionale prevede un istituto straordinario che è il diritto alla reciprocità, io non comprendo per quale motivo noi non spingiamo il nostro ragionamento, nel quale mi pare abbiamo una certa di unità di giudizio su quello che è successo, sino a conseguenze un po' più forti, perché le sanzioni, che francamente hanno fatto ridere un po' dappertutto, non sono una misura corretta per rispondere a un atto di guerra verso dei cittadini italiani con i quali io non sono in nessuna misura d'accordo, ma questo è irrilevante. Anzi, forse rende il ragionamento più forte. Adesso noi dovremmo prendere 29 cittadini israeliani che sono in Italia a qualsiasi titolo e arrestarli, e non dico metterli in quelle condizioni, perché noi non siamo un popolo di bestie e non siamo una civiltà giuridica di bestie, però vanno arrestati e tenuti come prigionieri politici, perché quando ci sono guerre in questo, di questo calibro, poi c'è lo scambio dei prigionieri, e allora forse Ben-Gvir, Smotrich e i suoi dovrebbero ben comprendere che cosa vuol dire quando ti arrestano i tuoi e li riducono in quelle condizioni degradanti, a dir poco. Mentre la reazione dell'indignazione francamente mi indigna.
2: Bene, bene. Bene, non so se la legge del taglione sia la soluzione migliore. Però sempre
8: si chiama reciprocità, non taglione.
2: A quei coraggiosi che ti hanno costretto a prendere posizione, quindi viva la missione violenta.
8: Questo no, vedi.
2: Sarebbe orgoglioso loro, Marco Pannella, bravo marinaio, di questi Luca, che si sono fatti arrestare.
8: Non
2: credo.
8: Non credo, perché il bravo marinaio esce dalla tempesta e quello più bravo non ci entra. Era una situazione che sarebbe stato più saggio, più intelligente e più proficuo per gli interessi internazionali, per gli interessi italiani e per gli interessi dei palestinesi non provocare, anche perché adesso il focus non va sui palestinesi che si trovano in condizioni di estrema emergenza, e soprattutto non va su quello che dovrebbe essere l'unica centro di attenzione internazionale, cioè come risolvere una vicenda che da 80 anni insanguina il Medio Oriente. perché quello che manca, ed è la cosa drammatica, è la soluzione, è la proposta di soluzione, perché due popoli, due stati continua a far ridere i polli mancando uno dei due stati, e continua ad essere una presa in giro che tutti quanti continuate a pronunciare in maniera acritica e pappagallesca. Bisogna trovare la soluzione su questa vicenda, che invece sarebbe stato molto meglio se non fosse avvenuta. Molto meglio. Adesso noi siamo costretti, e dovremmo essere costretti, a prendere una vera posizione, e cioè ad un atto di guerra, decidere se far finta di niente, assecondarlo, o reagire con gli strumenti con i quali si reagisce alla guerra. Perché 29 cittadini arrestati ingiustamente e messi in ginocchio in quelle condizioni sono un atto di guerra, rispetto al quale puoi far finta di niente, ma puoi, sebbene anche, prenderlo come tale e reagire. Io sono per l'arresto immotivato e sine titulo di 29 israeliani random.
2: Bene, è la tua proposta.
8: So che è una posizione troppo forte anche per te.
2: Ma io non ho posizione
8: estremista. Come sempre siete un po'.
2: Vedi, c'è una bella differenza.
8: Siete belli, siete un po' in belli. A voi basta il giudizio, certo.
2: No, posizioni radicali contro posizioni estremiste. Però detto questo, se proprio vuoi farlo, certo non ti criticherò. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Siamo arrivati veramente al galoppo, con un record di messaggi, con tante voci nuove, quello ci piace. Parlate, questo è come un club raffinato ed esclusivo di un milione di persone che si vedono, discutono e si appassionano alla democrazia. Ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda e torniamo subito dopo.
9: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2. Giornale radio.
12: Meteo. L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Ma facciamo ancora la commemorazione dei campi di concentramento, non andiamo ancora lì con le scolaresche eccetera a ricordare, insomma, quello che è successo? Quindi che vuol dire, che tra qualche anno andremo a Gaza con le scolaresche per ricordare quello che hanno fatto gli israeliani? E non parliamo di antisemitismo, parliamo soltanto di umanità. Piero da Roma.
16: Povero Giuliano, oggi veramente il nostro acrobata della parola, del paradosso, non l'ho mai visto così in difficoltà. Arrampicarsi sugli specchi come oggi, mai, come mai in passato una cosa del genere, veramente